0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: E ci siamo!
2: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Gli Stati Uniti stanno preparando anche 2 navi da guerra da inviare in Venezuela, oltre agli aerei da trasporto e agli elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso dopo il terremoto. L'hanno annunciato poco fa i responsabili dell'operazione. L'emergenza umanitaria continua a crescere in tutta l'area di Caracas e nelle vicine zone costiere. Si cercano migliaia di dispersi. I morti finora accertati sono 188 e il loro numero è destinato ad aumentare in modo esponenziale. Anche la Svizzera ha inviato 80 soccorritori con i cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature per contribuire in particolare alle ricerche sotto le macerie. L'ha reso noto Berna, che per ora non segnala vittime svizzere. Proseguiranno anche oggi i negoziati fra Libano e Israele. L'ha annunciato Inet, il principale sito di notizie dello Stato ebraico, citando fonti dell'ambasciata a Washington. Le delegazioni torneranno a incontrarsi alle 15 ora svizzera. I paesi del fianco orientale della NATO chiedono di rafforzare con urgenza la difesa dello spazio aereo dopo le incursioni di droni. Al vertice di Danzica, l'Estonia ha sollecitato l'aumento degli investimenti per proteggere le infrastrutture critiche. Bruxelles ha prolungato di un altro anno le sanzioni economiche contro Mosca. Restano in vigore le restrizioni nei settori del commercio, della finanza e dell'energia, compreso il divieto di importare petrolio russo per via marittima nell'Unione Europea. E nelle scorse ore la contraerea russa ha abbattuto una 30 di droni diretti verso Mosca. Lo rendono noto le autorità locali, precisando che sono in corso le ispezioni dei detriti per stabilirne la provenienza. Da alcuni mesi l'Ucraina bersaglia con attacchi massicci di velivoli telecomandati le infrastrutture energetiche. Kiev cerca di compromettere le principali fonti di finanziamento della guerra. Per l'attualità regionale è stato ricoverato in gravi condizioni al Civico di Lugano il motociclista che ieri sera, verso le 17:45, si è scontrato frontalmente con un furgone al passaggio a livello di Intragna. La strada delle Centovalli è rimasta chiusa fino a mezzanotte. In Ticino da ieri è in vigore l'allerta canicola di grado 4 che limita gli orari nei cantieri. Per salvaguardare la salute degli operai esposti al caldo estremo, la durata del lavoro nell'edilizia è limitata a 8 ore e le attività devono concludersi entro le 14. E cresce l'allerta per la siccità, ad eccezione dell'Engadina, delle valli dei Grigioni Italiano e delle regioni del Ticino centro-meridionale. Nel resto della Svizzera il deficit idrico varia da elevato a estremo. Preoccupano in particolare i bassi livelli dei corsi d'acqua e dei laghi, l'abbassamento delle falde e la scarsa umidità del suolo. Ne risentono in modo significativo la fauna ittica e la produzione idroelettrica e cresce il rischio di incendi. Per lo sport, ieri sera ai mondiali di calcio l'Ecuador ha battuto la Germania 2-1. Curaçao è stato eliminato dopo lo 0-2 con la Costa d'Avorio. Questa notte giocano Giappone e Svezia e Olanda Tunisia. Dalle 4 scendono in campo anche Paraguay Australia e Turchia Stati Uniti. Potete seguire le partite in diretta sulla 2 e in streaming sul sito rsi.ch. Diamo infine uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In serata temporali isolati nelle Alpi, minime a sud sui 22 gradi, a nord 19, massime a sud 33, a nord 37.
1: Rete 1.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni. Quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11:00. Rete 1.

0: Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. Gli Stati Uniti stanno preparando anche due navi da guerra da inviare in Venezuela, oltre agli aerei cargo e agli elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso dopo il terremoto. L'hanno annunciato i responsabili dell'operazione. L'emergenza umanitaria continua a crescere in tutta l'area di Caracas e nelle vicine zone costiere. Si cercano migliaia di dispersi. I morti finora accertati sono 235 e il loro numero è destinato ad aumentare in modo esponenziale. Anche la Confederazione ha inviato 80 soccorritori con i cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature per contribuire in particolare alle ricerche sotto le macerie. L'ha reso noto Berna, che per ora non segnala vittime svizzere. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni destinate alle ONG svizzere attive sul posto possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Proseguiranno oggi a Washington i negoziati fra Tel Aviv e Beirut. L'ha confermato il Dipartimento di Stato americano. L'Iran ha incluso la fine dei combattimenti in Libano nel protocollo di intesa, firmato il 17 giugno, per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. La contraerea russa ha abbattuto una trentina di droni diretti verso Mosca. Lo rendono noto le autorità locali, precisando che sono in corso le analisi dei detriti per stabilirne la provenienza. Da alcuni mesi l'Ucraina bersaglia con attacchi massicci di velivoli telecomandati le infrastrutture energetiche. Kiev prende di mira le principali fonti da cui attinge il Cremlino per finanziare la guerra. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici. In Spagna si contano oltre 200 vittime. In Italia sono 17 le città da bollino rosso. In Svizzera il livello di allerta è stato innalzato a 4 su 5 in quasi tutto il territorio. Il sud delle Alpi è tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo e la portata delle dighe ha raggiunto il minimo storico. Per lo sport, ieri sera ai mondiali di calcio l'Ecuador ha battuto la Germania 2-1. Curaçao è stato eliminato dopo lo 0-2 con la Costa d'Avorio. Questa notte Giappone e Svezia hanno pareggiato 1-1 e si sono qualificate per i sedicesimi di finale. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, che è stata eliminata. In questi minuti scendono in campo Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. Potete seguire tutte le partite in diretta sulla 2 e in streaming sul sito rsi.ch. Per concludere, diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In serata temporali isolati nelle Alpi, minime a sud sui 22 gradi, a nord 19, massime a sud 33, a nord 37.
1: Rete 1.

Si raccomanda prudenza sulla A3 Basilea Zurigo a causa della presenza di animali sulla strada segnalata tra Frick e Efingen. In Ticino ricordiamo che la galleria Vedeggio Cassarate è ancora chiusa a causa dei lavori di manutenzione.

ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha investito la regione di Caracas. Dispersi e feriti si contano a migliaia. I morti finora accertati sono 235 e il numero delle vittime è destinato ad aumentare in modo esponenziale. Numerosi edifici sono crollati, le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. La macchina degli aiuti internazionali si è già attivata e anche gli Stati Uniti stanno organizzando l'invio di uomini e materiale con navi militari, aerei ed elicotteri. Dalla Svizzera sono partiti 80 soccorritori con i cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature per contribuire in particolare alle ricerche sotto le macerie. La Resonoto Berna, che per ora non segnala vittime svizzere. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni destinate alle ONG svizzere attive sul posto possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Proseguiranno oggi a Washington i negoziati fra Tel Aviv e Beirut, l'ha confermato il Dipartimento di Stato americano. L'Iran ha incluso la fine dei combattimenti in Libano nel protocollo d'intesa, firmato il 17 giugno, per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. La contraerea russa ha abbattuto una trentina di droni diretti verso Mosca. Da diversi mesi l'Ucraina prende di mira le infrastrutture energetiche da cui attinge il Cremlino per finanziare la guerra. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici. In Spagna si contano oltre 200 vittime. In Italia sono 17 le città da bollino rosso. In Svizzera il livello di allerta canicola è stato innalzato a 4 su 5 in quasi tutto il territorio. Il sud delle Alpi è tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo e la portata delle dighe ha raggiunto il minimo storico. È stata riaperta la strada delle 100 valli dopo il frontale avvenuto ieri verso le 17:45 al passaggio a livello di Intragna. Una moto con targhe italiane si è scontrata con un furgone. Il Centauro, che ha riportato serie ferite, è stato ricoverato a Lugano. Per lo sport, ieri sera ai mondiali di calcio, l'Ecuador ha battuto la Germania 2-1. Curaçao è stato eliminato dopo lo 0-2 con la Costa d'Avorio. Questa notte Giappone e Svezia hanno pareggiato 1-1 e si sono qualificate per i sedicesimi di finale. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, che è stata eliminata. Sono in campo Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. Potete seguire le partite in diretta sulla 2 e in streaming sul sito rsi.ch. E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In serata temporali isolati nelle Alpi, minime a sud sui 22 gradi, a nord 19, massime a sud 33, a nord 37.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

In Ticino il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi da segnalare alla circolazione, invece nella Svizzera centrale, sulla 2, a causa di un incidente nella galleria Sonnenberg, code tra Lucerna Centro e la galleria in direzione sud. Buon viaggio.

0: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. In Venezuela mancano mezzi e personale. Dal carcere di New York anche l'ex presidente Nicolás Maduro ha lanciato un appello all'unità nazionale. Il servizio del nostro collaboratore Paolo Manzo.
1: Dopo lo shock per il terremoto di mercoledì sera, il più forte in oltre un secolo, il Venezuela vive adesso il dramma dei soccorsi. In molte aree colpite, soprattutto nello stato della Guaira sulla costa caraibica, mancano squadre di intervento e mezzi. Video diffusi in rete mostrano persone intrappolate nelle macerie chiedere aiuto per ore.
2: Por favor, yo le suplico a las autoridades que venga a ayudar.
1: Supplico le autorità di venire ad aiutarci, non si è visto nessuno. In quel palazzo ci sono persone, non sappiamo se sono ancora vive, grida una venezuelana. Le due potenti scosse di 7,2 e 7,5 di magnitudo hanno messo in ginocchio il Venezuela, già provato da una lunga crisi politica ed economica che per anni ha impedito la manutenzione degli edifici e dei mezzi di soccorso. E così nelle reti sociali come X, cui il governo ha rimosso il blocco per l'emergenza, è partito il tam-tam dei venezuelani, che cercano notizie dei loro cari e che organizzano soccorsi di quartiere, mentre sono cominciati saccheggi nei negozi distrutti alla ricerca disperata di cibo.
3: Questa ora tan oscura.
1: In questa ora così oscura, così difficile, rimaniamo uniti, ha detto la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ringraziando per gli aiuti in arrivo da tutto il mondo. Ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 150 milioni di dollari, mentre la Svizzera ha mobilitato 80 soccorritori e 18 tonnellate di attrezzature.
0: E ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni destinate alle ONG svizzere attive sul posto possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Proseguiranno oggi a Washington i negoziati fra Tel Aviv e Beirut. L'ha confermato il Dipartimento di Stato americano. L'Iran ha incluso la fine dei combattimenti in Libano nel protocollo d'intesa firmato il 17 giugno per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. E la situazione nello stretto di Hormuz resta intanto molto delicata. Un mercantile che tentava di attraversare il passaggio è stato colpito ieri sera da un proiettile. L'hanno riferito in forma anonima all'agenzia di stampa Reuters due funzionari americani. Nessuno è rimasto ferito. Secondo fonti americane, l'attacco è riconducibile all'Iran, mentre l'Organizzazione Marittima Internazionale ha dichiarato che la nave non ha rispettato le regole di evacuazione fissate. La contraerea russa ha abbattuto una trentina di droni diretti verso Mosca. Da diversi mesi l'Ucraina prende di mira le infrastrutture energetiche da cui attinge il Cremlino per finanziare la guerra. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici. In Spagna si contano oltre 200 vittime. In Italia sono 17 le città da bollino rosso. In Svizzera l'allerta canicola è stata innalzata 4 su 5 in quasi tutto il territorio. Preoccupano anche rischio incendi e siccità. La portata delle dighe è ai minimi storici e il sud delle Alpi è tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo. E per fare fronte al caldo estremo, le città svizzere chiedono a cantoni e confederazione di considerarlo alla stregua di un pericolo naturale come le alluvioni. Valentina Mocetti.
4: Il problema è urgente e per chi deve gestire spazi urbani sempre più roventi, il caldo estremo dovrebbe essere considerato un evento naturale pericoloso, ci dice Elena Frank, municipale a Biene, presidente della Commissione per la politica energetica e climatica dell'Unione delle città svizzere. Dal punto di vista delle città sarebbe importante che il cantone e la confederazione classificassero il caldo come un pericolo naturale, aggiunge Elena Frank. Proprio come fanno ad esempio con le precipitazioni intense. Di conseguenza dovrebbe essere erogato lo stesso livello di sostegno finanziario alle città e ai comuni quando adottano misure contro il caldo. Le misure di protezione della popolazione in caso di pericolo di esondazione di fiumi vengono finanziate infatti anche da cantoni e confederazione. Per l'Unione delle Città Svizzere altrettanto andrebbe fatto anche per le ondate di caldo, che continueranno anche in futuro.
0: E le previsioni del tempo annunciano ancora soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. In serata nuovi temporali isolati nelle Alpi, minime a sud sui 22 gradi, a nord 19. In giornata le massime raggiungeranno i 33 gradi a sud e i 37 a nord.
5: Lo sport.
6: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto ai mondiali di calcio. Impresa dell'Ecuador che ha battuto nella notte la Germania in rimonta 2-1 e si qualifica con il terzo posto nel girone comandato dai tedeschi davanti alla Costa d'Avorio, qualificata come seconda, che ha battuto 2-0 Curaçao. E sarà a Brasile-Giappone il 16° di finale di lunedì a Houston. Nella notte i nipponici hanno pareggiato 1-1 con la Svezia e chiudono il gruppo al secondo posto dietro l'Olanda, che ha superato 3-1 la Tunisia. Olanda che se la vedrà nei 16° con il Marocco, gli scandinavi, e si piazzano invece terzi a quota 4 e aspettano il ripescaggio. E poco fa il Paraguay ha pareggiato 0-0 con l'Australia, Turchia che ha superato 3-2 gli Stati Uniti. Stati Uniti che chiudono comunque in testa il loro girone e nei 16° giocheranno contro la Bosnia, qualificate pure Australia e Paraguay.
7: Dopo le notizie, dopo lo sport, è il momento di aprire ufficialmente questa nuova giornata. Siamo arrivati a venerdì 26 giugno 26. C'è un 26 due volte, 26, 6, 26. Cosa vorrà dire?
8: Buongiorno.
7: Nulla.
8: Questo giorno che si sveglia oggi con me.
7: Il maestro Pavarotti. Buongiorno.

0: La prima immagine che vi porto dalle cronache della notte, sapete che ogni tanto mi capita di osservare questa grande palestra illuminata di notte, che solitamente è vuota, ma ogni tanto mi sorprende, e quindi ore 3:26, ho guardato proprio l'orologio, c'era uno che tirava e metteva giù le cose, abbassava, sai quelle robe che tiri su, no? Io non frequento palestre, quindi non so darvi dettagli. Comunque faceva delle cose, sollevava, si alzava, e alle 3:27 stava più vigilando stanotte, e quindi questa cosa mi è rimasta molto colpita. Per il resto nulla, il solito vuoto pneumatico, perché a quell'ora in effetti il mondo dorme la maggior parte, poi ogni tanto appare qualcosa, un cerbiatto, una volpe, quello fa parte insomma un po' del nostro territorio. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno Rete 1, buongiorno ragazzi.
0: Eccolo.
1: Da Salvatore, da Uster.
0: Da Uster. Allora.
1: Bene, stamattina vorrei dare gli auguri
0: a chi?
1: Ad Anika.
0: Sì.
1: Una grande donna,
0: sì,
1: che oggi compie 41 anni.
0: Giovane.
1: Un abbraccio, uh-huh, e tantissime, tantissime coroni da Salvatore.
0: Va bene.
1: Vi auguro a tutti una buona giornata.
0: Ok.
1: Fa caldo.
0: Mi aspettavo un riferimento alle temperature, perché non si parla d'altro. Allora posso aggiungere qualche dettaglio: avete sentito, il caldo continua, anche se appunto qua e là, stanotte per esempio ha piovuto, ho trovato bagnato, pioveva anche quando sono arrivato in radio, a tratti nuvolosità ad alta quota, questo è quello che dice Meteo Svizzera per questa giornata. Domani sarà più o meno invariato, 36 gradi ancora le massime, però appaiono dei temporali qua e là, e le temperature potrebbero un po' scendere, almeno all'inizio della settimana. Vedo un 26-27, insomma. Vedremo, siamo qui. Ben svegliati. Voce da venerdì. Cioè, che differenza c'è? No, è differente, perché è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Senti come si alza.

0: questa mattina siamo solo in radio,
1: solo per modo di dire, perché voglio dire, la radio ha la sua importanza. Non siamo in televisione perché ci sono dei ragazzi che corrono, alcuni vestiti di blu, alcuni vestiti di arancione. Un arancione che colpisce molto, chi sono questi? Dopo ve lo dico, mi informo prima di dire cose strane. Mi verrebbe da dirlo Olanda, ma non mi sembrano olandesi, no, non sono olandesi. Allora, quest'oggi lo abbiamo già detto che è venerdì, no, perché me l'hanno chiesto, che giorno è, mi sono svegliato, è andato a letto tardi, ho fatto tardi, ho mangiato tardi, la peperonata, insomma, che giorno è oggi? Venerdì, venerdì, venerdì, venerdì. Bangaranga, bangaranga. Tra gli eventi di questa giornata, cominciamo col ricordare questo evento particolare. Abbiamo un suono di piffero, grazie. Abbiamo tutto qua, basta chiedere. Parte il pifferino. Oggi si ricorda una leggenda che risale addirittura al 1284 ed era proprio il 26 di giugno, la storia del pifferaio di Hamelin, questa leggenda medievale tedesca. Giusto per ricordarvela, ma so che la conoscete quasi tutti, credo tutti. Insomma, la città era invasa dai topi. Finché arrivò quest'uomo col piffero e offrì il suo aiuto, dice: se mi date dei soldi io libero la città. E gli abitanti dissero: vabbè dai, salcusta, gli avranno detto così adesso in tedesco, magari hanno usato altri termini. E lui, suonando, tutti i topi li ha portati fuori, cioè trascinò tutti i topi fuori dalla città fino a farli annegare nel fiume. Poveri topolini. Ma quando chiese la ricompensa, gli dissero: no, scherzavamo. Scherzavamo. Allora il pifferaio si arrabbia tantissimo, torna poco dopo e con una nuova melodia incanta i bambini del paese. Tutti lo seguirono e sparirono per sempre. Potrebbe essere una storia, no, di Stephen King, perché è terribile. Però, insomma, tu non paghi e io ti porto via tutto. Hai capito? Già nel 1284, il valore del denaro. Ma dagli gli sti soldi, ha portato via i topi? No, dagli qualcosa. Niente, non ti diamo niente. E allora via. Il pifferaio magico, l'abbiamo ricordato questa mattina. La regione e il Corriere del Ticino. Qui invece c'è poco da ridere, lo sapete, e tra l'altro con le ore, le immagini che arrivano dal Venezuela, è davvero terribile quello che è successo, e ogni volta che accade un terremoto e vediamo queste immagini, ripetiamo e cerchiamo in qualche modo di definire questa disperazione. Palazzi crollati, dispersi, persone di cui non si hanno notizie. Davvero un evento davvero terribile. Doppio terremoto devasta il Venezuela, così scrive la regione. Almeno 188 morti e purtroppo saranno molti, molti di più. Infatti si parla di quasi 40.000 dispersi. È già partita la macchina di aiuto internazionale, anche da Berna sono partiti i primi aiuti, ma insomma siamo nella veramente prima fase e credo che proprio che ci si attiverà da tutto il mondo. In Venezuela il bilancio si aggrava, questo invece è il titolo del Corriere del Ticino. Sisma di magnitudo 7.5 che ha causato centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi. Queste due scosse violentissime hanno davvero devastato lo stato sudamericano, colpendo anche la capitale Caracas, e i numeri continuano ad aggiornarsi. E poi c'è il tema del caldo record, che sapete sta colpendo molte località europee. Anche in Svizzera si definisce caldo record. Tregua solo da lunedì. Ieri pomeriggio in quattro stazioni di rilevamento sono state misurate temperature superiori ai 37 gradi centigradi. Non ha mai fatto così caldo in Svizzera nel mese di giugno, almeno queste sono le analisi. Secondo Meteo Svizzera, il precedente primato risaliva addirittura al 1946, quando si sfiorarono a Basilea i 37 gradi, 36.9. Queste le aperture dei due giornali, ma come sempre apriamo e sfogliamo insieme i quotidiani per vedere altri temi. A proposito dell'emergenza calore in Francia, e questi sono fatti di cronaca che, come dire, aiutano a creare ancora più tensione da questo punto di vista e preoccupazione. Quindi, eccezionale ondata di calore, c'è stata questa brutta vicenda di un bambino lasciato in auto che purtroppo ha perso la vita, un bambino di 3 anni chiuso in auto, e poi diversi feriti anche per tuffi nei canali. Insomma, chiaramente anche la ricerca del fresco può avere delle insidie. Tornando invece sullo stretto di Hormuz, ormai celebre negli ultimi mesi, pedaggi sì, pedaggi no, c'è uno scontro sulle tariffe, quindi prosegue lo scontro sugli eventuali costi per il transito marittimo, con l'Iran che ora pensa a introdurre tariffe per servizi di sicurezza, protezione ambientale, ricavando 40 miliardi l'anno per sé e per gli stati coinvolti, così ha detto il Wall Street Journal. Quindi ancora questioni, anche se lo stretto di fatto è stato riaperto. Si parla chiaramente anche di calcio, c'è ancora qualche giorno prima della partita della Svizzera, ma i giornali chiaramente cercano di tastare un po' il polso, capire com'è lo spogliatoio, come si vivono queste giornate. Murat e Yakin, siamo perfettamente lanciati, così scrive la regione. Ottenuta la qualificazione, i rossocrociati hanno una settimana per preparare il prossimo match. Manzambi è uno creativo e avremo bisogno di lui, credo proprio che sarà una figura importante. Dal Corriere del Ticino, sullo stesso tema, la Svizzera e le sue onde, nazionale che disputerà l'ennesima fase eliminazione diretta di un grande torneo. C'è un'analisi del suo percorso che però, secondo l'analisi di Massimo Solari, non è stato lineare, probabilmente fa riferimento anche al primo pareggio, sia sul piano delle scelte che sul piano delle prestazioni individuali. Dunque, c'è un appuntamento che invece riguarda noi, riguarda Rete 1, perché da domenica ritorna Top Swiss, riprende il viaggio questo programma curato da Davide Gagliardi, che rivela al pubblico il lato meno conosciuto di aziende profondamente legate alla Svizzera e ai prodotti elvetici diventati famosi nel mondo. L'appuntamento è su Rete 1, come vi dicevo, domenica alle 13, a partire da questa domenica, dal 28 di giugno. Oggi invece è il 26, è venerdì, sono le 6:20, torniamo alla musica, ma prima vi ricordo che il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 21:17, ciò vuol dire che disponiamo di 15 ore e 41 minuti di luce, facciamone buon uso.

2026, giorno numero 177. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Roveredo. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno amici che vivete lassù nel Canton Giura. E buongiorno anche a chi, grazie all'app Play RSI, può ascoltarci da tutto il mondo, e ogni mattina ci divertiamo, insomma, spesso a ricevere messaggi da posti strani. Oggi saluto magari coloro che sono magari in viaggio, stanno facendo una vacanza o magari per lavoro, come chi può dirlo, e magari sono in Sri Lanka. Quante volte ho detto magari? Tipo 4, mi fermo qua. Moreno dal Canton Turgovia, buongiorno. Buongiorno Antonella, che ci manda i suoi saluti da Muzzano. Sofia è molto felice perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi si va in vacanza, e bene, c'è questo continuo, no, cambio. E poi ieri mi avete fatto molto ridere perché stiamo raccogliendo le proposte, no, per le canzoni di Celentano, poi approfittiamo anche per chiedervi quali altri artisti vorreste ascoltare, e ieri è arrivato un messaggio che mi ha fatto ridere perché non solo mi consigliavano gli artisti da proporre, no? E c'erano vari nomi. Mi ha detto, in fondo c'era scritto: mi raccomando, non mettere Jovanotti. Adesso, perché l'abbiamo ascoltato. Niente settimana con Jovanotti, mi raccomando. Ci deve essere un problema di irritazione, cioè parte qualcosa di strano. Oh, arriva l'elicottero. Ottimo, ottimo. Anche perché oggi il primo elicottero effettivamente messo in produzione aveva il suo volo inaugurale. Si chiamava Focke Wulf FV61, era il 1934, e io mi sono andato un po' a informare per capire un elicottero che prestazioni può darci. Sapete che ci sono c'è un in particolare negli anni 80 un elicottero stabilì il record mondiale superando i 400 km orari. E per quanto riguarda invece le distanze, alcuni elicotteri sono riusciti a volare per migliaia di chilometri grazie a serbatoi aggiuntivi. E un altro record riguarda anche l'altitudine. Alcuni modelli hanno superato i 12.000 metri, quindi lassù dove osano solo le aquile. E oggi dobbiamo ricordare anche un evento molto importante a proposito di un ragazzino con gli occhiali tondi, con una specie di fulmine sulla fronte, che si chiamava Harry Potter. Oggi usciva il primo libro di Harry Potter, scartato da tutti. No, ma signora Rowling, guardi, capisco lo sforzo, ma non avrà successo il suo libro. Tipo 9 editori le hanno detto così. E lei ha detto, va bene, se questo è quello che siete con... va bene, mi rivolgo ad altri. No, ma signora, non perda tempo, guardi che non sarà un successo. Va bene.

0: agli Ace of Base, la canzone si chiamava All That She Wants, metà anni 90, ecco, per tornare e per collocare questo suono. Sono le 6:30, ritrovo con piacere Agata Galfetti dalla redazione dell'informazione. Agata, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Allora, alle 7 c'è Radio Giornale, quali sono i temi importanti da ascoltare oggi?
1: Allora, in apertura torneremo sul devastante terremoto di ieri in Venezuela, il numero di vittime è purtroppo destinato ad aggravarsi, il numero più impressionante è quello dei dispersi, si stima possono essere decine di migliaia. Da tutto il mondo si stanno mobilitando squadre di soccorso, anche dalla Svizzera, e nel paese lamentano i venezuelani scampati al disastro. Non ci sono per il momento soccorsi adeguati e ricordo, in aiuto della popolazione colpita si è attivata anche la catena della solidarietà. Beneficiavano di un visto umanitario temporaneo e ora rischiano il rimpatrio forzato. Parleremo anche di una sentenza della Corte Suprema americana che stabilisce che l'amministrazione potrà revocare il visto umanitario temporaneo che da anni consentiva a migliaia di immigrati haitiani e siriani fuggiti da calamità naturali e da guerra di vivere e lavorare legalmente nel paese, e questo per Donald Trump si tratta di una vittoria. Venendo alla Svizzera, torneremo a parlare della canicola che ci stringe tutt'oggi nella sua morsa. Per l'Unione delle Città Svizzere il caldo estremo andrebbe considerato la stregua di una catastrofe naturale, città che chiedono azioni più rapide da parte di confederazioni e cantoni. E a proposito del gran caldo, cresce la tensione anche a bordo piscina, sempre più bagnanti innervositi dal sovraffollamento, allora alcune città pensano di fare capo a servizi di sicurezza per raffreddare gli animi, è il caso di dirlo.
0: Esatto, per gestire la situazione. Ci sentiamo alle 7, Agata, buon lavoro.
1: A più tardi.
0: A più tardi. Le notizie per chi viaggia con noi. Sulla A2 il traffico si sta intensificando, tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti in direzione nord. Ricordo invece che nella Svizzera centrale, sempre sulla A2, a causa di un incidente nella Galleria Sonnenberg, ci sono rallentamenti tra Emmen Nord e la Galleria in direzione sud. Buon viaggio.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. Alba Chiara, edizione di venerdì. Vi dicevo che arrivano molti consigli da parte vostra, molto preziosi, per scegliere gli artisti che comporranno questo elenco di ospiti speciali che avremo da qui alla fine di agosto, e è l'ultimo giorno per darmi consigli sulle canzoni che ascolteremo di Adriano Celentano. Ieri sono arrivati due titoli che non avevo ancora ricevuto. Uno è questo.
3: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: E in effetti

0: versione italiana di Stand By Me, diventata Pregherò, altro grande classicone di Adriano Celentano. Oggi, tornando agli eventi legati a questa giornata, venerdì 26 giugno, nasceva l'ONU nel 1945, la conferenza delle nazioni, l'unione, diciamo, delle nazioni per decidere, per valutare, per ponderare situazioni che possono riguardare l'intera comunità mondiale. E invece in un supermercato statunitense dell'Ohio nel 1974 accadde qualcosa di interessante, o comunque di innovativo, perché per la prima volta un pacchetto di gomme da masticare venne pagato attraverso un codice a barre. In pratica iniziò a entrare la tecnologia nei prodotti di consumo, e quindi codice a barre che adesso conosciamo benissimo, ogni prodotto ha un codice a barre. Manca poco che anche gli esseri umani abbiano dei codici a barre, ma siamo fiduciosi che potremmo averli prima o poi. Allora, oggi, tra l'altro, e qui io sono un po' profeta, perché quando vi dico non fidatevi degli artisti, non fidatevi degli artisti, dovete ascoltarmi, perché quante volte ho sentito dire da alcuni: no, ma io adesso basta, ho finito, no, ma non canto più, no, no, ma guarda, ci ho pensato, sono stato lì, ci ho pensato una sera, sono stato tutta sera a pensare. Vi dico cosa è successo 15 anni fa, 26 giugno 2011, durante uno speciale televisivo, tale signor Rossi Vasco, nato a Zocca, eccetera, annuncia le dimissioni. Lui disse: dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività trentennale di rocker. Questa è la mia ultima tournée, caro Vasco.
1: Io sono ancora qua.
0: Ma dille le cose, però. Loro dicono cose, capito? Ma mai fidarsi, mai fidarsi. C'è il caffè, eccolo qui, è il caffè di Rete 1, con grande piacere lo condividiamo anche questa mattina, stiamo facendo colazione, stiamo iniziando questa giornata, e allora caffè di Rete 1 per voi. E intanto Luisa mi scrive: mi unisco al fronte no Jovanotti, cioè non c'è un fronte no Jovanotti, è arrivato un messaggio che dice: Jovanotti no, ma non c'è un fronte, non c'è un'organizzazione internazionale. Mi fate morire, mi fate veramente morire.

Ed ecco che nasce il fronte sia Jovanotti. Te lo scrivo anch'io, Jovanotti. No, no, no, no, no, no. No Jovanotti, no Carmen Consoli, no Pino Daniele. Vabbè, adesso va bene. Elvis Presley oggi proponeva la sua ultima apparizione dal vivo. Era il 1977 e per noi ogni volta che si cita Elvis Presley è l'occasione per ascoltarle, almeno un pezzettino. Provare.

Quale tormentone abbiamo scelto questa mattina? Pochi minuti e lo saprete. Intanto apriamo ufficialmente la pagina dei compleanni, anche perché abbiamo diversi nomi molto belli da celebrare. Il primo, come spesso facciamo, omaggiamo chi non c'è più. Però è bello ritrovare dei suoni, e mi rivolgo in particolare ai signori e alle signore un po' più, diciamo così, saggi che ci stanno ascoltando. Questo suono voi lo riconoscerete senz'altro, molto meglio degli altri. Yeah.

canzoni legate ai nostri nonni, per qualcuno i nostri genitori. La voce è quella di Alberto Rabagliati. Ho ritrovato un suono lontanissimo, si chiamava La strada nel bosco. Lui nasceva proprio oggi, molti anni fa, era il 1906. E invece compie 84 anni oggi Gilberto Gil. Ed è già Brasil. Tutto io, Gil, mio.

Molti auguri a questo grande musicista, nato a Salvador de Bahia, Gilberto Passos Gil Moreira, detto Gilberto Gil, cantante, autore, è stato anche ministro della cultura in Brasile, nel suo paese. Molti auguri a lui, compie esattamente 84 anni, ne compie 70 ed è un tondo tondo questo attore e cantante che si chiama Chris Isaak.

canzone simbolo della sua attività artistica, si chiamava Wicked Game. Molti auguri anche a Gaetano Curreri degli Stadio.

E non è finita qui. Ho altri personaggi che celebrano il compleanno, anche alcuni ascoltatori, ma ne parliamo tra poco. Anche perché adesso è il momento di rivelarvi qual è il tormentone di oggi. Tormenti o tormentoni, l'abbiamo chiamata così questa piccola rubrica. Oggi vi porto nel 2002 con una delle hit più iconiche dell'estate. Quando sentite A Sere He, è chiaro che pensate a Last Ketchup ed è già estate, è vero, caldo, no? Dici cosa bene, qualcosa di fresco. È uscito il 10 giugno 2002, in poco tempo è diventato un fenomeno globale. Last Ketchup, tre sorelle spagnole, Lola, Pilar e Lucia, ero indeciso tra Nina Pinta e Santa Maria, invece no, sono Lola, Pilar e Lucia. Il loro nome nasce dal papà, che si chiamava El Tomate, cioè non è che si chiamava, il nome d'arte era El Tomate, il pomodoro, e loro erano la Sketchup. Un singolo che sfonda in tutto il mondo, in particolare in Europa, Germania, Francia, Svizzera, Italia, davvero numero uno ovunque, 7 milioni di dischi venduti. Segreto del successo è il ritornello, quel essere in realtà lo sapete da dove nasce, l'abbiamo detto mille volte, ma insomma lo saprete anche voi. Questa canzone, questo effetto giocato, no? Essere eccetera, arriva da una versione deformata da una canzone che viene definita il primo rapper della storia, ovvero la famosa Rapper's Delight. Colgo l'occasione per agevolarvi questo piccolo suono, tanto per farvi capire che il rap all'inizio, secondo me, aveva anche, come dire, si è incantato il disco. Sugar Hill Gang, la canzone faceva così.

Quasi quasi faccio ascoltare questo, scherzo, no, devo far ascoltare A Serehe, tra l'altro canzone diventata famosa anche per il balletto, sapete, no, c'era questo balletto diventato uno dei tormentoni coreografici più famosi di sempre. Ora, se voi volete ballare mentre vi metto la canzoncina di oggi, io non mi offendo. In macchina è un po' più dura, anzi no, in macchina state attenti a guidare, però a casa si può fare. Dai, con le manine su, andiamo?

0: le Last Ketchup è proprio estate. E che sia estate, diciamo, ce ne siamo accorti anche dalle temperature. Meteo Svizzera, Locarno Monti, quest'oggi ritrovo Guido Della Bruna, oggi siete sulle prime pagine dei giornali, quindi ho letto articoli che appunto riguardano le vostre analisi. Guido, cominciamo da questo venerdì, poi magari facciamo anche il fine settimana. Che cosa si prevede per questa giornata? Ben ritrovato.
1: Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, estate, come dicevi, per le temperature, anche per i temporali, ieri per qualcuno saranno stati benvenuti, abbiamo avuto dei temporali anche abbastanza forti, soprattutto Ticino e nel Vallese, e questo ha fatto calare un po' le temperature, temporaneamente bisogna dire, perché oggi cominciamo la giornata con qualche banco nuvoloso, residuo di questi temporali di ieri sera nella notte, nuvole che però si dissolveranno già nelle prossime ore, lasciando spazio in tutta la Svizzera a una giornata prevalentemente soleggiata. Soleggiata e ancora molto calda, con temperature che al sud arriveranno a 33-34 gradi, al nord le punte potranno toccare di nuovo i 38 gradi, soprattutto sulla Svizzera settentrionale. Nel pomeriggio, un po' come negli scorsi giorni, assisteremo allo sviluppo di nuvolosità sui rilievi. La tendenza temporale è sempre presente, ma oggi è minore rispetto a ieri, quindi qualche temporale isolato sarà possibile nelle ore pomeridiane e serali, soprattutto in montagna. L'isoterma di 0 gradi oggi è a 4600 metri, in montagna i venti restano per lo più deboli.
0: Ci sentiamo alle 7:20, Guido, per anche una visione del fine settimana, così vediamo se ci sono cambiamenti in vista. A più tardi, grazie.
1: A dopo.
0: A dopo. Torniamo ai compleanni, vi dicevo che sono tanti, e allora cominciamo con un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, che si chiama Sabina da Mendrisio, che oggi festeggia i suoi 5-0, 5-0, non è un risultato di calcio, 5-0 vuol dire 50, per cui quando arrivano le cifre tonde io aggiungo sempre un simpatico applauso, perché... perché ci sta, Sabina, molti molti molti auguri. Anche Graziella da Giura ci manda i suoi saluti. Grazia sta partendo anche lei per le vacanze, vedi che no, adesso andate poi tornate, naturalmente ci mandate dei messaggi, dei saluti, qualcuno ci manda anche delle cartoline e vi ringraziamo per questo, è sempre una cosa carina. E a proposito di compleanni, abbiamo citato Gilberto Gil, Chris Isaak, Gaetano Curreri, ma oggi dobbiamo citare anche questo signore.

chiama Mick Jones, nome classicissimo inglese, compie 71 anni e lo conosciamo come la voce dei Clash. Molti auguri a lui, molti auguri anche ad una ragazza che si chiama Terry Nunn, vi dirà poco, ma se vi faccio sentire questo suono, so che direte: ah! Ah, ho capito chi è Terry Nunn, ho capito. La voce dei Berlin.

compie 65 anni oggi, classe 1961, la più giovane da celebrare oggi, ha 33 anni, ha già un'ottima carriera e si chiama Ariana Grande.

ad Ariana Grande, a tutti coloro che abbiamo citato, ovviamente anche a voi. E tra poco arriva l'informazione, quella delle 7, il radiogiornale. Ma abbiamo ancora tempo per un paio di brani. Il primo, Gabbani.

Stanno arrivando altri compleanni, altre segnalazioni. Un altro cifra tonda, per cui molti auguri a Sharon da nonna Marisa, che oggi compie 30 anni. 30 anni! Che età meravigliosa! Molti auguri Sharon anche da parte di tutti noi. La canzone di Gabbani è la sua proposta per l'estate, ma nel 1962 c'erano altre proposte, tipo questa.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Il Venezuela è il dramma dei soccorsi dopo il potente terremoto di mercoledì sera. Mancano mezzi e personale mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta all'immigrazione negli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a 350.000 cittadini siriani e haitiani, ora a rischio rimpatrio forzato. Per Donald Trump è una vittoria. Caldo estremo, l'appello delle città svizzere va considerato un pericolo naturale. Chiesta un'azione più rapida a Confederazione Cantoni per l'adattamento climatico. A Zurigo il Tribunale federale dà il via libera alla stretta su Airbnb. La città potrà limitare gli affitti brevi per combattere la carenza di alloggi. Brasile contro Giappone, Paesi Bassi in Marocco sono gli accoppiamenti per i sedicesimi usciti dalle partite della scorsa notte al Mondiale di calcio nordamericano. Passano il turno a sorpresa anche Ecuador e Australia. In Venezuela, dopo il devastante terremoto di mercoledì sera, continua la conta dei morti, oltre 230 al momento, a cui si aggiungono 4.300 feriti e 46.000 dispersi. Intanto cresce il malcontento dei venezuelani contro il governo per la mancanza di soccorsi adeguati. Ieri la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha cercato di placare gli animi recandosi personalmente alla Guaira, l'area più colpita dal sisma. Persino l'ex presidente Nicolás Maduro dal carcere di New York ha lanciato un appello all'unità nazionale. Il servizio del nostro collaboratore Paolo Manzo.
2: Dopo lo shock per il terremoto di mercoledì sera, il più forte in oltre un secolo, il Venezuela vive adesso il dramma dei soccorsi. In molte aree colpite, soprattutto nello stato della Guaira, sulla costa caraibica, mancano squadre di intervento e mezzi. Video diffusi in rete mostrano persone intrappolate nelle macerie e chiedere aiuto per ore.
3: Por favor, yo le suplico a las autoridades que venga a ayudar.
2: Supplico le autorità di venire ad aiutarci, non si è visto nessuno. In quel palazzo ci sono persone, non sappiamo se sono ancora vive, grida una venezuelana. Le due potenti scosse di 7,2 e 7,5 di magnitudo hanno messo in ginocchio il Venezuela, già provato da una lunga crisi politica ed economica che per anni ha impedito la manutenzione degli edifici e dei mezzi di soccorso. E così nelle reti sociali come X, cui il governo ha rimosso il blocco per l'emergenza, è partito il tam-tam dei venezuelani, che cercano notizie dei loro cari e che organizzano soccorsi di quartiere, mentre sono cominciati saccheggi nei negozi distrutti alla ricerca disperata di cibo.
4: Questa ora tan oscura, tan difficile.
2: In questa ora così oscura, così difficile, rimaniamo uniti, ha detto la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ringraziando per gli aiuti in arrivo da tutto il mondo. Ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 150 milioni di dollari, mentre la Svizzera ha mobilitato 80 soccorritori e 18 tonnellate di attrezzature.
1: La drammaticità della situazione nelle zone colpite dal terremoto in Venezuela ha indotto la catena della solidarietà a lanciare una campagna di raccolta fondi in aiuto della popolazione. Le donazioni sosterranno le ONG svizzere attive sul terreno. È possibile contribuire facendo un versamento online accedendo alla pagina dedicata alla colletta per il Venezuela sul sito catenadellasolidarietà.ch e in qualsiasi sportello postale. Negli Stati Uniti, vittoria di Donald Trump nella sua stretta sull'immigrazione. Con voto 6 contro 3, la Corte Suprema ha infatti stabilito che l'amministrazione può revocare il visto umanitario temporaneo che da anni consente a oltre 350.000 immigrati haitiani e siriani di vivere e lavorare legalmente nel paese. Per molti di loro si prospetta ora il rimpatrio forzato. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Si chiama TPS, Temporary Protected Status, uno statuto che consente ai cittadini di paesi colpiti da guerre, calamità naturali o gravi crisi umanitarie di risiedere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Un visto umanitario, in buona sostanza, concesso circa 350.000 haitiani dopo il terribile terremoto del 2010 e a partire dal 2012 esteso a circa 6.000 siriani in fuga dalla guerra civile.
6: The US Supreme Court just decided the president does have the authority to end temporary deportation protection.
5: Con la decisione di ieri, sei giudici conservatori favorevoli, contrari, tre liberal, La massima istanza giudiziaria del paese autorizza l'amministrazione Trump a revocare questa protezione giuridica, ribaltando di fatto le precedenti sentenze dei tribunali di grado inferiore. Si tratta di una protezione temporanea per le vittime di conflitti o di uragani, ha commentato Tom Homan, lo zar del confine dell'amministrazione Trump. Temporaneo significa temporaneo. Quando le cose nei loro paesi migliorano, devono tornarsene a casa loro. La decisione della Corte Suprema significa dunque la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di risiedere legalmente negli Stati Uniti per circa 356.000 immigrati, per i quali ora si spalancano le porte dell'espulsione dagli States. In totale nel paese sono più di 1.300.000 gli immigrati che beneficiano della tutela del TPS. La sentenza di ieri si applica però, almeno per ora, soltanto ai rifugiati haitiani e siriani. La giudice liberal Elena Kagan ha criticato con fermezza le argomentazioni della maggioranza della corte, ricordando i commenti razzisti rivolti da Donald Trump ai rifugiati haitiani di Springfield in Ohio, accusati senza prova alcuna in campagna elettorale di rubare e cibarsi di cani e gatti.
1: Ieri sera una nave battente bandiera di Singapore che stava cercando di attraversare lo stretto di Hormuz è stata colpita da un drone che ha causato importanti danni ma non ha provocato feriti. Secondo fonti americane l'attacco è riconducibile all'Iran, mentre l'Organizzazione Marittima Internazionale, che è un'agenzia ONU, ha dichiarato che l'imbarcazione navigava al di fuori del corridoio protetto e che quindi non ha rispettato il piano di evacuazione. Solo ieri, proprio grazie a queste misure di sicurezza, sono uscite dal Golfo Persico almeno 70 navi, quelle ancora bloccate al suo interno sono circa 600. Con i 38 gradi misurati ieri, Basilea ha battuto il record di caldo in Svizzera per il mese di giugno. Il precedente record resisteva da quasi 80 anni, sempre a Basilea, ma con oltre un grado in meno. E proprio le città che su questo fronte si sentono abbandonate da Confederazione e Cantoni sono le più toccate dalle conseguenze del riscaldamento climatico. Ora si chiede che le ondate di caldo siano equiparate ad altri pericoli naturali. Valentina Moccetti.
7: La Confederazione ha aggiornato le sue prospettive climatiche, il che è positivo, ma gli scenari sono peggiorati, ci dice Elena Frank, municipale a Biene, presidente della Commissione per la politica energetica e climatica dell'Unione delle città svizzere. La Confederazione e i cantoni non stanno procedendo con sufficiente rapidità per sostenere le città nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il problema è urgente, insomma, e per chi deve gestire spazi urbani sempre più roventi, il caldo estremo dovrebbe essere considerato un evento naturale pericoloso. Dal punto di vista delle città, sarebbe importante che il Cantone e la Confederazione classificassero il caldo come un pericolo naturale, aggiunge Lena Frank, proprio come fanno ad esempio con le precipitazioni intense. Di conseguenza dovrebbe essere erogato lo stesso livello di sostegno finanziario alle città e ai comuni quando adottano misure contro il caldo. Le misure di protezione della popolazione in caso di pericolo di esondazione di fiumi vengono finanziate infatti anche da cantoni e confederazione. Per l'Unione delle città svizzere altrettanto andrebbe fatto anche per le ondate di caldo che continueranno anche in futuro.
1: Il caldo e le scarse precipitazioni stanno causando un grado di siccità estremo a nord delle Alpi e nel Vallese e la pioggia prevista la prossima settimana non basterà. Stando all'ultimo bollettino della piattaforma nazionale sulla siccità, negli ultimi 90 giorni, ad eccezione dell'Engadina, delle valli del Grigione Italiano e del Ticino centro-meridionale, in Svizzera si registra un deficit pluviometrico da elevato a estremo. Preoccupano in particolare i bassi livelli dei corsi d'acqua e dei laghi, l'abbassamento delle falde e la scarsa umidità del suolo. E in questi giorni molti cercano un refrigerio a bordo piscina, ma tra affollamenti, calura e mancanza di spazi all'ombra, il nervosismo e i conflitti tra bagnanti possono aumentare. La città di Berna ha quindi lanciato un progetto pilota per avere personale di sicurezza in alcune piscine. Elisa Fraccaroli.
8: A volte può bastare poco per passare da una giornata di riposo a una giornata nervosa. Quando si va in piscina ovviamente non si è soli, può esserci un grande affollamento e diventa difficile trovare un posto, ci dice Michel Kunz, presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini. Alcune persone possono avere delle pretese dicendo questo posto è mio e ne ho bisogno. I posti all'ombra sono limitati e a cercarli sono soprattutto famiglie con bambini, è naturale, ma se non ce ne sono può essere una fonte di stress e di conflitto tra famiglie. Di solito si tratta di conflitti verbali, raramente si viene alle mani, ci dice Michel Kunz. I giovani sono forse più propensi a litigare tra loro, ma invecchiando certe cose vanno in secondo piano. Però, vista la situazione di caldo eccezionale, non escluderei che i conflitti si verifichino anche tra adulti o famiglie. In alcune piscine è stato istituito un servizio di sicurezza, così come è il caso da anni a Basilea, e Berna ha appena deciso di introdurlo. Questo alleggerirà il carico di lavoro del personale, ci dice Michel Kunz. Probabilmente è legato a un'esigenza di sicurezza e tranquillità di tutti i bagnanti, per far sì che chi va in piscina, in particolar modo per le donne, possa sentirsi a proprio agio. Con oltre 35 anni di esperienza, Michel Kunz cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Magari l'idea di una giornata divertente può cambiare da persona a persona, ma il valore del rispetto dovrebbe restare. In fin dei conti, le persone vengono da noi per godersi una giornata in piscina.
1: La Russia sta cercando di destabilizzare i paesi europei per impedire loro di sostenere attivamente l'Ucraina. A dirlo è il direttore del servizio attività informative della Confederazione, la nostra intelligence. Serge Bavot si è espresso in questi termini a margine della presentazione del rapporto Sicurezza 2026, documento in cui la Russia viene indicata come l'attuale minaccia più seria anche per la Svizzera, obiettivo sia indiretto sia diretto della guerra ibrida condotta da Mosca. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
9: Gennaio 2025. In Germania 270 auto vengono danneggiate con l'inserimento di schiuma espansa nei tubi di scappamento. Sulle vetture vengono apposti adesivi richiamanti il partito dei Verdi. Si scoprirà poi che i Verdi non c'entrano nulla. Dietro all'operazione ci sarebbero stati i servizi segreti russi. Ma ce n'è anche per la Svizzera, a cui l'emittente statale russa RT in lingua tedesca ha dedicato l'anno scorso un quarto di notizie in più rispetto al 2024, con la stessa narrativa di fondo. Il nostro paese sarebbe in declino. Sono solo due fra gli esempi portati dal servizio attività informative della Confederazione per spiegare la guerra ibrida di Mosca contro l'Occidente, l'Europa in particolare, e indirettamente ma anche direttamente contro la Svizzera. E il direttore del SIC, Serge Bavot, riassume in modo scolastico le ragioni dietro all'importante intensificazione delle attività russe riscontrata lo scorso anno. C'è una guerra in Ucraina. Questa guerra negli ultimi mesi è maggiormente sostenuta dai paesi europei, che se ne stanno facendo carico come era stato fatto in precedenza dagli Stati Uniti. La Russia ha interesse a influenzare questi paesi, a destabilizzarli, per impedire loro di sostenere attivamente l'Ucraina. Siamo appunto nell'ambito di una guerra ibrida che viene dunque condotta con più mezzi e attività. Oltre alla disinformazione ci sono lo spionaggio, gli attacchi informatici, l'elusione delle sanzioni, tentativi di sabotaggio e infrastrutture critiche. Il campo di battaglia è una zona grigia, aggiunge il SIC, al di sotto della soglia di un attacco armato, i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità.
1: La città di Zurigo potrà limitare il numero di appartamenti affittati a breve termine, come gli alloggi su Airbnb. Il Tribunale federale ha infatti respinto un ricorso inoltrato da alcune società immobiliari contro il nuovo regolamento che punta a combattere la carenza di alloggi. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
10: 77 metri quadrati per 5.000 franchi al mese. Inserzioni come questa sono sempre più frequenti a Zurigo. Turisti, uomini e donne d'affari. Sono circa 5.300 gli alloggi affittati a breve termine in città. Non una cifra enorme, ma per le autorità la sentenza è una vittoria importante. Ogni singolo appartamento che arriva sul mercato e contribuisce a sgravare la carenza di alloggi è benvenuto, dice Markus Pfanner, portavoce del Dipartimento Dipartimento delle Costruzioni. Alloggi ammobiliati, affittati a breve termine, che sono diventati un modello d'affari. La città voleva porvi un freno, non conteggiandoli più nella quota minima destinata a uso abitativo che ogni edificio deve rispettare. Quota stabilita dal piano regolatore e che a seconda del quartiere può arrivare al 90%. In altre parole, in buona parte della città entra in vigore uno stop. Per il Tribunale federale, l'interesse pubblico a creare alloggi a Zurigo prevale sulla restrizione della libertà economica. Stop a nuove offerte, ma non solo. Migliaia di alloggi esistenti diventano di fatto illegali.
11: Da können Sie nach dem sein, dass dann Zweitwohnungen zurück in Erstwohnungen umgenutzt werden müssen.
10: Le autorità verificheranno e potranno imporre affitti a lungo termine, spiega il portavoce Pfanner. E non è finita. A Zurigo il municipio sostiene gli intenti di un'iniziativa della sinistra che punta a porre un freno agli alloggi su Airbnb, permettendo affitti a breve termine per un massimo di 90 giorni all'anno.
1: È tutto per questa prima edizione del Radiogiornale. Vi lascio all'attualità sportiva. A più tardi.
0: Lo sport
12: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
13: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Sarà Brasile-Giappone la sfida dei sedicesimi di finale di lunedì a Houston. Nella notte i nipponici hanno infatti pareggiato 1-1 con la Svezia, chiudendo il girone al secondo posto dietro l'Olanda, che ha di nuovo vinto 3-1 contro la Tunisia. Olanda dominatrice del gruppo e che se la vedrà con il Marocco martedì. Svezia terza classificata che aspetta il ripescaggio e seppur sconfitti al 98esimo 3-2 dalla Turchia, gli Stati Uniti chiudono il loro girone in testa e il 2 luglio se la vedranno con la Bosnia. Nello stesso girone qualificate anche Paraguay e Australia, che hanno pareggiato 0-0, e nella notte c'è stata l'impresa dell'Ecuador che in rimonta ha battuto la Germania 2-1, qualificandosi come terza classificata in un gruppo vinto dai tedeschi davanti alla Costa d'Avorio, seconda grazie al successo 2-1 su Curaçao. Omar Gargantini.
14: Se c'era una squadra in credito con la sfortuna dopo le prime due partite, ancora più della Turchia era sicuramente l'Ecuador. E quando Virza, su un'azione clamorosamente viziata da un fallo precedente, non ravvisato nemmeno dal VAR, dopo meno di due minuti ha portato la Germania in vantaggio, a Quito e dintorni si deve aver pensato che questo fosse davvero un mondiale stregato e maledetto. Nulla di più sbagliato. Come aveva promesso il tecnico beccassese, alla vigilia ci si deve sempre provare e soprattutto credere, e non era la classica frase di circostanza buttata lì. L'Ecuador di credere non ha in effetti mai smesso, ha metabolizzato ed è ripartito, facilitato è vero da una Germania un po' molle perché già qualificata. Prima della pausa è arrivato il pareggio, poco oltre la mezz'ora della ripresa il fondamentale 2-1 di Plata con un errore enorme da parte di Neuer. Ecuador dunque avanti, avanti anche la Costa d'Avorio, prima, ma già lo si sapeva, la Germania che ogni partita però almeno un gol lo subisce sempre e che ha ancora qualche uomo chiave in ritardo di condizione, Musiala in primis. Squadra insomma che non convince del tutto, quella di Nagelsmann rispetto alle altre grandi dichiarate sembra insomma un gradino sotto, pur essendo, lo ricordiamo, l'unica europea capace di vincere un titolo nelle Americhe, ma quella del 2014, con tutto il rispetto, era uno squadrone, questa assolutamente non ancora.
13: Ricordiamo il programma di questa sera con grande attesa per Francia-Norvegia e il confronto tra Mbappé e Haaland dalle 21 in contemporanea, Senegal-Iraq. È tutto, buona giornata.
15: Alba Chiara, Extra Large, seconda parte di questo venerdì, siamo arrivati anche a venerdì 26 giugno, ben ritrovati, sono Daniele Oldani e questa mattina chiuderemo il nostro omaggio a Claudio Baglioni, 5 giorni dedicati a lui, 5 occasioni per ascoltare la sua musica, per parlare di lui, delle sue insomma esperienze. Oggi avremo modo di ascoltare di fatto la canzone più votata tra le vostre scelte. Poi torniamo su questo argomento perché sono arrivati molti altri messaggi, altri consigli su artisti da non perdere. Ma andiamo con ordine, abbiamo prima delle 7 chiacchierato già con Meteo Svizzera Locarno Monti e con Guido Della Bruna e ci siamo detti alle 7:20 facciamo un po' il punto anche per il fine settimana, per cui di nuovo buongiorno Guido, ti ascoltiamo, cosa si prevede per questo fine settimana partendo da oggi naturalmente.
16: Sì, buongiorno a tutti. Novità, grosse novità non ce ne sono. Avremo sempre condizioni di alta pressione e una massa d'aria molto calda, quindi possiamo praticamente mettere assieme tutti e tre i giorni, oggi, sabato e domenica. Il tempo sarà in prevalenza abbastanza soleggiato, con qualche nuvola in più degli scorsi giorni probabilmente la vedremo, in quanto aumenterà lentamente la tendenza a temporali pomeridiani e serali. Tendenza che per oggi è abbastanza bassa, domani pomeriggio sera un po' più alta e soprattutto domenica, in particolare sulla Svizzera occidentale, la probabilità di temporale è un po' più elevata. Comunque sempre molto caldo, abbiamo delle minime notturne che sono ovunque superiori ai 20 gradi, localmente siamo arrivati anche a 24 gradi e le massime diurne a sud delle Alpi saranno attorno ai 33-34 gradi e ancora una volta al nord potremo sfiorare le temperature record di ieri, localmente potremo arrivare fin verso i 36-37, magari zona Basilea ancora 38 gradi. Caldo anche in montagna, isoterma di 0 gradi, sempre attorno ai 4600 metri e venti che restano deboli a tutte le quote, salvo lo sviluppo di brezze pomeridiane, soprattutto nelle valli.
15: Grazie, grazie per questa panoramica. Buon fine settimana anche a te e alla prossima occasione, Guido. Buon lavoro.
16: Grazie, altrettanto.
15: Notizie per chi viaggia con noi. C'è Daniele De Mattè questa mattina.
17: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Suisse. Finalmente è arrivato il fine settimana e sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole quasi ovunque. Al momento infatti segnaliamo solo lievi rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Lenny Kravitz, la canzone Five More Days Till Summer, e sono già passati quasi 10 anni. A me sembra ieri che questa canzone, peraltro molto bella, mi ricordo insomma di averla ascoltata. Il tempo vola, lo so che dico una banalità, ma vola anche per quanto riguarda il ricordo di eventi lontani. Abbiamo vissuto la prima ora citando una serie di cose accadute il 26 di giugno. Oggi voglio segnalarvi due eventi musicali prima di arrivare alla quinta puntata dedicata a Baglioni. Nel 1955, pensate quanto torniamo indietro, in appena 13 mesi una band che si chiamava Bill Haley and the Comets riuscì a vendere più di 3 milioni di dischi in appena 13 mesi, cioè poco più di un anno. 3 milioni di dischi. Tre canzoni in particolare fecero il botto: Mambo Rock, Shake, Rattle and Roll, ma soprattutto questa.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around.
0: Cambiamo decade. Altro evento legato a questa giornata, ma nel 1967. Birds raggiungono il primo posto delle classifiche mondiali con una loro versione di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, 10 milioni di copie.

già un nome sicuro che farà parte dei 10 ospiti speciali quest'estate. Sicuramente una settimana sarà dedicata

0: Gelosa cara, la canzone di Lucio Battisti, ed è bello questo filo diretto che si crea con gli ascoltatori. Ho un paio di messaggi da farvi ascoltare e lo faccio davvero con grande piacere. Alba Chiara ama questo tipo di cose perché la radio è davvero il punto d'incontro. E allora buongiorno Monica, abbiamo un compleanno?
1: Buongiorno Daniele, so che hai già dedicato spazio ai compleanni, ma
0: c'è spazio.
1: Un attimo di tempo.
0: Ce l'ho.
1: Un augurio speciale va a Rachele,
0: sì,
1: che oggi compie la bellezza di 25 anni.
0: No,
1: e
0: 25.
1: Gli auguri vengono dai zii che abitano nella Svizzera tedesca. Baci e abbracci, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie. Saluto anche Davide che oggi è un nostro fedelissimo ascoltatore da Ginevra e oggi è una giornata speciale perché con lui c'è anche la sua mamma, ho capito bene? Buongiorno.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti valorosi, spero che andate tutti bene. Per
0: tutto bene,
2: venerdì.
0: Grazie.
2: Mm. Una bellissima giornata.
0: Sì.
2: Meno male le temperature cominciano a scendere
0: pian piano,
2: soprattutto lunedì.
0: Ecco, infatti. Quindi?
2: Volevo fare un abbraccio a mia mamma che è con noi questa mattina.
0: Ecco, vedi?
2: Che è la prima volta.
0: Ecco.
2: È una bella giornata a tutti, ragazzi.
0: Ecco, mamma di Davide, che sia non l'ultima volta, ecco, iniziato ad ascoltare Alba Chiara. Continuiamo così.

Ospite speciale, si chiama così questo appuntamento che vi farà compagnia in questa edizione di Alba Chiara Extra Large per tutta l'estate, da lunedì al venerdì alle 7:30. Ed è il momento di chiudere e di fare i conti finali nei confronti di Claudio Baglioni, posso dirlo, amatissimo. Ho ricevuto davvero, non esagero, ma decine e decine di messaggi, consigli, questa canzone, quest'altra canzone. Insomma, è stato difficile. Il venerdì cerchiamo di celebrare con la canzone più votata in assoluto e l'ho già annunciato, è proprio questo piccolo grande amore, la famosa maglietta fina, è entrata nel nostro cuore e non è mai uscita. Siamo nel 72, una canzone, una delle canzoni più importanti, un album altrettanto bello, importante, un concept album, uno dei primi album con un tema, eravamo nel 72, disco costruito come una storia continua, e le tracce di questo album contengono storie che riguardano la relazione tra due giovani, emozioni, scoperte, separazioni, eccetera. Quindi un album premiatissimo, più di 1,5 milioni di copie vendute, e all'interno di questo album naturalmente la canzone che dava il titolo a questa atmosfera, questo piccolo grande amore che ascolteremo tra poco. Devo dirvi, abbiamo ascoltato diversi brani di Baglioni questa settimana, abbiamo ascoltato Signora Lia, Amore Bello, Mille Giorni di Te, di Me e Tu Come Stai. Al sesto posto c'era una canzone che in qualche modo ha rischiato di entrare, non ce l'ha fatta, ma rendiamo omaggio anche a questo brano bellissimo.

0: Baglioni ha sempre avuto una certa attrazione nei confronti del futuro, del pensiero del domani, dei progetti che ci possono accompagnare. Questo piccolo stralcio di intervista risale all'inizio del 2000 e c'è una riflessione di Baglioni sul futuro immaginato e il futuro reale. Sentite, è molto interessante.
1: 20 o 30 anni fa si immaginava che noi potessimo o vivere in grattacieli alti, non so, 5.000 piani, o avevamo, non so, tutti gli uomini e le donne avevano delle grandi teste, degli arti piccoli piccoli perché erano solo pensanti, non si muovevano più, o non so, guidavamo macchine volanti. Ecco, in fondo noi per esempio in Italia ci abbiamo avuto fino a poco tempo fa la rottamazione, insomma, quindi non è che tutta questa grande, questo grande futuro non è arrivato in termini spettacolari, diciamo che è arrivato, ecco, nelle scienze che meglio fanno vivere l'uomo, quindi la medicina, insomma, o tutte quelle discipline che sono applicate alla quotidianità. Però è vero che sta cambiando qualcosa, è la comunicazione, cioè questo fatto della rete, internet o tutti i sistemi che assomigliano a questo veicolo, questa veicolazione delle informazioni, ci stanno cambiando la vita, tant'è che probabilmente il concetto della distanza cambierà, non ci sarà più il vicino e il lontano, no? Almeno dal punto di vista della comunicazione.
0: Nel 1985 una trasmissione televisiva decise che questo piccolo grande amore era la canzone del secolo. C'è il mare, c'è la spiaggia, c'è la famosa maglietta fine. Canzone rivisitata, vissuta anche da tanti altri artisti, ma questa è l'originale. Per voi, questo piccolo grande amore.
2: Quella sola

0: entusiasmo del pubblico questa mattina per la canzone di Claudio Baglioni. Poi chiaro, non è che può piacere a tutti, però tantissimi messaggi: bella, bella, bellissima, per me resterà sempre la più bella canzone, e via via discorrendo. Allora, saluto i miei compagni di viaggio per questo appuntamento dedicato a sport e a notizie dei giornali nazionali. Giordano De Lucia, buongiorno, che torna con noi, e Luca Fasani. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno.
0: Luca, cominciamo da te, facciamo una passeggiata, se ho capito bene, cominciamo da qua.
1: Si vedono anche le foto, cominciamo dal 24 Heures, che mette in rilievo la passeggiata del Consiglio federale nel Canton Vaud, passeggiata, ricordiamo, dell'intero Consiglio federale, ma a livello di foto e di testo a dominare, è l'idolo di casa, stiamo parlando di Guy Parmelin, già il titolo dice tanto, dice tutto. Accolto da un bagno di folla trionfale a Aubonne, il presidente della Confederazione. E chi voleva scambiare due chiacchiere o scattarsi un selfie, mettersi in coda. Guy Parmelin, che colpisce anche sul Tagesanzeiger. Allora, qui lo definiscono cool, provo a tradurre con forte, lo stile nel vestirsi di Parmelin, e anche qui la foto ricorda quelle del 24 Heures, presa dalla gita di quest'anno. Insomma, ha messo in ombra tutti i colleghi del Consiglio federale, e come per le star, ecco i consigli per gli acquisti per chi vuole avvicinarsi al suo stile. Però anche le gite finiscono, e il Tagesanzeiger proprio nella pagina a lato torna su Guy Parmelin, che la settimana prossima sarà a Washington per i negoziati sui dazi, i negoziati commerciali con gli Stati Uniti, e qui vengono in mente a tutti le cattive esperienze dell'estate scorsa. Ci si interroga su cosa succederà, si arriva a un accordo, ci sarà un'altra nuova dichiarazione di intenti, nuovi dazi, vedremo.
0: Dazi è una parola che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Continuiamo con le notizie, poi andiamo da Giordano per parlare di sport. La seconda notizia ci porta in realtà a Dubai, se ho capito bene, giusto?
1: Sì, allora all'estero, sia la Neue Zürcher Zeitung che l'Eton vanno a Dubai, un paese che sta cercando di riprendersi dai danni non solo materiali causati dalla guerra con l'Iran, da questi attacchi di Israele e Stati Uniti, che poi Dubai qualche missile se l'è preso anche lui. Allora la NZZ dà più spazio a questioni economiche, ci dà anche qualche esempio di aziende svizzere attive nel paese, e il titolo un po': Dubai si diffonde l'insicurezza. Verso il taglio di Letton, che titola: Dubai è too big to fail, troppo grande per fallire. Qui si privilegiano le testimonianze di svizzeri residenti a Dubai, da chi parla solo di affari a chi, in modo anonimo va detto, critica il governo. Visto che siamo su Letton, una cosa che non capita tutti i giorni, perciò è saltata all'occhio, una pagina, un ritratto dedicato a un personaggio politico ticinese, vale a dire Greta Ghisin, che è stata chiamata a dirigere il gruppo dei Verdi a Palazzo Federale nei quelli che vengono definiti delicati anni di avvicinamento alle elezioni federali.
0: Giordano, tocca a te. Sì. Ho sentito prima, ti ho ascoltato mentre raccontavi le notizie, no, delle ultime ore, e dicevi con una certa enfasi: il Giappone giocherà col Brasile.
2: È uno dei sedicesimi di finale. Sulla carta più spettacolare, perché ecco, abbiamo visto il Giappone molto,
0: Giappone ha lanciato
2: un gioco molto dinamico, molto basato sulla corsa. C'è dall'altra parte il Brasile, una delle favorite per il titolo, che stentando un po' all'inizio, però dopo ha ingranato la marcia ulteriore nelle seguenti due partite, e abbiamo visto anche Neymar scaldarsi, ha fatto una breve apparizione nell'ultima partita contro la Scozia. Insomma, ci sono grandi aspettative su questo sedicesimo di finale. Inizia la fase ad eliminazione diretta, e allora appunto di solito nel di solito. In questa nuova versione con 48 squadre, il primo turno ad eliminazione diretta può sembrare meno così quotato per quanto riguarda il valore delle avversarie. In questo caso Brasile e Giappone danno vita davvero ad una bella sfida promettente in quanto a spettacolo e calcio giocato. Stessa cosa si può dire tra Olanda e Marocco, perché si ritroveranno. L'Olanda ancora una volta ha vinto battendo la Tunisia 3-1, Tunisia che rimane a 0 punti nel girone, Olanda invece che a gonfie vele ha dominato, da dominatrice ha condotto il girone fino alla fine e se la vedrà con il Marocco martedì. C'è ancora la Svezia che potrà essere ripescata, mentre abbiamo visto nell'altro girone gli Stati Uniti che hanno perso proprio al 98esimo contro la Turchia, ma di fatto rimangono in testa al gruppo e saranno qualificati come prima nel girone. E da notare nello stesso girone che passano il turno Paraguay e Australia, che hanno dato vita forse alla partita più noiosa di questa prima fase, 1-0-0 che faceva comodo ad entrambe le formazioni, che non si sono fatte male, diciamo così, sono date delle carezze perché faceva comodo a entrambe, come detto, e entrambe saranno nei sedicesimi. Poi se andiamo un po' a ritroso alla serata di ieri, c'è stata la rimonta spettacolare dell'Ecuador che ha battuto la Germania 2-1 dopo aver subito un gol peraltro molto discusso, perché c'era un fallo nella rete di Sané che precedeva la appunto che ha portato al gol del vantaggio ad inizio partita dei tedeschi. E tra l'altro stiamo notando che in questa prima parte di mondiale la VAR, la moviola per definirla come si chiamava un tempo, la moviola in campo interviene pochissimo. Qui c'era un chiaro fallo che determinava poi l'azione che ha portato al gol dei tedeschi e non è stato visto né dall'arbitro né dagli arbitri che fanno da assistenti con il video, ed è successo più di una volta in questo mondiale. Ricordiamo anche Ghana Inghilterra con quel brutto fallo in area di rigore che non è stato visto dall'arbitro e nemmeno dalla terna che dirige la VAR, e questo ha portato alle grandi proteste della squadra africana in quella partita che vedeva il Ghana davvero in quel momento era circa verso la fine partita in lanciatissimo verso quella che poteva essere una vittoria. Insomma, VAR poco utilizzata a questi mondiali.
0: Torniamo ai giornali e chiudiamo questo appuntamento. Vedo Luca che hai davanti a te il Blick, e quindi l'ultima notizia credo tu l'abbia pescata da lì.
1: E viene da lì il Blick, che ha rimasticato a modo suo la classifica dei comuni con la miglior qualità di vita che arriva dalla rivista Bilanz. Allora, quest'anno in testa la località lucernese di Oberkirch. Ebbene, il Blick, oltre a visitare il comune vincitore sul lago di Seimpart, c'è anche la foto. Allora, questi colleghi hanno dedicato un articolo ad alcune particolarità di questa classifica, o piuttosto delle classifiche parziali o di singoli indicatori. Allora, la neo-giurassiana Moutier sarebbe la località più rumorosa. Invece a Fats Oberfats nei Grigioni abbiamo il record degli sfitti con lo 0%, ovvero 0 appartamenti liberi, e per il contrario invece dobbiamo tornare nel cantone di Guy Parmelin, nel canton Vaud, dove a Comigny si arriverebbe ad un 8,5% di sfitto.
0: Queste le informazioni dai giornali, le cronache sportive delle ultime ore che abbiamo raccontato grazie a Giordano De Lucia. Grazie Luca Fasani, a voi buon lavoro, e adesso le notizie per chi viaggia con noi.
3: Sull'intera rete viaria nazionale la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Vienne, per la redazione di Via Suissa, Daniele De Mattè.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

È la proposta estiva di Gaia, una ragazza che si sta facendo davvero apprezzare intanto per questo suo lato brasileiro che le appartiene anche proprio a livello familiare. La canzone si chiamava Bossa Nostra. Ancora buongiorno a tutti voi, è la Rete 1, la vostra Rete 1, Alba Chiara, il programma del risveglio che d'estate diventa Alba Chiara Estate oppure Extra Large a vostro piacere. C'è un compleanno da celebrare, ma è una giornata importante perché Boris, sei all'ascolto? Oggi Boris compie 65 anni e raggiunge un altro traguardo, ovvero il meritato pensionamento. Io so tutto questo perché me l'ha detto Alberto, ma tutti i tuoi colleghi ti fanno davvero grandi auguri per questa seconda parte di vita meritatissima. Per cui molti auguri Boris, molti auguri! C'è anche Ligabue stamattina.

Ce la farà Ligabue a far parte dei 10 ospiti speciali di quest'estate? Beh, dipende da voi. Devo dirvi, al momento non ho ricevuto tantissime segnalazioni per Ligabue, molte di più per Vasco, ma non mi sorprende da questo punto di vista. Abbiamo un'altra ricchissima ora da passare insieme, c'è la parola del giorno, c'è il nostro gioco e ci sono anche alcune notizie curiose. Torneremo anche sulla classifica dei paesi più vivibili di Svizzera.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ecco le previsioni per questa giornata da Meteo Svizzera. In tutto il paese generalmente soleggiato, nonostante qualche annuvolamento e lo sviluppo di cumuli pomeridiani lungo i rilievi, soprattutto nelle Alpi, possibili temporali isolati nella seconda metà della giornata. Sempre molto caldo, massime 33 gradi fino a 38 a nord. E domani, sabato, sarà un'altra giornata calda, molto calda, in serata anche domani nelle Alpi, temporali isolati. Temperature minime domani 22 gradi, di massime a sud 33, a nord ancora intorno ai 38. Sono le 8, il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. Il Venezuela è il dramma dei soccorsi dopo il potente terremoto di mercoledì sera. I dispersi sono decine di migliaia, mancano mezzi e personale mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta all'immigrazione negli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a cittadini siriani e haitiani, ora a rischio di rimpatrio forzato. Per Donald Trump è una vittoria. Caldo estremo, l'appello delle città svizzere va considerato un pericolo naturale. Chiesta un'azione più rapida a Confederazione Cantoni per l'adattamento climatico. In Venezuela, dopo il devastante terremoto di mercoledì sera, continua la conta dei morti, oltre 230 al momento, a cui si aggiungono 4.300 feriti e 46.000 dispersi. Intanto cresce il malcontento dei venezuelani contro il governo per la mancanza di soccorsi adeguati. Ieri la presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha cercato di placare gli animi recandosi personalmente alla Guaira, l'area più colpita dal sisma. Persino l'ex presidente Nicolás Maduro, dal carcere di New York, ha lanciato un appello all'unità nazionale. Il servizio del nostro collaboratore Paolo Manzo.
4: Dopo lo shock per il terremoto di mercoledì sera, il più forte in oltre un secolo, il Venezuela vive adesso il dramma dei soccorsi. In molte aree colpite, soprattutto nello stato della Guaira, sulla costa caraibica, mancano squadre di intervento e mezzi. Video diffusi in rete mostrano persone intrappolate nelle macerie chiedere aiuto per ore.
5: Por favor, yo le suplico a las autoridades que venga a ayudar.
4: Supplico le autorità di venire ad aiutarci, non si è visto nessuno. In quel palazzo ci sono persone, non sappiamo se sono ancora vive, grida una venezuelana. Le due potenti scosse di 7,2 e 7,5 di magnitudo hanno messo in ginocchio il Venezuela, già provato da una lunga crisi politica ed economica che per anni ha impedito la manutenzione degli edifici e dei mezzi di soccorso. E così nelle reti sociali come X, cui il governo ha rimosso il blocco per l'emergenza, è partito il tam-tam dei venezuelani, che cercano notizie dei loro cari e che organizzano soccorsi di quartiere, mentre sono cominciati i saccheggi nei negozi distrutti, alla ricerca disperata di cibo.
6: Questa ora tan oscura.
4: In questa ora così oscura, così difficile, rimaniamo uniti, ha detto la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ringraziando per gli aiuti in arrivo da tutto il mondo. Ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 150 milioni di dollari, mentre la Svizzera ha mobilitato 80 soccorritori e 18 tonnellate di attrezzature.
3: Questa situazione drammatica ha indotto la catena della solidarietà a lanciare una campagna di raccolta fondi in aiuto della popolazione venezuelana. Le donazioni sosterranno le ONG svizzere attive sul terreno. È possibile contribuire facendo un versamento online sul sito catenadellasolidarietà.ch e in qualsiasi sportello postale. Negli Stati Uniti, vittoria di Donald Trump nella sua stretta sull'immigrazione, con voto 6 contro 3. La Corte Suprema ha infatti stabilito che l'amministrazione può revocare il visto umanitario temporaneo che da anni consente ad oltre 350.000 immigrati haitiani e siriani di vivere e lavorare legalmente nel paese. Per molti di loro si prospetta ora il rimpatrio forzato. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
7: Si chiama TPS, Temporary Protected Status, uno statuto che consente ai cittadini di paesi colpiti da guerre, calamità naturali o gravi crisi umanitarie di risiedere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Un visto umanitario, in buona sostanza, concesso circa 350.000 haitiani dopo il terribile terremoto del 2010 e a partire dal 2012 è esteso a circa 6.000 siriani in fuga dalla guerra civile.
2: The US Supreme Court just decided the president does have the authority to end temporary deportation protection.
7: Con la decisione di ieri, sei giudici conservatori favorevoli, contrari, tre liberal. La massima istanza giudiziaria del paese autorizza l'amministrazione Trump a revocare questa protezione giuridica, ribaltando di fatto le precedenti sentenze dei tribunali di grado inferiore. Si tratta di una protezione temporanea per le vittime di conflitti o di uragani, ha commentato Tom Homan, lo zar del confine dell'amministrazione Trump.
8: Temporary means temporary.
7: Temporaneo significa temporaneo. Quando le cose nei loro paesi migliorano, devono tornarsene a casa loro.
8: When the condition of that country gets better, they need to go home.
7: La decisione della Corte Suprema significa dunque la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di risiedere legalmente negli Stati Uniti per circa 356.000 immigrati, per i quali ora si spalancano le porte dell'espulsione dagli States. In totale nel paese sono più di 1.300.000 gli immigrati che beneficiano della tutela del TPS. La sentenza di ieri si applica però, almeno per ora, soltanto ai rifugiati haitiani e siriani. La giudice liberal Elena Kagan ha criticato con fermezza le argomentazioni della maggioranza della corte, ricordando i commenti razzisti rivolti da Donald Trump ai rifugiati haitiani di Springfield in Ohio, accusati senza prova alcuna in campagna elettorale di rubare e cibarsi di cani e gatti.
3: Il caldo e le scarse precipitazioni stanno causando un grado di siccità estremo a nord delle Alpi e nel Vallese, e la pioggia prevista la prossima settimana non basterà. Stando all'ultimo bollettino della piattaforma nazionale sulla siccità negli ultimi 90 giorni, ad eccezione dell'Engadina, delle valli del Grigione Italiano e del Ticino centro-meridionale, in Svizzera si registra un deficit pluviometrico da elevato a estremo. Preoccupano in particolare i bassi livelli dei corsi d'acqua e dei laghi e l'abbassamento delle falde e la scarsa umidità del suolo. E con i 38 gradi misurati ieri, Basilea ha battuto il record di caldo in Svizzera per il mese di giugno. Il precedente record resisteva da quasi 80 anni, sempre a Basilea, ma con oltre un grado in meno. E proprio le città che su questo fronte si sentono abbandonate da Confederazione e Cantoni sono le più toccate dalle conseguenze del riscaldamento climatico. Ora si chiede che le ondate di caldo siano equiparate ad altri pericoli naturali. Valentina Moccetti.
9: La Confederazione ha aggiornato le sue prospettive climatiche, il che è positivo, ma gli scenari sono peggiorati, ci dice Elena Frank, municipale a Biene, presidente della Commissione per la politica energetica e climatica dell'Unione delle città svizzere. La Confederazione e i cantoni non stanno procedendo con sufficiente rapidità per sostenere le città nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il problema è urgente, insomma, e per chi deve gestire spazi urbani sempre più roventi, il caldo estremo dovrebbe essere considerato un evento naturale pericoloso. Dal punto di vista delle città, sarebbe importante che il Cantone e la Confederazione classificassero il caldo come un pericolo naturale, aggiunge Lena Frank, proprio come fanno ad esempio con le precipitazioni intense. Di conseguenza dovrebbe essere erogato lo stesso livello di sostegno finanziario alle città e ai comuni quando adottano misure contro il caldo. Le misure di protezione della popolazione in caso di pericolo di esondazione di fiumi vengono finanziate infatti anche da Cantoni e Confederazione. Per l'Unione delle città svizzere altrettanto andrebbe fatto anche per le ondate di caldo che continueranno anche in futuro.
3: In chiusura una nota di sport per dire che Brasile, Giappone e Paesi Bassi, Marocco sono gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale usciti dalle partite della scorsa notte al Mondiale di calcio nordamericano. Passano il turno a sorpresa anche Ecuador e Australia.
1: Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
10: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: Questo programma si chiama Alba Chiara, d'estate diventa Alba Chiara Estate ed è il momento di riprendere la connessione con voi dopo l'informazione, dopo le notizie che arrivano dalla Svizzera e dal mondo. Arrivano invece i commenti degli ascoltatori e negli ultimi minuti sarà che qualcuno magari si è svegliato un po' dopo e quindi una delle prime cose che uno fa dice vabbè condivido, per cui mi sono arrivati messaggi da Montreux, messaggi da Losanna, messaggi da San Gallo. Il tono è un po' questo.
10: Questo caldo, caldo,
1: più o meno, no? Questo è il messaggio. Caldo, caldo, caldo. Lo so, ce ne siamo accorti. Allora, sapete cosa facciamo? Ci rinfreschiamo con la musica, quella certa, sicura, di grande valore, dei Dire Straits, e via che si ricomincia.

Vai con la chitarra. Che meraviglia questa Sultan Soft Swing che ci ha riportato al 1978. Gli animali hanno sempre storie meravigliose da raccontarci. Non più tardi di un mesetto fa era arrivata la notizia di questo zarapito, che un uccello, un zarapito di coda barrata, che è un uccello noto per le sue migrazioni estreme, hanno monitorato, insomma coloro che seguono questo tipo di animali con i sistemi satellitari hanno scoperto che un esemplare è riuscito a compiere un tragitto eccezionale, 13.560 chilometri, partendo dall'Alaska e arrivando fino alla Tasmania. Date un'occhiata a Google Maps per capire cosa sono 13.000 chilometri, attraversando l'intero Oceano Pacifico, ma la cosa che mi ha colpito di più, senza alcuna sosta, quasi 11 giorni consecutivi senza interruzioni, giorno e notte, dentro nella sua testa diceva: devo andare in Tasmania, cosa ci vai a fare in Tasmania? Perché poi siamo pieni di voci, no? Qualcuno gli avrà detto nella sua testolina: ma cosa ci vai a fare? Devo andare. L'uccello non ha mai toccato terra, anche perché nell'Oceano Pacifico non è che ci siano proprio tanti occasioni, non si è fermato per nutrirsi né per riposare, e quindi davvero un record impressionante. Qualche giorno fa invece è un record diverso, ma c'è stato un altro volatile, un fraticello, che è stato identificato grazie a questioni scientifiche, l'inanellamento durante un'attività di monitoraggio. Ebbene, anche questo si è fatto 5.200 chilometri per raggiungere l'Europa dall'Africa e per raggiungere uno dei più importanti siti di nidificazione del Mediterraneo. Questa voce che ti dice vai. La parola del giorno, ve la dico tra poco. Cominciate a, come dire, creare la giusta atmosfera per i vostri neuroni. Sarà interessante sapere se conoscete questa parola.

0: Canzone nuova, si chiama Carry On Jungle. Nel frattempo noi apriamo, chiudiamo discorsi, tocchiamo vari temi, ma gli ascoltatori poi ogni tanto aggiungono delle riflessioni. Per esempio stamattina si è creato il fronte No Jovanotti e ha risposto il fronte Sì Jovanotti, per cui sarà molto dibattuta questa questione. Vediamo cosa ci dice la nostra Lucy a proposito di artisti da ascoltare nelle prossime settimane.
1: Stavo pensando che mi aggrego ad alcuni cori di voce.
0: Sì, tipo
1: della scorsa ora. No Carmen Consoli.
0: No Carmen Consoli.
1: No Pino Daniele. Mm. Però sì, Mia Martini.
0: Mia
1: sì,
0: Martini.
1: Mia Martini, in assoluto.
0: Sì.
1: Ciao Daniele, buona giornata e un saluto a tutti.
0: C'è stato un momento molto Mia Martini stamattina. Sapete che me ne sono arrivate diverse di segnalazioni. Bene, abbiamo 9 settimane, diciamo 8 perché la prossima è occupata da Celentano, ma io prendo nota di tutto. E adesso apriamo ufficialmente questo nuovo appuntamento con un milione, o meglio milioni di parole, questa piccola rubrica dedicata alla nostra meravigliosa lingua italiana che, come tutte le lingue del mondo, rischia di perdere i pezzi, no? Siamo partiti da una riflessione, poi già nei mesi scorsi, lo sapete, ci siamo occupati di lingua anche nella mattinata di Rete 1 e in qualche modo ho voluto prendere il testimone per riflettere anche sui dati. Ecco, alcuni psicologi di università americane, in particolare Missouri, Arizona, hanno analizzato le conversazioni di oltre 2000 persone tra i 10 e i 94 anni in Europa, ma anche in Australia, in Messico, negli Stati Uniti, ed è emerso questo impoverimento graduale ma costante. Ogni giorno si perdono 300 parole, che vuol dire più di 100.000, 120.000 parole all'anno. E allora ho pensato di proporvi questo momento di piccola resistenza. E oggi la parola è molto bella, anche perché è una parola che nasce da un errore. E quindi questo forse non lo sapete, non lo sapevate, ma cominciamo col dirvi la parola. La parola è lapalissiano. Vi dice subito qualcosa senza cercare su Google, proprio nella vostra mente. Se uno vi dice: ma guarda Francesca, è lapalissiano, guarda Alberto, è lapalissiano, cosa intende questa persona quando dice lapalissiano? Vi faccio pensare giusto 3 secondi. Allora, è un'espressione curiosa e affascinante della lingua italiana, capace di trasformare una semplice evidenza in un piccolo gioco linguistico. È un termine che può strappare anche un sorriso. Perché? Intanto lapalissiano arriva da un signore che si chiamava Jacques de Lapalisse, un comandante francese del XVI secolo. Ecco dov'è l'errore. Dov'è l'errore? Tanto brava Rosy, brava, che ha citato subito il concetto di lapalisse e tra poco vi dico anche perché. Questo comandante francese, alla sua morte, c'era un'iscrizione che diceva, secondo la tradizione, diceva: se non fosse morto farebbe ancora invidia. Ma una lettura errata trasformò il significato in: se non fosse morto sarebbe ancora in vita e non invidia. Da questo equivoco nacque per l'appunto la palissade, cioè un'affermazione ovvia e banale. E infatti vedo che tanta gente sta scrivendo: Bernardo, Anna, Nadia. È evidente, è facile, è immediato, più che altro ovvio. Credo che ovvio sia un termine, è una parola perfetta per definire una cosa lapalissiana, cioè una cosa talmente ovvia. Dire: se uno non fosse morto sarebbe ancora vivo, è ovvio che è proprio lapalissiano, ti viene spontaneamente da utilizzare. E facciamo degli altri esempi. È lapalissiano che senza studiare non si impari. Dire che l'acqua

lessico italiano, soprattutto in ambito giornalistico, per cui ogni tanto lo utilizziamo. È una parola comunque che dimostra come la lingua possa nascere anche da errori e da fraintendimenti. Quindi esiste appunto la parola la palissade in francese, diventata poi la palissiano anche in italiano, e tanto per dirvi come si dice la palissiano in giapponese, si dice meiyaku na, in arabo diventa wadid e in inglese diventa self-evident, che è molto meno bello di la palissiano, diciamo la verità. Quindi, parola di un'evidenza portata all'estremo. Tutto ciò che non si dice, non tutto ciò che si dice è necessario. Quindi, come potete usare questa parola, no? Magari, che ne so, a livello di questioni personali all'interno della famiglia, eccetera eccetera. Mamma, questa torta era buonissima. Amore, è la palissiano, lo sai che faccio delle torte meravigliose, cosa me lo dici a fare? Lucio Dalla, adesso per voi la palissiano.

spirito col quale avete accolto questa idea di questo gioco che facciamo con gli ospiti speciali di quest'estate per farvi una proposta, così vediamo se vi piace questa cosa. Si stanno schierando molti ascoltatori: questo no, mi raccomando, forza quell'altro. È normale, avendo 10 posti dobbiamo scegliere con grande attenzione. Io apro ufficialmente la possibilità per voi di fare degli appelli. Avete presente tipo il discorso finale prima delle elezioni, no? Quindi diventate leader di una coalizione, per cui se ti fate, faccio un esempio, Carmen Consoli, direi di no perché non mi sembra particolarmente, no, per carità Carmen, ti vogliamo tutti molto bene, metti, uno dice voglio una settimana di Renato Zero, allora qualcuno di voi, se ha voglia naturalmente, io prenderò nota di tutto, in 30 secondi ci deve spiegare perché dobbiamo dedicare una settimana a Renato Zero, a Loredana Bertè, alla Mannoia, state scrivendo di tutto, a Battisti ci sarà, vi dico già che ci sarà Battisti, ci sarà anche Mina sicuramente, però per gli altri ovviamente mi piacerebbe questa cosa, ve la lancio, se vi piace l'idea provate a pensarci e magari facciamo tesoro anche dei vostri appelli. Ecco, non gli appelli a dire questo no, questo non mi piace, no, fate degli appelli per gli artisti che vi piacciono e in 30 secondi ci dite il perché. Era una bella idea, non era male.

0: dichiarato quanto voglio bene agli ascoltatori di Rete 1, ma mi sembra giusto ribadirlo. È arrivato un messaggio che dice così: Alba Chiara è un bel programma, La Palissiano. Mi fate commuovere. E poi Flavia, che ha subito colto l'occasione, ha capito il senso di questa possibilità di lanciare un messaggio a favore di. E allora sentiamo l'appello di Flavia. Qual è l'artista che non può mancare, secondo Flavia?
1: Ciao Daniele, ciao. Buongiorno a tutti, è veramente un'idea splendida. La mia preferita è Elisa. Perché ha una voce splendida, è una donna splendida che si occupa anche di progetti a livello umanitario.
0: Sì.
1: È cominciata in inglese, continua in italiano, i suoi testi hanno significato, hanno delle melodie molto belle, ha fatto dei duetti meravigliosi, quindi voto Elisa.
0: Elisa, che tra l'altro ieri era a Bellinzona, anche la pioggia era a Bellinzona, ma va bene, mi hanno detto che è stato un bellissimo concerto. Grazie Flavia, mi hai dato proprio la possibilità di fare anche un esempio, quindi al di là di quello che voi vorrete scrivere, mi raccomando, se mi mandate un audio abbiamo tempo per proporre le vostre dichiarazioni di voto, chiamiamole così. Sì, in realtà insomma è il nostro gioco. Cambiamo argomento, cambiamo anche tono, perché purtroppo le notizie dalla Svizzera, dal mondo soprattutto dal Venezuela sono davvero preoccupanti, insieme alle immagini di questo sisma che ha creato moltissimi problemi. Molti palazzi, grattacieli sono crollati e lo scrive il nostro sito rsi.ch nella sua prima pagina. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto. Al momento le autorità locali contano sicuramente più di 230 vittime, più di 4.500 feriti e un numero imprecisato di dispersi. Lo dicevamo stamattina anche nei nostri appuntamenti informativi, stanno arrivando i soccorsi internazionali e anche dalla Svizzera c'è stata un'attivazione in questo senso. Sempre dalla prima pagina del sito rsi.ch del nostro portale c'è questa notizia, che in realtà è una notizia che riguarda tanti paesi del mondo, non solo la Svizzera, ma nel nostro caso questo è il titolo: turismo di massa, la Svizzera non regge più, città congestionate, treni sovraffollati, residenti esasperati, eppure il turismo non sempre pesa molto sull'economia locale. C'è questo articolo con tanto di servizio che potete guardare e vedere sul nostro sito. E tanto per darvi un esempio, Lucerna nel 2025 ha avuto oltre 9 milioni di visitatori, il doppio rispetto a 20 anni fa. A livello nazionale la Svizzera ha superato i 60 milioni di pernottamenti per il terzo anno consecutivo. È un aspetto buono, positivo per chi lavora nel settore, però chiaramente i numeri poi portano ai disagi che abbiamo sentito, quindi il dibattito in questo senso è aperto. L'ultima notizia che vi segnalo, che in realtà è una notizia di pochi giorni fa, ma è una notizia che merita di essere approfondita, ovvero la scelta di Re Carlo III di in qualche modo scoprire le carte sui suoi redditi. Redditi e tasse da re, oltre 30 milioni di sterline al fisco dalla sua ascesa al trono nel 2022, il monarca rompe la lunga tradizione del silenzio, perché prima di Carlo III nessuno sapeva nulla. Il Corriere del Ticino, nella sua edizione online, apre ancora una volta, e come credo tanti giornali online del mondo, su questo terremoto in Venezuela. Si scava a mani nude nello stato più colpito, alla Guaira. Sono crollati 100 edifici. Le aree più danneggiate sono Caraballeida e Catia Lamar. Il bilancio delle vittime confermate, come dicevamo, supera i 230 persone, e tutti gli aggiornamenti arrivano, diciamo, a ritmo continuo. In Venezuela è una corsa contro il tempo, stiamo cercando di salvare più persone possibile, i soccorritori cercano e continuano a scavare tra le macerie, ma col passare delle ore il bilancio delle vittime si fa sempre più tragico. Dicevamo dell'intervento internazionale, ed è recente anche la notizia della catena della solidarietà che si sta attivando anche in questo senso. Avremo modo di tornarci. Torniamo invece sulla regione, la regione.ch, il sito del quotidiano La Regione. Sfuma a Biasca il progetto di archivio cantonale per l'arte nell'ex arsenale. Fallite le trattative con un partner privato, il DEX si è chiamato fuori, si mirava a un centro di competenze e c'è un po' di rammarico per questa scelta, per questa decisione. Sempre dalla regione sfoglio, scendo diciamo in questo caso più che sfogliare, scendo sulla home page, sulla pagina di partenza. Ospedali senza aria condizionata con la canicola è un problema. Questo è un tema che viene anticipato nella prima pagina, è una questione, un'interrogazione di Avanti con Ticino e Lavoro, chiesta anche una mappatura degli stabili delle OC. Questo dalla prima pagina della regione. Invece, per chiudere il nostro piccolo viaggio, facciamo sempre una tappa in un quotidiano italiano e oggi ho scelto La Repubblica, con anche qui l'apertura dedicata decisamente al Venezuela in ginocchio. Il numero delle vittime viene confermato anche da questa testata, più di 4.000 feriti, oltre 42.000 dispersi e il racconto ampio e dettagliato di quello che si scopre appunto passo dopo passo. C'è invece un altro caso a livello internazionale che occupa appena sotto la grande pagina sul Venezuela, in questo caso su Repubblica, l'Iran che accusa l'Italia, complici della guerra, ma adesso Rutte frena. Quindi ci sono riflessioni in questo senso legate appunto a un tema caldo come quello delle tensioni in Medio Oriente. Vi auguro buona lettura col vostro sito e portale preferito e adesso una canzone che fa sempre molta tenerezza pensando a una figura, magari qualcuno non ce l'ha più, qualcuno ce l'ha ancora, ma è bello ripensare alla mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ta-da-dam. Forse per colpa del rock. Siamo pronti a giocare anche questa mattina. Grazie davvero di cuore per tutti i messaggi che stanno arrivando, gli appelli. Grande attenzione per Mia Martini, quindi mi sa che farà un, voglio dire, avremo modo magari di inserirla in questi 10 magici. Ecco, per esempio, uno come Bennato, da quel che ricordo, forse una persona mi ha segnalato Bennato. Ma c'è una segnalazione interessante, perché questo è lo spirito giusto. Magari uno propone anche un artista, diciamo, non popolarissimo come Baglioni o come Celentano. Sentite questa ascoltatrice che si chiama Arianna.
1: Buongiorno. Bellissima idea questa dell'appello, e secondo me Mannarino. È un cantautore contemporaneo.
0: Sì.
1: Considerato un po' il Pino Daniele contemporaneo.
0: Uh-huh.
1: E le sue canzoni hanno un ritmo, una melodia, un suono molto, molto bello, ispirato spesso anche da altre nazionalità.
0: Uh-huh.
1: E quello che lui dice, racconta, ci sono proprio dei significati molto, secondo me, interessanti dietro le sue canzoni.
0: Certo.
1: Buona giornata, Arianna.
0: Arianna, l'appello di Arianna. Mannarino, per dire, suona così.

vedremo. Abbiamo 8 settimane ancora da riempire. La prossima, come sapete, c'è Celentano e ormai i giochi sono fatti. Ho anche scelto le 5 canzoni grazie a voi, grazie alle vostre indicazioni. Continueremo anche la prossima settimana apertura ai vostri appelli, perché diventa anche un bel modo di sentirci e di darvi spazio. Questo mi fa molto piacere. Per esempio, un'ascoltatrice ha citato Leano Morelli, dice: è un personaggio che è stato proprio poco considerato, eppure aveva grande talento. Sono d'accordo, vediamo se arrivano tanti voti per Leano Morelli, possiamo farci un pensiero. Ma adesso il pensiero va rivolto decisamente alle canzoni che hanno fatto parte della nostra vita. Qui peschiamo dagli anni 70, dagli anni 80 e da un anno molto più recente, e credo che sia stimolante oggi, perché secondo me un 3 su 3 è molto semplice. Perché? Perché magari non conoscete tutte le canzoni, però la voce dovreste riconoscerla, secondo me. La prima canzone è il primo 45 giri di un artista molto molto famoso. Vediamo chi lo riconosce. 076 321 1113 per le vostre risposte. Chi è questo qui?

0: Ascolta bene la voce.
1: Me ne andrei.
0: Vecchioni, no?
1: Sulle scialuppe del tuo cuore mi
0: ispiratevi sorprende. Al colore azzurro, tanto per dire. Ma non posso aiutarvi tutti i giorni.
1: Che è così.
0: Bertoli, no?
1: Ogni volta mi ritrovo sempre qui.
0: Questo è il primo 45 giri di Paolo Conte, che magari non avete mai sentito. Questa sporca vita, così si chiamava. Bravo Enzo, brava Carla, brava Ketty, Francesco, Claudia, Stefano, ci siamo. Paolo Conte è la prima risposta che cercavo. Ora, sul secondo brano, devo dire, non vale la regola, magari non l'avete mai sentita, quindi riconoscete la voce. Questa l'avete sentita, e come se l'avete sentita. Quindi fate proprio un click e ditemi chi cantava questo brano. 1985.

bei tempi, mi scrive Samuele, come ero giovane, 85, capirai. La notte vola. Bionda lei, ballava. Stai un po' ferma, cosa continui a muoverti? No, io voglio ballare, mi piace ballare. Ether Parisi, no. L'altra. Ivana Spagna, neanche. La Cuccarini, oh, tanti ha scritto proprio così. La Cuccarini, Lorella Cuccarini. Ed è giusto, era proprio lei, Lorella Cuccarini. Il gioco senza premi, lo sapete, dalla prossima settimana torna ad essere gioco senza premi, ma con regalo. Le nostre calzette, le matite, il grembiule, tutte cose che ci avete mandato delle foto bellissime e quindi immagino siano stati apprezzati questi nostri piccoli gadget. Gadget, regali, dai, facciamo regali che è meglio. Usiamo la lingua italiana che è bellissima. Dunque, terza canzone. Questa è veramente una canzone che magari avete sentito, era il 2021, è arrivata, ha avuto un certo successo, non è diventata, diciamo, il top delle canzoni di questi due artisti non famosi, famosissimi. È una canzone in inglese. Dovete dirmi chi sono questi due. Pensateci bene, con attenzione, mi raccomando. Questo è uno, poi c'è l'altro. Arriva anche il secondo, Due grandissimi. Brava Claudia. Molto bene, precisa, brava. Anche Conci non sbaglia. Non si può sbagliare, dai.

0: Brava Sandra. Rosario. Non la so, dice Brunella. Cristina, sì. Lei li chiama solo per nome, sono amici, giusto, brava. Elton e Stevie, Elton e Stevie, ovvero Elton John e Stevie Wonder. Sentiamo cosa ci ha detto Ketty, se ha azzeccato anche lei. Chi sono questi due, Ketty?
1: Stevie Wonder, però non so come si scrive.
0: Stevie Wonder, no, va bene così. Elton John, Stevie Wonder, la canzone si chiama Finish Line. La notte vola, la Cuccarini, proprio tutti l'avete beccata, quasi tutti. E poi Paolo Conte, ecco c'è anche l'armonica, sentite. Questa sporca vita, il primo 45 giri di questo grande talento della musica. Gioco senza premi che torna lunedì, stessa ora, stessa radio. Rete 1. E dove se no? Rete 1. La Palissiano.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai,

0: Tiziano Ferro ha ricevuto diverse segnalazioni, vedremo se entrerà nei magnifici 10 di quest'estate, poi magari se la formula vi piace possiamo continuare, quindi creare altri spazi. Concerti di Tiziano Ferro, concerti di Harry Styles. Io chiudo con lui perché sta vivendo un momento davvero incredibile. Ci sono 90.000 fan che cantano ogni parola, e non una sola sera, ma per 12 sere, un record a Wembley. L'avrete sentito, se ne è parlato insomma tanto in questi giorni, perché è uno degli eventi dell'estate. Per favore, lui canta ma dice anche cose meravigliose. Per favore, sentitevi liberi di essere chi avete sempre voluto essere. Questo è il messaggio di Harry Styles. Io invece vi auguro un ottimo fine settimana. Ci sentiamo naturalmente lunedì per un'altra settimana di Alba Chiara Extra Large.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un tutto bello, tutto bene, buon tutto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Il Venezuela è il dramma dei soccorsi dopo il potente terremoto di mercoledì sera. I dispersi sono decine di migliaia, mancano mezzi e personale mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta all'immigrazione negli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a cittadini siriani e haitiani, ora a rischio di rimpatrio forzato per Donald Trump. È una vittoria. Caldo estremo, l'appello delle città svizzere va considerato un pericolo naturale, chiesta un'azione più rapida a Confederazione e Cantoni per l'adattamento climatico. Brasile contro Giappone e Paesi Bassi in Marocco sono gli accoppiamenti per i sedicesimi usciti dalle partite della scorsa notte ai mondiali di calcio, passano il turno anche Ecuador e Australia. In Venezuela, dopo il devastante terremoto di mercoledì sera, continua la conta dei morti, oltre 230 al momento, a cui si aggiungono 4.300 feriti e 46.000 persone di cui al momento non si hanno notizie. Intanto cresce il malcontento dei venezuelani contro il governo per la mancanza di soccorsi adeguati. Ieri la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha cercato di placare gli animi recandosi personalmente a La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Dopo lo shock per il terremoto di mercoledì sera, il più forte in oltre un secolo, il Venezuela vive adesso il dramma dei soccorsi. In molte aree colpite, soprattutto nello stato della Guaira, sulla costa caraibica, mancano squadre di intervento e mezzi. Video diffusi in rete mostrano persone intrappolate nelle macerie chiedere aiuto per ore.
3: Por favor, yo le suplico a la autoridad de que venga a ayudar.
2: Supplico le autorità di venire ad aiutarci, non si è visto nessuno. In quel palazzo ci sono persone, non sappiamo se sono ancora vive, grida una venezuelana. Le due potenti scosse di 7,2 e 7,5 di magnitudo hanno messo in ginocchio il Venezuela, già provato da una lunga crisi politica ed economica che per anni ha impedito la manutenzione degli edifici e dei mezzi di soccorso. E così nelle reti sociali come X, cui il governo ha rimosso il blocco per l'emergenza, è partito il tam-tam dei venezuelani, che cercano notizie dei loro cari e che organizzano soccorsi di quartiere, mentre sono cominciati saccheggi nei negozi distrutti alla ricerca disperata di cibo.
4: Questa ora tan oscura, tan difficile.
2: In questa ora così oscura, così difficile, rimaniamo uniti, ha detto la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ringraziando per gli aiuti in arrivo da tutto il mondo. Ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 150 milioni di dollari, mentre la Svizzera ha mobilitato 80 soccorritori e 18 tonnellate di attrezzature.
1: E la catena della solidarietà ha lanciato una campagna di raccolta fondi in aiuto della popolazione. È possibile contribuire con un versamento online sul sito catenadellasolidarietà.ch o recandosi in qualsiasi sportello postale. Negli Stati Uniti, vittoria di Donald Trump nella sua stretta sull'immigrazione con 6 voti contro 3. La Corte Suprema ha infatti stabilito che l'amministrazione può revocare il visto umanitario temporaneo che da anni consente a oltre 350.000 immigrati haitiani e siriani di vivere e lavorare legalmente nel paese. Per molti di loro si prospetta ora il rimpatrio forzato. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Si chiama TPS, Temporary Protected Status. Uno statuto che consente ai cittadini di paesi colpiti da guerre, calamità naturali o gravi crisi umanitarie di risiedere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Un visto umanitario, in buona sostanza, concesso circa 350.000 haitiani dopo il terribile terremoto del 2010 e a partire dal 2012 esteso a circa 6.000 siriani in fuga dalla guerra civile.
6: The US Supreme Court just decided the president does have the authority to end temporary deportation protection.
5: Con la decisione di ieri, sei giudici conservatori favorevoli, contrari, 3 liberal. La massima istanza giudiziaria del paese autorizza l'amministrazione Trump a revocare questa protezione giuridica, ribaltando di fatto le precedenti sentenze dei tribunali di grado inferiore. Si tratta di una protezione temporanea per le vittime di conflitti o di uragani, ha commentato Tom Homan, lo zar del confine dell'amministrazione Trump.
7: Temporary means temporary.
5: Temporaneo significa temporaneo. Quando le cose nei loro paesi migliorano, devono tornarsene a casa loro.
7: When the condition of that country gets better, they need to go home.
5: La decisione della Corte Suprema significa dunque la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di risiedere legalmente negli Stati Uniti per circa 356.000 immigrati, per i quali ora si spalancano le porte dell'espulsione dagli States. In totale nel paese sono più di 1.300.000 gli immigrati che beneficiano della tutela del TPS. La sentenza di ieri si applica però, almeno per ora, soltanto ai rifugiati haitiani e siriani. La giudice liberal Elena Kagan ha criticato con fermezza le argomentazioni della maggioranza della corte, ricordando i commenti razzisti rivolti da Donald Trump ai rifugiati haitiani di Springfield in Ohio, accusati senza prova alcuna in campagna elettorale di rubare e cibarsi di cani e gatti.
1: Nonostante altri attacchi di Israele nel sud, proseguono gli sforzi per consolidare il cessate il fuoco in Libano. I colloqui tra i due paesi riprenderanno infatti oggi pomeriggio a Washington. Il governo di Beirut ha detto che non accetterà che l'esercito israeliano resti sul suo territorio e punta a definire un calendario per il ritiro. Israele resta però irremovibile ed esige prima il totale disarmo di Hezbollah. Insomma, i nodi da sciogliere sono quelli di sempre, crescono però le pressioni su entrambi i fronti da parte degli Stati Uniti, che vogliono la firma di una dichiarazione di intenti che apra la via a una prospettiva di pace. Con i 38 gradi misurati ieri, Basilea ha battuto il record di caldo in Svizzera per il mese di giugno. Il precedente record resisteva da quasi 80 anni, sempre a Basilea, ma con oltre un grado in meno. E proprio le città sono le più toccate dalle conseguenze del riscaldamento climatico. Ora si chiede che le ondate di caldo siano equiparate ad altri pericoli naturali. Valentina Moccetti.
8: La Confederazione ha aggiornato le sue prospettive climatiche, il che è positivo, ma gli scenari sono peggiorati, ci dice Lena Frank, municipale a Biene, presidente della Commissione per la politica energetica e climatica dell'Unione delle città svizzere. La Confederazione e i cantoni non stanno procedendo con sufficiente rapidità per sostenere le città nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il problema è urgente, insomma, e per chi deve gestire spazi urbani sempre più roventi, il caldo estremo dovrebbe essere considerato un evento naturale pericoloso. Dal punto di vista delle città, sarebbe importante che il Cantone e la Confederazione classificassero il caldo come un pericolo naturale, aggiunge Lena Frank, proprio come fanno ad esempio con le precipitazioni intense. Di conseguenza dovrebbe essere erogato lo stesso livello di sostegno finanziario alle città e ai comuni quando adottano misure contro il caldo. Le misure di protezione della popolazione in caso di pericolo di esondazioni di fiumi vengono finanziate infatti anche da cantoni e confederazione. Per l'Unione delle città svizzere altrettanto andrebbe fatto anche per le ondate di caldo che continueranno anche in futuro.
1: La città di Zurigo potrà limitare il numero di appartamenti affittati a breve termine, come gli alloggi su Airbnb. Il Tribunale federale ha infatti respinto un ricorso inoltrato da alcune società immobiliari contro il nuovo regolamento che punta a combattere la carenza di alloggi. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
9: 77 metri quadrati per 5.000 franchi al mese. Inserzioni come questa sono sempre più frequenti a Zurigo. Turisti, uomini e donne d'affari. Sono circa 5.300 gli alloggi affittati a breve termine in città. Non una cifra enorme, ma per le autorità la sentenza è una vittoria importante. Ogni singolo appartamento che arriva sul mercato e contribuisce a sgravare la carenza di alloggi è benvenuto, dice Markus Pfanner, portavoce del Dipartimento delle Costruzioni. Alloggi ammobiliati, affittati a breve termine, che sono diventati un modello d'affari. La città voleva porvi un freno, non conteggiandoli più nella quota minima destinata a uso abitativo che ogni edificio deve rispettare. Quota stabilita dal piano regolatore e che a seconda del quartiere può arrivare al 90%. In altre parole, in buona parte della città entra in vigore uno stop. Per il Tribunale federale, l'interesse pubblico a creare alloggi a Zurigo prevale sulla restrizione della libertà economica. Stop a nuove offerte, ma non solo. Migliaia di alloggi esistenti diventano di fatto illegali. Le autorità verificheranno e potranno imporre affitti a lungo termine, spiega il portavoce Pfanner. E non è finita. A Zurigo il municipio sostiene gli intenti di un'iniziativa della sinistra che punta a porre un freno agli alloggi su Airbnb, permettendo affitti a breve termine per un massimo di 90 giorni all'anno.
1: Si chiude qui la terza edizione del Radiogiornale. Vi auguro una buona giornata. Ora c'è lo sport.
10: Lo sport.
11: Bene, ritrovati all'ascolto. Brasile contro Giappone e Olanda-Marocco. Queste le sfide tra le più interessanti del tabellone dei sedicesimi di finale che sta prendendo man mano forma al Mondiale di Calcio. Nella notte i nipponici hanno infatti pareggiato 1-1 contro la Svezia, chiudendo il girone al secondo posto. Dietro l'Olanda impostasi 3-1 sulla Tunisia, da tempo già eliminata. Svezia, terza classificata, che aspetta ora il ripescaggio, seppur sconfitti al 98esimo, 3-2 dalla Turchia. Invece gli Stati Uniti terminano il loro gruppo in testa e il 2 luglio se la vedranno con la Bosnia. Nello stesso girone qualificate anche Paraguay e Australia, che hanno pareggiato 0-0. In precedenza da segnalare l'impresa dell'Ecuador, che in rimonta ha sconfitto la Germania per 2-1. Sentiamo Omar Gargantini.
12: Se c'era una squadra in credito con la sfortuna dopo le prime due partite, ancora più della Turchia era sicuramente l'Ecuador. E quando Virza, su un'azione clamorosamente viziata da un fallo precedente, non ravvisato nemmeno dal VAR, dopo meno di due minuti ha portato la Germania in vantaggio, a Quito e dintorni si deve aver pensato che questo fosse davvero un mondiale stregato e maledetto. Nulla di più sbagliato. Come aveva promesso il tecnico beccassese, alla vigilia ci si deve sempre provare e soprattutto credere, e non era la classica frase di circostanza buttata lì. L'Ecuador di crederci non ha in effetti mai smesso, ha metabolizzato ed è ripartito, facilitato è vero da una Germania un po' molle perché già qualificata. Prima della pausa è arrivato il pareggio, poco oltre la mezz'ora della ripresa il fondamentale 2-1 di Plata, con un errore enorme da parte di Neuer. Ecuador dunque avanti, avanti anche la Costa d'Avorio, prima, ma già lo si sapeva, la Germania, che ogni partita però almeno un gol lo subisce sempre e che ha ancora qualche uomo chiave in ritardo di condizione, Musiala in primis. Squadra insomma che non convince del tutto, quella di Nagelsmann, rispetto alle altre grandi dichiarate sembra insomma un gradino sotto, pur essendo, lo ricordiamo, l'unica europea capace di vincere un titolo nelle Americhe. Ma quella del 2014, con tutto il rispetto, era uno squadrone. Questa assolutamente non ancora.
11: Ricordiamo in conclusione del programma di questa sera, con la grande attesa per Francia-Norvegia e il confronto tra Mbappé e Haaland dalle 21 in contemporanea, Senegal-Iraq. E tutto, buona giornata.
13: Andiamo sulle strade in Ticino. Al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
14: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
15: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
13: Oggi alla Tribù del Calcio mettiamo a confronto due nazioni grandi, due nazioni potenti. Per una il calcio è lo sport principale, eppure ai mondiali non ci andava da 24 anni. Per l'altra il calcio non è neanche lontanamente tra i primi tre sport più seguiti, eppure ospita il mondiale già per la seconda volta. Oggi mettiamo in campo una sfida che si è giocata ieri sera a Los Angeles, al SoFi Stadium, dove la Turchia ha battuto al 98esimo per 3-2 gli Stati Uniti. Oggi alla Tribù del Calcio, Stati Uniti contro Turchia.
16: Allora, subito identifichiamo gli ospiti. Dalla parte degli Stati Uniti, gli organizzatori, Cristi Calace, with us. Buongiorno, ben
17: arrivata.
16: Buongiorno.
13: From grazie. Queens, New York, giusto?
17: Sì, giusto. Sì, sì.
16: Una storia molto particolare la tua, perché oggi vivi qui in Ticino e hai lasciato New York per le terre di Piedemonte.
17: Esatto, esatto. Sono contenta, guarda.
16: No, cos'è che fai?
17: Io faccio lavoro al Grotto America, Ponte Brolle, che è un ristorante molto conosciuto in Ticino. Piace tantissimo il lavoro.
13: Hai fatto la storia inversa rispetto a quelli che partivano dal Grotto America.
17: Esatto, sì, sì.
13: Perché ricordiamo che il Grotto America era un po' il punto di riferimento per chi partiva nell'Ottocento, andava in America, no?
17: Esatto, esatto, per cercare gold. Oro. Oro, sì.
16: Senza contrariarti, Cristi, perché sì, dici ancora Ponte Brolle?
17: Ponte Brolle?
13: va bene così, non devi rispondere a tutte le sue domande.
16: Dall'altra parte abbiamo Mehmet, tifoso turco, nostro collega degli archivi RSI, ben arrivato.
18: Grazie, grazie, ben trovati.
16: Allora Mehmet, subito una domanda polemica: avete Yıldız, avete Çalhanoğlu, il mio Çalhanoğlu dell'Inter, avete Arda Güler del Real Madrid, e nonostante questo, nonostante la vittoria sugli Stati Uniti, che vanno avanti come primi del girone, voi andate a casa.
18: Beh sì, senza dubbio ci abbiamo molto talento con i giocatori soprattutto, però purtroppo manca un po' di continuità nella stabilità del sistema del calcio intero.
16: Parole forti, Mehmet.
18: Purtroppo sì, è questo il problema, nel senso l'allenatore è forte, i giocatori sono forti, c'è qualcosa che non funziona più in su, insomma.
16: È tipo l'Italia che adesso cerca di riqualificarsi con un dirigente come Malagò e di fare un po' di ordine a livello proprio di tetto dell'organizzazione.
18: Esatto. Il problema è che sono convinti di fare la cosa giusta, però in realtà lo vediamo con i risultati.
16: Ma scusa Mehmet, cioè se tu potessi entreresti in Federazione Turca, cambieresti tutto?
18: Sì, in questo momento sì, anche perché è un fallimento, siete d'accordo?
16: Sì, e tu ti sono un po' girate le scatole?
18: Senza dubbio, anche se sono, se vuoi, un tifoso svizzero, però comunque la Turchia ce l'ho a cuore comunque con i miei genitori e tutto.
16: Ecco, tu nato all'ospedale civico di Lugano 36 anni fa e hai la doppia nazionalità svizzera e Turchia. Cosa ti lega ancora alla Turchia, Mehmet?
18: Beh, i parenti soprattutto, nel senso ho ancora degli zii in Turchia, la nonna in Turchia, ad Ankara. Sono situati tutti ad Ankara, appunto, che è l'origine da dove arriva mio padre, appunto.
13: Andando invece dall'altra parte, gli Stati Uniti ospitano il mondiale per la seconda volta dal 94, mega entusiasmo, stadi comunque pieni, tranne, questo è il mio cavallo di battaglia, una mia polemica che ho già tirato fuori diverse volte, all'inizio del secondo tempo e anche all'inizio della partita gli stadi sono mezzi vuoti. Cristi, perché è vero che voi americani vivete lo sport come entertainment, cioè non importa arrivare allo stadio o dopo la pausa anche un quarto d'ora dopo, è importante avere il bicchiere con la birra e sì, qualcosa da mangiare.
17: Sì, sì, è molto importante quello, perché comunque tutti gli americani quando vanno a guardare un sport devono avere sempre qualcosa in mano da bere e sempre da mangiare. Ormai.
16: Scusa, quindi voi rimanete anche perché ci sono tutte le parti dietro lo stadio, no? Dove ci sono le mescite, dove ci sono le buvette, e voi praticamente rimanete, non so, su 90 minuti di partita, 45 senza vedere il prato.
17: Quasi, sì.
16: Inconcepibile.
13: Ma è una cosa solo del calcio o qualsiasi sport?
17: No, devo dire qualsiasi sport. L'unica cosa è che American football e baseball alle fine sono sempre tutti là, alle fine della partita.
13: Invece
17: calcio un po', sì, è un po' così.
13: Tra l'altro mi dicevi che i tuoi parenti, che tu hai ancora dei parenti negli Stati Uniti, erano a vedere la partita. Tua sorella era a vedere la partita.
17: Sì, sì, ha guardato, perché lei è molto una tifoso di Cristiano Ronaldo.
16: A tua sorella?
17: Sì.
16: Ma si rende conto che ha 41 anni e mezzo?
17: Sì. sì, però è stato molto contenta, ma anche lei comunque a 45 minuti della partita mangiava, beveva lì dietro anche lei.
13: Abbiamo capito.
17: Sì.
13: Cristi, abbiamo già detto, sei arrivata a Pontebrolla, la tua è una storia particolare, parti da New York, però sei cresciuta un po' in diversi posti del mondo e degli Stati Uniti.
17: Esatto, un po' dappertutto. Allora, sono nata in San Diego, California, e poi i miei genitori comunque sono nati e cresciuti a New York, quindi siamo tornati lì quando avevo 3 anni, dopo per il lavoro del mio papà, viaggiando tantissimo, siamo sempre andati con lui.
13: Diciamo che tuo papà è ancora tuttora un produttore cinematografico.
17: Esatto, sì, fa un po' di tutto, registra e aiuta tanti piccoli film a crescere, sì.
13: E anche il Ticino, voi siete arrivati in Ticino perché tuo papà era al Festival del Film di Locarno.
17: Esatto, sì, la prima volta quando siamo arrivati io subito ho detto che bello Ticino. Provo di...
16: Okay, fermo, perché tu arrivi da New York e prendete un appartamento di vacanza dove?
17: A Costa Entragna.
16: Ecco, che bisogna andare su con la funivia da Entragna e e praticamente dal Queens a Costa senza passare dal via come nel Monopoli praticamente.
13: Livello di trauma?
17: Allora, è stato un po' difficile all'inizio perché comunque Costa proprio 10 persone vivono su più o meno, però è stato anche bello perché noi avevamo la nostra chiave per la funivia e quindi per noi è stato anche un po' bello, cioè non hai queste cose a New York, quindi è stato anche un modo bello.
13: E cosa vuol dire crescere in un quartiere di New York? Hai detto sei nata a San Diego, poi sei cresciuta a New York. È come si vede nei film, cioè al college con il bicchierone rosso oppure è un po' un film quella cosa?
17: I film sono sempre un po' esagerati, però c'è sempre la verità dietro. Comunque New York, essendo una grande città, tutti lavorano tantissimo e sono tutti un po' stressati, quindi vivendo lì anche tu diventi un po' stressata in un modo, non so spiegare bene perché,
16: ecco, ma sì. Mi viene da dire, anche io ho potuto andare a New York e mi sono reso conto che gli americani non fanno le vacanze praticamente.
17: Esatto,
16: ma
17: sì.
16: Perché? Quale follia vi porta a questa conclusione?
17: Sinceramente non lo so, però posso dire che a New York veramente fanno tipo 2 settimane di vacanza all'anno.
16: Al massimo.
17: Sì, dipende che lavoro fai, però sono tutti lì a lavorare, tutti stressati. Dopo...
16: Sentiamo Mehmet, e ad Ankara, da dove arrivi tu, sono lì tutti stressati o c'è più un modo mediterraneo di vivere?
18: No, sono stressati anche lì, siccome è una città molto grande, è una metropoli, possiamo dire, quindi sì.
13: Noi come diciamo europei o anche turisti, quando pensiamo alla Turchia pensiamo principalmente a Istanbul e un po' alla Cappadocia. Ecco, se dobbiamo fare un confronto tra Istanbul e Ankara dal tuo punto di vista, come si vive,
18: allora,
13: le due città?
18: Come hai detto tu, Istanbul è molto turistica, mentre Ankara è la capitale politica prima di tutto, e anche a livello di istituzioni, di scuole, di formazione è molto più avanti rispetto a Istanbul.
16: Cioè,
18: diciamo,
16: Istanbul è un po' una cartolina per i turisti, se vuoi andare all'università,
18: esatto,
16: vai a Ankara.
18: Dire, esatto, anche la gente locale di Istanbul, per dirvi, va ad Ankara a studiare. Per
16: ok, sì. Ok, attenzione, Mehmet, ti avevamo dato un compito, uno, di portare un cibo turco, non l'hai fatto.
18: Mi dispiace.
16: però vediamo una fotografia, cioè, almeno il tuo cibo preferito turco, lo vediamo in foto, cos'è qua?
18: È un Adana kebab, si chiama questo qua, è un piatto molto tipico turco, si può trovare in tutta la Turchia praticamente, che... carne di agnello, ovviamente,
13: okay.
18: Con un po' di riso, insomma un po' di verdure, e voilà.
13: Perché abbiamo scoperto che kebab è che noi pensiamo essere un tipo di carne, eccetera, in realtà è una parola generica.
18: In realtà vuol dire solamente carne. Kebab.
16: Okay. No, ferma il mondo. Kebab vuol dire solamente carne.
18: Esattamente.
16: E döner cosa vuol dire?
18: Il döner è letteralmente, döner kebab vuol dire che è la carne che gira, letteralmente.
13: Ma scusa, quindi... tanto poesia, Paolo.
16: No. Ma quindi kebab si può declinare in quante maniere? 150.000?
18: Ci sono tantissimi tipi di kebab, tantissimi.
16: Ok, e a te piace
18: 20,
16: la Adana kebab?
18: Forse. A me piace moltissimo la Adana kebab.
16: Ok, invece Cristi, cosa hai portato di cibo tipicamente americano, che ricordiamo, sì, dopo gli americani si sono un po' evoluti come cucina, non sono famosi, diciamo.
17: In effetti ho dovuto pensare bene cos'è proprio americano.
16: Scusa, ti volevo chiedere, adesso sì. Tu lavori in un grotto, il vostro grotto America a Ponte Brolo, che conosco bene, fate piatti tipici ma anche comunque avete una certa ricerca culinaria.
17: Sì.
16: Com'è stato questo diciamo clash tra mangiare un po' junk food americano e arrivare invece con una cucina mediterranea qui in Ticino?
17: Allora, devo dire che sono stata molto sorpresa, perché è tutto molto più buono qua. Però sì, io comunque crescendo non potevo mangiare tutto questo junk food. I miei genitori hanno provato di sempre cucinare loro cose buone, quindi per me sì.
13: A New York si mangia anche a casa, nel senso che ci sono talmente tanto street food che magari sì. Uno è invogliato a mangiare sempre fuori, ma si mangia
17: sì, allora quasi tutti mangiano sempre fuori, street food come dici tu, però i miei genitori, non lo so, loro volevano veramente che noi imparavamo bene come mangiare cibo buono, cibo giusto. Quindi McDonald's, per dire, la prima volta che ho mangiato un hamburger di McDonald's è stato quando avevo 16 anni.
16: Era come i miei genitori con la Coca-Cola, che non volevano
17: anche la Coca-Cola, anch'io non potevo mai bere la Coca-Cola.
16: Quindi quanti fratelli siete voi lì?
17: Siamo in 4.
16: E nessuno è sovrappeso di voi 4 fratelli?
17: Zero. Okay. Zero, siamo tutti come me.
13: È una buona notizia questa.
17: Ecco.
16: Ok,
17: però
16: quindi
17: comunque...
16: ci sono americani che hanno, diciamo, cura della dieta. Aspetta che vengo. Ma quanto zucchero c'è nella cosa lì che hai? Allora,
17: Non così tanto.
13: Vai, dopo l'assaggio anch'io.
17: Aspetta che
13: qua.
17: Ti devo mettere un po' di panna. Sì.
13: Allora, io vedo una torta, Cristi.
17: Non abbiamo una forchetta.
13: No, ma fa niente. Paolo mangia con le mani anche a casa.
17: Dobbiamo mettere un po' di panna.
13: Ok.
18: Pure.
13: Allora, raccontaci bene cosa hai portato.
16: È pazzesco come Cristi non sia mai ingrassata con questo piatto.
17: Allora, questo è il pumpkin pie.
13: Ok, la torta di
17: zucca. Okay. E praticamente gli indiani americani, loro usavano zucca sempre per mangiare, hanno usato in tanti diversi modi. E quando quelli di Inghilterra sono venuti in America, hanno imparato come fare farming.
13: Non so. Formine?
17: No, farming, tipo crescere coltivare, verdure, esatto, sì. Grazie. E loro dopo hanno,

0: tacchino devi avere la torta.
1: Esatto, sì, sì, è proprio secondo me una delle uniche cose che è proprio americano, perché comunque hamburger e tutto quello arriva dalla Germania e noi non abbiamo proprio la nostra cibo americano.
2: Non mi piace la cannella, purtroppo.
3: Non ti piace la cannella, ma abbiamo detto un incontro tra popoli e volevamo fare una cosa buonista. Casati, che il nostro caporedattore, ha detto devono tutti volersi bene, non mi piace la cannella.
2: Mi piace.
0: Allora, direi che intanto che mi avvicino anch'io pian pianino alla torta, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo. Ci ascoltiamo gli Europe con Final Countdown e poi torniamo.
3: Buona.

0: Siamo arrivati praticamente alle 9:30 e siamo arrivati quindi all'appuntamento con i gol della serata di ieri. Anche ieri un sacco di partite che si sono giocate, si sta concludendo la fase a gironi, gol che in collaborazione con la redazione sportiva vi facciamo sentire e vi facciamo vedere.
1: Vai!
2: Il colpo di testa, la deviazione sotto misura, il gol, eccolo qui che arriva, Plata, sulla correzione di Rodriguez, fa esplodere lo stadio e l'Ecuador va in vantaggio.

0: Pepe, doppietta per Nicola Pepe. La Costa d'Avorio stacca il biglietto per i sedicesimi di finale.
1: Tigiani, Reinders, la cross sul secondo palo, Van Dijk la sponda e poi arriva il gol di Brian Brobbey per il 2-0, ma è tutto troppo facile per l'Olanda.
2: Diekres non riesce a riprendere l'area e allora fa tutto Elanga, gran giocata individuale,
3: Belanga.
2: La pareggia la Svezia.
4: Ancora Bosse, passa tra due difensori, Bosse carica a sinistro, conclusione a giro di poco a lato, palla dentro, occasione per Uzun che trova il modo di servire per il punto del 3-2 a Jan. 98esimo minuto, la vince la Turchia.
3: La Turchia che batte gli Stati Uniti stanotte, praticamente è successo, solo 3 punti per la Turchia del nostro Mehmet che esce dai mondiali. Allora ti chiedo, anche per sentire un po' la lingua, come vogliamo sempre fare, mi dici la formazione di questa sciagurata Turchia che poteva,
5: certo,
3: fare meglio?
5: Sì, sì, faccio appunto l'accento turco, quello vero, diciamo.
3: Puoi fare come diceva, si diceva in Fantozzi, anche l'accento svedese, se vuoi.
1: Vai l'accento che vuoi.
5: Allora, iniziamo. In porta Çakır, difesa Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu, centrocampo Yüksek, Çalhanoğlu, in attacco Güler, Kökçü, Yıldız, Aktürkoğlu.
6: Allora, io ho notato che il Leeds non lo diciamo come
5: no,
6: quello
5: Yıldız,
6: diciamo.
5: Ok,
6: si dice in maniera diversa, esatto, rispetto a come lo diciamo noi. E comunque dicevamo prima, delusione enorme per la Turchia, nel senso che comunque non andava da quando c'era quella squadra con Rüştürk che,
5: esatto,
6: giocava con il portiere,
5: esatto,
6: con i segni, esatto, neri, esatto, sotto gli occhi, giusto?
5: Che era il 2002 in Giappone e Corea, esattamente, sì, sì, sì.
6: E dall'altra parte invece abbiamo visto gli Stati Uniti che ce l'hanno fatta, e quindi una partita che costava poco o niente. Tra l'altro, mentre hai portato, torno da te Cristi, from United States, vedo sul tuo tavolo, oltre alla torta, che hai portato qualcos'altro, perché il tuo cognome è un cognome italiano, Calace, perché la tua famiglia viene da lì,
7: sì,
6: originariamente viene dall'Italia, giusto?
7: Sì, esatto, loro vengono da Napoli e loro hanno inventato un mandolino diverso che...
6: Il mandolino Calace.
7: Esatto, si chiama proprio Calace, che praticamente è dietro rotonda, non so come spiegare bene,
6: sì, sì, sì.
7: Come un bowl, perché quando suonavano il mandolino in una banda di musica non si sentiva, e quindi loro hanno costruito il mandolino così si sente anche suonando in un gruppo con tanti strumenti.
3: Cioè, c'è un brevetto di questo mandolino Calace, i tuoi bisnonni sono diventati ricchi e hanno trasferito la ricchezza a voi?
7: Allora, non proprio così, però costruiscono ancora lì a Napoli e hanno l'azienda, molto bello.
3: Ma voi avete fatto quello che fanno i veri americani, tipo hai in mente le star di Hollywood, di italo-americane, vanno sempre nel paesello alla ricerca delle radici,
7: sì,
3: no?
7: Sì, noi abbiamo fatto quello. Noi americani ormai facciamo sempre quel tree per capire chi siamo.
3: È vero, perché siete, sì, un paese giovane.
7: Sì.
3: E il tuo paese in campano si chiama proprio Napoli o è un paese più piccolo?
7: No, è proprio Napoli. Napoli, sì, sì, paese. La città vecchia di Napoli, dove loro sono di là. Sì,
6: tra l'altro,
7: sì,
6: non ci hai portato un mandolino che invece abbiamo visto in fotografia.
7: Sì.
6: Però ci hai portato un grembiule, giusto?
7: Sì.
6: Che ti lega alla tua famiglia.
7: Esatto, questo è la grembiule del mio nonno,
6: sì,
7: perché lui a New York aveva un workshop di legno per continuare un po' la tradizione della famiglia, e lui costruiva tante cose di legno, tante, cioè, tavoli, napkin holders, quello non so come si dice bene,
3: tovaglie,
6: porta tovaglioli,
7: sì,
6: no?
7: E poi suo papà faceva
3: vai
7: suo papà faceva il violin,
3: sì,
7: sì, sì. No, hanno fatto tante cose.
3: Mi dispiace tantissimo per Mehmet, che non sappiamo se può opporre una famiglia che faceva i mandolini, che faceva le cose in legno. Cosa faceva la tua famiglia in Turchia, Mehmet, i tuoi avi?
5: Non lo so benissimo, però nel senso che sicuramente lavoravano, facevano i contadini probabilmente, i miei nonni.
3: Ecco, voglio arrivare proprio su questo, perché tu mi hai detto, tu sei svizzero di seconda generazione, i tuoi genitori arrivano qui in Ticino negli anni 80, prima è arrivato la sorella, esatto. Poi arrivi tu, appunto è un paese enorme la Turchia, cioè è due volte e mezzo l'Italia, e praticamente il 97% della Turchia è Asia.
5: Esatto.
3: Come dobbiamo immaginarcelo questo paese, soprattutto dalla tua parte, l'Anatolia, Ankara, e togliamo Istanbul, andiamo verso l'Asia.
5: Allora, è un mix di culture in realtà, hanno sia la cultura asiatica sia quella europea. Siccome è una città grande, comunque una metropoli, diciamo che Ankara è molto occidentalizzata, diciamo, con tanti grattacieli, con tante istituzioni, con tante strutture nuove, diciamo. Mentre Istanbul è molto più turistica, appunto, e c'ha una metà in Europa, appunto.
6: Però come percezione sembra un paese molto europeizzato, se
5: sì. Sì, è vero, è vero.
3: Siete nel Consiglio d'Europa, siete nella NATO, c'è
5: molta
3: siete
5: influenza
3: nella UEFA.
5: Europea, chiaramente. Sì,
3: ecco,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: c'è ancora, come dicevi tu, una parte importante di agricoltura, una parte importante di campagna in Turchia?
5: Sì, soprattutto all'est della Turchia, quasi tutti i paesini sono comunque campano di agricoltura, insomma.
3: E i poli turistici sono quelli, diciamo, sul mar Mediterraneo?
5: Esatto, soprattutto. Istanbul, uno, sì. E tutto il sud.
3: Izmir,
5: Antalya, Alanya, Bodrum.
3: Mi ero preparato.
5: Sì, esatto, vedo.
6: Vado dall'altra parte, da Cristi. La tua famiglia è una famiglia, l'abbiamo detto prima, che è un po' sparsa per gli Stati Uniti. Dove,
7: sì.
6: Dove si trovano i tuoi fratelli, le tue sorelle?
7: Allora, sono tutti dappertutto. Una sorella a New York, uno a Florida e il mio fratello a Arizona.
6: E quindi sono tre... Sono, sì. Praticamente sono tre nazioni diverse,
7: sì, cioè
6: sono tre paesi
7: sì.
6: Diversi.
7: Adesso non mi sento più in colpa che sono lontana, perché alla fine io per arrivare a New York sono più o meno 6-7 ore. E New York fino a Arizona quasi uguale alla fine.
3: Allora, attenzione, nel programma La Tribù del Calcio c'è anche un momento amore che non avevamo esplorato abbastanza, ma che oggi dobbiamo esplorare, sì. Perché tu arrivi al Grotto America 11 anni fa, appunto tuo papà produttore cinematografico e ha preso questo appartamento di vacanza in Trania per essere vicino ai festival, Locarno, Cannes, Venezia, e poi tu decidi di lavorare come cameriera al Grotto America per trovare un'occupazione proprio per l'estate, e ti trovi il gerente del Grotto America, anche nostro amico Dado, ben arrivato.
8: Buongiorno, ciao.
3: Ecco, allora raccontaci di, perché dopo appunto la parte amore non la svegliamo subito, ma magari è intuibile.
6: Come fai le carambate tu, Paolo? Nessuno.
3: Raccontaci quando Cristi arriva da New York al Grotto America di Ponte Brolla, il clash com'è andato?
8: Clash, 11 anni fa, 10 anni fa, è venuto a cercare lavoro con la mamma e... Io ero in pieno servizio e mi sono girato, ho visto questa giovane ragazza, guardava fuori bene, nel senso sveglia, e è stato un click, io ho detto va bene, domani vieni. Domani
3: not a word, non parlava una parola di italiano.
8: No, però gli ho detto parli inglese, mi ha detto un'americana, gli faccio perfetto.
3: Ah, ok, perché tu hai una clientela comunque di svizzero tedeschi, anche abbastanza internazionale.
8: Perché, esatto, e poi con gli svizzeri tedeschi si tende a parlare inglese ogni tanto, nel senso non...
3: Il primo giorno però ha rovesciato tutto?
8: Il primo giorno gli è volato un vassoio e gli ho detto guarda, stai tranquilla, no problem. E...
6: Noi due avremmo comunque fatto di peggio che rovesciare tutto il primo giorno. No, volevo chiedere a Cristi come mai proprio il Grotto America, cioè tu quando sei arrivata hai visto America e ti ha attirato questa cosa o un caso?
7: No, è proprio un caso, perché io cercavo a Locarno all'inizio, cercavo un lavoro, poi uno ha detto a Ponte Brolla ci sono ristoranti, quindi io ho passato 100 vali, vale, tre dai,
3: non ti ha preso la Silvia il 100 vali?
7: No, okay. Proprio invece okay. Grotto America lui mi ha detto di sì.
3: Ma dopo tutto sto chuché, quando è scoppiato l'amore, è scoppiato dopo quanti anni?
8: Dopo tanto, io direi 3 anni fa.
7: Sì.
8: No, c'è stata.
3: Lo sanno loro.
8: C'è stato un rapporto di lavoro in primis, poi comunque la Cristi è anche parecchio più giovane di me, quindi io non ho mai visto questa cosa come una relazione, nel senso era più una cosa lavorativa.
3: Magari dopo la trasmissione ci spieghi cosa ti ha fatto cambiare idea.
8: Ma sicuramente lei, perché sì.
3: E quindi dopo c'è stato un click e hai detto: adesso la posso vedere anche come una compagna, adesso siete felicemente.
8: Ma me l'ha mostrato lei più che altro, il classico uomo un po' pollo che non ci arriva, che ci mette tanto per capire le cose.
3: Beh, metà anche in Turchia ci sono gli uomini polli?
5: Penso di sì, come in tutto il mondo.
3: è una situazione che potrebbe accadere in qualunque
5: sì,
3: paese.
5: Ma anche qua in Svizzera.
3: Assolutamente. Tu ti senti di empatizzare per questa coppia o uscito di qui non te ne frega niente di loro?
5: No, no, sono molto simpatici.
6: Tra l'altro empatizzi anche tanto con l'America, Mehmet. Praticamente sì. Conosci più l'America di, non dico di Cristi, ma di noi tre messi insieme. Perché sei stato diverse volte.
5: Esatto, sì. Ho fatto appunto un giro da New York fino ad arrivare a San Francisco e poi ho fatto un altro giro partendo da Chicago e sono arrivato a Los Angeles, però facendo tutto il sud degli Stati Uniti.
6: Avevi un po' questo sogno americano?
5: Sì, volevo farmelo, esatto, un on the road che mi piaceva, ma parlo di 10 anni fa comunque.
6: E che stati, è vero che tu l'hai visti comunque da turista, però hai visto parecchio.
5: Sì. In totale 2 mesi sono stato.
6: Che Stati Uniti hai visto? Cioè nel senso, quello che ti aspettavi o c'è qualcosa che ti ha sorpreso?
5: Finché non vedi, allora sì, le aspettative ci sono ovviamente, però finché non vedi un paese com'è, non riesci mai a dire, nel senso, mi aspetto questo, quest'altro. Diciamo che New York l'ho visto un po' come molto simile all'Europa, mentre Los Angeles ho già visto la vera America, per dirvi, nel senso.
3: Cosa vuoi dire? Cosa intendi?
5: Nel senso anche tutti, semplicemente con le macchine che ci sono, tutti questi pick-up enormi, così a New York non è che li vedi tantissimi, mentre a Los Angeles ogni 2 per 1, voglio dire.
3: E sugli stadi americani che stiamo vedendo in televisione, che sono tutti degli stadi un po' prestati al calcio, che opinione hai? Che è strano vedere degli impianti così?
5: Sì, in realtà secondo me sono tipo delle strutture create per il baseball, mi viene in mente, per il football americano.
7: Esatto.
5: È che si sta giocando a calcio in questo momento, quindi ci si adatta, insomma.
3: Il Grotto America, il grotto in cui lavorate la vostra coppia Dado e Cristi, che storia ha? Abbiamo fatto un cenno, ma magari vale la pena di ritornarci, perché è un luogo storico, a Ponte Brol.
8: È una bella storia di emigrazione ticinese. Sono partiti in 30.000 verso la California, si parla della metà dell'Ottocento, quindi la ricerca all'oro 1849. Tutta la valle, Valle Maggia, le terre di Piedemonte, le Centovalli, la Valonzernone si è praticamente spopolata. 22.000 si contano che sono partiti da lì. Grotto America, punto di ritrovo, dove attendevano le carovane da Genova che entravano dalle Centovalli. E beh, storie incredibili.
3: Si trovavano gli emigranti prima proprio di lasciare il Ticino lì al Grotto?
8: Esatto, sì, era uno dei punti di ritrovo.
3: Il grotto mantiene oggi 2026 qualcosa di quel momento lì, andando indietro quasi 200 anni?
8: Ma io ci provo un po', scrivo sul menu la storia, poi ho attaccato un po' di immagini in qualche sala dove racconto alcuni personaggi.
6: E poi c'è anche questo scudo, se non sbaglio, che è il vostro simbolo, no? Col grotto che ricorda, sì, la bandiera della Svizzera, quindi anche un po', sì, sotto quella bandiera ci si ritrovava una volta e ci si ritrova adesso molto più banalmente per andare al grotto.
8: Sì, e poi penso che anche quando tornavano indietro, qualcuno è tornato indietro, festeggiavano il ritorno.
3: Avevano fatto fortuna magari.
8: Qualcuno, specialmente no. Uno della Valle Maggia, che era addirittura l'uomo più ricco della California, a quanto pare alla fine dell'Ottocento, che aveva $1 milione in banca, aveva fondato la banca a San Francisco Locarno, e Carlo Martinoia.
6: È una storia, da scoprire, che evidentemente, lo diciamo adesso, mantiene nel nome il fatto che l'America era il punto che si cercava partendo dalle nostre valli. Ci fermiamo ancora un attimo, ci ascoltiamo Wonderful e torniamo.

0: Stiamo mettendo in campo la partita che c'è stata ieri sera a Los Angeles, Stati Uniti con Christy, Mehmet per la Turchia, quindi Stati Uniti-Turchia. Vengo un attimo da te, Christy, abbiamo sentito un brano.
1: Christy,
0: lo dico giusto?
2: Sì,
0: va bene così?
2: Sì.
0: Okay. La tua famiglia, abbiamo detto, ha nelle sue corde proprio la musica, nel senso con la storia del mandolino, abbiamo raccontato il mandolino calace, ma una storia legata alla musica che portate avanti, avete portato avanti voi fratelli, avevate una band, giusto?
2: Esatto.
1: Ah, a tipo gli Hanson praticamente.
2: Sì. si chiama ancora Uptown, il nostro band, yes.
0: Perché Uptown New York c'è, cioè quel
2: legame. Sì, un po' sì, ma anche perché abbiamo piaciuto questo nome, abbiamo detto dai, facciamo Uptown invece di Downtown, perché tutti parlano di Downtown New York, però c'è anche Uptown, quindi.
1: Che genere facevate, fratelli Calacce?
2: Un po' di tutto, jazz, blues, reggae, pop culture.
0: E qual è il tuo strumento?
2: Piano.
0: Ok, la tastiera.
2: Sì. Del pianoforte, sì.
1: Il Grotto America, non vuoi riunire i fratelli Calacce per una grande reunion, tipo come anche le
3: Oasis, tipo.
4: Ecco. In realtà hanno suonato il Grotto America un po' di anni fa, avevano suonato.
2: Sì.
1: Bravi?
4: Bravi, molto, sì.
1: Ok, e Mehmet, invece vengo da te non sulla musica, ma su una domanda legata alla Turchia. Visto che la Turchia non si è qualificata per la fase finale. Per fase finale, volevo chiederti di ricordarci quella Turchia che arrivò al terzo posto nel 2002, i mondiali lì si tennero in Asia. Ci dici, no? Perché mi sto appassionando della lingua turca.
5: Sì, c'era, guarda, qualche nome giusto che leggo. Rüşt, che era il portiere, appunto.
1: Me lo ricordo!
5: Quello che c'era negli occhi, il coso, il nostro gran trucco.
0: Sì, segno nero sotto gli occhi.
5: Esatto. Emre, che lo conoscete un po' tutti, che ha giocato nell'Inter.
1: Era un idolo per me, Emre, e l'ho incontrato in giro a Milano.
5: Adesso ecco, parlo di ecco, sì.
1: E andava in giro con quell'altro che adesso è diventato allenatore.
5: Okan Buruk.
1: Oh, ecco, Okan.
5: Sì.
0: E c'era anche il, quello, non so se è ancora il gol più veloce della storia, Hakan Şükür.
5: Ah sì, dopo 9 secondi, proprio nel 2002.
1: Ecco, ma come si dice Hakan Şükür?
5: Hakan Şükür.
1: Ecco.
0: Andiamo dall'altra parte. Christy, ti abbiamo messo lì la formazione degli Stati Uniti, più la formazione base di questi mondiali. Leggila come dovremmo leggerla noi.
2: I nomi, tutti questi? Sì. Ok. Allora abbiamo Freeze, Freeman, Richards, Ream, Dest, McKinney, Adams, Robinson, Way, Pulisic and Balogun.
1: Balogun è...
2: lui è European.
1: Sì. Però sono tutti di passaporto americano, giocano per voi. È incredibile pensare con questo 11 come qualcuno crede che voi vinciate il mondiale.
0: A proposito di European, quando ci siamo sentiti in preparazione della puntata, tu mi hai detto nel 94, tu non eri ancora nata, però i tuoi genitori c'erano, e nel 94, quando tra virgolette è nato un po' il calcio negli Stati Uniti, per voi era un po' uno European sport.
2: Esatto.
0: Con un po' di disprezzo.
2: Sì, allora in America nessuno veramente guardava calcio nel 94, almeno mi dicono così i miei genitori. L'unica cosa nel finale del 94, quando Roberto Baggio
0: ha sbagliato rigore.
2: Esatto, sì. I miei genitori mi hanno detto, da quel momento hanno iniziato tutti a parlare di questo, di calcio, è diventato un po' qualcosa un po' più...
1: Ma perché il pallone di Baggio è arrivato direttamente nelle mani dei tuoi
2: secondo
1: genitori?
2: Secondo me sì. Ricordano tantissimo solo quello, perché anche loro non guardavano calcio, anche se erano lì i mondiali, nessuno veramente...
1: Sorry, may I ask something?
2: Yes.
1: Cioè, voi siete comunque il paese del calcio femminile, avete vinto mi sembra 4 mondiali femminili o 3.
2: Sì.
1: E quindi a livello di movimento femminile il soccer funziona?
2: Sì. Anche se funziona, se non sei proprio un fan, non è una cosa molto parlata in America, più American football, baseball. Però sta diventando qualcosa un po' più grande adesso.
0: È uno sport, anche il calcio, che è arrivato alle università, perché sappiamo che tutti gli sport americani passano dall'università, sport universitario è fortissimo, anche il calcio è così?
2: Sì, anche il calcio in università, non forte come football o baseball, però sta crescendo tantissimo adesso.
1: Tu sei pagata da qualcuno per dire queste cose?
2: No.
1: Okay, è vero.
2: No, però il mio fratello mi ha detto: guarda che adesso in strada parlano di calcio, nel sport bar, quando vai a bere, guardare sport.
1: Nome del fratello?
2: Vincenzo, come il mio nonno.
1: Vincent Scalacce.
2: Esatto.
0: A noi piace sentire la lingua e sentire la pronuncia, l'abbiamo fatto prima con il turco, con la formazione. Volevo venire da te, Cristi, facendoci sentire un po' l'emozione di una parola che in americano, in inglese, per te ha un senso, ha un significato.
2: Sì. Allora, per me è sempre stato e sarà per sempre liberty. Liberty means freedom, cioè...
1: Liberty sarebbe per quelli a casa.
2: Liberty...
0: No, can you spell it? Perché noi non ce la
2: facciamo. Liberty, tipo libertà.
0: È quello che dicevi tu.
1: Per una volta l'ho
0: peccato.
1: Come lo dici liberty?
2: Liberty.
1: Ma aiutaci però, perché sennò veramente... Ok, perché?
2: Sì, perché comunque la storia del mio nonno, lui si chiamava Gennaro, quando lui è entrato in America da Napoli era per cercare la libertà, e quindi è stata la storia un po' della mia famiglia, certo. Quindi libertà, liberty è sempre...
0: E anche la statua della libertà era una, esatto, delle prime cose che vedevano quando, sì, arrivavano a Ellis Island.
2: Sì, sì, dovevano stare sul Ellis Island per vedere se avevano malattie, eccetera, prima di entrare in America, sì, sì.
1: Questa è la storia dell'emigrazione, appunto dall'Europa verso New York. Mehmet, la tua parola del cuore in turco, l'abbiamo cercata per tutta la trasmissione.
5: l'ho trovata.
1: Vai.
5: Allora, ho scelto Janam, che vuol dire letteralmente la mia vita. Lo dice soprattutto a una persona che vuoi molto bene, diciamo. Ed è molto bella come cosa.
1: Sai che mi ha emozionato questa cosa di Mehmet?
0: Come dire vita mia, no?
5: Esatto, vita mia.
1: È come dire dalla parte dei parenti di Napoli, vita mia. Oh.
5: Esatto, bravissimo, sì.
1: Ti volevo chiedere anche una cosa sulle origini turche di due grandissimi campioni svizzeri, Murat Yakin che ci allena e Kubilay Türkyılmaz. Sono stati nella tua crescita dei punti di...
5: Allora sì, soprattutto Kubilay Türkyılmaz, che è stato il mio idolo praticamente, visto che comunque sono luganese e anche lui lo è, diciamo. No, forse bellinzonese.
1: Esatto. Se gli dice al Kubi che è luganese, viene fuori un 48 clamoroso.
5: Quindi è stato il mio idolo e voilà.
1: Nel senso che ha giocato anche nel Galatasaray.
5: Nel Galatasaray, bravissimo.
1: Che non è la tua squadra.
5: No.
1: Perché qual è?
5: Fenerbahce, perché ho ereditato appunto il tifo da mio papà. Però in realtà io sono milanista lo dico, e quindi
0: andiamo proprio su questa cosa: Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş, sì. Insomma, abbiamo parlato quando c'era l'argentino della rivalità all'interno di Buenos Aires. A Istanbul è una roba del genere il derby?
1: È tipo Boca River a Buenos Aires?
5: Direi di sì, nel senso che è uno dei derby più infuocati al mondo, secondo me. Cioè,
1: devi dire
5: super classico è il derby di Istanbul, secondo
0: me. Qualche esempio per rendere l'idea per radio. Come mai così infuocato?
5: Allora,
0: vuol dire?
5: Praticamente quando c'è il derby si vive la settimana del derby, nel senso che tutti i rispettivi quartieri del Galatasaray e Fenerbahce, quindi rispettivamente Taksim e Kadıköy, si colorano di tutti questi i colori della squadra.
1: Cioè tu vai in giro per strada e vedi...
5: E vedi tutte le magliette, tutte le bandiere appese in giro, tutto... E poi durante il giorno della partita, cioè già dalla mattina verso mezzogiorno, così inizia la festa grande, insomma.
1: Cosa vuol dire festa grande?
5: Che i tifosi scendono giù nei quartieri e iniziano a cantare, ballare, bere, mangiare, insomma.
1: Questo prima della partita.
5: Poi si va allo stadio e lì si guarda la partita.
1: Ecco,
5: insomma.
1: Però non ci sono problemi di ordine pubblico? Adesso mi viene in mente, sentendoti parlare, un po' Roma-Lazio.
5: Beh, capita molto spesso, purtroppo, che ci sono anche molti disordini, purtroppo.
1: E ogni squadra, Fenerbahce e Galatasaray, ognuno ha il suo stadio, un po' come in Inghilterra.
5: Esatto. A Istanbul ci sono 4-5 stadi, mi sembra, qualcosa del genere.
0: Però hai detto dei nomi di due quartieri, e Galatasaray non è il nome di un quartiere, neanche...
5: Allora, Galata sarebbe il nome di un quartiere, ma Taksim e Galata sono praticamente insieme, okay. È un quartiere unico insieme, mentre Kadıköy è un po' più fuori diciamo che è centro Istanbul comunque, ma non è nella parte europea, ecco, diciamola così.
1: Ti stai appassionando della storia della Turchia, Cristi?
2: Sì, devo dire, è interessante, però, sì.
0: Però questa roba dei derby, delle rivalità in America non esiste, o ci devi smentire su questa cosa?
2: Allora, sinceramente non sono sicura di questa domanda, non lo so.
1: Sì, ma anche per esempio io ho seguito tanti anni la NBA, si dice giusto, NBA, la
2: NBA,
1: yeah. anche lì, sì, c'era una volta quando ero giovane, io negli anni 80, Lakers contro Celtics, però cioè non c'è quella cosa che c'è. Tu sei già andata a vedere Milan Inter in vita tua?
2: No.
1: Vai.
2: Sicuramente
1: c'è. Vai per capire che cosa. Cioè il sangue come ci scorre nelle vene. Vai a capire. Anche adesso per fare un esempio svizzero, anche ai miei tempi Grasshopper Zurigo era una partita così, eccetera. Però vorrei chiudere dicendo, Cristi, che voi giocate i sedicesimi con la Bosnia giovedì 2 luglio. Di mattina molto presto come noi, la Svizzera gioca alle 5 di mattina, mi sembra che voi giocate alle 2, cioè tu ti alzerai o frega niente?
2: Io?
1: Pronto?
2: A sto punto mi alzerai.
1: A sto punto ti alzerai?
2: Sì, mi alzerai.
1: O rimarrai sveglia alle 2 per vedere i tuoi USA?
2: Ecco, a sto punto guardo sicuramente la partita. A qualsiasi ora.
0: Chiudiamo magari su una domanda uguale a tutti e due. Noi sfottiamo sempre un po' gli americani perché tifano in maniera un po' possa. USA, USA. Noi siamo un po' più in Europa, siamo un po' più fantasiosi con i cori. C'è un modo un po' più fantasioso per tifare?
2: Allora, adesso stanno dicendo tutti it's called soccer, perché noi diciamo soccer e in tutto il resto del mondo dicono football. E quindi adesso che
1: cosa?
2: It's called soccer.
0: Viene chiamato soccer.
1: Col Khaled.
0: Khaled.
2: Sì, esatto. Quindi stanno dicendo tutti
1: quello. Ma scusa, lui ha detto uscire dalla possaggine, il massimo che riuscite a fare è it's call soccer.
2: Guarda, purtroppo sì.
1: Come si tifa invece la Turchia?
5: Nel senso, viva Turchia si dice fondamentalmente.
1: Come si dice in turco?
5: Yasha Turchia.
1: Un po' musicato.
5: Sì, esatto, okay. Adesso non farmelo fare, per favore, perché...
1: Attenzione, Axel Belloni, vogliamo dire cosa succederà invece per la partita della Svizzera della mattina del 3 luglio?
0: Esattamente, allora ricordiamo questa cosa, che seguiremo su Rete 3 la partita del 3 luglio all'alba. Noi non ci saremo, ci saranno i nostri colleghi che si sveglieranno presto insieme a tutti voi che vorrete ascoltare il commento su Rete 3 in quel caso, ma la Tribù del Calcio invece in questo formato dalle 9 alle 10 torna a partire da lunedì mattina, Rauseo Casati, che avranno un accoppiamento particolare. Da una parte ci sarà la Germania, okay, un tifoso tedesco lunedì in studio, e ci sarà un tifoso e ex giocatore di hockey canadese, visto che il Canada è uno dei paesi ospitanti.
1: Okay, Germania-Canada, molto bene lunedì. Noi ringraziamo, chiudendo, Mehmet per
5: grazie
1: la Turchia, Cristi per l'America,
2: grazie.
1: E per il Ticino Dado, grazie.
5: Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie mille.
0: Buona continuazione di ascolto.
5: Ciao.
3: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
6: Rete 1.
7: Sono le 10. In studio Lino Bini. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha scosso il Venezuela. L'ultimo resoconto fa stato di oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi, oltre 70.000 le famiglie senza un tetto. Un resoconto provvisorio destinato ad aggravarsi pesantemente vista l'estesa devastazione. Intanto si è messa in moto la macchina internazionale dei soccorsi, a cui ha aderito anche la Svizzera, mettendo a disposizione uomini e materiali di prima necessità. A tal proposito, ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure attraverso i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi e controattacchi nella guerra russa-ucraina, con Mosca che comunica di aver neutralizzato oltre 650 droni ucraini e Kiev che annuncia di aver colpito soprattutto in Crimea infrastrutture energetiche russe, una tra le principali fonti economiche del Cremlino per finanziare il conflitto giunto al quinto anno. Da un fronte caldo ad un altro, proseguiranno nelle prossime ore a Washington i negoziati fra emissari israeliani e libanesi per consolidare il cessate il fuoco in Libano, dove l'esercito di Tel Aviv è sempre operativo nel sud del paese contro i miliziani di Hezbollah. Ricordiamo che Beirut chiede il ritiro dal suo territorio dei militari israeliani, che per contro intendono invece mantenere le aree occupate. Guerra questa inclusa nell'accordo di pace che Stati Uniti e Iran stanno finalizzando, accordo che lo scorso 17 giugno ha messo fine a mesi di violenze, permettendo anche la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono ormai al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici, mentre in Spagna si contano oltre 200 vittime della canicola. In Italia invece sono 18 le città da bollino rosso. A tal proposito ricordiamo che in Svizzera il livello di allerta canicola è stato innalzato in quasi tutto il paese e quella trascorsa è stata un'altra notte tropicale, con il termometro che in diverse regioni è rimasto sopra i 25 gradi, in particolare nei cantoni Vaud, Vallese e Zurigo. E a preoccupare pure la situazione legata alla siccità e alle scarse precipitazioni, con la portata delle dighe di fatto ai minimi storici, il sud delle Alpi è al momento una tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, oltre Alpi annunciati fino a 38 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali isolati sui rilievi.
8: In Ticino vi segnaliamo ancora code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Se invece guardiamo il Locarnese, vi informiamo che a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni. Ripeto che nel Locarnese, a causa di un incidente, la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni.

0: Buongiorno a tutte e tutti all'ascolto, sono le 10.04, state ascoltando Mille Voci Estate su Rete 1. Accanto a me, in faccia a me, c'è Lara Van Gammeren che sta trafficando coi microfoni. Cosa succede?
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, buongiorno a chi ci ascolta. Ho risolto, mi si sente.
0: Ti puoi anche spostare su quella sedia. Non ci state vedendo su RSI La 2 perché al momento c'è una partita in corso, Turchia contro Stati Uniti, 1-0 per gli Stati Uniti. Questo è il calcio, il mondo del calcio che ci ha accompagnato anche su Rete 1 fino ad ora. Adesso apriamo un altro mondo che avrà dentro di tutto. Avremo dentro l'infradito, sto pensando. È vero,
1: andremo
0: a parlare anche
1: lì
0: dell'infradito, andremo a fare delle passeggiate, tornano le gite di Lele nella seconda parte della trasmissione, quindi se pensate beh questo fine settimana dove vado, non vi preoccupate, state con noi fino a mezzogiorno, scoprirete dei luoghi molto belli dove possiamo andare anche senza camminare troppo, ma se abbiamo voglia di andare di sgambettare un po', anche quello ci sarà nella seconda parte. Ma adesso un momento bellissimo, Lara, non vedevamo l'ora,
1: era tanto atteso per noi il nostro club del libro. Ne parliamo da lunedì abbiamo lanciato il titolo della settimana, un titolo che ci è arrivato attraverso un consiglio, come spesso accade per i libri, e oggi parleremo finalmente di Destinazione Errata di Domenico Starnone.
0: Allora buongiorno Isabella Visetti, sei qui, che bello.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora bisogna dirla questa cosa, che tu quando noi abbiamo detto ma sarebbe bello commentare insieme un libro, comunque dare degli spunti di lettura a chi ci ascolta, e tu passavi di lì, perché siamo così, alla redazione nascono lì le idee, anche magari mangiando come oggi una ciliegia buonissima che una collega ha portato. Tu ci hai detto, ma sapete cosa? Io ho appena letto questo libro, vorrei sapere cosa ne pensate, a me è piaciuto molto. Le persone che erano lì, eravamo una decina, uomini, donne, tutti e tutte l'hanno voluto comprare, leggere. È andata così, li hai convinti tutti. Di cosa parla questo libro?
2: Allora, romanzo breve ma densissimo, ambientato a Roma. Uh-huh. Il protagonista è anche voce narrante, di cui però non sappiamo il nome, il lettore non lo sa, è un 38enne sceneggiatore. È a casa, deve badare ai tre figli piccoli, mentre la moglie Livia, che è un'affascinante docente universitaria, è via per un convegno. Per sbaglio, chissà se poi è veramente uno sbaglio, invia un messaggio con scritto "ti amo" alla collega Claudia, con cui sta lavorando alla revisione di una sceneggiatura. Il messaggio era destinato alla moglie, e da qui il titolo del libro Destinazione Errata. La risposta di Claudia non si lascia attendere e lascia il protagonista senza parole. Claudia scrive: "Finalmente ti sei deciso. Ti amo anch'io."
0: Aia, quindi non era destinato a lei, ma è la persona giusta, perché se tu sì. Dici a qualcuno "ti amo",
2: la persona a cui non era destinato questo messaggio se lo aspettava, perché gli dice "finalmente ti sei deciso". Il protagonista non interviene subito per rimediare a questo disguido, anzi sembra avere un certo piacere a star lì ad assecondare, diciamo, l'errore, un po' noncurante delle possibili conseguenze, e anche un zichinin incuriosito, stuzzicato da quello che potrebbe accadere. Allora, è un equivoco che viene raccontato nella prima pagina del libro, dunque non anticipiamo niente, potrebbe essere chiarito in pochi minuti, basterebbe il messaggio "guarda, mi sono sbagliata, stavo chattando anche con Livia", perché Livia invece riceve il messaggio destinato a Claudia, che è una cosa banale, togliamo quel paragrafo, spostiamolo
0: lì, sceneggiatori,
2: e invece il fatto che lui non reagisca subito, questa ambiguità scompiglia un po' la scena, le carte in tavola. E a me è piaciuto perché, diciamo, da questa idea che non è originalissima, diciamo, però si scatenano tutta una serie di riflessioni sui temi che riguardano l'essere umano, le debolezze, la tentazione, il desiderio, anche la pochezza dell'animo umano, la parte un pochino più in ombra. Insomma, a me è piaciuto proprio per quello, perché da lì è tutto un ragionare sull'esistenza, su quello che vogliamo, su quello che desideriamo, se siamo felici, non siamo felici, cosa ci aspettiamo.
0: Ti tiene attaccato questo libro.
1: Sì, è un inizio che davvero incuriosisce subito. Poi possiamo dirlo, le due famiglie si conoscono, quindi il fatto che questo protagonista, di cui non sappiamo il nome, abbia mandato un messaggio alla sua collega, che è una collega con cui lavora da tantissimi anni, bastava davvero dire guarda, era per mia moglie, e conoscendosi le due famiglie, perché anche questa Claudia collega è sposata, l'equivoco si poteva davvero risolvere in pochissimo tempo, perché c'è una familiarità, un'amicizia.
0: Perché lo dici questo? Dici che l'inizio, cioè diciamo, non ti convince al 100% Lara l'idea che non è verosimile? Che allora, davvero si sviluppa tutto e lui non dica mai ma non era per te?
1: Sì, per me non è verosimile, dal momento in cui appunto bastava un secondo mandare un messaggio, guarda scusa mi sono sbagliato, sono distratto, ci sono qui i miei tre figli, sono nel panico, quindi anche metterla un po' sul ridere poteva davvero risolvere tutta la questione. È anche vero che io ho divorato questo libro, quindi dopo questo attacco, questo aggancio attraverso anche un po' il patto con il lettore, io mi sono detta ok, va bene, forse non è davvero verosimile, ma mi hai incuriosito Starnone, quindi io decido di continuare la lettura, proprio perché è un inizio che, come abbiamo detto, arriva nella prima pagina e da lì parte una settimana, sono 7 giorni di quotidianità che ti tengono aggrappato.
0: Succede tutto e niente, sono piccole cose che succedono ma grandi nella nostra vita, che diciamo c'è uno sconquasso di colpo, un crescendo, un climax. Ne parliamo tra poco, ci ascoltiamo una canzone. Io vi dico 076 321 1113, scriveteci se lo avete letto, se vi ha convinto, non vi ha convinto, se avete delle domande. Stiamo già ricevendo dei messaggi. Miki per esempio ci dice che il libro lo ha regalato ad un'amica lettrice, bello che sottolinea lettrice, che lo ha apprezzato moltissimo. Giulia mi dice: ho letto solo Scherzetto di lui, sono incuriosita di saperne di più di questo libro, ne parleremo tra pochissimo. Potete anche chiamarci allo 0848 03 0808. Quanti di noi non hanno mai sbagliato a mandare un messaggio? Guarda anche te Ene, che sei alla regia, fai segno di sì con la testa, tutti noi. Cosa succede dopo? Cos'è successo dopo l'invio di un messaggio? Beh, nelle nostre vite private sono successe cose, in questo libro possiamo davvero parlarne tra pochissimo.

0: Molti di voi hanno letto di Domenico Starnone, di cui stiamo commentando il libro Destinazione Errata, hanno letto piuttosto quello che aveva vinto effettivamente il premio Strega ed era Via Gemito, che era considerato effettivamente il suo romanzo più significativo. Noi stiamo commentando l'ultimo che è uscito, Destinazione Errata, ci hai convinte e poi diciamo ci ha catturato lui, Isabella Visetti, quando tu ci avevi detto ma leggetelo. Sì, l'abbiamo letto e siamo rimaste attaccate a questo libro e quindi questo è giustificato che in questo momento ne stiamo parlando, ci ha tenute lì.
1: Allora, rimaniamo attaccate al libro, non tanto perché il personaggio principale sia un personaggio da prendere a modello, fra l'altro ho letto delle critiche che dicono ma è un bugiardo, un irresponsabile, un po' un codardo, magari su questo possiamo ritornarci.
0: Io ho sospeso il giudizio, personalmente sì. Non.
1: Però se ci pensi bene, perché tu sei irretito come lettore e non pensi a lui che alla fine potrebbe subito dire scusami mi sono sbagliato, invece è lusingato. Cavalca un po' l'errore. Perché
0: per chi si fosse collegato sì. Adesso, lui manda per sbaglio alla collega il messaggio con scritto ti amo che doveva arrivare alla moglie e quindi noi ci diciamo beh ma dille subito che è un errore. Invece non glielo dice, la collega risponde finalmente anche io ti
1: amo. Finalmente ti sei deciso anche io ti amo. Questo espediente narrativo, il patto che appunto Starnone, come diceva Lara, fa con il lettore e le lettrici, permette di mettere sul tavolo diversi temi legati alla nostra vita, all'esistenza di ogni essere umano, la coppia, la solidità di un matrimonio, le crisi, la tentazione del tradimento, poi l'abitudine dello stare in coppia, lì si capisce che hanno tre figli e sono insieme da diverso tempo.
0: La coppia modello,
1: La coppia modello, fra l'altro sì, nella cerchia di amici loro sono considerati proprio la coppia luminosa, inarrivabile, quella dove che tutti ammirano in un certo senso. E c'è dunque anche un po' questa idea di magari deludere le aspettative che gli altri ripongono su una coppia o su una persona. C'è l'introspezione ma anche l'autoinganno, sai, quando un po' te la racconti, il tema della fedeltà, dell'infedeltà, la responsabilità e sì, e poi c'è il desiderio, quella voglia di soddisfare qualcosa, la curiosità di volere anche quello, perché lui fondamentalmente potrebbe essere soddisfatto, ha una vita che funziona benissimo, questa moglie che si capisce subito che è bella, intelligente, di successo, anche lui ha un lavoro di successo, tre bambini favolosi, però c'è questa tentazione.
2: Sì, che poi è interessante il fatto che sia una tentazione che nasce da un equivoco, no? Perché lui fino a quel momento non aveva mai visto Claudia, la sua collega, come una possibile amante. Noi diciamo idea di tradimento, non vogliamo svelare cosa accade poi in questa settimana a seguito dell'equivoco del messaggio, però è proprio un qualcosa che si accende in questo protagonista 38enne in quel momento, perché è un po' l'idea che la collega per così tanti anni l'abbia visto come un uomo affascinante, un uomo da provare a conquistare, che lo fa sentire lusingato, li gonfia un po' l'ego di questo protagonista e quindi lui dice beh sai cosa c'è, forse se Claudia per tutti questi anni mi ha visto così, allora potrei anch'io provare magari a iniziare una vita diversa, a lanciarmi nuovamente nonostante il matrimonio con Livia vada a gonfie vele. Lui questo lo dice diverse volte nel libro.
1: Sì e soprattutto anche dice ma cosa penserebbero gli altri se io mandassi all'aria a questo progetto di vita che funziona benissimo con una donna favolosa che tutti mi invidiano, però appunto lui Claudia non l'aveva mai vista sotto quel profilo e il fatto di questo messaggio sbagliato e della risposta di lei, allora lui è tutto lì ringalluzzito quasi in un certo senso. È un personaggio che ti accorgi alla fine del libro che non è veramente un personaggio tutto positivo, tu sei presa dalla lettura, non ti accorgi, quando ci rifletti dopo pensi che lui è un po' un codardo, un po' un bugiardo, un po' un vanesio anche, però secondo me Starnone ha voluto, attraverso questo personaggio, fotografare la parte meno luminosa di noi, la parte meno positiva. Tutti noi abbiamo una zona d'ombra e Starnone è proprio così che dialoga col lettore, dicendo: guardate, anche voi forse sareste caduti in questo tranello, in questa tentazione. Fra l'altro lui, dobbiamo dirlo, Starnone, 83 anni, grande esperienza di vita.
0: La senti quell'esperienza.
1: Sì, grande conoscitore delle relazioni umane, i suoi romanzi. Adesso era stato citato Via Gemito, ma poi c'è anche Lacci. Lui ha proprio frequentato questi temi delle dinamiche di coppia, la famiglia, l'eros, il racconto introspettivo, le parole che creano delle identità, no? Dei mondi identitari che però poi magari si sgretolano. È capace.
0: Cosa intendi questo? Tu dici che vedi, creano, fa capire come le persone si creano delle aspettative, le creano all'esterno e poi le distruggono.
1: Sì, c'è tutto questo linguaggio, se vuoi, che si muove nell'inconscio. Noi dicevamo prima un errore, ma è davvero un errore, lo sappiamo, gli atti mancati, Lara, ne parlavamo ieri, Freud ne ha parlato tanto. Un errore può essere anche dare voce alla parte non controllata di noi, a quello che Freud diceva l'inconscio.
0: Quindi tu dici, mandi quel messaggio, ti amo, non lo sai nemmeno tu che davvero lo volevi mandare a quella persona, ed è per quello forse che lei risponde: beh, finalmente te ne sei accorto, perché se ne erano magari accorti tutti tranne lui.
1: Sì, però nel momento in cui poi arriva questo messaggio, allora lui è lusingato, ecco, è quello. Ma saremmo forse tutti così, perché Starnone, secondo me, vuole anche mettere in luce un po' le debolezze dell'animo umano, ed è capace di farlo molto bene.
2: Ci scrivono allo 076 321 1113, che è anche un po' l'inizio di una commedia degli equivoci, quindi proprio un equivoco che fa poi partire questa commedia, perché anche ha dei lati comici questo libro. Il protagonista, simpatico o non simpatico, ha un suo lato buffo, goffo. Lui non sa scegliere. L'equivoco nasce lì perché lui ha paura di umiliare la collega Claudia, dice: io non me la sento di dire guarda ho sbagliato, dopo questa rivelazione. Però in realtà, come dicono gli ascoltatori e le ascoltatrici, bastava anche un messaggio ironico, comico, per ribaltare la situazione senza mettere a disagio Claudia e risolvere così la questione. Chiaramente il libro sarebbe finito dopo pochissime pagine. Esatto, è questo il bello di Starnone, che riesce a costruire una storia attraverso un messaggio, un equivoco.
0: Una possibilità, c'era la possibilità di dire subito che era un errore. Ha scelto di non farlo e quindi ha scelto l'altra strada, ed è un po' così la vita: hai delle possibilità e poi non sai come sarebbe andata altrimenti. Questo titolo della canzone che sta per arrivare canta proprio queste scelte che prendiamo nella vita. Malika Ayane, Una possibilità.

0: La Magari Lara, diciamolo, 150 pagine, cioè proprio un romanzo breve, sì. Ma dicevamo all'inizio molto, molto denso. Fra l'altro ho letto che è un romanzo che presenta una storia semplice e su cui si può disquisire a lungo, rimane traccia dei temi che appunto Starnone affronta, e diceva un critico letterario: si può disquisire su questo libro per più pagine di quelle utilizzate dall'autore per appunto scrivere Destinazione Errata, e dunque qui vuol dire che funziona, lui tocca dei temi che risuonano un pochino.
1: Sì, rimane attaccato.
0: Tutti,
1: per me un libro
0: attaccato.
1: È giusto, non per forza bello, ma è giusto se rimane con me tanto tempo e sì, ci continua a tornare, quindi sì, anche
2: sì,
1: per me.
2: La trama, poi l'abbiamo detto, è semplice e continua ad essere semplice per queste 152 pagine, e anche per questo che il lettore si sente proprio trasportato, quasi intrappolato. Io mi sono sentita un po' intrappolata nei pensieri del protagonista, che è senza nome, un uomo di 38 anni, ed è lui il narratore, quindi noi siamo davvero nel suo sguardo, nel suo punto di vista. I personaggi sono descritti sempre attraverso i suoi occhi, la sua mente, perché è lui che riprende le conversazioni, tantissimi discorsi indiretti, tantissimi monologhi in cui gli dice: mi ha chiamato mia moglie e mi ha raccontato questo, questo e quest'altro, ma questo e quest'altro sono veicolati da quello che lui ha immaginato, quello che lui ha digerito, e quindi il lettore è intrappolato lì, non può sapere Livia cosa pensa, non può sapere Claudia, la collega, che cosa ha in mente, e questo è davvero frustrante da un lato, perché il lettore vorrebbe sapere qualcosa di più oltre alla mente del protagonista, e affascinante perché scopriamo dei pensieri molto personali, molto intimi.
1: Tra l'altro, sì, scusa Isa, io ho ascoltato anche un'intervista a Starnone, lui diceva proprio quello, dice: io non voglio creare dei romanzi edificanti, io voglio raccontare la vita vera, semplice, che però anche le piccole storie delle piccole persone, siamo tutti piccole persone, sono gigantesche, e tu hai l'impressione che siano gigantesche le cose che stiano succedendo, poi quando prendi un po' di distanza dici: beh, potrebbe succedere a chiunque, e forse anche proprio per quello che lo vedi gigante, perché la tua vita può cambiare da un momento all'altro per un errore.
0: Per un errore, è vero, per qualcosa, per una reazione che non arriva al momento giusto. Sì, sì, lui è proprio, racconta una storia quotidiana, ma gli mette dentro tutte le riflessioni, come dicevo, di ogni essere umano. E questo lo può fare con una scrittura, Lara, veramente incredibile. Beh, lui è anche conosciuto per questo.
1: Perché sì. Hai letto anche Lacci, tu?
2: Io ho letto anche Lacci, sì, che è molto bello. È simile, la storia è comunque una famiglia che viene distrutta per un tradimento, per una fuga, in quel caso dal marito, e le conseguenze sui figli e sulla famiglia stessa, sul nucleo familiare, quindi anche lì è molto psicologico, ma sempre con una scrittura attenta, semplice e molto asciutta.
1: Bene. Io l'ho, come diceva Isa, potrebbe ricamare molto
2: asciutta.
1: Di più, potrebbe ricamare di più, eppure non lo fa. Io sto leggendo Scherzetto anche di lui, questo rapporto tra un nonno e il nipotino, che sono quasi costretti a trascorrere del tempo insieme. È molto abile anche nelle conversazioni, nei dialoghi. Per me è importantissimo quello, mi rendo conto, la scrittura funziona o non funziona, è verosimile o no dai dialoghi. E lui è una persona che secondo me conosce molto bene sia gli anziani che i bambini, anche i bambini, anche in questo caso abbiamo tre figli da una parte, uno dall'altra. In particolare una bambina parla, è lei che dà dei segnali, le risposte, a volte anche un po' odiose, soprattutto in Scherzetto, il bambino un po' dà un po' fastidio. Sono dei personaggi che evolvono anche nel tempo, c'è un'evoluzione della psicologia, cioè proprio psicologicamente.
0: Sì, i personaggi, dobbiamo dirlo, sono tratteggiati molto bene, con poche parole, poche pennellate, ma
1: facciamoli passare.
0: Giuste,
1: allora,
0: giuste.
1: Abbiamo
0: sì.
1: Claudia. Claudia è la collega.
0: Claudia è la collega con cui il protagonista lavora per la sceneggiatura, si capisce che è coetanea.
1: Sì, è competente, affidabile, la descrive così all'inizio, molto riservata anche.
0: Sì,
1: poi cambia,
0: invece gli aggettivi più, diciamo, splendidi sono per la moglie, Livia. che è perfetta, bella, ammirata,
1: professionalmente realizzata.
0: Professionalmente realizzata, c'è un'immagine che dice le basta mettere un velo di rossetto ed è magnifica.
1: Addirittura a un certo punto l'invita a cena ed è perfetta, crea una cena perfetta.

0: perfetta, quindi
1: sì,
0: c'è questo...
1: dunque professionista ma anche brava donna di casa, col il vestito sempre giusto per l'occasione giusta. Claudia non è descritta in questo modo, viene descritta competente sul suo lavoro, è come se fino a quel punto lì lui non l'avesse vista.
0: E capita però a volte questa cosa, che una persona non la vedi
1: come donna, come donna che può piacere, e poi invece questo cambia nel corso del libro.
0: Ma succede anche nella vita, nel libro come nella vita, questa cosa che una persona una cosa non l'hai mai vista e poi di colpo
2: improvvisamente prende una forma diversa, un aspetto diverso, e Claudia viene descritta davvero molto bene attraverso i suoi dialoghi, lei forse quasi solo attraverso i suoi dialoghi, perché il protagonista la vede poco, fa fatica a definirla e a vederla, quindi abbiamo qualche dettaglio, a un certo punto abbiamo i capelli, abbiamo il cappotto, però poco di più, e lei il suo carattere lo mostra proprio nel modo in cui parla, in cui mostra le sue insicurezze anche. Questo è una scrittura davvero abile, perché porta dei dettagli senza avere quelle descrizioni che a volte vanno in contrasto con una storia leggera e veloce come questa.
1: Sì, perché poi attorno a Claudia c'è questo alone un po' nero, un po' grigio, legato alla sua situazione familiare, il marito Alberto, avvocato, attraverso la mamma di Alberto, dunque la suocera di Claudia, abbiamo qualche dettaglio e capiamo che forse anche la storia, la coppia Claudia-Alberto non è così luminosa come potremmo aspettarcele, e abbiamo due o tre indizi da dei dialoghi.
0: Però ti lascia sempre aperto, Starnone. Sì. Ci siamo confrontate, adesso è chiaro che se voi volete leggerlo è giusto anche non dirvi troppo.
1: Noi ci fermiamo qui, non raccontiamo.
0: No.
1: Come...
0: però è vero che ti lascia quasi sulla soglia di, e anche il finale ve lo diciamo, a me ha ricordato un po' Carver, che a volte mi dà fastidio, perché penso a Cattedrale, ogni volta, in generale lui aveva questa abilità di farti salire sul treno mentre era già in corsa e di scendere quando sta ancora viaggiando, e quindi come con Carver io mi sono sentita lasciata lì sulla soglia, sapendo che il passo successivo è quello che cambierà tutto, eppure tu non sai in che direzione andrà. Parlavamo prima di possibilità, non lo sai, ce ne sono ancora tantissime, e questo un po' mi dà fastidio quando mi lasciano così.
1: Ti,
0: devo ammettere.
1: Ti dà fastidio, però continua a vibrare a lungo, dunque anche questo
0: sì, è per quello che dico, è giusto per me, ma non so se mi ha convinto al 100%, non so se
1: destinazione
0: è
1: errata
0: lasciarmi così, con così tante ancora finestre aperte, la fantasia non lo so se riesce a colmare poi quelle lacune, alla fine io ho delle lacune in questa storia.
2: A me il finale invece devo dire che ha convinto, nonostante sia un finale senza fine che ti lascia proprio lì, e io ho cercato delle pagine successive, ho detto ma come, davvero è finito così? Lo stavo leggendo in versione digitale, quindi ho detto magari si è bloccata si è bloccato il libro, io voglio sapere, c'è una pagina 153, davvero finisce così? Nel momento in cui ho realizzato che questa è la fine, l'ho trovata a suo modo geniale, perché come è semplice il libro termina anche con questa incognita alla fine di una settimana che è stata diversa rispetto alle altre e che forse tornerà alla sua normalità. Questo noi non lo possiamo sapere.
1: Lara, tu hai parlato di patto con il lettore, è come se Starnone dicesse ecco, questo è il testimone, lo passo a te lettore, sì. Lettrice, vedi tu come vuoi completare questa storia, e dopo continui un po' a pensarci. Io ci ho pensato per settimane, quando ve ne ho parlato in redazione l'avevo già letto da almeno 3 mesi questo libro, però risuonava comunque dentro di me.
0: Sì, risuona, questo sicuramente, e va oltre il semplice l'idea di tradimento, l'abbiamo letto, tocca tantissimi temi. Cosa vi ha ricordato? Che libri vi ha ricordato? Se qualcuno ascolta, magari siamo in un momento in cui magari abbiamo più tempo per leggere, più voglia, o magari davanti a un ventilatore, ci siamo lì, non bisogna muoversi troppo, leggere non richiede grandi movimenti. Io ho detto la Cattedrale di Carver, che tra l'altro mi è piaciuto, sono singole storie che comunque mi perturbano, ma alla fine vado a cercare comunque ancora quelle.
2: Ma io devo dire che, avendo letto un altro libro di Starnone di cui abbiamo parlato prima, Lacci, è molto simile. Io consiglio di leggerli entrambi, è uguale da quale iniziare, però sono davvero proprio due storie familiari che ci toccano in qualche modo, per vissuto, per conoscenza, però la scrittura è quella e la storia è anche molto, molto simile.
0: Isa, tu cosa?
1: Allora, a me ha risvegliato una lettura che ho fatto forse più di un anno fa, ed è il libro che metto qui sul tavolo al book club di Mille Voci, Viva il lupo di Angelo Carotenuto, pubblicato da Sellerio. È una storia con tre punti di vista, una storia tragica però raccontata molto in maniera molto lieve. È una storia tragica perché c'è una ragazzina che muore a un passaggio a livello e non si sa se è stato un atto voluto oppure lei aveva le cuffie con la musica, non ha sentito il treno arrivare, un passaggio a livello incustodito. E in questo Viva il lupo ci sono tre punti di vista di tre generazioni diverse, anche qui un viaggio introspettivo negli adolescenti, nella nonna della ragazzina, dunque di una generazione già con un'età avanzata, e poi del protagonista, che potrebbe essere un cinquantenne. E ho trovato interessante questi confronti intergenerazionali.
0: Luisa, che ha letto il libro di cui abbiamo parlato, Destinazione Errata, sono d'accordo con te, Luisa, le ricorda Un'estate. Claire Keegan, non so se l'avete letto, è una ragazza, una bambina che viene mandata via durante il periodo estivo da casa, va a vivere da dei parenti. Anche lì è come questo libro, effettivamente sì, anche lì sono un paio di mesi, come in questo libro è una settimana. Non succede tantissimo, ma succede tanto nella sua vita e ti accompagna ancora dopo la lettura. L'ho letto qualche anno fa e condivido il pensiero. Non a caso dicevamo succede piccole cose, Keegan ha scritto anche il libro Piccole cose da nulla, quindi è un, diciamo, giustamente Luisa ci richiama anche questo libro. Tanti spunti di lettura. Io mi leggerò questo che dicevi tu, ripetilo.
1: Viva il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo è il nome di un talent musicale a cui questa ragazzina partecipa, e il protagonista invece principale è un giudice di questo talent. Lui è un cantante, un frontman di un gruppo di successo in Italia, e da lì c'è una storia interessante, appunto, dicevo, lo sguardo di tre generazioni diverse. Viva il lupo, Angelo Carotenuto, Sellerio.
2: Lo leggiamo anche questa volta. Isabella, ci hai convinte.
0: Sì, sei molto abile, anche perché questo libro mi ha convinto pur non convincendomi. L'ho detto. Grazie Isa, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buon proseguimento d'ascolto.
0: Grazie, noi adesso andiamo avanti con I Need a Dollar e poi torniamo a parlare delle tendenze. Rimaniamo al tema dei libri, tendenze.

0: Alle 10.42 sta diventando, Lara, quel momento in cui lo studio viene invaso da personcine.
1: Abbiamo un sacco di lettori e lettrici con noi adesso, che bello, faranno parte del nostro club del libro.
0: Fateci un saluto, dite ciao!
2: Ciao!
0: Eccoli, non diciamo bugie. Allora, io vorrei sapere quanti di voi leggono dei libri?
1: Tanti.
0: Tutti hanno sulla mano. Allora, che tipo di libri leggete? Vai pure.
3: Manga.
0: I manga? Tu che libri
3: io.
0: Leggi? Tu anche, ok. Tu che libri? Avvicinati al microfono.
3: Le streghe.
0: I libri le streghe. Avvicinati anche tu, dici?
3: Animali, youtuber e altre cose.
0: Ah, ok. E vai pure anche
3: io
0: tu?
3: Io libri uccelli, animali.
0: Bello, bello. Anche tu, avvicinati pure che poi capiamo anche tu cosa leggi, che ti stai avvicinando.
4: Io leggo...
0: Voi avete appunto 10, poco
4: le
0: più...
4: Storie.
0: Le storie, ecco. Quindi tutti attorno ai 10 anni. Quindi la mia prossima domanda è, magari potreste... Chi ascolta dice, ma perché la fa? Però io ve la faccio. Quanti di voi conoscono TikTok?
3: Io.
0: Tutte le mani alzate. Perché, Lara, io unisco libri e TikTok, che sono questi video che continuano... Ecco, come spieghereste cos'è TikTok voi? Magari una nonna, una mamma, un qualcuno che non lo conosce. Vai.
3: Social.
0: Un social, qualcun altro. Cosa succede su TikTok? Si fanno i balletti, ci sono persone che dicono cose. Sono dei video che continuano ad andare uno dopo l'altro. Tu col dito fai giù e ne arriva un altro, giù e ne arriva un altro.
1: Esatto, ci sono anche tantissimi libri e consigli di libri ed è per questo che oggi parliamo di libri e di TikTok, perché non è solo un fenomeno, una nuova moda parlare di libri su questo social, ma è un trend che arriva da prima della pandemia, arriviamo al 2019, e che non smette di crescere, è veramente in fortissimo aumento, e noi ne parliamo perché sta modificando l'editoria, quindi anche gli editori, quelli che scrivono, che pubblicano i libri, stanno modificando il modo di presentare alcuni libri proprio per questo enorme fenomeno che c'è online.
0: E chi ha accompagnato questi ragazzi e queste ragazze qua in studio? La nostra collega Caterina Righenzi. Ciao Kate.
5: Buongiorno, ciao ragazze, buongiorno a tutti.
0: Allora, tu oltre ad essere nostra collega, oltre a portare in visita i giovani e le giovani, quello che ha appena detto Lara, tu frequenti anche tanto i social, possiamo dire sei una delle influencer anche nella Svizzera italiana, racconti di tutto, dai libri alla cucina, alla vita di tutti i giorni. Quello che lei, che Lara diceva, ti risuona che attraverso i social si stanno consigliando sempre di più i libri, anche in maniera molto breve, efficace?
5: È verissimo, io stessa prendo spunto dai vari profili che seguo, le varie persone che seguo, poi non è detto che un libro che piaccia a me, che io consiglio, poi piaccia a qualcun altro, chiaramente, ma possono essere degli spunti e si possono conoscere anche degli autori nuovi o delle storie nuove. Su TikTok non sono, quindi sono poco ferrata su TikTok, ma su Instagram me la cavicchio, sì.
0: È abbastanza emblematico che poi questo abbia cambiato, ma anche quasi un paradosso. Adesso sono i social che il ritmo. A Torino è successa una cosa incredibile.
1: Sì, al Salone Internazionale del Libro quest'anno a Torino, che si è svolto a maggio, magari qualcuno è andato ad assistere a diverse presentazioni di libri, c'è stata un'area dedicata proprio a BookTok che ha avuto un successo incredibile. Io sono andata sul sito a verificare i dati, a prendere un paio di informazioni, e loro stessi hanno scritto che si è rivelata una delle scommesse più riuscite delle edizione, con 66 autori e autrici dedicati solo ai generi più in voga su BookTok, che sono il romance e il romantasy, quindi storie d'amore e fantasy insieme, quindi tantissimi autori, ma soprattutto più di 6.500 lettori e lettrici e 30.000 libri firmati in soli 2 giorni, quindi davvero un successo incredibile che ha innanzitutto smentito il fatto che i giovani non leggono, perché leggono e come, e l'hanno detto anche i nostri ospiti oggi, e leggono e si danno consigli, hanno voglia di creare una comunità, e anche sui social si può fare questa cosa, e Torino l'ha davvero dimostrato a tutti.
0: Anche se si va in una libreria adesso, io ho visto qua sotto in un negozio, c'era proprio la sezione BookTok, quindi quelli tanto consigliati sui social.
5: Quelli di tendenza,
0: sì.
5: Che diventano virali e di tendenza. Beh, riallacciandoci al discorso lettura, i giovani, i bimbi che leggono, i ragazzi del gruppo del centro extrascolastico di Molino Nuovo che sto portando in giro per il campus, beh, l'hanno, no, dichiarato quanto le storie, le favole siano meravigliose. Ecco,
0: il fantasy.
5: Leggere è... River, quei generi più di altri piacciono.
0: Tu consigli anche ai tuoi amici poi i libri che leggi? Passi, fai il passaparola, glielo dici magari a qualcuno, leggi quel libro?
2: No.
0: No, no, non lo dici. Tra di voi qualcuno che consiglia gli amici, le amiche?
3: Io sì, alcune volte leggo Geronimo Stilton e consiglio tanto alle mie amiche di leggerlo perché sono molto belli.
0: Geronimo Stilton anch'io li leggevo tantissimo, un giornalista, il topolino giornalista. Dietro di te qualcun altro?
6: Anch'io consiglio i manga perché anche sono molto belli da leggere.
0: Sì, e qualcun altro ha un consiglio se c'è un bambino o una bambina all'ascolto di un libro? Vai pure, tutte e due potete parlare. Tu che leggi le storie, lo dicevi già prima, che libri consigli? Se devi dare un consiglio a un bambino o una bambina?
6: Dipende da un libro che vuole,
0: dipende dal libro che vuole, sì.
6: Sì.
0: E tu quindi lasci la libertà. E tu invece ne hai uno precisamente che vorresti consigliare?
7: Secondo me tipo YouTuber, perché
0: libro sugli YouTuber.
7: Sì, mi piacciono.
0: Ok, va benissimo, va benissimo. Grandi consigli stanno arrivando, molto aperti, e questo è quello che ci piace. C'è chi però rende anche a noi piace l'idea che anche sui social ovunque ci si stia dando più consigli, stia tornando alla lettura, ma c'è chi è scettico, leggevamo.
1: Sì, c'è qualcuno che pensa che questo modo di consigliare i libri poi crei inevitabilmente un'abitudine di lettura diversa, che è una lettura più veloce, proprio per poi poter partecipare a queste dirette, no, sui social, in cui magari chi ha postato, chi ha consigliato il libro poi cerca di coinvolgere tutti. Ecco, secondo me in realtà leggere in qualsiasi modo è sempre importante, è sempre bellissimo.
0: Ma
1: e
0: sì.
1: Viaggiare, quindi che sia fatto in modo veloce per arrivare a una diretta sui social, che sia fatto per leggere a casa, immergersi in una nuova storia, insomma è sempre solo che positivo.
0: O per conoscersi anche meglio, perché spesso qualcuno che te lo consiglia poi lo conosci anche meglio, capisci perché gli è piaciuto, che
1: esatto.
0: Cosa gli piace, entri nel suo mondo, è anche un po' intimo in un certo senso, quindi dare consigli è anche un gesto di generosità e di apertura. Tu, Caterina, lo fai anche sui social, quindi noi ti seguiamo anche per quel motivo. Vi lasciamo intanto.
5: Mi permetto, piccoli grandi consigli. Allora, bimbi, noi continuiamo perché a proposito di personaggi, vogliono giustamente, fremono nel vedere lo studio di Piotta la Marmotta, perché è un personaggio della RSI che amano moltissimo, che conoscono, che guardano durante il fine settimana, e quindi Piotta ci aspetta.
0: Se
5: bimbi,
0: avete fortuna, magari
5: andiamo.
0: C'è Alessia Maestrini, la mamma di Piotta.
5: E anche Giotto, il papà,
0: Giotto,
5: il regista,
0: il papà.
5: E quindi scopriremo tutti i segreti del dietro le quinte di Piotta la Marmotta. Io vi invito, ragazze, scusate,
0: sì,
5: prendo un piccolo
0: vai.
5: Spazio, io vi invito tra l'altro, se volete venire qui in RSI, allora
0: brava,
5: al campus di Comano, per le visite che sono completamente gratuite, durano un'ora e mezza circa, noi guide vi accogliamo con piacere per portarvi proprio a vedere il dietro le quinte del nostro lavoro.
0: O davanti, a volte entrate anche in studio
5: davanti.
0: Così, ed è questo è meraviglioso. Grazie.
5: Sì, sì, vi aspettiamo, grazie.
0: Buon viaggio a voi. Noi adesso ci ascoltiamo. Ciao ragazzi, un saluto.
8: Ciao.
0: Noi adesso ci ascoltiamo Francesco De Gregori, Il bandito e il campione, questo è il titolo. E poi Lara, andiamo a capire come diventa anche una sfida leggere un libro.
9: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Sta per concludersi la prima ora insieme qui a Mille Voci Estate. Noi siamo Alice Pedrazzini, Lara Van Gameren, e oggi abbiamo messo particolarmente la luce sui libri che ci accompagnano, ci fanno viaggiare, sognare, arrabbiare. Un po' mi ha fatto arrabbiare il libro da cui siamo partiti.
1: I libri che leggiamo per consigli, per sentito dire, anche un po' per sfida. Ah, Alice, tu mi hai consigliato questo libro, vediamo se sono d'accordo con te, vediamo se avevi davvero ragione e questo libro mi può piacere, perché il mio genere è una questione di conoscenza, no? L'abbiamo detto, io ti consiglio questo perché secondo me fa per te, o non te lo consiglio seppure a me sia piaciuto tantissimo. Quindi è proprio un gioco, sempre una sfida, la sfida, il gioco del consiglio. Io trovo che sia molto affascinante questo passarsi delle informazioni, che sia tra amici, colleghi, conoscenti, ma anche attraverso la radio, attraverso delle recensioni, attraverso i social. Abbiamo sentito TikTok che ormai è esploso con questi consigli su tutti i libri, e social che lanciano anche delle vere e proprie challenge, delle vere e proprie sfide, ovviamente sfide positive che portano solo a leggere di più e a scoprire nuovi autori. E questo è qualcosa che io non ho mai fatto, ma ne ho sentito parlare tantissime volte e trovo sia curioso proprio per sfidare se stessi. Ci sono sfide di tutti i tipi, sfide che ti portano a scoprire nuovi autori, sfide che ti portano a leggere un libro per ogni nazione del mondo. Quindi la sfida è davvero cercare un libro di una nazione diversa, di un autore che magari non conosci e che sia comunque affine al tuo genere, alle tue preferenze.
0: Però siamo impressionanti come umani, dobbiamo avere pure quella sfida lì, quella lista
1: da fare il check, fare il visto, è vero, per
0: tutto un gioco.
1: È tutto un gioco, ormai è davvero tutto un gioco, questo positivo, perché chiaramente non ha dei lati negativi e porta poi a semplicemente una sfida di soddisfazione con se stessi, perché non si vince niente, è gratuito, si trovano davvero un po' dappertutto queste sfide. Uno può anche inventarle, dice: io ogni mese leggo un libro che ha il titolo che porta l'iniziale del mese, quindi davvero si può creare di tutto. Io la sfida che ho più apprezzato, che ho letto ieri in una notizia che parla di Book Challenge, si chiama Read Your Shelves, quindi leggi i tuoi scaffali, e ti porta a leggere tutti quei libri che tu hai preso o che ti hanno regalato, che forse hai iniziato o non hai neanche iniziato, ma non perché per scetticismo, ma per pigrizia, o perché poi è arrivato un nuovo libro che ti ha incuriosito di più in quel momento e quindi hai detto: questo lo tengo per Natale. Ma poi a Natale ricevi il libro e quindi lo leggi in quel momento e quel libro rimane lì sullo scaffale, tu dici: ah, ma io sì, ce l'ho, ma effettivamente non l'ho mai letto. Ecco, questa sfida di leggi i tuoi scaffali, leggi ciò che hai lasciato lì, hai abbandonato, mi è piaciuta tantissimo, e ti dirò, forse quest'estate parto da quelli che ho già.
0: Oggi in questa prima parte abbiamo parlato davvero di secondo me delle tematiche che toccano tutti e tutte. Allora, avere il libro i libri negli scaffali che non sono magari neanche stati toccati, perché non è il momento, perché poi ci sono i momenti per
1: esatto.
0: I libri, tutti noi. Mandare un messaggio sbagliato al destinatario sbagliato penso sia successo a tutti o a tutte, e se non è ancora successo succederà, speriamo non sia niente di grave, ma lo sappiamo è un errore molto molto semplice, soprattutto con la tecnologia. E leggere libri è una cosa che auguriamo a tutti e tutte, perché non c'è qualcuno che dice: a me non piace leggere, perché ce n'è per tutti i gusti, per davvero. Quindi speriamo di avervi dato qualche spunto di lettura in questa prima parte di trasmissione. Tra pochissimo arrivano le notizie e poi inizierà la seconda ora insieme. Noi siamo molto contente di poter stare con voi, partendo sicuramente da un oggetto, questa è l'unica certezza ogni volta,
1: sì.
0: Un oggetto dell'estate. E ai vostri piedi magari sì, per alcuni è scomodo perché divide due dita,
1: sì.
0: Sì. È diventata anche un'icona,
1: sì.
0: Ecco, ne parliamo tra pochissimo, adesso le notizie in studio e poi di nuovo Mille Voci.
2: Rete 1.
3: Sono le 11. In studio. studio Lino Bini, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato nelle scorse ore lo stato di La Guaira, una tra le aree più colpite dal devastante terremoto che ha scosso il paese, confermando così anche l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali nella ricerca e salvataggio dei superstiti. Si aggrava intanto con il passare delle ore il bilancio delle vittime, che fa stato al momento di oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 45.000 dispersi, oltre 70.000 le famiglie senza un tetto. Un resoconto provvisorio destinato ad aggravarsi pesantemente vista l'estesa devastazione. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Nonostante l'incidente di ieri nello stretto di Hormuz, dove un drone ha colpito una nave battente bandiera di Singapore, la navigazione commerciale continua regolarmente in entrambe le direzioni. A rilevarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo cui sono diverse le petroliere in entrata e in uscita dall'area del Golfo Persico, tutte con i segnali di tracciamento attivi, ciò che per gli esperti rappresenta una sorta di ritrovata fiducia per la navigazione nella regione. Dall'interno, una ventenne è morta ieri vittima di una caduta mentre stava salendo sul Kleiner Mitten nel canton Svitto. Ne danno notizia alle autorità locali, stando alle quali vano è stato l'intervento dei soccorritori. Non sarà ritirata l'iniziativa popolare per limitare soprattutto la vendita e l'uso di fuochi d'artificio in Svizzera, e questo per proteggere persone, animali e ambiente. Ad annunciarlo sono i promotori della raccolta firme, che hanno così deciso di sottoporre al voto popolare la proposta, nonostante il controprogetto indiretto sia stato bocciato in Parlamento. L'ultima parola quindi spetterà alle urne. Il gruppo Swatch chiede un risarcimento di ben 170 milioni di dollari al colosso tecnologico Samsung, accusato di aver utilizzato alcuni quadranti digitali per smartwatch molto simili a quelli realizzati dalla nota azienda orologiera. A darne notizia il Financial Times, stando al quale l'avvertenza che si trascina da anni è entrata in una nuova fase. L'alta corte di Londra, chiamata a dirimere il caso, ricordiamo, nel 2022, aveva già condannato Samsung per violazione del diritto dei marchi. Il contenzioso ora riguarda l'ammontare dell'eventuale risarcimento. In una trentina di paesi europei, quasi una città su due ha superato, o lo farà a breve, i livelli massimi storici di stress termico. È quanto emerge da una ricerca internazionale di scienziati, stando alla quale il caldo estremo di giugno, che sta macinando record in tutta l'Europa occidentale, sarebbe stato impensabile solo fino a qualche decennio fa. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, oltre Alpi annunciati fino a 38 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali isolati sui rilievi.
0: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti nel Malcantone tra Agno e Magliaso in direzione di Ponte Tresa, mentre nel Locarnese vi informiamo che a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è ancora chiusa in entrambe le direzioni, quindi il traffico viene deviato via Losone e Intragna.

0: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Noi siamo Lara Van Gammeren, io sono Alice Pedrazzini, siamo insieme fino a mezzogiorno e il viaggio che facciamo adesso insieme parte dai piedi. Bisogna avere i piedi per terra.
1: Bisogna avere i piedi lì, è un viaggio lunghissimo tra l'altro, perché parliamo dell'infradito. Oggi parliamo dell'infradito, un oggetto per lo più estivo.
0: Uno dei prodotti più venduti, più estivo in assoluto.
1: In assoluto. Ogni anno ci sono modelli diversi, nuove mode, ritornano quelle di gomma, scompaiono quelle in gomma. Quindi
0: comode
1: davvero,
0: secondo te l'infradito?
1: Io devo dire che l'infradito le apprezzo, sì. Io le trovo comode. Tu anche?
0: Allora, ho cambiato idea nel tempo. Inizialmente no, le trovavo molto scomode e so che ci sono delle persone che sono molto contente che c'è l'altra marca che adesso fa delle ciabatte di gomma,
1: sì,
0: che non ti dividono le due dita, che si chiamano
1: Alluce,
0: ce lo sanno tutti,
1: e l'illice.
0: E lui, l'altro, non lo sa nessuno. Sì,
1: è vero, sono quelle due le dita che vengono divise dalle infradito. Abbiamo detto una storia lunghissima perché hanno più di 6.000 anni. Le prime testimonianze di infradito, quindi proprio una ciabatta che divide queste due dita, risale a più di 6.000 anni fa in Egitto e in Medio Oriente, e hanno essenzialmente la forma che conosciamo adesso, quindi una suola piatta che trattiene il piede da una striscia a Y, possiamo dire, e che passa tra queste due dita. Chiaramente il materiale era diverso, venivano realizzate con delle foglie di palma intrecciate, esatto, con fibre vegetali, ma l'idea era proprio che fossero fresche, comode, che riparassero la suola del piede da dei pericoli per non ferirsi appunto il piede, e soprattutto la sabbia in quel caso non rimaneva intrappolata e quindi non infastidiva poi chi indossava.
0: Come abbiamo visto nei giorni scorsi, per esempio con la cannuccia, ogni volta arrivano per risolvere un problema. In quel caso era perché c'era sul fondo, si creava nella prima birra che era stata, sì, creata, sì, era un po' torbida sul fondo, allora la cannuccia permetteva di rimanere un po' più in superficie. Qui era proprio perché per evitare che la sabbia entrasse, quindi entra e esce, che io non sono così d'accordo, perché a volte rimane
1: rimane comunque intrappolata anche lì e devi un po' muovere l'infradito per farla scappare, per farla andare via. Quindi questo è davvero il primo antenato molto simile alle nostre attuali infradito. Facciamo poi un salto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone torna ad aprirsi ai mercati internazionali, lì tornano, diciamo, le infradito e arrivano anche in Europa e negli Stati Uniti delle infradito, sempre con la forma di infradito, però erano dei sandali in paglia o in legno trattenuti da questa fascetta, non in plastica ma in cotone, in tessuto. Quindi arriva l'infradito, ma per arrivare all'infradito che conosciamo noi, quella in plastica, quella che con l'usura si stacca alla fine, la Y si stacca e quindi
0: se
1: rimane,
0: si stacca, tu non puoi neanche metterla a posto, non
1: è
0: so
1: finita.
0: Se qualcuno è mai capitato, tu rimani di colpo senza scarpa, senza, sì, sì, senza la scarpa,
1: sì, perché proprio si taglia la suola, quindi esce questa Y, no, chiamiamola così, che fa da infradito, e la ciabatta è da buttare. Ma per arrivare a queste ciabatte in plastica iconiche dal Brasile dobbiamo aspettare il 1962, in cui le Havaianas, ormai le conosciamo, sono quelle dal 62 che sono sul mercato, ritornano tutti gli anni. Loro trasformano questa ciabatta e non prendono più la paglia e il legno, ma una gomma vulcanizzata che quindi le rende economiche, leggere, resistenti all'acqua, e quindi davvero lì è il boom dell'infradito che conosciamo noi, inizialmente come oggetto comodo per i surfisti, comodo per andare al mare, comodo d'estate, ma poi negli anni 90 un vero e proprio accessorio di moda, e questo lo vediamo ancora ancora oggi.
0: Anche oggi c'è di tutti i tipi, c'è anche col tacco, c'è più spessa, meno spessa di altri materiali, però è la Havaianas quindi che dà
1: il
0: è
1: via.
0: Quel trampolino di lancio.
1: Esatto, sì, le abbiamo decorate adesso, le abbiamo con dei gioielli, con le conchiglie, davvero ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutti gli stili, diventa una moda, non è più solo un oggetto per andare al mare.
0: Chiudiamo con una chicca.
1: Una bella curiosità, perché noi le chiamiamo infradito, ma in inglese si chiamano flip-flop ed è onomatopeico, quando cammini fai flip con una parte, flop. flip.
0: In inglese,
1: flop.
0: Appunto, imita proprio quel...
1: proprio quel suono lì.
0: Flip flop.
1: Fastidioso come suono, eh? Uno sciabattare proprio.

0: Allora, l'infradito l'abbiamo detto, abbiamo ripercorso la loro storia, abbiamo capito che il trampolino di lancio è stata proprio la marca Havaianas che le ha rese un oggetto simbolo, anche che evoca le spiagge, le palme, i surfisti, le surfiste. Quello che abbiamo anche capito è che o le ami o le odi, dai messaggi.
1: Sì, è vero, e se le ami magari le vuoi mettere anche quando fa un po' più freddo, le vuoi mettere con le calze, ma è impossibile, qualcuno avrà già sicuramente provato, forse tutti, anche solo per andare un attimo in cantina, provi a infilare l'infradito e c'è quel fastidiosissimo blocco dato dalla calza.
0: Beh, sì. E come fai?
1: Ci scrive Stefi, dice: noi del gruppo Maglia ci divertiamo anche a confezionare le calze infradito, quindi con
0: ilide
1: e pollice alluce separati, con una cucitura che permette proprio all'infradito di inserirsi comodamente, e quindi lei dice poterle portare anche quando è fresco la sera con una calza in lana, con una calza fatta a maglia, ed ecco che scompare questo problema dell'infradito con la calza.
0: Magari anche questo diventerà tendenza in futuro.
1: Sì.
0: Sospendiamo il giudizio, e comunque hanno risolto un problema. Ogni volta che risolvi un problema, secondo me
1: è successo.
0: Chi lo sa, chi lo sa. Dicevamo, o le ami o le odi, c'è qualcuno che in particolare ama questo tipo di calzatura, tanto da travestirsi da infradito. E quindi in questo momento noi ci spostiamo alla Tour de Paix, siamo nel Canton Vaud, sul lago, vi immaginiamo lì, accanto a Vevey, dove c'è tra l'altro il museo del gioco, per intenderci. Ogni anno, quando finisce la scuola, c'è una sfilata e una classe in particolare ha deciso di travestirsi da tong, in francese tong, da infradito. Noi salutiamo subito la maestra. Marina, buongiorno, ciao!
2: Ciao, buongiorno!
0: Come state? Con chi sei lì? Quanti siete?
2: Allora, siamo 19 e io adesso sono con Ugo, che è un ragazzo della mia classe di 10 anni.
0: Meraviglioso! E Marina, chi ha avuto l'idea? Prima di tutto salutiamo anche Ugo, che parla italiano. Ugo, ci capisci?
3: Sì.
0: Come stai, Ugo?
3: Bene.
0: Stai bene. Ugo, dimmi una cosa. Quando la maestra vi ha detto ci travestiremo da infradito, da tong, cosa hai pensato?
3: Che sera bene e... Sicuro.
0: Ed era divertente, ma perché Marina tu hai deciso, Marina invece di farli travestire? Le abbiamo viste le immagini, ci hai mandato una fotografia ed è per questo che mi hai detto non possiamo non collegarci con voi. Come mai l'hai deciso? Poi lo descriviamo.
2: Allora, tutti gli anni abbiamo questo defilé, c'è un tema, si dice, sì. Quest'anno era l'estate. Tutti avevano già scelto i pesciolini, c'è i cocktail da mangiare, il grill, le grigliate, sì.
0: Esatto.
2: Poi non c'era più niente, e noi abbiamo pensato: dai, cosa prendiamo in estate per andare al lago? E abbiamo scelto le tong.
1: Di tutti i colori, noi abbiamo visto delle fotografie stupende, quindi io chiedo a Ugo, tu che infradito sei? Di che colore è?
3: Giallo, blu, arancione.
1: Bello, coloratissime,
3: con il piccolo sole su.
1: Quindi proprio un infradito estiva, sia nei colori che nella rappresentazione del sole. Sono davvero meravigliose. Noi le abbiamo viste accoppiate, perché è giusto? Sono sempre in coppia, proprio come le infradito.
3: Sì.
0: E tu con chi sei, Ugo? Perché siete sempre in due.
3: Con Maxos.
0: Al Maxence, ok, quindi siete riusciti a metterli a coppia, ogni volta effettivamente siete in due. Ci dobbiamo quindi immaginare questa classe di sesta elementare, travestiti tutti da infradito, in un momento in cui fa particolarmente caldo. Domani dovrete sfilare, perché da noi il carnevale, di solito Ramadan, è quello il momento dove si sfila e fa freddo. Da voi domani cosa vi aspetta, Marina?
2: Allora, domani prima hanno scelto che, cioè, come tutti gli anni dovrebbe essere alle 2, ma ieri hanno detto che cambiamo e andiamo alle 10 alla mattina, perché fa un po' più freddo, se puoi dire.
0: Anche perché effettivamente voi chiudete la scuola con questa, con questo cortege, con questa fête de la jeunesse, che trovo una cosa molto bella, tra l'altro, chiudere con dei travestimenti che avete creato voi. Tra l'altro, con cosa li avete creati? Perché ricopre mezzo corpo dei bambini, in testa prosegue la, la ciabatta e poi davanti agli occhi hanno queste, questa Y che la contraddistingue.
2: L'abbiamo fatto con legno, legno molto fino, si dice?
0: Sì, fine.
2: E poi loro hanno tutto tagliato con la, avec la scia, e hanno fatto un buco per la testa e proprio hanno fatto tutto loro, cioè io ho spiegato e loro hanno fatto tutto.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Tra l'altro con queste temperature voi state ancora facendo lezione, come sta andando?
2: Sì, allora oggi è l'ultimo giorno e cerchiamo di essere fuori, sotto, cioè nella, nell'erba, sotto gli alberi, ma non possiamo più fare lo sport fuori e neanche dentro. Allora c'è l'unica cosa che ha cambiato e poi anche l'orario del, del cortege.
0: Le lezioni, ok, l'orario, effettivamente avete anticipato l'orario della, della sfilata, perché sappiamo che lì è proprio sotto la stecca, tra l'altro anche i canton grigioni finiscono le scuole più tardi rispetto al canton Ticino e voi anche il canton Vaud. Marina, grazie per averci portato da voi a capire anche un po' come può diventare anche un travestimento la, l'infradito, grazie.
2: Grazie mille, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Ciao Ugo, buona, buona sfilata domani, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Buona, buona giornata domani, grazie mille. Noi adesso ci ascoltiamo Maledetto Me di Fulminacci e poi andiamo a camminare. Si va a camminare, Lara?
1: Si parte.
0: Sei gasata?
1: Sono pronta.

0: Allora, a volte mi è capitato di dirmi: maledetta me, quando in montagna sei lì, hai caldo, la salita è ancora lunga, la capanna sembra che si allontana, però poi quando arrivi dici: ma che meraviglia, quel maledetto amplifica la gioia di quando si arriva in montagna. È questo il tema di adesso.
1: È vero che una volta che arrivi in capanna poi tutta la fatica svanisce, però quando ti ritrovi in quel momento che guardi, dai, mancherà mezz'oretta, in realtà manca un'ora e mezza o due perché arriva il cartello, avevi sbagliato, avevi sottovalutato magari la salita, lì effettivamente la fatica si fa sentire e un po' ti maledici, come hai detto tu, Alice.
0: Chissà, sa, tra le persone che sanno com'è che ci si sente quando si sta in montagna, nel bene e nel male, ci sei tu, Lele Maini. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buona giornata.
0: Allora, Daniele Maini, sei fotografo per hobby, ti piace sottolinearlo.
2: Esatto.
0: Amante della montagna per hobby, ma per vita. Tu passi il tuo tempo in montagna, chi ti segue lo vede.
2: Diciamo i weekend soprattutto, ogni settimana lavoro come i comuni mortali.
0: Allora, proprio in questo senso, tu dici i weekend, e il vostro weekend in montagna parte da qui adesso, da questo momento in cui, Lele, tu sei passato con la rubrica che abbiamo anche a casa svizzera, Le gite di Lele, per dirci: ma dove possiamo andare anche a prendere un po' di fresco, vedere qualche marmotta che vorremmo vedere, dove sono le marmotte, magari si sta un po' meglio. Dove si va? Dove ci consigli?
2: Ma allora, questo weekend ho due proposte. Allora, la prima, pensavo in zona Robiei, che lì c'è un'infinità di sentieri da percorrere, c'è una natura fantastica, c'è un ghiacciaio, ci sono dei laghetti alpini, ci sono gli animali, camosci, stambecchi, cioè c'è un po' di tutto. Adesso è il periodo anche che i fiori, è il loro periodo migliore, dove cominciano a fiorire, e dunque, e soprattutto in questi giorni di grande caldo, lassù si sta un po' meglio che qua giù.
0: Allora, diciamo precisamente dove. Tu hai detto zona Robiei, cosa significa per chi ci ascolta?
2: Allora, la prima funivia parte alle 8 da San Carlo. Val Bavona, in cima alla Val Bavona. Per arrivare lassù ci vuole un po', da Lugano io calcolo un'ora e tre quarti con la pausa caffè all'inizio della Valle Maggia.
0: Obbligatorio.
2: Partenza alle 8, 8 e quarto si è a Robiei, e da lì si apre un mondo, cioè praticamente. Però il percorso che ho scelto oggi è la cresta dell'Arzo.
1: Accessibile, possiamo già dirlo, accessibile a tutti.
0: A chi?
2: Allora, fino a un certo punto, cioè diciamo il giro d'anello che voglio proporre è accessibile a tutti. Dopo io ho fatto una piccola deviazione un po' fuori sentiero, dove non c'è nulla di marcato, e chi lo vuole fare lo può fare, chi se la sente, però con la dovuta attenzione, perché sono stato settimana scorsa e c'è ancora neve, e con questo caldo qui la neve su certi passaggi è pericolosa, perché sotto ci sono i sassi e non sai cosa, se tiene, non tiene, di fare attenzione.
0: Assolutamente, ecco. Quindi abbiamo detto, si parte da San Carlo con la funivia, si arriva a Robiei. Se non siete persone che camminano tanto, non è un problema, perché già solo arrivare lì attorno è veramente bello, c'è

0: Fetta dell'Arzo quello che consigli, quindi esatto. Si arriva a Robiei e dove si va, in che direzione dobbiamo immaginarci? Vediamo sulla tua cartina c'è proprio un giro ad anello, esatto. E vediamo un sacco di laghi.
1: Esatto, cioè praticamente si parte da Robiei, ci sono i sentieri, è segnalato, si va verso il lago Cavagnoli.
0: Ok, quindi noi andiamo verso il lago Cavagnoli. Sì.
1: E si sale in direzione, ci sono dei piloni dell'alta elettricità, si seguono quelli, ma il sentiero è marcato, non si può sbagliare. Se salendo si vede sulla sinistra il ghiacciaio del Basodino e magari si rischia di incontrare anche delle caprette, perché sabato scorso ho incontrato circa 250 capre in zona, perché sotto c'è l'Alpe dove producono formaggio ed erano proprio in quella zona lì, c'era anche il pastore, mi diceva che appunto era lì. Perché quest'anno non c'è ancora stata nessuna predazione da parte del lupo, ma l'anno scorso c'era stata, dunque era lì a controllare le sue capre.
2: Quindi partiamo, abbiamo una prima salita, arriviamo al lago, io mi immagino una partenza, magari abbiamo detto 8:15, io farei anche 9:15 e poi parto e al primo lago è già un buon momento per una pausa, cosa vedo quando arrivo lì?
1: Ma allora calcola che per arrivare al lago dei Cavagnoli, che praticamente c'è anche la diga poi, sono 800 metri di dislivello, dunque sì. Sono già 2 ore per chi viaggia, 2 orette, 2 ore e mezza, e lì si può fare la prima pausetta, puoi farla anche prima volendo, però ti dico una cosa, tu mi hai detto parto tardi, io invece settimana scorsa sono partito con la prima funivia e al pomeriggio ho beccato un temporale, perché adesso è molto facile che in montagna al pomeriggio ci siano questi temporali, dunque fate attenzione anche alla meteo, di non essere magari in zone tra virgolette pericolose e poi ritrovarsi con dei problemi.
2: Sì, quindi meglio partir presto. È vero che poi si arriva lì.
0: Al massimo dormi alla capanna, Basodino.
1: Esatto, c'è la capanna, c'è l'albergo, c'è varie possibilità.
2: magari la prima sosta uno si ferma un po' di più, si riposa un pochettino e poi riparte. Siamo arrivati al primo lago e poi continuiamo il nostro giro ad anello.
1: In questo punto dove cominci a vedere il lago puoi andare dove dicevo prima a vedere un po', a trovare i sassi tra virgolette, tutti questi cristalli, ho visto anche dei bellissimi cristalli che chiaramente non si possono raccogliere, però sono lì da vedere, sono veramente spettacolari, delle linee di, adesso non mi viene la parola, il nome, però vabbè, mi arriverà,
0: chiederemo l'aiuto a Giorgio Valenti, non esatto. È qui con noi, la prossima volta lo facciamo vedere,
1: portiamo anche lui e niente,
0: è
1: poi
0: geologo cantonale per intenderci.
1: Esatto, una volta che si rientra sul percorso ufficiale bianco-rosso si scende verso la diga, ecco lì ci sono due varianti, c'è la variante bianco-blu che arriva giù al lago bianco, oppure si va sulla variante bianco-rossa che è semplice, si segue la diga, si passa sopra la diga e si va a prendere la strada asfaltata che arriva fino su al lago, dunque chi vuole farsi la strada in discesa tranquillamente può benissimo andare sulla strada, che è molto facile.
0: Allora, le immagini che tu ci hai spedito e che si possono vedere anche sul tuo profilo su Instagram, che ripetiamo?
1: Foto by Lele Maini,
0: potete vedere queste immagini, noi ve le stiamo raccontando anche sul nostro profilo Instagram RSI Rete 1, potete vedere la cartina anche di quello che tu ci hai descritto, perché effettivamente c'è chi ci scrive e dice ma quanto è duro questo giro, non abbiamo parlato di un sentiero bianco-blu ma non per forza, quindi no. Rimaniamo anche su...
1: No, principalmente bianco-rosso, segnato bianco-rosso, e se si va fuori sentiero a vedere i sassi o in direzione dove c'era il ghiacciaio, lì non è proprio segnato, dunque di fare attenzione perché non c'è un sentiero, cioè praticamente si cammina su sassi, sfasciume, neve, ancora adesso c'è ancora neve.
0: Quello e dunque, non lo consigliamo noi.
1: Però nessuno è obbligato di andare lì, se si prosegue il giro normalmente è tutto bianco-rosso, a meno che non si fa la variante bianco-blu.
0: Un messaggio da qualcuno che secondo me è molto fortunato o comunque vive in questo paradiso che tu hai descritto, arriva da Giacomo che ci precisa e ci dice 210 capre, precisa, okay. Quindi vuol dire che forse è lui la persona che ha incontrato. Di solito ultimamente a me capita di incontrare le capre ma solo con cani, in questo caso?
1: Ma mi ha detto che hanno, se non sbaglio, due o tre cani, però due sono da per raccoglierle, per andare magari a prenderle quando sono disperse, e se non sbaglio uno o due per la questione del lupo.
0: È capitato anche a me di vedere più razze diverse, sì. Ed è impressionante come sono proprio una squadra, sì, come sì. Si muovono, arrivano prima i maremmani a controllare la zona, a abbaiare, poi gli altri, e poi alla fine arrivano le capre a chiudere altri due cani e poi il becco che diciamo tiene d'occhio un po' tutti, esatto. Ed è curioso, trovo anche vedere queste dinamiche, sì, sì. Non solo gli animali selvatici.
1: No, è molto bello, cioè poi è interessante anche parlare con queste persone che sono sul terreno tutti i giorni e vedono le problematiche che ci sono in quelle,

0: con le altezze e con le situazioni lì.
1: Allora, tu hai già parlato di animali, che cosa hai visto degli animali selvatici che ci hai citato?
0: Ma allora, in partenza subito un'aquila che mi è svolazzata sopra, però era su in alto, non sono riuscito a fare delle foto bellissime, l'ho fatta una, ma proprio così, tanto per avere un ricordo. Sì. Poi marmotte salendo le trovi, le senti fischiare.
1: Ma grandi anche, sì. Ne hai mandato una fotografia, sono
0: belle
1: molto...
0: pacioccone, sì, sono già belle,
1: ti lasciano
0: belle in forma. Ma mica tanto, cioè per il momento secondo me perché sono appena uscite, allora non ho ancora visto tanta gente, allora...
1: Recentemente la Cadlimo, mi sono avvicinata molto.
0: Sì, quelle zone lì, sì, ecco. Poi ho visto una volta che ero su sulla cresta dell'Arzo, perché lì dopo dalla parte opposta è tutto strapiombo, e c'era giù in un vallone... gli stambecchi, le mamme coi piccolini
1: che sono morbiditi, adesso non li abbiamo mai toccati,
0: erano
1: però
0: parecchio
1: quel
0: lontani
1: pelo,
0: però li vedevo giù, ma erano veramente piccoli, perché i piccoli nascono al mese di maggio-giugno e dunque roba fresca tra virgolette, erano al riparo all'ombra perché quel giorno era molto caldo in una zona molto ventilata.
1: Quindi sanno dove stare.
0: Esatto.
1: Bisogna seguire il loro esempio.
0: Esatto.
1: L'abbiamo detto, fa molto caldo alle basse quote, ci hai portato in zona Robiei, poco fa ho citato la capanna Cadlimo, ci arriviamo tra pochissimo. Non proprio lì, ma c'è una nuova via alta dove tu sei già in parte stato e quindi se avete voglia di camminare anche tanto, tra poco c'è un altro consiglio. Adesso c'è Bruno Mars con Marry You.

0: Daniele Maini, sei una di quelle persone che frequenta le montagne, i laghetti alpini, ha anche scritto un libro, per chi non lo sapesse, si chiama Meraviglie d'acqua tra le vette, sono escursioni tra i laghetti alpini del Ticino. Questo è un libro, ma non è che tu ti fermi lì, sei andato anche nei Grigioni, uscirà un nuovo libro prossimamente?
1: Ma c'è un progetto, però non posso svelare ancora di cosa si tratta, è una cosa lunga, cioè ci metterò un po', mi prestano di farlo, ma ci vuole tempo.
0: Dicevo, ci si può innamorare delle montagne, delle persone, ma anche delle montagne, dei posti. Ti sei innamorato di un posto in particolare? Quello dove continui a tornare magari?
1: Ma di solito mi piace tantissimo la Val Bedretto. Val Bedretto perché...
0: Perché?
1: E non lo so, arrivo su, mi trovo bello rilassato, al fresco, cioè non è mai caldo. Cioè, capita a volte dopo il lavoro, la sera alle 4:30, 5, parto da Lugano con l'auto e vado fin su, fino in cima, e sto su magari fino alle 9, finché viene notte, e poi torno a casa.
0: Quindi arrivi su...
1: Giusto per rilassarmi un attimino.
0: Perché noi vogliamo cercare di carpire più consigli possibili. Arrivi a Valle Bedretto e poi dove vai?
1: Ma dipende, ho dei posti, boh, chiaramente arrivando un po' tardi alla sera così non è che sto in giro delle grandi ore, cioè magari parcheggio un po' appena sotto il passo della Nufen, mm-hmm, e poi da lì mi muovo, cioè non so, Pizzo Gazzone, Pizzo Gallina, Pizzo Nero, quelle zone lì, laghetti del Gönnerli, sì, giusto per andare su e svagarmi, prendere un po' di fresco e poi torno a casa.
0: Laghetti del Gönnerli che tra l'altro in questo momento hanno quel colore turchese.
1: Sì, ho visto delle foto, non sono ancora stato quest'anno, però sono ancora... stanno sgelando adesso.
0: Sì, è proprio quel turchese che, esatto, che rende particolare i nostri laghetti. Abbiamo promesso che oltre a consigliare di andare nella zona di Robiei questo fine settimana, vi diciamo anche che c'è un'altra zona del Canton Ticino, in questo caso parliamo di Canton Ticino, che è molto interessante. C'è una nuova via alta, oltre alla via Idra, la via alta della Valle Maggia, la via Crio. Ce n'è un'altra e ha un nome bellissimo.
1: Esatto, Via Alta del Sole. E quanto pare, adesso io ho fatto dei pezzi già, e è un livello inferiore rispetto alle altre, magari un po' più accessibile a chi non ha grandi qualità alpinistiche o escursionistiche di alto livello. E è il bello che sono anche solo 5 tappe, è un percorso di 51 km se non sbaglio, 5 tappe, 5 capanne. Parte dalla capanna Piandalpe e arriva al passo del Gottardo.
0: Siamo tra Biasca e il passo del San Gottardo, attraversiamo la Valle Leventina, Valle di Blegno, è quella zona.
1: Esatto, è a cavallo tra le due valli, uh-huh, e sulle creste, tutto un percorso sulle creste. E appunto io...
0: Puoi farla in 5 notti, ma tu l'hai fatta ogni volta in...
1: Sì, singolarmente. Sì. Non l'ho ancora fatta tutta, devo dire la verità, mi mancano gli ultimi pezzi. Però appunto questo che propongo oggi l'ho fatto il mese di aprile.
0: Non era ancora, presto, quindi c'era ancora neve.
1: C'era ancora neve, difatti non era ancora aperta ufficialmente la via, tra l'altro. È un percorso d'anello che me lo sono fatto io, me lo sono disegnato io.
0: Da dove si parte? Allora, dove parcheggiamo? Che questo ormai è il... O dove arriviamo con l'autopostale? Non lo so.
1: Allora, io sono andato in macchina perché lì l'autopostale non arriva. Località Cassin, in Leventina, ok? Sopra Rossura. E da lì si parte in un bellissimo bosco e si arriva fino alla Bassa Dinara, dove praticamente inizia, siamo sul percorso della Via Alta del Sole, perché prima fino a lì non fa parte del percorso.
0: Quindi la seconda tappa, la
1: esatto,
0: prima è la Piandalpe, Rifugio Bassa Dinara, la seconda Bassa Dinara,
1: esatto,
0: e quindi sei andato a Gana Rossa.
1: Esatto, sì, ho fatto tutta la cresta da Bassa Dinara fino, non sono arrivato al rifugio di Gana Rossa perché quel giorno lì, aprile, la luce andava via alle 7:30, 8 di sera, e siccome c'era neve sul percorso, l'ho fatta un po' lunga, diciamo, no? E se andavo fino a Gana Rossa arrivavo che era notte, allora sono arrivato fino al Pizzo Baretta e da lì ho tagliato giù per i prati sopra i laghi Motella e poi alla fine ho chiuso il cerchio.
0: Hai chiuso il cerchio passando anche da un rifugio molto bello di legno, quello è il rifugio della Bassa Dinara?
1: Esatto, nuovo, l'hanno appena fatto, penso che lo inaugurano il mese di luglio se non ho letto male da qualche parte.
0: Ok, quindi c'è un nuovo rifugio,
1: esatto,
0: ogni volta
1: sì,
0: che ce n'è uno nuovo, è anche molto moderno, trovo.
1: Sì, sì, era chiuso quel giorno quando sono passato, però da fuori molto bello, ho messo anche una foto se non sbaglio in giro.
0: Sì. Beh, la raccontiamo per, sì, per chi,
1: esatto,
0: ci ascolta, perché al momento c'è una partita su RSI la 2, tra l'altro Turchia 2, Stati Uniti 2, eravamo partiti con un 2 e con un 1-0 per gli Stati Uniti. Perché dovremmo fare questa tratta, ecco, quale motivo?
1: Ma allora, secondo me è molto diciamo che a farla adesso portatevi tanto da bere, perché lì di ripari, piante, così non c'è nulla. Okay. Con queste giornate molto caldo, l'importante è avere tanto da bere. E siamo a cavallo sulle due valli, Valle di Blegno e Valle Leventina, e c'è la vista che è fantastica. E poi anche i passaggi che ci sono non sono difficilissimi, poi sono tutti attrezzati
0: corde,
1: con
0: comunque
1: delle corde. È molto bello, molto variato il percorso, non sali, scendi, si sale, non so, adesso faccio l'esempio, a Pizzo di Nara si passa sotto il Poncione di Nara, si arriva alla bocchetta di Sasso Bianco, che lì è bellissimo, c'è tutta una dolomia bianca fantastica, si sale al Pizzo Molare, poi si scende giù, si risale alla punta di Sto, si riscende giù, si sale al Pizzo Barreta, un po' un saliscendi.
0: E quanto dislivello?
1: Ma allora, sono quel giro che ho fatto quel giorno è tanto, 1650 metri.
0: Vabbè, qua siamo un po' tanto.
1: Sono 14 chilometri il percorso, il giro, e sta in giro 8-9 ore. Io quel giorno ne ho fatte 11 causa neve.
0: E se noi vogliamo fare un po' meno?
1: Se fai un po' meno, c'è poco da far meno, ti fermi al rifugio Canarossa.
0: Ok, e poi puoi tornare.
1: E poi riparti il giorno dopo.
0: Ah, ok, beh sì, effettivamente, allora fai la via alta, una parte della...
1: Sì, fai dalla Bassa di Nara fino al rifugio Canarossa e ti fermi lì.
0: Allora, abbiamo detto, c'è questa nuova via alta chiamata Valle del Sole, diciamo la via alta
1: via
0: del
1: alta
0: Sole, ci sono 5600 metri di dislivello in salita per tutto il percorso, ma puoi farlo su più tratti, le altre tappe sono quella che porta poi, abbiamo detto, tu hai fatto Bassa di Nara, Gana Rossa, poi c'è Gana Rossa, Capanna Cadagno, Cadagno, Cadlimo,
1: Gottardo.
0: Gottardo e si arriva.
1: Esatto.
0: C'è gente tra l'altro che ci ha scritto che lo sta facendo in questo momento.
1: Sì, lo so anch'io, quindi... conosco gente che la sta facendo.
0: Ti avevi detto che saresti passato qua. Magari è andata così. Altri consigli, se ti viene in mente, tu hai scritto questo libro sui laghetti, è un momento in cui andiamo a cercare frescura, un laghetto, a me viene in mente quello della Capanna Cava, lì accanto alla Capanna Cava, ci sono due laghetti molto belli, ho fatto il bagno recentemente.
1: Copertina.
0: È lui, esatto, è lui. Esatto. Guarda caso.
1: Quello sulla copertina del libro.
0: Perché mi è venuto in mente? No, ce n'è un altro, magari io consiglio andare anche a quello in Efra,
1: ma ce ne sono, zona Ritom, lì è pieno di laghetti, infatti passa anche la via alta del Sole, ci sono i laghetti della Miniera sopra che sono belli, il lago di dentro, e ce ne sono tantissimi, basta solo cercarli.
0: Sì, magari anche nel libro.
1: Esatto.
0: Abbiamo detto Meraviglie d'acqua tra le vette, Daniele Maini, rimani con noi perché noi tra pochissimo dibatteremo su un tema che è: scegliamo il fiume o scegliamo il lago alpino? Quale dei due ci dà di più, con chiaramente i loro limiti, le attenzioni che bisogna avere nei due casi? Con Lara chiudiamo sempre la trasmissione in leggerezza con quello, mentre adesso ci sono le notizie in lingua facile con Francesca Margiotta. Linea a te.
2: Notizie in lingua facile. La situazione in Venezuela dopo il forte terremoto di ieri è molto difficile e peggiora sempre di più. Dalle ultime informazioni ci sono almeno 230 persone morte, migliaia di feriti e oltre 50.000 persone non si trovano più. Almeno 70.000 famiglie non hanno più una casa. Molti paesi del mondo stanno aiutando il Venezuela. Anche la Svizzera ha mandato persone, medicine e cibo per la popolazione venezuelana. L'organizzazione svizzera Catena della Solidarietà raccoglie soldi per aiutare il Venezuela. Si può fare un versamento sul sito o con un bollettino all'ufficio postale. Tutte le informazioni si trovano alla pagina www.catena-della-solidarietà.ch. Oggi c'è un altro incontro tra rappresentanti di Israele e Libano a Washington, negli Stati Uniti. L'obiettivo è fermare gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano contro il gruppo politico e militare Hezbollah. Il Libano chiede all'esercito di Israele di lasciare il paese, ma Israele per ora non vuole che i soldati vadano via dal territorio libanese occupato. Ricordiamo che il 17 giugno Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo di pace per fermare la guerra in Medio Oriente, però tra Libano e Israele gli attacchi sono continuati. Le temperature altissime di questi giorni stanno mettendo in difficoltà molti paesi in Europa. In Francia, a Parigi, gli ospedali sono pieni di persone che soffrono a causa del caldo. Per cercare di limitare i problemi, le autorità francesi hanno proibito di bere alcol all'aperto. In Spagna ci sono più di 200 persone morte per motivi legati al clima. In Italia ci sono 18 città che hanno il bollino rosso, cioè l'allarme di troppo caldo. Anche in Svizzera fa molto caldo e per questo motivo in gran parte del paese c'è l'allarme canicola. Inoltre c'è il problema della siccità, ovvero piove poco e quindi c'è poca acqua. Le dighe in cui si raccoglie l'acqua hanno poche riserve. Il livello d'acqua non è mai stato così basso. Nel sud delle Alpi, quindi anche nella Svizzera italiana, c'è più acqua rispetto alle altre regioni.
0: E noi torniamo in diretta con Mille Voci, è quel momento, Lara Van Gameren, in cui noi litighiamo.
3: Ci siamo, è l'ultima sfida della settimana, ma torneranno queste piccole polemiche, noi le abbiamo chiamate così, leggere, per discutere di alcune tematiche che saltano sempre fuori durante l'estate. Abbiamo già fatto valigia essenziale, valigia con dentro qualsiasi vestito per ogni eventualità, abbiamo fatto... Cosa abbiamo fatto d'altro?
0: Allora c'era Alba e Tramonto.
3: Alba e Tramonto, giusto, abbiamo fatto altro Alba e Tramonto. Insomma,
0: Ma come fai a scegliere il tramonto rispetto all'alba?
3: No, ma adesso non riprendere.
1: Ieri sera ce n'era uno spaziale, ho visto.
0: Di tramonto?
1: Capanna cristallina spaziale.
0: Davvero?
1: Se vai a vedere su Instagram e lo vedi.
0: Però tu non sei più invitato, Daniele Maini, eri qua per parlare d'altro, okay. Pensavo di ricevere un assist per l'alba. Niente, sei per il tramonto, devi scegliere.
1: Alba, no, mi piacciono. Ok, preferisco i tramonti allora.
0: Ecco. E allora Enea Ponzio dalla regia, vieni qua, tu sei Alba? Nessuno, allora rimango sola in studio.
3: Vediamo se con i due temi di oggi hai un supporto in più, perché oggi parliamo di fiume o laghetto alpino, quindi quale preferite da vedere, da visitare, per fermarvi, per fare un picnic, non per forza per immergersi, proprio anche solo l'idea di andare o al fiume o al lago.
0: 076-321-1113, ditemi soltanto se siete con me. Io sono chiaramente per i laghetti alpini, dico chiaramente perché non si può preferire un fiume, perché il laghetto alpino, cioè, già solo lo specchio d'acqua, quante foto hai scattato, Lele, nei laghetti? Ce l'ho qua davanti a me nel libro.
1: E qua ti devo appoggiare. Dai.
0: Oggettivamente, come fai, Lara, a scegliermi il fiume? Com'è possibile? Non me lo giustifico.
3: Per me è proprio il fascino di vedere il fiume e cercare la sua storia, a che punto siamo, da dove parte, dove arriva, le rocce sono state scavate, da quanti anni, il corso d'acqua, e poi la sensazione, no, di anche sonora, proprio di sentire quello che può essere un fiume più tranquillo, più lento, calmo, e quindi ha una sua musicalità, e poi quel fiume che quasi ruggisce, che arriva, che magari sta per arrivare in una cascata, e quindi senti questa potenza della natura. È proprio un'esperienza, secondo me, a tutto tondo.
0: Non mi calma il fiume, Lele.
1: Tieni presente che sopra prima magari c'è un laghetto alpino.
3: Lo so.
1: E lui parte l'acqua che poi sì. Entra nel fiume.
0: No, a me dà pace, mi dà serenità il laghetto alpino, lo vivo anche spesso come una conquista, questo bisogna dirlo. Arriva dopo una grande fatica, a volte viene anche vissuto da degli animali un po' particolari, penso ai tritoni, questi anfibi che vivono un po' dentro, un po' fuori dall'acqua, soprattutto dentro, diciamo, è un anfibio, sì, che vive, esatto. Vive dentro, è quello la sua particolarità, con queste branchie, quando si muovono sono molto umani anche, quindi li cerco nei laghetti, è raro che li trovo, penso a Starla Resch
1: ci sono, sì.
0: Dove ci sono, le montagne che si specchiano dentro, parlavamo prima di alba e tramonto, cioè non c'è niente per me di meglio di un'alba nel laghetto o facendo il bagno. Nella cornice, anche la cornice è sempre molto bella dei laghetti.
1: Eh sì, è vero, effettivamente,
3: che
1: sì.
3: Poi la cornice cambia, è vero che la cornice del laghetto può cambiare in base al tempo, alla stagione, al periodo, il colore dell'acqua, l'avete detto anche voi prima, però il fiume è un fiume che ha tantissimi posti da esplorare, non finisce quasi mai. Tu ne conosci uno, magari sei affezionato a quello, e poi ne scopri uno poco più su, e ne scopri un altro ed è sempre diverso. Incontri delle pozze, incontri le gole del fiume, vedi una cascata che non conosci. Eppure l'acqua è sempre quella, l'acqua che hai visto prima, magari qualche istante precedente o successivo si trovava in un altro luogo, no? Quindi per me è proprio questo fascino di non di non smettere mai di scoprire il corso di un fiume.
0: Allora, stanno arrivando dei messaggi che fanno assist di qua e di là. Io vi lascio con un indovinello e un brano, ed è un indovinello che abbiamo trovato e mi è venuto in mente in questo istante, legato alle 8 montagne di Paolo Cognetti, un libro che, anche se non amate la montagna, è bellissimo, non lo dico solo io, ha vinto anche il premio Strega. Non so se ve lo ricordate, se l'avete letto, ma a un certo punto uno dei due protagonisti chiede all'altro, guardando il fiume, dice: ecco, questo è il fiume che scorre, dov'è il passato e dov'è il futuro secondo te? È dietro o è davanti? È nella direzione che va verso la valle o è a monte? Ecco, ve lo chiedo a voi, pensateci, perché non è così scontato anche la risposta che dà chi conosce la montagna, quello dei due che la conosce molto meglio.

0: Vi abbiamo lasciato con un indovinello che, diciamo, fa combinare un po' la prima parte di questa trasmissione, che ci ha parlato di libri, dove abbiamo fatto un club del libro commentando il libro di Starnone, Domenico Starnone, Destinazione Errata, e poi adesso stavamo parlando di laghi, fiumi. E vi abbiamo posto una domanda, l'ho posta anche a voi qui in studio, Daniele Maini, Lara Van Gamer e Nea Ponzio, anche alla regia. Vi ho detto, in realtà nel libro delle otto montagne c'è un momento molto, molto poetico, ma anche molto vero, in cui uno dei due protagonisti chiede all'altro, guardando il fiume, dice: ma secondo te dov'è il passato e dov'è il futuro se tu guardi il fiume che scorre? E quindi io vi chiedo, dove si trova? L'ho chiesto anche al pubblico, avete partecipato. Lara, dov'è il futuro? È nella sorgente o è giù in fondo alla valle?
1: Io distinto dico che è giù in valle, no? E mi immagino seguire il corso dell'acqua e quindi immergermi magari in questo fiume e seguire, andare verso il futuro. Questa è proprio la mia risposta di pancia. La prima che mi è venuta è questa.
0: Lele?
2: Per me è la sorgente, perché tutti i giorni esce l'acqua, dunque il futuro è lì.
0: Enea, te qual era la tua idea? Eri nel mezzo? Eri più come Lara, ok, quindi diciamo che il futuro è quello che va,
1: quello che non vedi, che non sai ancora come andrà, no?
0: Penso che sia anche una cosa molto soggettiva, però la risposta che sceglie Cognetti di dare, lui dice: il passato è a valle, il futuro è a monte, quindi nella sorgente. E lui dice: qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa. E quindi lui sceglie di dare anche tanta responsabilità alla montagna, riconoscere il valore della natura, e quindi è una sua lettura, però è vero che forse la prossima volta che saremo davanti a un fiume, che in questo caso hai deciso sì, di difendere tu, Lara, in questo momento di discussione che creiamo ogni volta alla fine di Mille Voci, magari penseremo anche a quello, dov'è il futuro secondo noi, perché alla fine è anche questione di prospettive.
1: Lo guarderò sicuramente con uno sguardo diverso. E ci scrive Mirko, riprendendo i laghi alpini, lui dice: abbiamo passato, presente e futuro all'interno dei laghi alpini, un connubio che fa bene a tutti noi. È vero che lì si possono ritrovare queste tre dimensioni, il fiume, dove capiti, decidi tu, come hai detto tu Alice, da che parte andare, se verso il futuro, che può essere sia a valle che a monte.
0: Carla ci dice: no, ma è vero, l'acqua che ti ha superato, che scorre verso il basso, non ha più nulla per te, mentre quella che scende dall'alto, da monte, porta con sé ciò che deve ancora arrivare. Ecco, questa è la lettura che dà anche questa ascoltatrice. Noi vi ringraziamo perché siete stati con noi in questa settimana, tanto grazie Lele Maini, che sei passato a trovarci per darci degli spunti di passeggiate.
2: Grazie a voi,
0: grazie per aver partecipato, per essere state con noi, è stato bello, dalle 10 a mezzogiorno siamo stati insieme. Grazie Lara Van Gameren.
1: Grazie a te Alice Pedrazzini.
0: E Nea Ponzio, sei stato la regia, ci hai permesso di andare in onda, ci hai anche partecipato, non volevi parlare ma abbiamo capito cosa pensavi. Noi possiamo già dire che per le prossime due settimane questo spazio sarà nelle mani del collega Antonio Bolzani. Noi torneremo poi a luglio, più in avanti, nel frattempo ci sentirete un po' tutti nelle varie trasmissioni. Vi auguriamo una buona giornata. Buon appetito anche per chi si sta avvicinando al pranzo. E adesso c'è Moon River.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i titoli dei principali temi in onda nel radiogiornale fra mezz'ora. In Venezuela continuano le ricerche per individuare sotto le macerie possibili sopravvissuti al terribile sisma che ha colpito il paese. La squadra di aiuto elvetica, composta da 80 soccorritori, è atterrata poche ore fa vicino a Caracas. In Francia, ospedali al collasso per gli effetti della canicola. Solo a Parigi ieri si sono registrati 25 arresti cardiaci in 24 ore. Anche in Ticino, urgenze sotto pressione, ma la situazione resta sotto controllo. Swatch chiede 170 milioni di risarcimento a Samsung. La disputa legale verte sulle presunte copie digitali di quadranti Swatch scaricate migliaia di volte dagli utenti europei. È stato condannato all'ergastolo l'autore dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo del 20 dicembre 2024. L'uomo, uno psichiatra saudita simpatizzante di estrema destra, si era scagliato con la sua auto sulla folla, uccidendo 6 persone e ferendone oltre 300. Per lo sport, ai mondiali, il tabellone prende forma con Brasile e Giappone, Olanda, Marocco e Stati Uniti, Bosnia ai sedicesimi. Intanto la Svizzera aspetta la sua sfida da grande del calcio mondiale.
2: In Ticino informiamo che nel Locarnese la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione ora alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Christian di Ponte Capriasca, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un incidente all'uscita di Rivera. Lo ringraziamo Christian e tutti gli automobilisti e le automobiliste che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Meglio di così. Nuova puntata di Meglio di Così, bentornati e bentrovati anzi da Clarissa Tami. È uno spazio dove, grazie a un ospite, cerchiamo di vedere il mondo o anche alcune cose molto concrete e della nostra quotidianità in modo diverso. Ogni ospite ci dà 3 consigli leggeri, concreti o magari anche filosofici per farci guardare un po' la vita da un'altra prospettiva. Oggi come ospite ho Michelangelo Cavalli. Ciao Michelangelo, ti chiedo un pochino di raccontarci brevemente in questo momento della tua vita che cosa stai facendo.
4: Ciao Clarissa e bentrovati a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi qua, anzitutto sono molto contento di essere tuo ospite. Per la prima volta ci troviamo così a chiacchierare, ci siamo sempre incrociati ma finalmente possiamo prenderci un momento. Allora, io sono in RSI adesso da qualche annetto, in realtà da quando sono adolescente, perché da musicista del territorio chiaramente la RSI per me è stata un trampolino di lancio enorme. Da qualche anno sono attivo principalmente sulle produzioni digital first, torniamo all'italiano, quindi digitale principalmente, sui social della RSI nello specifico, con la redazione di Spam. Però di recente ho avuto un bambino, ho fatto anche il congedo paternità e al rientro da questo congedo mi hanno cambiato di ruolo, quindi sono passato dall'essere editor, possiamo dire anche redattore per un magazine digitale, a fare da produttore per l'eventistica, per tutto quello che è anche un po' il public value, la valorizzazione dei contenuti interni ma anche verso l'esterno dell'azienda. Quindi cambiamo un po' la prospettiva, diciamo.
3: E quindi è da lì che ci porti il tuo tema.
4: Sì, assolutamente, nel senso io
3: oggi di cosa parliamo?
4: Voilà, volevo proprio arrivare a questo. Oggi quello che vorrei parlare, vorrei condividere, perché non è che ho niente da insegnarvi, ma è proprio una condivisione di esperienze, e il tema vorrebbe centrarsi sulla lingua, l'importanza delle lingue come ponte, come accessibilità per la comunicazione. Chiaramente non so, la lingua si presta a tantissime attività, la poesia, la scrittura, l'analisi, ma anche al colloquio, al dialogo, così possiamo dire quello anche quasi da bar per certi versi. E nella mia personalissima esperienza ho dovuto più volte anche un po' assumere un atteggiamento che io in realtà nella vita non sposo tanto, quel fake it till you make it, fai finta finché non ce l'hai fatta. Di solito a me piace parlare quando le cose le conosco o quantomeno le ho avvicinate, però nella lingua e nel colloquiale è bene anche lanciarsi, trovo, piuttosto che restare dietro la timidezza dell'errore, farsi avanti, fa qualche sbavatura, qualche errore, perché in realtà apre, nella mia esperienza, un sacco di porte e di accessi.
3: Ma come fare questa cosa? Cioè, concretamente, ci sono magari personalità un po' più timide, poi spesso non si fa qualcosa perché si teme il giudizio, prima di tutto il giudizio di noi stessi verso di noi e poi anche quello che possono avere gli altri, che noi immaginiamo che possano avere gli altri.
4: Beh, come detto, la prima parentesi che mi piaceva puntualizzare era quella della poesia. Non stiamo pretendendo di scrivere dei testi che si aprono a mille sensi differenti. Cioè, è chiaro che se uno vuole scrivere dei testi ricchi di senso, deve padroneggiare la lingua e questo è inevitabile. Però, diciamo, per lo scambio colloquiale, uno dei trucchi che io ho imparato proprio nella preparazione di certi copioni che poi dovevo gestire su palchi, magari in Svizzera interna, per lavoro, tornando a quello che facevo di lavoro come presentatore in primis, ecco, lì mi preparavo delle punchline, quindi delle linee, delle frasi che
3: delle frasi fatte,
4: esatto.
3: Dici, che possono tornare utili.
4: Io uso il termine punchline perché, venendo dalla musica, dal rap, sono quelle frasi che tu metti nei freestyle che sono un po' ricorrenti, che almeno ti dici posso chiudere il freestyle con quella frase che ho già preparato.
3: Ma questo è interessantissimo, mi fai un esempio concreto di una frase magari che ti ricordi che usavi spesso proprio parlando della musica rap,
4: esatto,
3: visto che tu vieni da lì.
4: Bravissimo, io vengo dalla musica rap, nello specifico dal ragamuffin, perché è più la parte reggae del rap. Allora lì, in quel caso, io avevo degli attacchi, per esempio vado avanti senza fretta, e da lì quel fretta mi apriva a tante possibilità di rima. Mi ricordo una che poi è diventato anche un testo, non so, vado avanti senza fretta, torno ai tempi della cameretta, musica e cassette, eccetera eccetera. Adesso non mi ricordo il testo a memoria, però quel vado avanti senza fretta era un po' una delle mie punchline che utilizzavo quando facevo freestyle o dovevo scrivere dei testi per aprirli, così come per chiuderli avevo delle altri tipi di frasi.
3: È chiaro, però, che tu abbinavi l'apertura del, cioè, quindi con la stessa frase di apertura poi andavi in chiusura anche.
4: Si poteva anche andare in chiusura, assolutamente. Poi io non mi piace ripetere le rime, quando parliamo di testi musicali cercavo di avere un po' più di varietà, però è chiaro che, appunto, come funzionava per strutturare delle quartine da rappare, funziona molto bene per dei discorsi colloquiali da bar, possiamo dire. Guarda, ho un'esperienza proprio recentissima. Io sono stato negli ultimi giorni in Svizzera interna per un appuntamento legato al mio diabete, quindi alla mia terapia, ed ero l'unico italofono in mezzo a un gruppo molto internazionale, gente dal UK, gente dalla Germania, qualche francofono. Per fortuna in francese ho dimestichezza perché ho vissuto e l'ho imparato abbastanza in prima persona. Con l'inglese ormai lo impariamo un po' in via trasversale da musica, film, ormai è il passepartout, possiamo dire. Il tedesco è un po' il mio tasto dolente e mi spiace molto di questo, perché da svizzero fiero, mi viene da dire, mi piacerebbe parlare bene tutte le lingue nazionali, però ecco che col tedesco negli anni, proprio grazie ai vari eventi che ho dovuto presentare in Svizzera interna, ho un pool di punchline, di frasi fatte che si prestano in diverse occasioni. Es tut mir leid, das gefällt nicht, cioè tutte cose che alla fine riesce a utilizzare poi in vari contesti. È chiaro che poi questo slancio, queste punchline che ti permettono di introdurti nel discorso e di inserirti quindi nella discussione, ti permettono di fare esperienza, imparare nuove frasi, nuove parole, e così arrivi ad avere un pool più ampio da poterti giocare quando sei in queste situazioni.
3: Questo è interessantissimo, ci portiamo a casa, grazie a te Michelangelo, un consiglio molto utile, quindi di avere un po' di frasi fatte, anche se dovete andare all'estero, magari appunto per un viaggio, piuttosto che frasi fatte semplici che possono farvi sentire al sicuro per poter entrare in relazione e dialogare con le persone che incontrate, appunto, sia per lavoro, per viaggio. Quindi consiglio utilissimo, le famose, così lo impariamo anche in inglese,
4: punchline.

0: torniamo a parlare quest'oggi, a meglio di così, con Michelangelo Cavadini, che ci ha portato un consiglio molto utile: studiatevi delle punchline. Adesso l'abbiamo imparato anche in inglese, che fa molto figo. Michelangelo, secondo consiglio.
1: E qui recupererei qualcosa che è già uscito nella presentazione, ovvero quell'atteggiamento del fake it till you make it, fai finta finché non ce l'hai fatta, che ripeto, io qualcosa che nella vita generalmente non apprezzo particolarmente. È giusto lanciarsi, serve per lanciarsi, magari appunto rompere certe barriere della timidezza, però in generale a me piace parlare quando le cose le ho avvicinate, le conosco un po' meglio, del semplicemente dare fiato alla bocca. Nel colloquiale, soprattutto con lingue straniere, invece anche fare un po' finta, lanciarsi, buttarsi, è una buona strategia, perché poi in realtà il giudizio degli interlocutori è molto meno severo. Stai già parlando in una lingua che non è la tua e spesso viene apprezzato questo sforzo, soprattutto da italofono. Io lo vivo spesso, dover parlare in inglese, tedesco, francese, magari anche spagnolo, che non ho mai studiato. La vicinanza linguistica chiaramente facilita in quel caso, però la gente è un po' più di larga manica, non stiamo dando un esame universitario di semiologia spagnola, stiamo parlando al bar, magari al ristorante, col cameriere, cioè c'è tutto un sistema clientelare anche per cui la gente è un po' meno severa, ti abbona qualche errore e allo stesso tempo ti permette di imparare. Quindi questo atteggiamento che io nella vita disprezzo, nelle lingue quantomeno, è qualcosa che cerco di praticare, e lo consiglio tanto anche alla mia compagna, che invece lei si irrigidisce, si frizza per la timidezza, e io spesso gli dico: ma buttati, anche perché poi lei per esempio ha il russo come seconda lingua e non si gioca mai quella carta, perché ha paura che il suo accento italofono si senta quando parla russo. Per me questo è un non problema, cioè stai già facendo un passo in più della media, della base. Approfittane, navigaci dentro, giocaci dentro. Ripeto, non stiamo scrivendo trattati filosofici, non stiamo scrivendo saggi, non è un discorso, un monologo ad Harvard davanti a una platea di neolaureati che devi incentivare. Stiamo parlando al bar, stiamo chiacchierando al ristorante, buttati, sperimenta, divertiti. Ecco, forse il divertimento è proprio quella particella del fake it till you make it che io voglio trasmettere con questo discorso, inquadrato e contestualizzato nelle lingue.
0: Ricordo effettivamente in Italia, nella TV italiana, un po' di anni fa c'è stato un periodo soprattutto dove piaceva in realtà tantissimo, perché anche seduttivo non saper parlare bene una lingua, no? Quindi c'erano insomma tutte queste showgirl non italiane che parlavano italiano proprio magari veramente in maniera maccheronica, malissimo, eppure piacevano, ma proprio per quel motivo lì. A volte ci piace una persona proprio perché ha un accento molto esotico, molto raffazzonato, e ci fa simpatia, ci fa umano, ci fa sentire umani.
1: Bravissima. L'umano che è in difetto, no? Quindi non stiamo parlando della divinità, della perfezione o anche delle macchine, della tecnologia, che è tutto molto computato, dato, misurabile. L'essere umano è difettoso, è un difetto ambulante. Divertiamoci in questo difetto, che non deve essere uno, appunto, qualcosa che si apre allo scherno, deve essere in realtà la ricchezza che questa diversità, questo difetto in realtà veicola. Per esempio, tu citavi l'accento. Io quando parlo in francese, pur masticandolo abbastanza bene, avendo vissuto in Svizzera francese per diversi anni.
0: Perché hai studiato lì?
1: Ho studiato,
0: giusto?
1: A Friburgo, esatto.
0: Che cos'è che hai studiato?
1: Antropologia e sociologia. E poi in realtà lì non mi sono laureato, nel senso che la laurea non l'ho terminata. Ho proprio bocciato la tesi, pensa un po' te. Dopo 4 anni ho bocciato la tesi. Però questo mi ha permesso poi di andare a studiare filosofia, che era il mio vero percorso. Ma qui apriremo un'altra tematica che non è quella della puntata di oggi. Per dire appunto che nella mia esperienza in Svizzera francese, pur avendo dimestichezza con la lingua, ci sono piccole inflazioni di accento che io difendo quasi fieramente, proprio perché in realtà veicolano quello che sono io. Io non sono nato in Svizzera francese, sono un italofono che ha imparato il francese praticandolo, neanche a scuola, perché io a scuola ho fatto tutt'altro, e a quel punto, parlando francese alla mia maniera, col mio accento, così come l'inglese, così come il tedesco, così come tutte le lingue, perché anche l'italiano che parliamo noi ha un accento, veicola un'appartenenza, una backstory,
0: un'identità.
1: Bravissima, un'identità che si esprime proprio anche grazie al difetto.
0: Quindi, per esempio, che ultimamente va tanto di moda, no? Le nuove generazioni, tutti che parlano inglese, cioè italiani o francese, cioè, che parlano inglese meglio della propria lingua madre. È quasi un peccato.
1: Beh, lì dipende che tipo di persona sei e qual è il tuo obiettivo. È chiaro che l'inglese è il passepartout ad oggi. Se tu hai il BBC accent, come si chiama, io guarda, proprio in queste ultime esperienze che ho fatto, ero insieme a questo team di persone che venivano dal Regno Unito, da diverse regioni, da diverse, chi dal nord, chi dal sud, e quando parlavano tra di loro facevo fatica a seguire i diversi accenti, ma questo ha dato un sacco di ricchezza poi agli scambi che ci siamo dati, condivisi in quello spaccato, in quel frangente. e anche loro quando mi sentivano parlare, a parte che mi hanno detto in inglese è tutto sommato fluente, perché io mi scuso sempre quando non sono sicuro di come mi sto esprimendo, metto un po' le mani avanti, chiedo scusa se sto dicendo anche castronerie nella lingua che sto provando a utilizzare. Però ecco che arriva poi la risposta dall'altra parte, che ti dicono: ma che scusarti, anzi, riuscissi io a parlare italiano in questa maniera? E la cosa bella è che non riescono a individuare l'accento. Poi io, avendo imparato l'inglese soprattutto attraverso la musica giamaicana nello specifico, tanti mi dicono: caspita, ma sai che si sente la musicalità. Poi dopo lì anche io la musicalità penso di avercela anche quando parlo in italiano, ho un po' una cadenza da rapper, probabilmente viene sempre da quel retaggio lì. Ecco, torniamo al rap anche in questo secondo consiglio. Però ecco, tutto quello che è la vostra esperienza vi rende chi siete, ci rende chi siamo, ed è giusto anche che venga veicolata nei nostri difetti, nei nostri errori, che appunto non sono errori in malafede, o sono di buona fede, uno sta provando a fare del suo meglio.
0: Quindi, secondo consiglio che ci dai è questo.
1: Assolutamente, quindi di fake it till you make it, e non limiti, cioè apriti al difetto, apriti al

0: l'ultimo consiglio che ci regala quest'oggi, a meglio di così, Michelangelo Cavadini. Andiamo dove? Che si fa?
1: Beh, abbiamo dato un consiglio, diciamo, di strumento pratico, la punchline.
0: Punchline, che ricordiamo che è una frase o anche una breve frase.
1: Sì, una linea. Dall'inglese proprio prendiamo una linea, che può essere una frase un po' più lunga, un endecasillabo, cioè quello che è. Punch, quindi che dà un pugno, che deve essere un kick, no? Quindi qualcosa che ti esce, che stupisce anche l'altro, ed è per quello che deve essere preparata, in questo senso qua. Il secondo suggerimento, consiglio, era quasi di postura.
0: Fake it till you make it.
1: Esatto, che quindi è un atteggiamento alla lingua e all'uso della lingua. Io come terzo consiglio darei più delle casistiche di esperienza, quindi dei contesti in cui mettersi per fare pratica. E pensando anche con te durante la canzone a che titolo darli in inglese, ci è arrivato come suggerimento il Father and Son, perché appunto dove voglio portarvi con questo suggerimento è di sperimentare con le lingue in contesti o con le persone anziane che non hanno peli sulla lingua e quindi ti dicono esattamente cosa sbagli, come lo sbagli, come non sbagliarlo più, una mini lezione di vita, e dall'altra parte i bambini che nell'errore, nel difetto si divertono, è esilarante e non te lo fanno pesare, quindi è anche piacevole sbagliare con loro perché te ne rendi conto, le rubi un sorriso, strappi un sorriso e poi hai modo di recuperare, magari anche chiedergli simpaticamente ma com'è che si dice quindi per davvero. E io questo l'ho sperimentato in prima persona nei 4 anni di Friburgo, per l'appunto, dove lavoravo come bagnino in piscina e quindi avevo tutti gli anziani che quotidianamente nelle varie fasce orarie tornavano e ogni giorno erano una lezione di vita di francese nuova, e dall'altra parte facendo l'allenatore di basket con ragazzi under 14, under 12 e under 10. Loro che sono anche in fase di scolarizzazione, quindi stanno imparando per primi la lingua, sono molto sul pezzo, sono molto attenti agli errori, quelli più banali, più classici, e te li fanno pesare, cioè non te li fanno pesare ma te li fanno notare col sorriso, e questo è bellissimo. Io facevo allenamenti e poi a un certo punto ridevano in 50 bambini, chiedevo ma perché, e poi mi spiegavano, e dopo da lì non sbagli più, perché anche vivere quella situazione di vergogna, ma è una vergogna bellissima, quindi non è una vergogna che va fuggita, è qualcosa che va vissuto appieno, ecco che ti permette di migliorarti.
0: Quindi diciamo che però anche per fare l'allenatore o il bagnino hai usato le punchline, qualcosa sì, cioè
1: certo.
0: Tu ti sei studiato qualche piccola frase in francese, perché stiamo parlando del francese.
1: Questo caso nel francese, esatto. Allora, lì le punchline non te le prepari a casa, non dico che devi viverti la giornata di lavoro mentalmente il giorno prima per prepararti il copione, non è questa la situazione, però banalmente bevi il caffè coi colleghi e li ascolti parlare, qualcosa capisci, qualcosa no, e ti rubi piccole frasi, piccole costruzioni, dei modi di dire, i proverbi che noi abbiamo in italiano esistono in tutte le lingue, no? E quindi rubare quello capendo nel senso, perché è chiaro che non è che puoi usarli in contesti sbagliati.
0: Ma è quello il problema, non ti è mai capitato?
1: Ma certo, ma è bellissimo, è bellissimo anche sbagliare e dire guarda, bravo, esiste questa frase ma non in questo contesto, anzi dove l'hai detta adesso significa tutt'altro, e ti dice aspetta, allora fammi capire meglio, e poi mattoncino dopo mattoncino, alla fine la lingua è fatta di particelle.
0: Ma ce l'hai un esempio? Io ricordo questa cosa che tu dici della lingua, soprattutto succede, io sono bilingue con lo spagnolo, succede con lo spagnolo o l'argentino, che ci sono proprio dei modi di dire che vogliono dire tutt'altro, e quindi sì, mi ricordo di aver sbagliato parecchio, vedere tutti che ridono e poi ti dicono perché. Ti è già capitato? Dimmi un esempio, allora, proprio un aneddoto.
1: Sai che esempi specifici non mi vengono, ce ne sono talmente tanti che non potrei pescartene uno, e non ho la memoria così attenta in questo momento su quello che mi è successo col francese, però che mi sia successo è innegabile, tante volte, e a quel punto semplicemente appunto impari alla fine, tu usi, è chiaro che il senso della frase è fondamentale, e ci sono i falsi amici, soprattutto nelle lingue neolatine abbiamo i falsi amici, dove una parola che in italiano significa, ha un significato, non è lo stesso nelle altre lingue. Allora lì bisogna fare molto attenzione. Però torniamo al secondo consiglio, il divertirsi nell'errore. Stiamo facendo tutto in buona fede, e anche qua metterei un distinguo, non sto parlando della lingua accademica, della lingua tecnica o del politichese invento, cioè sono lingue specifiche quelle che hanno ogni parola il suo significato, sono circuiti chiusi, servono proprio per non creare fraintendimenti. Mentre nel colloquiale, nel parlato, lì la lingua del popolo non è la stessa che impari a scuola sulla carta, e quindi è bene anche sentire come il popolo usa la lingua, questa lingua in divenire, perché sì è in divenire e quindi può cambiare di significato, però nel contesto è un circuito chiuso che ti permette veramente di giocare dentro quell'errore, dentro quelle, è un puzzle fondamentalmente, quindi è un puzzle dove hai diverse possibilità di combinazione, l'esperienza, l'aprirti alla possibilità dell'errore senza viverlo in maniera negativa ti permette di accumulare mattoncino dopo mattoncino, un vocabolario anche tuo, e qui torniamo anche all'altro consiglio, quindi sì, le punchline che sono tue, tu sai che le usi in quel modo, avendo verificato che funzionano in maniera corretta, e diventa il tuo francese, il tuo tedesco, il tuo inglese, l'inglese nel mio caso di Michelangelo.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Soprattutto nelle Alpi si verificherà qualche temporale isolato. Farà sempre molto caldo con le massime attorno ai 33 gradi al sud e i 38 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 27 giugno. Trascorrerà una giornata uguale a quella di oggi e quindi per lo più soleggiata e molto calda, con temporali isolati nelle Alpi. Le minime si manterranno attorno ai 22 gradi e le massime raggiungeranno 33 gradi al sud e al nord risaliranno fino ai 38 gradi. Vi ricordo inoltre che rimangono sempre attive le allerte di livello 3 e 4, attive su buona parte della Svizzera. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. In Venezuela continuano le ricerche per individuare sotto le macerie possibili sopravvissuti al terribile sisma che ha colpito il paese. La squadra di aiuto elvetica è atterrata poche ore fa vicino a Caracas. In Francia ospedali al collasso per gli effetti della canicola. Solo a Parigi ieri si sono registrati 25 arresti cardiaci in 24 ore. Anche in Ticino urgenze sotto pressione. Swatch chiede 170 milioni di risarcimento a Samsung. La disputa legale verte sulle presunte copie digitali di quadranti Swatch scaricate migliaia di volte dagli utenti europei. È stato condannato all'ergastolo l'autore dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo del 20 dicembre 2024. L'uomo, uno psichiatra saudita simpatizzante di estrema destra, si era scagliato con la sua auto sulla folla, uccidendo 6 persone e ferendone oltre 300. Per lo sport, ai mondiali, il tabellone prende forma con Brasile, Giappone, Olanda, Marocco e Stati Uniti-Bosnia ai sedicesimi. Intanto la Svizzera aspetta la sua sfida da grande del calcio mondiale. In Venezuela si intensificano le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti del terremoto che ha colpito il paese 2 giorni fa e che, secondo quanto riferiscono le autorità, ha registrato finora almeno 235 morti e oltre 4.300 feriti. Intanto iniziano ad arrivare gli aiuti internazionali. Anche la Confederazione si è da subito attivata per fornire i primi soccorsi al Venezuela. Coordinati dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, ieri sera personale e materiale hanno lasciato Zurigo e qualche ora fa la televisione

0: venezuelana ha riferito del loro arrivo alla base aerea militare di Maracay, 50 km a ovest di Caracas. Sentiamo Alessio Veronelli.
1: Primo ieri sera a lasciare la Svizzera un velivolo della Rega con a bordo 7 specialisti dell'Unità Svizzera di Aiuto Umanitario, con il compito di chiarire le esigenze sul campo e garantire un ingresso rapido della catena di soccorso inviata da Berna. Poco più tardi il decollo del volo Swiss, atterrato da qualche ora a Caracas, con a bordo 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi, 8 cani e 18 tonnellate di materiale, medicinali e macchinari di soccorso e per garantire il sostentamento in autonomia del team per una decina di giorni. Prima cosa contattare i responsabili sul posto, avere a disposizione dei mezzi di trasporto e capire dove possiamo essere d'aiuto, spiega Regina Guyan, responsabile del coordinamento con le altre squadre. Poi inizieremo a lavorare in relazione anche a chi dovrà fare cosa. Il coordinamento internazionale è essenziale. Salvare vite è ancora possibile, ma il tempo stringe. Diversi esperti del team inviato dalla Confederazione non sono comunque alla prima esperienza di questo genere. Ci conosciamo un po' tutti, dice Fabien Valterio, ci esercitiamo regolarmente per questo tipo di partenze improvvise e poi soprattutto per quello che può presentarcisi davanti. A Berna per ora non ci sono informazioni su vittime di nazionalità svizzera. Abbiamo del personale umanitario legato all'ambasciata, ci ha spiegato Dominik Stilhart, capo della divisione aiuto umanitario della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. Ci hanno descritto una situazione piuttosto caotica. Ci sono diverse centinaia di svizzeri residenti in Venezuela e il consiglio che diamo è seguire le direttive delle autorità e contattare l'ambasciata elvetica. L'edificio è stato danneggiato, ma il personale continua a lavorare.
0: L'Unione Europea intende prorogare di un anno fino a fine marzo 2028 lo statuto di protezione temporanea per i rifugiati ucraini. Con un'eccezione però, gli uomini ucraini in età di obbligo militare non potranno più richiedere la protezione temporanea. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Berna probabilmente si allineerà al quadro europeo. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha annunciato stamattina l'intenzione di Bruxelles di mantenere la protezione temporanea per gli ucraini che fuggono dalla guerra, una protezione assicurata sin dall'inizio del conflitto e di cui beneficiano quasi 4,4 milioni di rifugiati nell'UE. Al tempo stesso, la Commissione prevede una modifica di rilievo. La protezione non sarà garantita ai nuovi arrivati, ai quali non si è consentito lasciare l'Ucraina in ragione degli obblighi militari. Questo è ciò che l'Ucraina ci ha chiesto, ha specificato Brunner, ed è quello che stiamo facendo. Insomma, Bruxelles considera che Kiev abbia un interesse legittimo a difendersi e a ricostruire il paese, ragione per cui ha consentito a questa limitazione per il futuro per mantenere gli uomini in età di servizio militare, un'eccezione considerata discriminatoria e lesiva dei diritti umani da un'altra organizzazione, il Consiglio d'Europa. Bruxelles invece reputa tutto regolare, essendo previsto un criterio oggettivo, l'obbligo militare che riguarda soprattutto uomini fra i 23 e i 60 anni di età. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti già avviato una consultazione su vari aspetti dello Statuto S per gli ucraini e dovrebbe determinarsi entro l'estate. Verosimilmente Berna si allineerà alle nuove regole europee. Non farlo significherebbe diventare meta di una migrazione secondaria da altri paesi europei.
0: In Francia continua l'ondata di caldo che costringe le autorità a provvedimenti radicali anche per limitare il carico di ricoveri, dopo che ieri a Parigi si sono registrati 25 arresti cardiaci in 24 ore, mentre è salito a 55 il numero di annegati in tutto il paese. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
3: Da mezzogiorno a Parigi è vietato bere alcolici per strada.
4: C'est par exemple un arrêté préfectoral qui interdit la prise d'alcool sur la voie publique à compter de midi, la vente d'alcool à compter de 18h, parce que vous savez que l'alcool en plein soleil, évidemment, ça a des effets dévastateurs.
3: E da stasera alle 18, come abbiamo sentito dalla voce del prefetto della capitale Patrice Faure, sarà proibito pure venderli, almeno quelli da asporto. Non si tratta di un provvedimento legato ai mondiali di calcio e alla partita della Francia con la Norvegia in programma per stasera, bensì di una decisione per prevenire collassi dovuti al mix devastatore tra il gran caldo e le bevande alcoliche. Un cocktail che ha già mandato in saturazione gli ospedali della capitale, mentre a livello nazionale sono quadruplicati i ricoveri dovuti all'AFA. Così è stato alzato, su decisione del primo ministro Sébastien Lecornu, il livello di allerta generale. L'obiettivo è quello di evitare scenari simili all'estate del 2003, quando per la canicola morirono almeno 15.000 persone e in gran parte anziani che cominciano ad affluire in stato di ipertermia nei pronto soccorso, dove però sono numerose anche le persone più giovani ricoverate, magari per via di comportamenti imprudenti come il tuffarsi nei corsi d'acqua in cerca di refrigerio in zone vietate e a rischio. I decessi per annegamento così hanno superato ormai la soglia dei 50 casi. A Parigi il Ministero degli Interni ha disposto anche lo stoccaggio di 20 tonnellate di ghiaccio a supporto degli ospedali e in tal senso il prefetto ha chiesto l'annullamento di vari concerti ed eventi culturali e sportivi.
0: E anche in Ticino il caldo sta avendo conseguenze sugli ospedali. Elisa Fraccaroli ha interpellato la dottoressa Roberta Petrino, responsabile dei pronto soccorso dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, e per tornare alle misure decise a Parigi le ha innanzitutto chiesto perché sia pericoloso bere alcol quando fa caldo.
5: È pericoloso perché l'alcol produce una serie di effetti, in particolare dà una vasodilatazione per cui si ha una sudorazione superiore, quindi una sensazione di caldo che porta innanzitutto a bere di più e poi un riscaldamento della cute che porta più difficoltà a eliminare il calore interno, diciamo così, e quindi può aumentare addirittura la temperatura. In più dà disidratazione perché l'alcol è una sostanza che inibisce la produzione di un ormone che si chiama ormone antidiuretico e quindi aumenta lo stimolo urinare, per cui si perde ulteriore liquidi e ci si disidrata ancora di più. E inoltre sappiamo perfettamente che l'alcol aumenta la sensazione di vertigine, malessere, stanchezza che già l'esposizione al caldo dà. Quindi tutte queste cose insieme portano un maggiore rischio di colpo di calore, insomma di finire al pronto soccorso o peggio.
6: C'è differenza tra alcol e alcol?
5: L'alcol dipende dalla concentrazione, una birra al 4% è diversa da una birra all'8%, dal vino che mediamente ha il 12-13%, 14% fino ai superalcolici, e quindi è tutta una questione di quantità. Chiaramente se bevo un bicchiere o comunque 100 ml di superalcolico ingerisco 4-5 volte l'alcol che ingerisco con un bicchiere di vino o con un boccale di birra. Chiaramente la birra ha un altro rovescio della medaglia, che essendo molto fresca dà la sensazione immediata di setare.
6: Abbiamo sentito in Francia la situazione dei pronto soccorso, sono sotto pressione. A Leo C com'è la situazione?
5: Non siamo ancora al collasso, ma abbiamo una sollecitazione molto importante, un sovraccarico, soprattutto in alcune giornate. Stiamo facendo un numero estremamente alto di ricoveri che non è così usuale. Adesso la situazione è ormai praticamente tutti gli anni così, ma d'estate ci si aspetterebbe meno ricoveri, in realtà ne facciamo almeno quanto d'inverno se non di più.
6: Quali sono i tipi di casi che riscontrate di più al pronto soccorso?
5: Sia pazienti giovani che hanno proprio il classico colpo di calore, sincope, vertigine, cefalea eccetera, sia tanti pazienti meno giovani con malattie croniche, in particolare malattie cardiache, malattie respiratorie, accumulano il calore e a un certo punto si scompensano e quindi arrivano in pronto soccorso.
0: Swatch Group, la società svizzera leader mondiale dell'orologeria, chiede 170 milioni di dollari a Samsung, sostenendo che la società coreana abbia copiato illegalmente i quadranti di alcuni orologi appartenenti al gruppo elvetico, tra i quali marchi come Tissot e Omega. Sentiamo Marzio Minoli.
7: Samsung è già stata riconosciuta colpevole nel 2022 da una corte di Londra per aver utilizzato i quadranti degli orologi svizzeri ed ha anche perso il ricorso in appello. Ora si tratta di definire l'entità economica del risarcimento. Interessante il fatto che, benché la controversia sia regolata nel Regno Unito, la decisione della Corte londinese avrà ripercussioni anche nell'Unione Europea, in quanto la causa è stata intentata prima della fine del periodo di transizione della Brexit, periodo terminato nel 2020. La battaglia legale riguarda 26 app per la personalizzazione degli smartwatch di Samsung, app che permettevano appunto di replicare i quadranti degli orologi svizzeri. Secondo Swatch, permettere di utilizzare quadranti di orologi di alta gamma su degli smartwatch ucciderebbe il valore pregiato degli orologi. Samsung naturalmente non è d'accordo e ritiene la richiesta di risarcimento di 170 milioni di dollari esorbitante e che, citiamo, non ha alcuna relazione con il danno subito. Infatti Samsung ritiene che le app non siano mai state citate nelle pubblicità dei suoi smartwatch e addirittura non le voleva presenti, tanto che sono state rimosse non appena è emerso il problema. Secondo Samsung, il ricavo totale derivante da queste app scaricabili gratuitamente è stato di $1,000, dei quali solo 300 sono andati alla società coreana. Aggiorni dunque la sentenza.
0: Spostiamoci ora a Magdeburgo, in Germania, dove questa mattina è stata pronunciata l'attesa sentenza nel processo contro l'autore del terribile attentato contro il mercatino di Natale del capoluogo della Sassonia Anhalt del 20 dicembre del 2024. Al telefono siamo collegati in diretta con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Walter, il processo è durato solo 4 mesi, un periodo relativamente breve per processi di queste dimensioni. Cosa hanno dunque deciso i giudici del tribunale?
8: Sì, Taleb al-Abdulmohsen, questo è il nome dell'attentatore di Magdeburgo, è stato condannato oggi all'ergastolo con l'aggravante della premeditazione e della particolare gravità del fatto. Questo esclude un rilascio anticipato dell'imputato dopo 15-20 anni, come invece prassi comune in questi casi. Il medico di origine saudita, oggi 51enne, si era scagliato a bordo della sua autovettura il 20 dicembre di 2 anni fa contro il mercatino di Natale nel centro di Magdeburgo, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 200. Diciamo che l'identikit personale di Abdulmohsen è piuttosto, ecco, fuori dal comune, atipico. Lui stesso è un profugo, era approdato in Germania nel 2006 chiedendo e ottenendo asilo politico nel paese, però poi nel corso degli anni aveva sviluppato a sua volta un odio nei confronti dei profughi e anche una certa islamofobia. Aveva simpatie per il partito di estrema destra dell'AfD, aveva militato nel movimento Novax ai tempi del Covid e spesso indirizzava lettere a politici e allo stesso cancelliere chiedendo la fine della politica migratoria di accoglienza dei profughi.
0: Quali sono stati allora, Walter, gli effetti di questo attentato sul dibattito politico in Germania?
8: Beh, diciamo che non è stato il primo attentato di questo tipo, c'era anche già stato un attentato contro il mercatino di Natale di Berlino e anche altri episodi, diciamo, compiuti da profughi stranieri in Germania, però ecco, questo è successo in un momento molto teso della politica tedesca. La Germania si trovava allora nel dicembre del 2024, poco prima delle elezioni anticipate se vediamo oggi anche gli umori politici in questa regione tedesco orientale, appunto la Sassonia-Anhalt, di cui Magdeburgo è il capoluogo, vediamo una crescita davvero spettacolare del sostegno per il partito di estrema destra dell'AfD, che in vista anche delle elezioni amministrative che si svolgeranno a settembre raccoglie il 42% dei consensi, il doppio rispetto a 4 anni fa e quasi tanti quanto tutti gli altri partiti messi insieme. I cristiano-democratici raggiungerebbero il 24%, la Linke il 13%, i socialdemocratici il 6%. Non è nemmeno escluso, pensate un po', che nella Sassonia-Anhalt quindi il prossimo governo sarà a maggioranza assoluta dell'estrema destra.
0: Grazie a Walter Raue in diretta. L'obiettivo del memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran è che quest'ultimo non sviluppi mai un'arma nucleare e prevede quindi che le ispezioni ai siti nucleari iraniani riprendano a breve. Lo ha ribadito nelle ultime ore il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi.
9: The government of Iran has affirmed quite clearly that this is not their intention, but of course
0: il governo iraniano ha dichiarato che questo, cioè l'arma nucleare, non è sua intenzione, ma le intenzioni non bastano. Bisogna istituire un solido sistema di verifica, ha detto durante una conferenza stampa. Teheran finora, lo ricordiamo, non ha permesso agli ispettori di visitare i siti bombardati da Stati Uniti e Israele. In India è in corso uno scandalo finanziario con legami anche in Ticino. Si tratta di un'inchiesta per una gigantesca manipolazione contabile di ben 159 miliardi di dollari. Riguarda il proprietario indiano che ha acquisito la raffineria d'oro Valcambi di Balerna. Il contributo è della nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
10: Rajesh Mehta è un imprenditore che si è fatto da sé. Viene da una famiglia umile del Gujarat, di religione jainista, e queste famiglie da sempre formano una rete di mutuo aiuto per spalleggiarsi a vicenda. Comincia con il commercio dell'argento e negli anni Ottanta, a Bangalore, ottiene il permesso di commerciare oro. In quegli anni l'India si apriva ai mercati internazionali e servivano dispense speciali per esportare. Così nasce Rajesh Export, oggi una delle aziende più grandi dell'India, che ha avuto come prerogativa quella di inglobare la catena di produzione dell'oro in verticale. In questa ottica rientra l'acquisizione nel 2015 della Valcambi in Ticino, pubblicizzata come la più grande raffineria di oro grezzo al mondo. Da Bangalore, Rajesh Mehta presiede a un impero che va dall'oro grezzo alla manifattura all'ingrosso di gioielli, alla catena di vendita al dettaglio Shubd, che significa purezza. Lo chiamavano The King of Gold, ma ora puro non appare più. La SEBI, l'autorità di vigilanza finanziaria indiana, accusa la Rajesh Export di gravi irregolarità e di aver gonfiato del 99% il suo fatturato. Stiamo parlando di qualcosa come 160 miliardi di dollari che non esistono. L'inchiesta fa i titoloni in India, è messa alla pari con altri scandali giganteschi come quello che vide coinvolto il gioielliere Nirav Modi o più addietro Vijay Mallya della Kingfisher Airlines, entrambi non ancora estradati nel paese. Rajesh Mehta si difende così.
11: The 15.5 lakh crore revenue.
12: I 160 miliardi di dollari di introiti accumulati in 4 anni sono assolutamente giustificati. Non siamo un'entità di lavorazione, ma un'entità che compra e fornisce oro e lingotti a tutto il mondo. C'è una vendita. Siamo la più grande entità di trasformazione che raffina 900 tonnellate di oro e vende 900 tonnellate di oro nel mondo. Le pare irragionevole che il giro di affari per 4 anni sia dell'ordine di 300 milioni di dollari. Questo è il ricavo della intera azienda di cui Valcambi è una sussidiaria.
11: Valcambi is a subsidiary of the company.
10: Ora, al di là dei risvolti giudiziari, l'impatto di questa inchiesta in India sarà a cascata. Infatti sono coinvolti investitori pubblici come la LIC Assicurazioni, che possiede l'11% delle azioni. Inoltre c'è un debito con la Canara Bank, non enorme, 50 milioni di dollari. Ma perché nessuno ha esercitato il dovuto controllo per anni? E ci si chiede anche a che pro il giro di affari era stato così gonfiato. Di solito lo si fa per ottenere prestiti o per avere un profilo più alto in vista di una vendita di azioni, piani forse sventati ora dall'inchiesta, che proseguirà per mesi mentre il valore dell'azienda crolla, penalizzando i piccoli investitori e corrodendo la fiducia nel sistema finanziario indiano.
0: E prima di concludere, un'ultima notizia: a livello federale è confermato, si voterà per limitare l'uso dei fuochi d'artificio. I promotori hanno infatti deciso oggi di non ritirare la loro iniziativa popolare dopo che il Parlamento ha respinto una proposta di controprogetto indiretto. La decisione passa perciò al popolo. La soluzione di compromesso prevedeva di proibire solo i petardi che producono rumore senza effetti visivi, misura considerata insufficiente recente dagli iniziativisti, che precisano come comunque il divieto toccherebbe solo i privati, mentre i fuochi d'artificio pubblici per eventi importanti come la festa nazionale rimarranno possibili. L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. A tutti l'augurio di un'ottima giornata.
13: Lo sport.
14: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. I mondiali di calcio, il tabellone della fase di eliminazione prende forma con Brasile, Giappone, Olanda, Marocco e Stati Uniti, Bosnia, accoppiamenti già sicuri ai sedicesimi. Nella notte hanno passato il turno anche Svezia, Costa d'Avorio, Ecuador, Australia e Paraguay. Intanto la Svizzera aspetta la sua sfida da grande del calcio mondiale, come ci dice l'inviato Paolo Laurenti.
15: Nella vita ci sono tre certezze: la morte, le tasse e la Svizzera che supera la fase a gironi di un grande torneo. Succede ininterrottamente dal 2014, 7 volte tra europei e mondiali. Una presenza quasi scontata che fa felice il direttore delle nazionali, Pierluigi Tami.
16: Bene, se anche questa è diventata una certezza possiamo andarne fieri, però abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Dobbiamo fare il passo successivo, che è vincere una partita al mondiale di fase eliminazione diretta.
15: Il vero traguardo è infatti un altro, ma serve, lo ammette anche Tami, crescere nel gioco.
16: Io penso che abbiamo tutti gli attori, l'abbiamo dimostrato anche in queste 3 partite con passaggi a vuoto, perché ce ne sono stati, però limitato i danni, però in 3 partite dove se c'era una squadra che voleva il controllo del gioco era la Svizzera, e lo ha fatto anche con grande personalità. Però per andare avanti dobbiamo sicuramente ancora fare un passo in più e migliorarci.
15: Tra i nodi da sciogliere poi il ruolo del terzino.
16: Lui guarda anche molto alle caratteristiche dell'avversario, ma non solo quello, al tipo di partita che poi vogliamo fare. È vero che ha scelto 3 terzini diversi, ma ti portano ognuno qualcosa di diverso. Penso che Iachin adesso si è fatto un'idea chiara, non penso che ne sceglierà un quarto, sceglierà uno tra questi 3 la prossima partita.
15: Dopo la battuta Tami torna serio per rispondere sul tema Okafor, giocatore che avrà poca voglia di ridere. Un europeo ai margini, un rapporto ai minimi termini con Iachin, poi però il chiarimento, e nonostante gli 8 gol in Premier League, l'allenatore ha regalato scampoli di partite a tutti gli elementi offensivi tranne che a lui, precisando che la nazionale negli ultimi anni ha ottenuto brillanti risultati pure facendo a meno di Okafor. La sua delusione per non essere ancora stato utilizzato potrebbe portare negatività all'interno del gruppo.
16: Sicuramente questi giocatori non sono contenti. Okafor avrebbe dovuto entrare nella partita col Canada, era nei piani di Iachin, poi il gol subito gli ha fatto cambiare idea e quindi non ha ancora giocato, però bisogna gestirli parlandoci e sicuramente sostenendoli, perché se arriverà il momento la cosa più importante è che si facciano trovare pronti all'occasione che arriva.
14: Come detto in precedenza, i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno nei sedicesimi di finale la Bosnia. Bosnia che si rispecchia nel talento del 18enne attaccante Kerim Alaibegovic, di lui ci parla Lorenzo Boscolo.
17: I'm from Bosnia, take me to America. I can no longer wait, take me to United States. I will assimilate.
18: La canzone che accompagna la selezione bosniaca da quello storico 31 marzo 2026, quando ai rigori eliminò l'Italia e volò ai mondiali d'America. E la storia non è finita, perché grazie anche ad un 18enne la Bosnia Erzegovina ha acciuffato una storica qualificazione ai sedicesimi di finale. Siamo felici di aver superato la fase a gironi, dobbiamo essere tutti orgogliosi di aver scritto una pagina di storia. Il diamante di Sarajevo, Kerim Alaibegovic, nato appunto a Sarajevo nel 2008, a soli 16 anni ha debuttato nella prima squadra incantando tutti. In nazionale, dopo aver già realizzato una rete pesante ai rigori nei playoff contro la Galles, 2 giorni fa a Seattle ha giocato per la prima volta da titolare ed è andato subito a bersaglio. Nominato a fine gara Player of the Match, è diventato l'8º marcatore più giovane della storia dei mondiali. Voglio ringraziare i nostri sostenitori, è incredibile quello che ci hanno regalato in campo, e con questo 12 ventiduesimo uomo, possiamo davvero sognare. Secondo Sergei Barbarets, il suo selezionatore, il prossimo mondiale, quello tra 4 anni, sarà il mondiale nel segno di Kerim Alaibegovic, che intanto si gode questo inaspettato 16° con la sua Bosnia-Erzegovina.
14: Ricordiamo il programma di questa sera con grande attesa per Francia-Norvegia e il confronto tra Mbappé e Haaland dalle 21, in contemporanea nello stesso girone Senegal-Iraq. Per il tennis è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon. In quello femminile Belinda Bencic, testa di serie numero 11, esordirà con la 17enne britannica Stojsavljevic. Buone possibilità anche per Golubic contro la qualificata Šimanović e Valtert, che se la vedrà con la colombiana Osorio. In campo maschile il numero 1 Sinner debutterà contro il serbo numero 51 del ranking Kecmanovic. L'italiano campione in carica è stato sorteggiato dalla stessa parte di tabellone di Djokovic e Medvedev, il russo, che potrebbe affrontare nei quarti di finale, torneo che avrà inizio lunedì prossimo. È tutto per questa edizione, buona giornata.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. I Ten CC sono tuttora un gruppo britannico che si forma negli anni 70 sulle ceneri di altre band abbastanza famose nel decennio precedente. Su tutte i Mindbenders di Wayne Fontana, tra i protagonisti della prima British Invasion negli Stati Uniti, con due singoli in particolare: The Game of Love, tradotta anche in francese e pubblicata da Sylvie Vartan, e A Groovy Kind of Love, ripresa con successo da Phil Collins negli anni 80 per la colonna sonora di Buster, film che lo vede protagonista. Tornando ai Ten CC che aprono la puntata di oggi, tra i loro grandi successi c'è un brano reggae ispirato ad episodi accaduti a Eric Stewart, uno dei fondatori del gruppo, e a Justin Hayward dei Moody Blues, al ritorno da una vacanza pericolosamente trascorsa insieme alle Barbados. Dreadlock Holiday raggiunge il primo posto della classifica inglese e funziona bene in Europa, meno oltreoceano, dove nota una certa avversione per il reggae da parte delle radio.

La vacanza Dreadlock dei 10cc ha aperto con un tocco caraibico il Vintage Café di Rete 1, che potete ascoltare anche in podcast su rsi.ch. Il brano sarà utilizzato in seguito più volte al cinema e per serie televisive, mentre Eric Stewart, tra gli autori, è stato anche proprietario degli studi di registrazione dove è stato inciso, che negli anni ospiteranno anche Neil Sedaka e Paul McCartney. Con quest'ultimo avrà un'intensa collaborazione negli anni seguenti all'interno dei suoi album solisti. Restiamo oltre manica con il duo dei Tears for Fears. Kurt Smith e Roland Orzabal sfornano una serie di hits che dominano le classifiche negli anni Ottanta. Everybody Wants to Rule the World dell'85 è una delle loro canzoni simbolo. Beh, due anni dopo Michael Jackson pubblica The Way You Make Me Feel, canzone che è perfettamente sovrapponibile per la parte vocale alla musica del brano dei Tears for Fears. Parola di ex DJ.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Insieme al surf e alle automobili, le ragazze sono un argomento comune a molte canzoni dei Beach Boys e fanno parte del mito della California, particolarmente attraente per i giovani. California Girls cerca di riproporre le atmosfere di pianoforte di un brano country dei primi anni 50 e l'autore Brian Wilson dirà in tempi abbastanza recenti che il problema di scrivere una canzone come questa è che è difficile da superare. In un'intervista ha detto: mi siedo al pianoforte e ci provo, ma tutto quello che voglio fare è solamente riscrivere California Girls. Come farò mai a fare qualcosa di meglio? A metà degli anni 80 è anche il brano che dà il via alla carriera solista di David Lee Roth dei Van Halen, che lascerà di lì a poco. Ora andiamo in Italia con Vasco Rossi e con il suo 12° album Canzoni per me, uno dei dischi più venduti del 98 con oltre 1 milione di copie e che si aggiudica la Targa Tenco e il premio Lunezia come migliore album dell'anno. Tra i singoli estratti è Il Mattino.

Nel Vintage Café di Rete 1 abbiamo ascoltato Can't Take My Eyes Off You nella versione dei Boys Town Gang, canzone periodicamente ripresa partendo dall'originale degli anni 60 di Frankie Valli, già cantante dei Four Seasons. Valli dirà che fu il primo passo verso il suo obiettivo di cantare senza usare il falsetto. Nel 78 al cinema il brano suona al jukebox mentre un gruppo di ragazzi sta giocando a biliardo prima di partire per combattere nella guerra del Vietnam. Nella scena i personaggi di Robert De Niro e Christopher Walken lo cantano raggiungendo l'apice sonoro su I Love You Baby. È uno dei momenti più famosi del film Il Cacciatore di Michael Cimino, 5 Oscar tra cui quello per il miglior film. Un anno prima Billy Joel regala una delle sue più belle canzoni alla prima delle tre mogli Elizabeth, una dichiarazione di amore incondizionato. Non cambiare per me, se vuoi cambiare per te stessa va bene, ma non devi cambiare per me, perché io sono felice per come sei. Just the way you are.

Su Rete 1 Vintage Café ha ritrovato la voce di Gwen Guthrie, pianista e cantautrice americana che si è spenta nel 99 a soli 48 anni. È stata corista tra gli altri per Aretha Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder, Peter Tosh e Madonna, nonché insieme all'amica Valerie Simpson, autrice di hits per Benny King e Roberta Flack. Abbiamo ascoltato il suo più grande successo come solista, Ain't Nothing Going On But The Rent, che nell'86 raggiunge il primo posto nelle classifiche R&B e dance. Non c'è niente da fare se non paghi l'affitto, devi avere un lavoro se vuoi stare con me. Nessuna storia d'amore è senza soldi. È stato per alcuni anni un mantra abbastanza popolare tra molte donne dalle poche illusioni. Con la prossima selezione torniamo in Italia, o meglio tra Napoli e gli Stati Uniti. Alan Sorrenti inizia ad andare oltre oceano a partire dal 76 per registrare l'album Sienteme, It's Time to Land, quasi interamente cantato in inglese. Dopo Figli delle Stelle sarà il turno di Los Angeles e New York, altro disco con grandi musicisti tra i quali Steve Lukather e Mike Porcaro dei Toto. Ascoltiamo Per Sempre Tu.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Negli ultimi minuti siamo tornati in Gran Bretagna con Daido, artista che nasce da una famiglia di cultura. La madre è poetessa di origine francese, mentre il padre è stato per anni il manager di un'importante casa editrice. Il fratello maggiore, chiamato Rollo, fonda il famoso gruppo di musica elettronica Faithless. Daido inizia scrivendo canzoni e come corista insieme al fratello fino al suo debutto del 95. L'album è No Angel, quasi 20 milioni di copie vendute, e la fama diventa internazionale anche grazie a Thank You, canzone che abbiamo ascoltato, scelta per i titoli di coda di Sliding Doors, film con Gwyneth Paltrow. Qualche tempo dopo, parte del brano è utilizzata senza permesso per una hit del rapper Eminem, cui sarà intentata una causa per 2 milioni di dollari. Restiamo oltre manica con Gli Scritti Politi e Wood Bees, brano prodotto dalla leggenda americana Arif Mardin.

Ainik Amosi è un artista giamaicano che debutta nell'84, ma che il mondo conoscerà solo 10 anni più tardi grazie a Here Comes the Hot Stepper, brano inserito nella ricca colonna sonora di Prêt-à-Porter, commedia satirica di Robert Altman ambientata nel mondo della moda con un cast davvero impressionante. Tra gli altri possiamo citare almeno Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Rupert Everett, Ute Lemper, Forest Whitaker e Julia Roberts. Anche il brano che abbiamo ascoltato avrebbe una lunga lista di riferimenti e spezzoni di altre composizioni, ma vi risparmio l'elenco per chiudere questa puntata con i Loose Ends, che a metà degli anni 80 diventano i primi britannici a raggiungere il primo posto della classifica R&B americana con Hanging on a String. Vintage Café è su Rete 1 e come sempre in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Sono le 14. In studio Lino Bini. Prosegue la corsa contro il tempo in Venezuela per salvare quante più persone possibili ancora sotto le macerie del terremoto che dei due giorni fa ha colpito il paese causando oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi. E intanto a Caracas stanno arrivando i primi aiuti internazionali, tra questi anche quelli della Confederazione, coordinati dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. Sentiamo allora Alessio Veronelli.
1: Primo ieri sera a lasciare la Svizzera un velivolo della Rega con a bordo 7 specialisti dell'Unità Svizzera di Aiuto Umanitario, con il compito di chiarire le esigenze sul campo e garantire un ingresso rapido della catena di soccorso inviata da Berna. Poco più tardi il decollo del volo Swiss, atterrato da qualche ora a Caracas, con a bordo 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi, 8 cani e 18 tonnellate di materiale, medicinali e macchinari di soccorso e per garantire il sostentamento in autonomia del team per una decina di giorni. Prima cosa contattare i responsabili sul posto, avere a disposizione dei mezzi di trasporto e capire dove possiamo essere d'aiuto, spiega Regina Guyan, responsabile del coordinamento con le altre squadre. Poi inizieremo a lavorare in relazione anche a chi dovrà fare cosa. Il coordinamento internazionale è essenziale. Salvare vite è ancora possibile, ma il tempo stringe. Diversi esperti del team inviato dalla Confederazione non sono comunque alla prima esperienza di questo genere.
0: E a tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Nonostante le trattative in corso a Washington tra emissari libanesi e israeliani, si preannuncia in salita la strada per giungere ad un'intesa definitiva che metta fine agli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano contro miliziani di Hezbollah. Mentre Beirut chiede la liberazione dei territori occupati, infatti Tel Aviv risponde escludendo almeno per ora una ritirata. Anzi, nelle scorse ore due caccia hanno colpito la periferia di Nabatieh nell'entroterra libanese, segnando di fatto la ripresa dei bombardamenti aerei dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. È stato condannato al carcere a vita l'autore della strage di Magdeburgo in Germania, quando alla guida di un'auto si lanciò sulle persone che affollavano un mercatino di Natale nel dicembre del 2024, causando 6 morti e decine di feriti. Si tratta di una sentenza definitiva per l'uomo, un 51enne medico originario dell'Arabia Saudita. Per la cronaca regionale, grave infortunio al centro richiedenti l'asilo di Pasture a Balerna. Stando a quanto rilevato da Rischio Media, un uomo è caduto procurandosi ferite gravi, soccorso, è stato trasportato all'ospedale con un elicottero della Rega. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Il caldo che sta imperversando su gran parte dei paesi europei, Svizzera compresa, sta avendo effetti anche sull'attività degli ospedali in Ticino, dove in questi giorni nei pronto soccorso l'attività è particolarmente intensa, soprattutto a causa dei colpi di calore che interessano giovani e meno giovani, come conferma la dottoressa Roberta Petrino dell'ente ospedaliero cantonale.
2: Non siamo ancora al collasso, ma abbiamo una sollecitazione molto importante, un sovraccarico, soprattutto in alcune giornate. Stiamo facendo un numero estremamente alto di ricoveri che non è così usuale. Adesso la situazione ormai è praticamente tutti gli anni così, ma d'estate ci si aspetterebbe meno ricoveri. In realtà ne facciamo almeno quanto d'inverno, se non di più.
0: Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, oltre Alpi annunciati fino a 38 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali isolati sui rilievi.
3: Si raccomanda prudenza sulla A13 tra Ascona e la galleria Mappo Morettina in direzione dell'aeroporto di Locarno a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. In Romandia la A6 è stata chiusa tra München-Buchsee e Lys Sud in entrambe le direzioni a causa della presenza di animali sulla carreggiata. La A2, la galleria del San Gottardo, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Restano code a partire da Wassen in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine chiusa anche la A13 nei Grigioni tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Ed eccola lì, la sottoscritta, alle 14.05, buon pomeriggio da sempre me, Francesca Margiotta. Anche oggi a trascorrere questo pomeriggio estivo fino alle 18 insieme, poi alle 16, come questa settimana avete capito, arriva anche Davide Riva a portare un po' di altri contenuti. E i contenuti, per quel che mi riguarda, vogliono sempre essere contenuti che hanno qualcosa di interessante, qualcosa di positivo, che ci fanno pensare un po' in modo ottimista a questa vita che ogni tanto ci propone. Chiaramente l'informazione è fatta anche per quello, ci propone tante cose sulle quali così magari pensare o immalinconirci. No, non lo faremo, cercheremo di superare questo grazie anche a quel burlone di David Lee Roth, che nel 1985 cantava un bel medley già fatto da tanti e tanti. Perché? Perché rimetteva in scena due canzoni che sono due canzoni ormai considerate degli standard. Una, Just a Gigolo del 1929, e l'altra, I Ain't Got Nobody del 1915. Pensa un po'. Lui è un tipo che sembra aver sempre

americanissimo, già cantante dei Van Halen, era quello che saltava facendo la spaccata per aria e poi comunque un bel successo anche da solista. David Lee Roth con Just a Gigolo e I Ain't Got Nobody. Dicevamo due canzoni che nel corso del tempo hanno rispolverato in molti, canzoni che risalgono ai primi decenni degli anni 20. E adesso la polemichina del giorno. Polemichina è una polemica che ci tocca di sponda, ma oggi la pubblicavano anche le agenzie, perché nel Regno Unito non bastano le polemiche e i punti di domanda dopo le dimissioni del primo ministro Keir Starmer. Si parla sempre volentieri, guardi signora mia, di cose di regnanti, della famiglia reale. Nel Regno Unito, ieri sera, sono stati rivelati per la prima volta nella storia della corona britannica dei numeri interessanti. Buckingham Palace ha reso pubbliche le tasse pagate da Re Carlo III nella sua dichiarazione dei redditi e delle rendite personali. Allora, da quando è re, quindi dal 2022 a oggi, Re Carlo ha pagato 32 milioni di franchi, adesso l'ho tradotta nei nostri numeri, sono circa 30 milioni di sterline, di tasse, e il principe William circa 22 milioni di tasse nello stesso periodo. Quindi si capisce che se paghi decine di milioni di tasse, forse ne guadagni un bel po'. Allora, è una cosa interessante perché è una scelta volontaria per rendere la monarchia più trasparente e moderna. Infatti, va detto che la corona non è obbligata, il re non è obbligato a dire quanto guadagna, ma neanche a pagare le tasse. I redditi dichiarati sono privati, non legati ai finanziamenti pubblici della corona. La principale fonte di guadagno è il Ducato di Cornovaglia, che nell'anno fiscale 2024-2025 ha generato circa 25 milioni di franchi. A questi si aggiungono entrate derivanti da proprietà immobiliari, soprattutto a Londra e nel nord dell'Inghilterra, e investimenti personali. Vuoi che il re non abbia due casette da affittare, due cinemini in città? Allora, questo reddito va distinto dal finanziamento pubblico alla monarchia, che si chiama Sovereign Grant, che quest'anno ammonta circa 147 milioni di franchi e serve a coprire le spese istituzionali, sai, le spese vive, pane, latte. Scusate, mi viene da fare dell'ironia, perché la corona ha rivelato le tasse per venire incontro all'opinione pubblica in un momento di crisi di popolarità, anche per lo scandalo legato al rapporto tra l'ex ormai principe Andrea e il finanziere ormai andato, se ne da un po', che ha lasciato dietro una coda incredibile, e cioè Jeffrey Epstein. Però c'è un'altra cosa che fa discutere gli inglesi, signora mia, davanti a un tè si parla volentieri anche della regina Camilla, che insieme al re ha detto che non vorranno più risiedere al palazzo, a Buckingham Palace, una volta completato il mega restauro, che in franchi fa circa 395 milioni di un restauro, butti giù una parete, cambi i pavimenti. La scelta andrebbe invece su una residenza più discreta quando sono a Londra, quella di Clarence House, però romperebbero così una secolare tradizione per la famiglia reale. E adesso ovviamente ci sono le due parti avverse nella politica di questa nazione, che ha comunque un regime parlamentare. Da un lato il tabloid di destra Daily Express dice che il sovrano rischia di commettere il peggiore errore del suo regno, gli antimonarchici di Republic invece hanno detto: ma come, il governo ha accettato di spendere 395 milioni di franchi, cioè 370 milioni di sterline, per ristrutturare Buckingham Palace e ora non ci vogliono andare? Cioè, in pratica sono tutti e due d'accordo. Se ci pensi, questa mossa mette d'accordo una parte e l'altra della politica, perché tutti dicono: ma scusa, uno l'hai ristrutturato con tutti questi soldi e poi non ci vai a abitare, l'altro vuoi far decadere così la corona e andare a abitare in una casupola quando hai il palazzo. Insomma, se ne parlerà, signora mia, davanti a un bel tè, magari freddo in questo periodo, perché anche l'Inghilterra sta boccheggiando.

Nelly Furtado, che nel corso degli anni si è un po' persa nella nostra conoscenza musicale, ma comunque lei ha continuato a pubblicare. Questa canzone è del 2001, 25 anni quest'anno. Facciamo gli auguri a Turn Off the Light. Avremo delle novità, tra l'altro, questo pomeriggio, interessanti, anzi mi farà piacere sapere cosa ne pensate, perché toccheranno la musica italiana e non solo generi musicali diversi, ma anche l'effetto che ci fa sentire una canzone tradizionale della musica italiana, diciamo più della tradizione, e anche cose che suonano un po' più moderne. Ma noi ogni giorno parliamo di qualcuno normale che ha una storia straordinaria. Forse normalissimissimo non era il buon Richard Norris Williams quando aveva 21 anni nel 1912. Era bravo a scuola ed era anche bravo a giocare a tennis. Era un tennista di grande talento, americano, però tutto sommato era un ragazzo normale. Di normale c'era che non era normale per tutti, insomma, salire sul Titanic. E invece lui, con suo papà, va verso l'Europa, salendo su questa nave, ormai lo sappiamo, questo transatlantico inaffondabile e bellissimo. Parte con il papà, Richard Norris Williams, in questa storia che sembra inventata e invece è successa davvero. Tra il 14 e il 15 aprile 1912, sappiamo bene, siamo nell'Oceano Atlantico, il Titanic sta colando a picco e ovviamente anche Richard è a bordo. Il padre purtroppo viene subito ucciso dal crollo di uno dei giganteschi fumaioli della nave. Richard, perso come tutti in quel momento, si lancia in mare, resta a lungo nell'acqua appoggiato a un gommone, non dentro, vicine allo zero le temperature, e quando arriva la Carpazia, la nave che per prima prestò soccorso, viene issato a bordo. Molti dei suoi compagni di avventura, persone che sono ridotte nelle sue stesse condizioni, non ce la fanno e muoiono assiderate. Lui invece è un superstite, la nave a corsa lo salva, ma appena sulla nave il medico di bordo osserva le sue gambe che sono congelate e non ha dubbi. Vanno tagliate, vanno amputate entrambe. Richard rifiuta, è un giovane di 21 anni, è uno studente brillante, è un tennista di grande talento, è un giovane, è pieno di speranze, crede nel suo corpo e anziché arrendersi e stare sulla Carpazia nel letto, comincia a provare a camminare. Immaginate il dolore di quei passi con le gambe praticamente assiderate, avanti e indietro sul ponte. Ora dopo ora il sangue riprende a circolare. Non è più necessario agire chirurgicamente sulle sue gambe. Ritorna a casa, salva le gambe e non si ferma. Costruisce una carriera straordinaria perché negli anni successivi diventa uno dei tennisti americani più ricordati della storia. Vince complessivamente 5 titoli del Grande Slam, 4 agli US Open e 1 al torneo di Wimbledon. Vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1924 e non solo nello sport, combatte nella Prima Guerra Mondiale e ottiene la Croix de Guerre alla Legione d'Onore. Insomma, sopravvivere al Titanic per lui era stato davvero solo l'inizio.

Diana Ross con le Supremes, Stop in the Name of Love, musica che ci porta qua e là nel tempo, come sempre, come ogni giorno qui su Rete 1, come ogni pomeriggio insieme a me, e c'è sempre il numero di telefono che sarebbe utile segnare, quello per mandarci dei WhatsApp, 076 321 1113, perché io continuo la collana, è una collana breve, ma perché sono anche brevi i momenti in cui li elenchiamo, ma mi fa tantissimo sorridere.

le storie belle, non solo le storie belle di persone normali che hanno vissuto cose straordinarie, come abbiamo detto poco fa, ma anche notizie buone, notizie belle, cose che ci fanno pensare che potremmo migliorare, e poi oggetti mutati nel tempo, quelle cose che abbiamo sempre tra le mani e che sono così da secoli, addirittura nel caso di oggi dalla preistoria. E poi la musica nuova. Per la musica nuova vi do appuntamento dopo i The Giornalisti. Questa è Riccione, per chi ci va, buon divertimento, per chi ci va.

I The Giornalisti sono nati e sono anche già terminati. Hanno terminato la loro carriera di gruppo, sono stati abbastanza una meteora negli anni 10 del 2000. Hanno lasciato però il loro leader carismatico e penso anche autore della maggior parte delle canzoni, Tommaso Paradiso, alla sua carriera solista. Se ve li siete persi, pazienza, ma non sarebbe giusto perdersi questo artista del quale parliamo, perché c'è una sua novità. Se non conoscete Sam Smith, è proprio il caso di recuperare. Primo, perché non è in giro da ieri, eppur essendo molto giovane. Arriva con un nuovo singolo che si chiama My Guy e mi piace vedere cosa ha detto lui a proposito di questo pezzo. Dice: una canzone che ho aspettato una vita di poter scrivere e cantare. E poi il contesto: nata in una giornata estiva a New York, è arrivata come un dono del cielo a portare amore e calore. Il disco nuovo di Sam Smith esce il 21 di agosto. È stato scritto nell'arco di ben 3 anni con una piccola cerchia di collaboratori e, dicevo, lui non è una meteora, è già al 5° disco. Lui è un artista inglese con una voce intensa, avvolgente, cremosa. Anche se è un aggettivo che si usa per il cibo di solito, però ha veramente una voce molto avvolgente e anche potente. Lui ormai nel Regno Unito è un vero divo, legato anche alla firma di moda Vivienne Westwood, che gli ha creato degli abiti di scena per i suoi show molto intimi che ha appena finito di realizzare proprio a New York. Diciamo, un Englishman in New York, un ragazzo inglese nella capitale dell'estetica statunitense, direi in assoluto. La canzone adesso la ascoltiamo, sentite

band che arrivò veramente a dei trionfi indicibili nel 1991 e anche l'anno successivo, diventando poi un pezzo buono sempre e per sempre. La canzone dei Roxette che abbiamo appena ascoltato, ma prima abbiamo ascoltato il nuovo di Sam Smith, questo cantante, cantautore inglese che pubblicherà ad agosto il suo album nuovo e che è appena uscito con questa My Guy, che a quanto pare a qualcuno è piaciuta. Ringrazio Barbara per aver scritto un suo commento. Sono sempre interessanti i vostri commenti riguardo alle novità che vi facciamo ascoltare, perché anche per noi è un modo per capire, no? Se funziona, chiaro, un messaggio su tante persone, però è pur sempre una goccia interessante in questo bello oceano di musica. E Barbara dice: c'è quella bella vibrazione tra dolcezza e potenza che ti prende. E in effetti è proprio quello che volevo dire. Ringrazio per i messaggini e i saluti anche le altre persone che hanno scritto, Patrizia, Miki. E volevo portarvi lì un'altra canzone dell'estate, una canzone che mi fa visualizzare proprio una cosa tipica del sud dell'Italia, è questa nuova di Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese. Chi ha parenti nel sud dell'Italia, oppure chi ci è andato in vacanza, oppure anche semplicemente chi ha guardato dei film in cui è dipinta la realtà di paese del sud, e secondo me non è l'unico posto, se ne trovano forse un po' anche dalle nostre parti in estate, le sedie delle persone fuori dalle porte delle case, le case che hanno la porta che dà direttamente sulle stradine del borgo o del paese, che mettono fuori le sedie la sera per prendere un po' d'aria fresca, ma in generale per chiacchierare coi vicini, con le persone che passano. È veramente una costola della vita di piazza questa, è una vita molto mediterranea, anche perché la vita di piazza è più possibile là dove il clima lo consente, è più difficile trovare una vera vita di piazza in Norvegia piuttosto che, non so, in provincia di Taranto, ecco, mi viene così da pensare. Però in questa canzone, in cui si parla del ritorno estivo al proprio paese, c'è questa cosa delle sedie, delle signore, ed è una cosa veramente poeticissima e spero che non smetta mai.

proprio un riff che ti prende, questo qua, Il mio paese, canzone contenuta in Sacro, che è un disco pubblicato in aprile da Serena Brancale, che è originaria di Bari. Quindi quando ho detto la differenza tra la vita di piazza della provincia di Taranto, ho sbagliato provincia pugliese, ma va bene. Torniamo dalle nostre parti, perché voglio raccontarvi la storia di un caso sospetto che coinvolge anche la Svizzera. È il caso di Zoom Books, un'azienda canadese che sta comprando un sacco di libri usati da librerie antiquarie europee, quindi non il libro uscito 10 anni fa, no, libri diciamo antichi o molto vecchi, e ci sono molti dubbi sul reale scopo di questa operazione. Un ex editore, oggi libraio antiquario svizzero, ha raccontato di avere ricevuto anche lui un ordine insolito: 11 libri diversi, senza alcun legame tra loro, e poi di aver ricevuto altri ordini simili, sempre pagati regolarmente e spediti in un magazzino in Germania. Questo tipo di acquisto è anomalo perché i suoi clienti abituali sono musei e gallerie e comprano pochi titoli mirati. Qui invece la selezione appare davvero casuale, composta spesso da libri poco richiesti. Uno parla di Kreuzplatz a Zurigo, un altro di Hans Arp, un altro ancora delle modifiche strutturali apportate al Palazzo del Parlamento federale, e un altro è uno studio sociologico sul rapporto tra la Svizzera e la Cina. Cose che tra di loro c'entrano zero, o almeno proprio pretestuosamente, però riguardano la Svizzera e basta. Altri librai in Germania e nei paesi vicini segnalano lo stesso schema: acquisti massicci di libri di saggistica, spesso fuori catalogo o di poco interesse, cosa che ha generato davvero in tutti questi antiquari di libri, che in fondo si parlano tra di loro, la domanda: perché acquistare libri senza valore commerciale apparente? Perché con tutto quello che può essere interessante uno studio sociologico sul rapporto tra Svizzera e Cina, oppure le modifiche strutturali apportate al Palazzo del Parlamento federale, diciamo che valore commerciale può essere non una prima edizione, non so, dei Promessi Sposi. Ecco, secondo diverse inchieste giornalistiche, a questo punto il mistero resta, ma c'è l'ipotesi più plausibile, cioè quella che i libri vengano usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. È un precedente importante che riguarda l'azienda Anthropic, quello per cui avrebbe comprato libri poi digitalizzati e distrutti per ricavarne dati. Sapete che l'intelligenza artificiale, lo stiamo dicendo da tempo, è come un bambino, oggi forse è già un po' un adolescente, a cui dare in pasto informazioni di tutti i tipi per rendere la sua conoscenza più ampia. Le aziende tecnologiche hanno bisogno di enormi quantità di questi testi per allenare i loro sistemi. E Zoom Books, che è il padrone degli ordini, insomma, nega di digitalizzare o distruggere libri, però ha rifiutato di rivelare i propri clienti, e quindi questa opacità sulle sue attività reali porta a credere che in fondo ci sia dietro il mercato dell'intelligenza artificiale. E naturalmente le criticità sono il possibile uso dei libri senza compensare gli autori, perché un conto se io, Francesca Margiotta, compro un libro, me lo leggo e me lo metto nella libreria, un conto se io, azienda di intelligenza artificiale, do in pasto a un sistema informatico tutta la scrittura di un autore che poi verrà usata per farne molto altro. La mancanza di trasparenza sul destino dei volumi è anche al centro del pensiero, il rischio di pratiche industriali che portino alla distruzione dei libri fisici, e quindi gli editori e le loro associazioni hanno criticato duramente anche l'idea di questa pratica, definendola una forma di furto, accusando le aziende, ancora una volta direi le aziende tecnologiche, di agire più velocemente delle leggi, perché ormai lo sappiamo, è così. Oggi le leggi si fanno a livello informatico quando c'è già un precedente. Insomma, da un lato accettare gli ordini significa guadagnare per i librai, vai a capirli, cioè è normale, però contribuire a un sistema poco chiaro. Rifiutarli può penalizzarli sulle piattaforme online da cui dipendono, quindi capite bene che sono sentimenti contrastanti: soddisfazione economica da un lato, disagio per la mancanza di trasparenza dall'altra. Certamente anche nel mercato dei libri, anche nei volumi poco richiesti, c'è un cambiamento del mercato che ci lascia tatuato il punto di domanda in fronte.

e Chiara? Sapete che il nostro lavoro di animatori radiofonici o speaker, non lo so, ci chiamano in tanti modi diversi, ma questo lavoro, quelli che parlano alla radio, è fatto del gioco con il tempo. Io vorrei raccontarvi una cosina, ma aspetto dopo le 15, perché adesso è già in zona Lino Bini per l'informazione delle 15, appunto, e i secondi scorrono così velocemente che non mi lasciano altro tempo che quello per ricordarvi che questa canzone Zucchero la portò a Sanremo nel 1985. Qualcuno se lo ricorderà bene.

0: Rete 1, sono le 15.
1: In studio Lino Bini. Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti sotto le macerie del devastante terremoto che due giorni fa ha causato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. Una donna è stata estratta viva da quel che resta di un edificio crollato dopo quasi 36 ore dal sisma. Il bilancio ancora provvisorio fa stato di migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi, oltre a un numero crescente di morti, saliti a quasi 590. Intanto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato nelle scorse ore lo stato di La Guaira, una delle aree più colpite, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali nella ricerca e salvataggio dei superstiti. Tra i paesi che hanno offerto aiuto anche la Svizzera, che ha messo a disposizione uomini e materiali di primo intervento. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Parliamo ora del conflitto russo-ucraino. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola bersagliata nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Per far fronte ai continui attacchi che stanno creando problemi soprattutto negli approvvigionamenti energetici, nei giorni scorsi nella regione è stata vietata la vendita di benzina ai privati. Intanto al fronte, Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra, liberando 160 militari per parte. Dall'interno, un motociclista 61enne morto ieri pomeriggio a Rottenbrunnen in seguito ad un incidente stradale. L'uomo si è scontrato con un mezzo pesante ad un incrocio, ne danno notizie le autorità grigionesi che sull'incidente hanno aperto un'inchiesta. Transfer si oppone all'annunciato taglio di una quarantina di impieghi nel comparto digital service della posta. Si tratta di figure indispensabili, sottolinea il sindacato in una nota, vista la digitalizzazione in atto nell'azienda. Una scelta definita da Transfer miope e contraddittoria, col solo obiettivo di perseguire il taglio di posti di lavoro. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, oltre Alpi annunciati fino a 38 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali isolati sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Bette Davis Eyes, gli occhi di Bette Davis, attrice che oggi avrebbe 118 anni, era nata nel 1908, è stata una grande attrice americana del primo cinema, quello non più muto tra l'altro. Questa canzoncina ha una storiella, voi la sapete, non l'ha scritta Kim Carnes, che però l'ha resa molto famosa, l'hanno scritta due signore, due altre autrici, Donna Weiss e Jackie DeShannon, nel 1974. Jackie DeShannon aveva visto il film del 1942 in cui c'era appunto Bette Davis, che si intitolava Perdutamente tua, e le venne l'idea di raccontare la storia di una donna dal fascino ipnotico e dal magnetismo ambiguo come quell'attrice famosa per quei ruoli intensi e quegli occhi grandi. Bette Davis aveva veramente due occhi molto grandi e molto intensi e penetranti, quindi la canzone non parla di Bette Davis ma parla di una donna che come Bette Davis è magnetica, affascinante e misteriosa, capace di esercitare uno straordinario potere su chiunque la incontri, insomma una moderna femme fatale con appunto l'ispirazione da Bette Davis, ma senza dimenticare anche le altre grandi attrici di quel periodo che erano Greta Garbo, Jean Harlow, che evocano ancora oggi quello stile sofisticato, carismatico ma anche freddo e molto molto controllato. Non come noi che adesso ci lasciamo andare troppo, troppo poco controllata. Almeno io ormai così, poco controllata. Più da bossa nostra di Gaia, direi.

Ma che dolce questa canzone. Io amo molto questi suoni un po' brasiliani della bossa nova, e quindi questa canzone di Gaia mi piace parecchio. E grazie a Piero ho scoperto una cosa che forse voi anche come me non sapevate, ma grazie a Piero, che per una serie strana di coincidenze conosce questa storia anche molto da vicino, sai, dice, abbiamo nominato Bette Davis, Jean Harlow e Greta Garbo, proprio lei, Greta Garbo, veniva spesso anche a Lugano, soggiornava in un grand hotel sul lago e faceva ginnastica con il famoso Giorgio Mietz, creatore della ginnastica correttiva scolastica in Ticino e anche famoso atleta, se non ricordo male. È tra l'altro appunto un atleta di grande successo olimpico, con un bel medagliere, che ha vissuto a Lugano e proprio anche a Savosa precisamente è venuto a mancare più tardi. Ecco, Greta Garbo andava a far ginnastica con lui e questo nostro ascoltatore ci ricorda che il signor Mietz aveva partecipato alle Olimpiadi davanti a Hitler senza alzare il braccio, un gesto molto coraggioso. Grazie Piero. Io però adesso volevo raccontare un'altra storiella bella che parla di un periodo della vita che può essere anche brutto, faticoso, difficile. Un periodo di quelli in cui si dice stringere i denti, e cioè quello delle cure. C'è una notizia che spero sia contagiosa, nel senso non di malattia ma di bella novità, per tutto il personale che cura le persone che fanno la chemioterapia, perché in provincia di Treviso, a Montebelluna, l'ospedale ha introdotto per la prima volta nel sistema sanitario pubblico la possibilità da parte di una paziente oncologica di sottoporsi a chemioterapia insieme al proprio cane, perché alla fine i nostri amici a quattro zampe, per chi ce li ha, per chi li ama, sono un supporto fondamentale nella nostra vita, perché ci portano gioia, ci portano sollievo, sono terapeutici e di supporto emotivo. Allora, il progetto non è un progetto così campato in aria, non è che la persona entra col suo cane in mezzo agli altri pazienti che possono non aver piacere anche del trovarsi un pelosetto in mezzo ai letti dell'ospedale. Hanno costruito un rigoroso protocollo sanitario, data anche la fragilità dei pazienti oncologici, quindi hanno lavorato medici, esperti di gestione del rischio, specialisti in igiene, veterinari, e così sono arrivati ad ottenere una sicurezza molto elevata, con l'accesso degli animali regolato in modo preciso nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e soprattutto la seduta di cura è stata fatta fuori dagli orari ordinari del day hospital, spazi e percorsi dedicati proprio per non creare interferenze con altri pazienti o fastidi o lamentele. Dunque una scelta fatta molto bene, grazie anche al sostegno delle istituzioni e a una raccolta di fondi locali, perché c'è la consapevolezza che per molte persone la presenza del loro amico a quattro zampe può ridurre lo stress, l'ansia, il senso di isolamento durante una cura particolarmente pesante. E viene da pensare che i nostri amici animali sarebbe bello poterli trovare in circostanze della vita in cui purtroppo sono esclusi. Per esempio, mi rendo conto della difficoltà, molte persone quando vanno in casa anziani devono lasciare il loro amico a quattro zampe perché non è sempre possibile portarselo, quindi deve essere adottato da qualcun altro, e quindi è un momento di sofferenza per chi lascia l'animale e per l'animale stesso. Comunque, tornando a questa fase sperimentale di questo progetto chiamato PET Infusioni, verranno valutati i risultati clinici e organizzativi anche per capire se questo tipo di assistenza può diventare una pratica stabile della sanità pubblica, in questo caso italiana, ma potrebbero essere dei risultati che illumineranno tutti.

è finita finché non è finita, che è una frase che si usa molto, molto anche nei film, ma in realtà se ci pensate vuol dire anche un po' poco. Sì, non è finita finché non è finita, Monsieur de la Palisse. Comunque questo era meraviglioso, Lenny Kravitz. Diamo uno sguardo alla situazione sulle strade, perché sono giorni piuttosto intensi. Sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Restano code a partire da Vassen in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Göschenen e quella di Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Si segnalano anche forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti e per chi scende a Lugano lungo la via Besso.

0: È arrivato tempo di un'altra novità e allora vi ricordo ancora il nostro numero al quale mandarci i vostri messaggi via WhatsApp, 076 321 1113, perché questo vale sempre. Mi interessa sapere cosa pensate delle novità che vi proponiamo. Prima vi abbiamo proposto Sam Smith, una musica molto calda e comunque con delle vibrazioni sola, una musica in inglese, cantata da un inglese che è un giovane ma già dal discreto, direi, ottimo nel suo paese successo. Qua non so da dove partire, perché ci sono Gabri Ponte e Jovanotti insieme. Allora, Gabri Ponte, perché Jovanotti sappiamo chi è un creatore di hit non da poco, però Gabri Ponte forse non tutti sanno, anche se è famosissimo, è il DJ italiano più ascoltato a livello globale e uno che ha già riempito lo stadio di San Siro. Jovanotti e le sue rivoluzioni nel corso della sua carriera lo conosciamo, arriva una collaborazione di questi due con un inno estivo che anticipa lo show di domani sera a Milano, San Siro Dance 2026, grande evento che è già stato un successo e che arriverà proprio domani in questo stadio enorme con un DJ. E questa è una cosa molto particolare, perché pensiamo ai gruppi rock, pensiamo a Vasco Rossi che riempie San Siro, ma pensare a Gabri Ponte, per quelli un po' più grandicelli come me, fa strano. Ma Gabri Ponte è uno un po' grandicello come me e nel corso degli anni ha fatto di tutto. Per esempio, in tempi recenti l'abbiamo visto all'Arena di Verona chiudere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo abbiamo visto creare la colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo con tutta l'Italia, che poi ha rappresentato come brano la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest. Stiamo parlando di tutte e due cose del 2025, il contest che era a Basilea. Insomma, un grande appuntamento a San Siro per Gabri Ponte, una grande canzone con l'uomo che ha rivoluzionato la scena urbana e poi quella pop in Italia e dunque Jovanotti, un pezzo che dice di essere dance travolgente, che evoca la libertà dei viaggi estivi. Funzionerà? Cominciamo ad ascoltarlo così per la prima volta qui su Rete 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

quella lì a cui piaceva cantare in francese Vivre la vie sans un amour. E se l'amour qui vient, se l'amour qui va. Insomma, le piace cantare in francese. Cosa vi devo dire? Le piace così? Anche a noi piace ascoltare Kelly Joyce. A me è piaciuto tanto e sta piacendo tanto leggere le cose che pensavate da bambini e poi crescendo vi siete sentiti un po' così strani quando avete scoperto la verità. Non sto parlando di cose che vi venivano nascoste, solo di cose che nella infantile conoscenza del mondo, a volte anche perché hanno lo stesso suono, perché noi conosciamo solo una parte della realtà, dobbiamo esplorarla tutta, siamo ancora bambini e non abbiamo ancora esplorato tutta la realtà. Ecco, tutte queste cose che pensavamo. E allora, come ogni giorno, io prima di tutto vi invito a scriverci, a fare un po' di scavi nella memoria e a cercare di ricordarvi alcune curiosità che pensavate da piccoli, cose che pensavate fossero così e invece avete scoperto che era tutt'altro. Vi faccio degli esempi che ci stanno arrivando giorno per giorno, io li conservo e li sto un po' centellinando. Volevo salutare innanzitutto un nostro collega Alex che, sentendo la radio ieri, mi ha mandato un vocale che vi riassumo così. Lui era molto piccolo, era al villaggio turistico, era in vacanza. Sapete che l'animazione propone anche degli spettacoli serali e c'era sto spettacolo intitolato La Pantera Rosa e lui pensava che quella sera lì sarebbe arrivato un grosso felino, una pantera rosa. Poi qualcun altro ci ha scritto: io credevo che la fabbrica che si vedeva quando prendevamo l'autostrada ed emanava un sacco di fumo fosse una fabbrica di nuvole. Oh, vedi, poi cresci e scopri che quello era inquinamento. Soprattutto poi dipende da che anni erano. Ci sono stati anni in cui i filtri antinquinamento erano anche scarsi, quindi possibile che fosse sì una fabbrica di nuvole, ma anche un po' tossiche. Ma uno pensa alle nuvolette, che carino. Un altro nostro ascoltatore ricorda il giorno in cui da piccolo portarono la TV a casa. Perché, cari giovani, non siamo nati tutti con la TV già in casa. Ci sono persone che hanno vissuto in anni in cui la TV non c'era e poi il giorno dopo c'era. Oppure la TV era in bianco e nero e la settimana dopo arrivava la TV a colori. Erano momenti storici. Tant'è che arriva la televisione a casa e la nonna del nostro ascoltatore mette in guardia i bimbi, i nipoti. Lui aveva 4 anni. Dice: attenzione, perché voi guardate la tele, ma chi è dentro vi vede. Quindi state ben attenti, vestitevi, non mangiate mentre guardate la TV. E lui aggiunge: che trauma, dovetti sforzarmi di ragionarci su e mi chiedevo come fanno quelli dentro la TV a vedere tutti quelli che li stanno guardando. Che roba, la nonna furba comunque, aveva trovato il modo di metterli davanti alla televisione e farli stare tranquilli perché sapevano di essere visti. E comunque finisco con questo altro messaggio arrivato ieri che ricorda da bambino alle prime

0: prove delle sirene emesse dalla protezione civile, si spaventava per questo suono, perché gli dicevano è la sirena, e lui sapeva che la sirena era quella mezza donna, mezza pesce, quindi si immaginava una sirena gigante, tipo il gigante di Gulliver, che faceva questo verso, faceva e alla fine ha capito che cos'era, ma ci è voluto un po'. Se avete dei ricordi simili, magari vi ha fatto venire in mente qualche cosa, tutto ciò, siamo sempre qua. 076 321 1113. Io cosa faccio? Li copio, li incollo su una mail, me li mando e l'indomani li rileggo. Siete uno spasso, siete.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

Avrà preso da ispirazione la frase "gli ultimi saranno i primi" quando ha deciso di chiamarsi Ultimo, questo artista, perché è uno dei primi in Italia nel riempire gli stadi. Parlavamo prima di Gabri Ponte, dei Jovanotti, di Vasco Rossi. Anche lui è la nuova generazione che avanza. Questo era Acquario e alle 15.37 dobbiamo dare un altro sguardo alla viabilità, perché le cose stanno cambiando velocemente. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Restano code a partire da Amsteg in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Göschenen e quella di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sullo stesso tratto segnaliamo anche un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud. Pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Vi segnalo anche i rallentamenti che ci sono sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poi da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, e infine traffico anche per chi scende a Lugano lungo la via Besso.

Lo sapevo, ti conoscevo. Questo è il concetto enucleato nel titolo della canzone di Taylor Swift, canzone di quest'anno, che vorrei definire una novità, ma oggi di novità musicali ce ne sono così tante che una cosa che abbiamo già ascoltato è già vecchia, perché c'è un'altra novità musicale. Oggi ne abbiamo quattro, siamo alla terza, ne manca ancora una, ma l'affronteremo nell'ora successiva. E questa, a differenza di Sam Smith, musica inglese con un piglio soul, voce piena, voce comunque che si confronta con un classico ma moderno, e poi siamo passati da Gabry Ponte con Jovanotti, un inno estivo, la felicità dell'estate, che si chiama DNA la canzone. Arriviamo a una canzone che ha un titolo che non è fraintendibile, è Ti amo. Ma attenzione, non è Umberto Tozzi, perché quella lì già c'ha i suoi annetti. È Michele Zarrillo, che forse molti di voi ricordano per le sue apparizioni sanremesi. Era un giovane uomo. Oggi Michele Zarrillo, così tenetevi forte, ha 69 anni. Ho dovuto tenermi forte anch'io e stare ben seduta e salda sulla sedia, perché questa cosa non me l'aspettavo. Nel mio immaginario Michele Zarrillo era sempre quello là, sui 40. E invece no. Comunque, non pago del fatto che invecchia anche molto bene. Michele Zarrillo esce con questo nuovo singolo che si chiama appunto Ti amo, un brano che vuole essere intenso e profondo, che naturalmente cosa vuoi che abbia al centro? Di certo non la raccolta delle ciliegie, ma l'amore, il valore, adesso torno seria, il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. E Zarrillo dice questo, virgolette, nonostante tutto quello che sta accadendo nel mondo, quello che ci dà la forza per andare avanti è condividere qualcosa e continuare a costruire affinché l'amore permetta alla nostra specie di andare avanti e superare gli ostacoli che la vita ci mette di fronte. Gli esseri umani, nei casi più fortunati, si uniscono e generano amore. E speriamo di essere fortunati tutti per unirci e generare amore. Non per forza l'amore sentimentale, ma in questo caso mi sa tanto che è amore sentimentale, è l'amore di coppia.

ha scelto l'inglese come lingua internazionale per la sua musica, ma è tutta di Lucerna, Caroline Chauvin. Questa canzone ai suoi 13 anni l'abbiamo conosciuta allora, ma ci piace ancora adesso. Devo dire che quando l'ho sentita iniziare ho pensato, oh, pezzo carino, un pezzo che ci conforta. Ci conforta anche ogni tanto sapere che ci sono degli oggetti che non sono mai cambiati da quando qualcuno li ha iniziati a introdurre nella storia dell'umanità. Ma tanto tempo fa, in questo caso, veramente tanto. È un conforto banale, ma ci sono delle cose che non cambiano mai. Allora, questa cosa che vi sto per dire, l'oggetto immutato nel tempo che ho scelto oggi, se siete calvi o rasati, potete, diciamo, andare avanti, fare un'altra cosa per un minuto e mezzo, due. Perché avete mai pensato a quanto sia antico un oggetto quotidiano come il pettine? Ecco, lo so appunto che per chi non ne ha bisogno, amen, però sicuramente se vive con qualcuno lo avrà in casa. La storia del pettine è una storia antichissima, direi preistorica, perché i primi strumenti simili al pettine risalgono addirittura al proto-neolitico, cioè tra i 5 e i 6.000 anni fa. Capito? 5-6.000 anni fa. Prima di lì tutti con i capelli annodatissimi, ma in realtà neanche tanto, perché tra i 5 e i 6.000 anni fa i pettini non servivano per i capelli, ma per lavorare le fibre vegetali, per tessere, insomma, per preparare le fibre alla tessitura. Solo col tempo il pettine è diventato uno strumento per la cura personale, fino ad assumere anche significati rituali e simbolici. Però fino a 5-6.000 anni fa, e forse anche un po' meno, gli uomini del tempo andavano in giro spettinatissimi. Immaginatevi i nodi che potevi avere senza una spazzola o un pettine, ma non è la spazzola, è il pettine. Nell'antico Egitto veniva deposto addirittura nelle tombe accanto ai defunti, spesso era un oggetto prezioso realizzato in avorio, osso o corno, a volte anche finemente decorato. Nella Grecia classica avevano un valore sacro, si offrivano alle divinità femminili come Atena o Afrodite, dea della bellezza. Con i romani il pettine diventa un oggetto invece più quotidiano, indispensabile perché i romani gli piaceva acconciasse, insomma gli piaceva avere acconciature sempre più elaborate, i famosi riccioli alla romana che portavano anche i grandi imperatori e i condottieri. Nascono in quel periodo, quello dei romani, anche i pettini doppi, quelli metà coi denti larghi e metà coi denti stretti, che si vedono ancora in vendita oggi. Ecco, non cambia granché nel Medioevo, i pettini continuano a essere prodotti in materiali come legno, osso, avorio, diventano anche oggetti preziosi e decorati come simbolo appunto di appartenenza alla nobiltà. E ci sono anche i pettini che vengono messi nei capelli per fissare le acconciature. Insomma, il pettine si è poi diffuso su larga scala, dal 600 diventa anche un oggetto che usano gli uomini, finalmente iniziano a pettinarsi bene anche gli uomini del 600 e poi arrivano, insomma, le acconciature di corte nel 700 che soppiantano momentaneamente il pettine, perché di solito nella nobiltà sono i parrucconi e quelli non devono più di tanto essere pettinati, ma si pettinavano anche nell'antichità e il pettine, così com'è stato così giusto che non è mai cambiato.

0: che sia quella, gioia infinita. Siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: Rete 1, sono le 16.
2: In studio Lino Bini. Cresce con il passare delle ore il bilancio del terremoto che due giorni fa ha causato morte e distruzione nel nord del Venezuela, lasciando senza casa almeno 70.000 famiglie. L'ultimo resoconto ufficiale annunciato dalla presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez, fa stato di quasi 590 morti, poco meno di 3.000 feriti e migliaia di dispersi, oltre 50.000, secondo un portale online venezuelano dedicato alle persone scomparse. E intanto nelle scorse ore nella capitale Caracas sono giunti anche i primi aiuti dalla Confederazione, che ha messo a disposizione squadre di ricerca e attrezzature di prima necessità. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. I reattori nucleari della centrale di Besnaur, raffreddati con l'acqua dell'Ara, sono stati scollegati a causa delle alte temperature del fiume. A darne notizia è il gruppo Axpo, che gestisce l'impianto, e questo per evitare un eccessivo surriscaldamento del corso d'acqua che potrebbe compromettere fauna e flora. La potenza dei due reattori, ricorda la società, era già stata ridotta nei giorni scorsi, una prassi questa già avvenuta in passato quando si sono presentate circostanze simili. Un guasto alla rete ha paralizzato nel primo pomeriggio il traffico dei treni nella stazione di Losanna, dove un Intercity ha tranciato i cavi della linea elettrica. Ne danno notizia le FFS, stando alle quali l'incidente ha causato non pochi disagi ai viaggiatori, con diversi convogli, sia locali sia a lunga percorrenza, soppressi e numerosi altri che invece hanno subito importanti ritardi. I ghiacciai svizzeri continuano a ridursi e lunedì le riserve di acqua e ghiaccio accumulate durante l'inverno saranno esaurite. Lo comunica l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, secondo cui dalla settimana prossima i ghiacciai inizieranno di fatto a diminuire il loro volume. Secondo gli esperti si tratta di un nuovo periodo negativo paragonabile a quello del 2022, già da record. Dal 2000 si stima che i ghiacciai svizzeri si siano ridotti di quasi la metà. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, oltre Alpi annunciati fino a 38 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali isolati sui rilievi.
0: In Romandia sulla 5 la galleria di Ligier è chiusa in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. In Prettigovia invece la galleria Gocna è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. In Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso. Traffico anche da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti e per chi scende a Lugano lungo la via Besso. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale sud della galleria ci sono 5 km di coda a partire da Quinto con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto segnaliamo un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono invece di 4 km e i ritardi stimati a circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Rete 1.

0: Jordan dei Cranberries. Sono le 16:08, è giunto già da un po' di minuti Davide Riva. Ben arrivato, caro.
1: Buongiorno, ciao Fra, ciao a tutti.
0: Come sempre ti metto il sottofondo della sirenetta perché ti crea gioia.
1: Mi crea gioia perché mi riporta subito all'infanzia, crea subito quell'atmosfera adatta per queste due ore insieme, sì. E anche perché arriviamo al venerdì, bisogna programmare anche quello che è il weekend, ci saranno tanti eventi, poi arriva festa lunedì, quindi per chi ha la fortuna di poter magari fare anche in questo caso un'altra nave, perché abbiamo parlato della nave di San Giovanni e alcuni invece la declinano come la nave di San Pietro.
0: San Pietro e Paolo,
1: più
0: esatto.
1: Più giusta,
0: sì.
1: Più adatta.
0: Sai che è vero, infatti la mia mamma la voleva fare, secondo me, per timore di fallire nell'esecuzione. Ha rimandato e ha detto studio ancora un po' di giorni, la faccio per San Pietro.
1: Che bello, però mia mamma ha provato a farla per il 24 ed è venuto un bel veliero effettivamente in questa bottiglia o in questo vaso, chiunque può provarlo fa anche solo sorridere.
0: Acqua e albume,
1: basta solo quello e poi tenere in orizzontale quello che può essere il recipiente, deve essere all'esterno perché è l'escursione termica quella che crea poi gli alberi e le vele del veliero stesso.
0: Chissà con questa poca escursione termica di queste notti se viene, perché davvero
1: però un po' c'è,
0: .
1: Non tantissimo ma un pochino
0: sai che
1: c'è.
0: Si definisce il periodo canicolare quello in cui la notte non scende sotto i 25 gradi, quindi
1: però sta per finire dai, ancora due o tre giorni reggiamo perché oggi vi porterò in alto, non in montagna ma per otto montagne, parlando di questo libro, magari qualcuno di voi l'ha letto, qualcun altro ha visto il film, comunque un libro molto riflessivo ed è adatto per l'estate. Poi parleremo degli errori che hanno cambiato il mondo, declinandolo in due situazioni, una legato a quelli che sono stati gli episodi più importanti e l'altro a un museo che ci permette di capire quanto è importante il fallimento nel percorso di crescita. Poi avremo il cane che trovò la coppa del mondo, sempre per rimanere in tema, e poi tante altre piccole notizie che ci fanno sorridere e pensare, per esempio, perché il mare è salato e i laghi no? Te lo sei mai chiesta?
0: Perché un gigante voleva farsi la pasta nel mare e ha salato e poi si è dimenticato.
1: Allora, opzione 1 andata. Adesso sentiremo dagli ascoltatori anche le altre. Stare con

0: arrivano tutti questi cantanti intenzionati a fare la canzone dell'estate.
1: Il tormentone, il classico tormentone. L'anno scorso cos'era?
0: Non mi ricordo, ma figurati, perché ormai alla nostra età ci dimentichiamo, perché non ci segnano l'estate, che noi andiamo a letto presto anche d'estate.
1: È vero, è verissimo.
0: Non andiamo più a fare gli aperitivi danzanti.
1: Infatti io da una parte sono contento che possa anche calare la durata della giornata, perché così quando vai a letto ti senti meno in colpa, perché
0: esatto,
1: quando c'è ancora il chiarore effettivamente a volte è un po' imbarazzante.
0: Lo sai quanto manca Natale?
1: Dai, quanto?
0: 181 giorni, 8 ore e 46 minuti, ancora per 37. È qua. C'è un sito, anzi ce ne sono tanti, che fanno proprio questo conto, quanto manca Natale. Il primo che ho trovato adesso è il contagiorni, ma ce n'è proprio uno che si chiama quantomancaanatale.com. Mi fa riderissimo.
1: No dai, abbiamo ancora tutta l'estate da passare insieme raccontando storie in questa piazza virtuale tra le 4 e le 6, tutti insieme, in cui ognuno è benvenuto per mandare un messaggio, magari un suggerimento, raccontare una storia o intervenire forse anche con qualche curiosità. Tra l'altro mi domandavo, prima hai nominato la canicola, ma perché si chiama così?
0: Ma tu l'altro ieri non hai parlato di Orione?
1: Sì?
0: Della costellazione di Orione.
1: Il famoso cacciatore delle stelle.
0: E tu hai detto che Orione non è solo in quella fetta di cielo, perché essendo un cacciatore sono riusciti a unire i puntini con altre stelle a fare?
1: A immaginarsi il cane maggiore e il cane minore, dove c'è anche l'orsa maggiore e l'orsa minore, che vengono tenute a bada proprio da questi due animali.
0: Bravo, allora quando il sole, il periodo del sole è nel cane minore, il caniculum, quello lì è il periodo, di solito è un pezzo d'estate. Gli antichi romani dunque la canicola, per canicola intendevano quel periodo di tempo lì.
1: Quindi non proprio la temperatura, ma quando si passa e si osserva in quella posizione.
0: Quando il sole è nel cane piccolo, nel cane minore. Allora, per traslazione naturale, è un periodo caldo dell'anno e dunque la canicola è quel periodo caldo dell'anno lì.
1: Che bello,
0: molto
1: allora adesso
0: facile,
1: lo associamo, fa un po' meno caldo sapendolo e dà un po' più di soddisfazione.
0: Se lo dici tu, secondo me chi è fuori invece a fare commissioni o a lavorare, a parte che chi è fuori a lavorare non sta lavorando più, perché le direttive adesso con queste
1: per
0: temperature
1: fortuna.
0: Chi lavora fuori lavora fino alle 2, mi sembra.
1: Però massimo. C'è sempre chi magari sta facendo l'orto.
0: Ma certo, bella idea fare l'orto alle 16:15 di un 26 giugno canicolare. Sì, dai, andate dentro, bevete
1: pomodori.
0: Andate in casa all'ombra, chiudetevi dentro, bevete un bicchiere d'acqua.
1: Il basilico che patisce.
0: Sì, poverino.

0: conosciamo bene Jack Savoretti o Savoretti, perché è italo-inglese. Se fosse stato italo-americano sarebbe stato Savoretti. Invece loro si mangiano le...
1: Io con le lingue sono un disastro, non so, invento, però mi piace molto sentire la pronuncia, cercare di capire da dove può arrivare una persona.
0: E lui lo conosciamo bene perché qua è arrivato un sacco di volte, ha vissuto
1: tante volte
0: qui,
1: con il showcase, ha raccontato la sua vita e poi ovviamente ha entusiasmato anche le persone con le sue canzoni.
0: Ma tu chi è Iuli lo sapevi prima di sbirciare su internet come ho fatto io?
1: Ammetto di no, che non lo sapevo, perché ne ho sentito parlare proprio in queste ore, perché sta girando questa canzone che adesso sentiremo con Biagio Antonacci, ma obiettivamente non conoscevo questo produttore fondamentalmente, che adesso si è abbinato a un grande soprattutto degli anni 90 e 2000, perché Biagio Antonacci, ricordo gli album in cui ci ha fatto veramente sognare e tanto anche innamorare.
0: Aspetta che faccio cadere la penna. È caduta. Ti sei innamorato su Se io se lei? Lo sapevo.
1: Guarda, su Iris.
0: Su Iris. Scusa se ho fatto
1: qualcosa che parla di...
0: Vedi, io non
1: io
0: so le canzoni
1: stonato,
0: di Biagio.
1: Però le parole di Biagio Antonacci mi hanno colpito.
0: Allora, Iuli, chi è costui? Noi un po' boomer, noi non siamo veramente boomer, perché la stagione del baby boom è prima di quando siamo nati noi, ma noi che siamo comunque degli anni 70, possiamo dirlo.
1: Quindi cosa siamo?
0: Noi siamo generazione X, se non sbaglio. Noi, Iuli, lo conosciamo poco, ma Iuli, che è l'hai detto tu, è un 28enne produttore valdostano, quindi è andato via da una regione un po' chiusa dentro lì e è riuscito a fare successo, ma successo, perché nel frattempo ha avuto 34 dischi di platino e 29 dischi d'oro. Ora la musica è liquida, quindi si va in base alle vendite, diciamo gli scaricamenti online.
1: E poi i parametri cambiano nel corso del tempo.
0: Anche la quantità
1: ovviamente
0: di dischi che devi aver venduto oggi è molto meno che quella che serviva per avere il platino 30 anni fa, 40 anni fa.
1: Anche perché
0: anche
1: chiunque
0: meno
1: dà un piccolo contributo poi prende parte delle royalty, cioè dei guadagni di ogni volta che noi mettiamo una canzone dobbiamo pagare praticamente qualcosa agli artisti.
0: E comunque il ragazzo ha fatto oltre 2 miliardi di stream globali, che vuol dire che l'hanno visto, ascoltato così tante volte, ed è un ragazzo che ha il quarto lavoro, quindi non è un novellino. Quindi prima
1: due
0: parlavo,
1: miliardi.
0: Sì, prima parlavo di Gabri Ponte, che chi non conosce i DJ non conosce, ma Gabri Ponte ha 53, credo, anni. Allora, Iuli ha visto bene di fare come fanno anche tanti altri artisti, che si accoppiano con un grande.
1: E poi ovviamente crescono, fanno conoscere il loro nome, guadagnano qualche cosina e cominciano anche a entrare nel mondo, nella grande macchina, quella della produzione
0: musicale.
1: Davide,
0: guadagnano qualche cosina, 34 dischi di platino, 29 d'oro, 2 miliardi di stream.
1: Tu pensa che per contare fino a 2 miliardi sai quanto ci vuole? 60 anni.
0: Mamma mia. Allora, torniamo a questa canzone e a questo disco. Innanzitutto, un po' come tirano fuori Gianni Morandi per l'estate e lo vogliono tutti
1: sempre,
0: per cantare le hit estive, esce Iuli con Biagio Antonacci con l'ultima canzone, questa partecipazione straordinaria sicuramente lo rende anche più interessante per quelli che hanno un'età diversa dai 28-30 anni. Una canzone molto melodica, sincera, che dice una cosa anche che tu, che sei un po' filosofo e psicologo soprattutto, riuscirai forse a interpretare, cioè quanto è importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare, cioè non rancore, non rabbia, ma la voglia di spiegarsi per l'ultima volta, di lasciarsi senza parole non dette. Può essere rischioso, però.
1: Può essere rischioso perché in fin dei conti se non c'è niente da dire vuol dire che allora è davvero finita.
0: Esatto. Allora, nuovo disco comunque di questo Iuli è con tanti personaggi, non solo Biagio Antonacci ma anche Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Franco 126, 13 Pietro, che è il figlio di Gianni Morandi, lo abbiamo nominato, Emma, Elisa e molti altri. C'è anche Olly, a cui lui ha prodotto Balorda Nostalgia l'anno scorso a Sanremo. Abbiamo parlato, io ho parlato tantissimo, ascoltiamola questa canzone che si chiama appunto L'ultima canzone, Iuli featuring, si dice, o comunque insieme a Biagio Antonacci.

0: radio, perché la radio funziona, sì, sicuramente grazie alla tecnologia, grazie ai microfoni, ma soprattutto grazie alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando, che diventano parte di quello che è il nostro mondo, un mondo fatto di parole, fatto a volte anche di silenzi, perché il
1: silenzio...
0: Però
1: per noi il silenzio...
0: Può creare dei grandi problemi, anche se mi ricordo una volta di aver fatto questa domanda a Tiziano Ferro chiedendogli: ma cos'è per te il silenzio? E lui mi ringraziò moltissimo dicendo: guarda, è una cosa fondamentale, nessuno me l'aveva mai chiesto, ma il silenzio è tutto quello che dà ordine alla mia vita.
1: Noi invece, che lavoriamo in un lavoro radiofonico e siamo ascoltati e visti solo poche volte, insomma solo ogni tanto, noi abbiamo quella cosa che in latino si chiama horror vacui, l'orrore del vuoto, perché in effetti stare zitti due secondi, facciamo un esperimento, stiamo zitti tre secondi.
0: Sì, perché se tu stai parlando a un certo punto e dici...
1: Abbasso anche la base.
0: Sono tanti tre
1: secondi. Tre
0: secondi
1: sono un'eternità di silenzio.
0: Sono tanti, eppure sono quasi uno schiocco di dita. Certo, sono molto meno di 5 minuti, perché 5 minuti e poi che succede?
1: Perché tu hai incontrato Tiziano Ferro e così adesso te la sei tirata un po', cioè hai detto ma hai anche incontrato un personaggio che questi 5 minuti li ha scritti e... Io non me lo dimentico, anche se siamo veramente agli anni
0: 60.
1: No,
0: questa è una canzone che devo raccontarvi, perché Maurizio Arcieri è un personaggio che scrive una canzone 5 minuti e poi, una canzone che inizialmente non ha un grande successo e poi man mano prende piede, comincia ad ascoltarsi sempre di più nella radio, lui comincia a diventare sempre più famoso e tutti in quel periodo ascoltano, ma soprattutto comprano il disco di 5 minuti e poi.
1: Però milioni, non dura 5 minuti.
0: No, però milioni di copie vendute, ma lui fa un errore, non registra questa canzone. E quindi i guadagni di questa canzone...
1: Ah, cioè non la
0: non
1: deposita...
0: l'ha registrata alla SIAE, doveva farlo in Italia,
1: sì,
0: in questo caso.
1: Quindi alla Suiza di qui, quindi alla Società per i diritti d'autore, non ha depositato il testo.
0: Quindi praticamente gli rimane attaccato nulla.
1: No.
0: Ve lo racconto, perché io ho conosciuto personalmente Maurizio Arcieri, che poi ha sposato Cristina Moser, una cantante svizzera, e insieme hanno fondato i Crisma, Cri per Cristina e Ma per Maurizio. I Crisma sono stati tra i primi a trasformare la musica elettronica. Lei, tra l'altro,
1: chi se li dimentica,
0: ha cambiato la musica con i transistor dei frigoriferi. So tutte queste cose perché io li ho incontrati a casa loro. Loro vivevano dalle parti di Laviano Mombello, precisamente a
1: provincia
0: Sarino.
1: Di Varese.
0: Io li avevo conosciuti per una puntata tanti anni fa del programma La Tele, ero stato a casa loro e Maurizio mi aveva raccontato tutto quello che stava alle spalle della sua vita, una vita che l'aveva portato ad andare a New York. Mi diceva: io non ho mai preso una volta nella mia vita la metropolitana, avevo l'autista, giravo con Jerry Lee Lewis, quello di Great Wall of Fire.
1: Mamma mia.
0: Una vita meravigliosa, incredibile. Poi cambiano i tempi, lui sperpera tutto e quando torna poi a vivere in Italia, vanno a vivere dalla parte piemontese del Lago Maggiore e a un certo punto la loro casa brucia.
1: No.
0: Rimangono solo i telegatti che avevano vinto. Loro ricominciano, non erano abituati anche ad affrontare la vita con le spese della quotidianità. Poi arriva Maurizio Chiambretti, li chiama al Chiambretti Night e quindi fanno delle serate e cominciano a riguadagnare popolarità, anche qualche soldo che però spendevano la sera stessa, perché loro erano fatti così.
1: Mani bucatine.
0: Poi Maurizio purtroppo ci lascia troppo presto nel 2015 e Cristina qualche anno fa.
1: Troppo presto tutti e due, perché Maurizio Arcieri era del 42 e Cristina Moser era del 52, quindi insomma un po' presto.
0: Ti racconto quest'altro aneddoto perché mi aveva fatto impazzire. Siccome loro erano molto amici anche un mio fratello, un giorno a casa sua la moglie di mio fratello vede una stampa di un acquarello su una parete, guarda, legge ed era autografato e gli dice: ma lo sai di chi è questo? Fa: no, io l'ho messo solo lì per coprire una macchia di umidità.
1: Di chi era?
0: Era una stampa firmata da Kandinsky.
1: Ah,
0: numerata.
1: Però...
0: loro non sapevano neanche di averlo. Era uno dei pochi ricordi della loro vita da milionari nel loro passato e quindi poi l'hanno venduto e hanno continuato la loro vita. Però sono state persone che hanno cambiato la musica e questa canzone, poi riproposta da Claudio Baglioni nel 2006, adesso ve la ricorderete.
1: La canzone mai depositata.
0: Mai depositata.

0: abbiamo raccontato nelle puntate precedenti. Facciamo una cosa corta, Davide, giusto per ricordare che abbiamo ricordato Maurizio Arcieri con questa 5 minuti, che io ricordo essere a un certo punto anche la sigla di un programma musicale italiano che lui chiudeva, ed è una canzone sugli addii. In pratica lui fa il conto alla rovescia dei minuti che mancano alla partenza dell'aereo di lei, una roba che strappa proprio le arterie nelle vene.
1: Pensa che poi dopo così arriva Einstein, o meglio anticipa Maurizio Arcieri, quando diceva che però quei 5 minuti, un conto sono quando la tua fidanzata se ne deve andare o quando deve arrivare con il treno, e gli altri quando tu sei appoggiato invece a una stufa. Lì faceva capire
0: sì,
1: in maniera ironica
0: la
1: cosa vuol dire il tempo e la relatività.
0: E allora ringraziamo anche, salutiamo anche Michela. Adesso abbiamo fatto un momento un po' commovente, emozionante, perché Michela ricorda anche suo marito che non c'è più e che amava moltissimo Maurizio Arcieri e questa canzone, quindi ci siamo un po' commossi. Adesso ci portiamo in là con altre cose. Promettimi che la prossima cosa che diciamo dopo Noah Kahan sarà una cosa che ci fa sorridere.
1: Sì, perché la canzone che viene subito dopo è una delle mie preferite.
0: Ah beh, allora siamo di buon umore.

0: 16:41, come passa il tempo quando ti diverti?
1: Mamma mia, e poi quando c'è della bella musica, perché adesso torniamo nel 1975. È una canzone che tutti conoscono, perché sono sicuro che chiunque riconoscerà subito sia il testo che il ritmo della musica. E ancora oggi potrebbe essere attuale, perché quello che viene raccontato in maniera ironica, simpatica, da Rino Gaetano nel Cielo è sempre più blu, ha a che fare con l'indifferenza della natura, la critica sociale, una visione anche circolare della vita.
0: È graffiante,
1: perché comunque va a toccare sicuramente delle situazioni che oggi potrebbero essere ancora, purtroppo aggiungo, attuali.
0: Assolutamente. Quindi, una canzone che non perde mai d'attualità.
1: No, perché c'è poco da aggiungere, è una canzone che deve essere ascoltata e poi, secondo me, dopo, tutti insieme, analizzata.
0: Addirittura. Andiamo in analisi con Davide Riva, dopo Rino Gaetano, ovviamente. Che comunque un po' di analisi male non fa.

0: adesso l'hai detto, andiamo in analisi con Davide Riva.
1: No, ma sul testo, perché parla proprio dei contrasti della vita, no? Si alternano le figure opposte, chi vive nel lusso, chi nella miseria, chi onestamente, chi delinque, chi sogna in grande, chi pensa solo a sopravvivere, e poi la frammentazione dell'esistenza, perché i continui chi all'inizio di ogni frase creano un piccolo mosaico, un elenco finito di destini, desideri, che vanno a intersecarsi, ma poi finiscono tutti ad annullarsi davanti all'immensità del cielo.
0: Mamma mia, sono colpita.

0: Davide, tu hai visto il film Il giorno della marmotta?
1: Sì.
0: Non hai la sensazione che queste giornate di caldo si ripetano un po' tutte uguali?
1: È vero, però c'è sempre la speranza che poi la marmotta magari si presenti sotto un'altra veste. Ne ho visto una volta scendere due al ritmo abbracciate e quella cosa mi aveva colpito.
0: Come marmotte?
1: Sì, sì, erano abbracciate, stavano litigando, pensavo fosse una pietra, invece erano due marmotte che stavano scendendo.
0: Non era un abbraccio
1: pendio.
0: D'amore, era un abbraccio, era una lite, ok. Buonasera Guido Della Bruna, ben arrivato.
2: Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Guido, io citavo il giorno della marmotta per dire che ci sembra, a parte qualche pioggia stanotte, che stiamo vivendo dei giorni molto simili tra di loro. Però le piogge di stanotte sono state qualcosa di diverso, ma a casa di Davide non ha piovuto, a casa mia sì, per esempio.
2: Sì, erano dei temporali un po' macchie di leopardo, non ho toccato proprio tutte le regioni, a casa mia è piovuto, quindi ecco. almeno un po' di refrigerio è arrivato, però purtroppo non ho toccato tutto il territorio. Tra l'altro ha piovuto molto bene in Valle di Bleni, abbiamo avuto un temporale molto intenso con degli accumuli di pioggia notevoli in breve tempo. E come dicevi, anche la giornata di oggi non è molto diversa da quella di ieri, dei giorni precedenti, anche se oggi lo sviluppo di nuvolosità sulle montagne è risultato un po' ridotto rispetto a ieri. Però ecco, la giornata non è ancora finita, probabilmente un qualche focolaio temporalesco potrà ancora riuscire a svilupparsi, soprattutto nelle Alpi. Per tornare alle temperature, oggi abbiamo raggiunto valori molto simile a quelli di ieri, a nord delle Alpi ancora punte fino a 38 gradi, al sud qualcosina in meno, abbiamo avuto delle massime a basse quote attorno ai 33 gradi, quindi da questo punto di vista a sud delle Alpi ce la siamo cavata un po' meglio, anche se l'umidità era un po' più alta rispetto al nord, quindi maggiore sensazione di afa.
0: Ecco, allora abbiamo già detto ieri che dobbiamo aspettare ancora un po' di giorni, quindi continuiamo a guardare di giorno in giorno. Ti ringraziamo come sempre e auguriamo a te e ai tuoi colleghi di Locarno Monti buon lavoro.
2: Grazie, buona serata, buon fine settimana.
0: È vero, il fine settimana oggi è venerdì, quindi no, niente, non mi sono dimenticata di chiederlo perché nella mia testa oggi era ancora giovedì, quindi sabato e domenica abbiamo detto così.
2: Beh sì. Diciamo più o meno così, i cambiamenti sono molto lenti, altre due giornate, tra l'altro anche lunedì è festa, quindi è weekend lungo, altre tre giornate possiamo dire abbastanza soleggiate, molto caldo e afose, al sud delle Alpi temperature massime fino verso i 33 gradi, al nord delle Alpi la canicola dovrebbe terminare entro domenica sera, sarà ancora caldo domani e dopodomani, mentre il lunedì al nord, grazie ai temporali, attività temporalesca più marcata, le massime saranno al di sotto dei 30 gradi.
0: Grazie Guido, scusa la sbadataggine, ma oggi effettivamente è venerdì. Alla prossima, buon lavoro!
2: Alla prossima, buon weekend!

ascoltato pezzi di storia della musica italiana, cioè prima abbiamo ascoltato il grande Maurizio Arcieri con 5 minuti e poi arriva niente meno che Lucio Battisti con Acqua Azzurra Acqua Chiara, che con tutta la prudenza del caso è un bel posto dove recarsi quando fa caldo. Parleremo di sport anche nella prossima ora, e anche in modo collaterale, perché un grande sportivo svizzero ha detto che dirà addio, c'è la data.

0: Questa era Miley Cyrus che ci ha portato al momento dell'informazione.
1: Rete 1, sono le 17.
2: In studio Lino Bini. Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto che due giorni fa ha causato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. Una donna è stata estratta viva da quel che resta di un edificio crollato dopo quasi 36 ore dal sisma. Il bilancio ancora provvisorio fa stato di migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi, oltre a un numero crescente di morti saliti a quasi 590. E intanto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato nelle scorse ore lo stato di La Guaira, una tra le aree più colpite, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso, tra cui quelle svizzere, che lavoreranno al fianco delle autorità locali. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Parliamo dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana perché sono stati definiti i criteri che saranno usati per scegliere le figure che prenderanno parte alla tavola rotonda voluta dal Consiglio federale per favorire il dialogo tra le parti. Ebbene, stando a quanto reso noto da Lauren Kurt, figura scelta dal governo per gestire il caso, dovranno essere rappresentate le vittime e i loro familiari, nonché tutti quei soggetti in grado di contribuire a raggiungere un accordo. I nomi e le realtà che faranno parte di questa sorta di piattaforma di dialogo e di confronto, diciamo così, saranno annunciati entro la fine dell'estate. Tutti comunque dovranno avere competenze specifiche ben definite ed essere il più rappresentativi possibili delle realtà coinvolte. I reattori nucleari della centrale di Besnau, raffreddati con l'acqua dell'Ara, sono stati scollegati a causa delle alte temperature del fiume. A darne notizia è il gruppo Axpo che gestisce l'impianto e questo per evitare un eccessivo surriscaldamento del corso d'acqua che potrebbe compromettere fauna e flora. La potenza dei due reattori, ricorda la società, era già stata ridotta nei giorni scorsi, una prassi già avvenuta in passato quando si sono presentate circostanze simili. Rimaniamo in qualche modo in tema, continua a preoccupare la situazione legata alla siccità e alle scarse precipitazioni con la portata dei fiumi e delle dighe di fatto ai minimi storici. Il sud delle Alpi al momento è una tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo. Solo in un paese ad acqua rossa le autorità chiedono ai cittadini l'uso parsimonioso dell'acqua. Ma la situazione, come ci spiegano gli esperti, potrebbe cambiare in peggio anche in Ticino. Sentiamo Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
3: Fare delle previsioni è veramente difficile perché tutto dipende dalla meteorologia. Se dovesse persistere questa situazione di penura di acqua, è ipotizzabile che i comuni comincino ad emanare degli inviti all'uso parsimonioso e non è da escludere che più avanti si debba arrivare anche dei divieti per l'utilizzo dell'acqua per scopi non essenziali, come era successo nel 2022 nel Mendrisiotto.
2: La strategia per la biodiversità adottata nell'ultimo anno nel Canton Grigioni sta dando i primi frutti nonostante il percorso sia ancora lungo e non privo di ostacoli. A tracciare un primo bilancio il cantone, che ricorda come l'obiettivo di Coira è soprattutto quello di tramandare alle generazioni future un patrimonio naturale il più possibile intatto. E questo grazie ad una serie di misure e di provvedimenti in parte già avviati, tra cui la creazione di nuove torbiere o stagni che ad esempio in Mesolcina hanno permesso di offrire nuovi habitat soprattutto ad anfibi e insetti. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali sui rilievi.
0: In Ticino code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, inoltre Dagno verso Caslano su più tratti. Diamo uno sguardo alla situazione al San Gottardo. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 chilometri di coda a partire da Quinto con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto segnaliamo un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è ancora chiusa. Nella direzione opposta invece Tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Davide?
1: Me lo ricordo questo film, mamma mia, Flashdance.
0: Perché ogni giorno abbiamo avuto, appunto in questi 2 o 3 giorni, una canzone o due che ci ricordavano un film.
1: Beh, tante canzoni, siccome sono canzoni degli anni 80 che spesso punteggiano un po' la scaletta, ci riportano indietro. Avremo un'altra fra poco legata all'84, poi torneremo anche negli anni 80 con un cantautore italiano che tra l'altro, se non sbaglio, è stato proprio a Bellinzona poco tempo fa.
0: Però il film Flashdance è uno dei film musicali che appunto ha prodotto anche colonne sonore da radio o da dischi da vendere. Sai che poi dopo ti lascio raccontare la tua cosa. Io ho scoperto cosa fu, a proposito di quella specie di sondaggio che va sempre per, anche per le prossime settimane, cosa credevamo da bambini. Io la prima volta che ho scoperto che cos'era una controfigura è stato perché qualcuno, parlando dell'attrice di Flashdance, tale Jennifer Beals, ha detto: ma non è lei veramente nelle scene di ballo più dure? E io, ma no, ma come? Non pensavo che potesse esserci un attore sostituito da un altro.
1: Ogni tanto, perché non invece... sempre Tom Cruise, per esempio, uno che invece apprezza e fa solitamente lui tutte le scene, sì, anche quelle un po' più pericolose. Ma tutto questo lo si fa per evitare gli errori. E lo dico non a caso, perché adesso volevo proprio parlarvi degli errori che hanno cambiato il mondo. Pensate a quante volte vi è capitato di fare un errore sul lavoro o a scuola e poi avete pensato: che disastro. In realtà l'errore e il fallimento fanno parte del percorso di crescita ed esiste proprio un museo del fallimento, un museo degli errori, dove all'interno sono messi grandi errori fatti in passato, soprattutto nel mondo del marketing, perché alcune cose magari erano molto interessanti, però sono arrivate troppo presto.
0: Faccio
1: un esempio: quegli occhiali che si potevano vedere la realtà aumentata, che sono di qualche anno fa, però erano troppo in anticipo rispetto a quelle che erano le possibilità. O i social network, sicuramente Zuckerberg, che ha inventato Facebook, l'ha fatto nel momento giusto, ma l'idea esisteva già da alcuni anni, ma non era ancora nel contesto adeguato.
0: Quindi è un museo anche divertente.
1: La gente paga per poter entrare all'interno di questo museo e capire cosa non deve essere fatto, perché ci sono degli errori. Facciamo un esempio classico citando anche il nome, la Polaroid, che aveva comunque il predominio in assoluto per quanto riguarda la pellicola fotografica, ha snobbato l'avvento del digitale e poi è stata quindi accantonata in questo mondo. Però altri errori invece hanno permesso, al contrario, di crescere. L'esempio più grande è Fleming con la penicillina, quindi l'aver abbandonato anche qualcosa sul tavolo che poi si è rivelato fondamentale anche per la salvezza di tanti esseri umani. Ma un altro molto molto curioso invece è legato alla nascita del microonde, perché il microonde nasce grazie a un ingegnere che lavorava sui radar, però a un certo punto si accorse che una barretta di cioccolato nella sua tasca si stava sciogliendo, non per la temperatura come oggi, ma legato proprio a quelli che erano gli effetti collaterali di questo radar. Approfondendo poi quella che era la tecnologia alla base di questo fenomeno, è stato inventato il forno a microonde. Oppure i post-it, che nascevano per trovare una colla di una certa resistenza e invece trovandola appena adatta per sostenere un foglio di carta, è nato quello che è uno dei portaappunti più famosi della storia recente. Tra l'altro, una curiosità importante: i post-it non devono mai essere strappati dal basso verso l'alto, perché sennò diventano curvi quando voi li attaccate. Il post-it dovete mantenere a sinistra o a destra la parte incollata e poi staccarli dall'alto verso il basso. In quel modo vi accorgerete che poi, posizionati su una superficie piana, rimarranno paralleli dove li avete attaccati.
0: Wow! Scusa, io stavo ancora pensando a un altro errore storico, che è il concaggio del cioccolato, che è quell'operazione che lo rende più liscio. Ecco, il cioccolato originariamente era un po' più ruvido, grossolano, poi si dimenticarono accesa la macchina e scoprirono che lavorandolo di più e in quella modalità lì potevano ottenere un cioccolato.
1: L'errore fa parte del percorso di crescita. Lo dicevo sempre anche ai miei giocatori.
0: Dov'è questo museo?
1: Questo museo è in Svezia.
0: Ecco, bisogna andare fino là, però. Beh, abbiamo raccontato un po' noi, è come esserci andati. Dai, facciamo così.

0: Visto che questo pomeriggio stavamo evocando delle immagini, Davide, dalle immagini di Flashdance, dove una ballerina controfigura faceva le scene dell'attrice Jennifer Beals, a questa canzone il cui video, se lo ricordi, raffigurava un Freddie Mercury vestito da donna di casa, coi baffoni, però la parrucca
1: intento
0: anni
1: a fare
0: 60.
1: Le pulizie, no, faceva molto l'aspirapolvere. Sì. Tra l'altro prima abbiamo parlato degli errori, proprio l'ascoltatore giustamente ci ha fatto notare che ho detto Polaroid al posto di Kodak, e quindi ho invertito queste due grandi aziende, di cui una infatti ha fatto queste scelte fallimentari, che
0: un
1: è la
0: un po' miopi, diceva Giovanni. Grazie, perché abbiamo ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano con grande attenzione.
1: No, è per quello che dico, che l'errore fa sempre molto piacere, perché ti accorgi che ti stanno ascoltando.
0: Sì.
1: In questo caso vuol dire che effettivamente ciò che stai dicendo arriva nelle orecchie di qualcuno.
0: Adesso puoi fingere e dire ho fatto apposta quell'errore per vedere se eravate attenti.
1: Ammetto, ho fatto un errore non voluto. Ma adesso invece vi racconto, visto che fra poco parleremo ancora dei mondiali, perché arriverà Lorenzo Bosco per aggiornarci sulle novità di quello che è accaduto e quello che accadrà, del cane che trovò la Coppa del Mondo, perché parliamo proprio di un errore e di un eroe improbabile. Non era un calciatore, non era un allenatore, ma era appunto un cane. Siamo nel 66, l'Inghilterra si prepara ad ospitare i mondiali. La Coppa del Mondo viene esposta al pubblico come simbolo dell'evento. Ma accade l'impensabile, la coppa viene rubata.
0: Oh.
1: Ed è vero, l'intero paese quindi entra nel panico, la polizia avvia un'indagine gigantesca, giornalisti, investigatori cercano indizi ovunque, passano i giorni, nessuna traccia. Poi una sera un cittadino inglese porta a passeggio il proprio cane, l'animale si chiamava Pickles.
0: Che vuol dire sottaceto?
1: Questo non lo so, però se si chiama così allora
0: sottaceti.
1: Effettivamente gli ha dato il nome giusto. E poi durante la passeggiata si avvicina a una siepe e comincia ad annusare qualcosa. Il proprietario si incuriosisce e sotto alcuni giornali scopre, avvolto con cura, proprio la Coppa del Mondo. Quindi quella che era stata rubata pochi giorni prima torna ad essere protagonista. Il cane diventa ovviamente una celebrità, perché la notizia fa il giro del mondo, partecipa alle trasmissioni televisive, riceve premi, persino contratti pubblicitari. E quando l'Inghilterra poi vincerà il mondiale pochi mesi dopo, perché è proprio l'anno 66, molti ricorderanno che il torneo avrebbe potuto per l'unica volta svolgersi senza il trofeo finale. Quindi una storia a lieto fine con questo cane che è diventato leggenda, alcuni perché sono andati nello spazio, altri perché fortunatamente hanno trovato la Coppa del Mondo.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: dicevo, ma non va.
1: Ti sei raccapezzato?
0: Sì, no, ci okay. Siamo. Abbiamo una bella sfida ai mondiali di calcio questa sera alle 21. C'è una sfida tra veramente colossi, tra due bomber di razza. Beh, mi rivolgo a Davide. Scudiamo dalla
1: sì, anche perché io vado a mangiare
0: Francesca.
1: Un panino su un prato.
0: Tu dacci un limite e noi
2: sì.
0: Ci parliamo.
2: Anche perché una delle squadre, una delle due, è quella che io metto tra le favorite. Francia-Norvegia.
1: Francia-Norvegia. No, perché qua ci girate intorno un quarto d'ora.
0: No, Francia-Norvegia, a parte il fatto che tutte e due sono già qualificate per i sedicesimi, 6 punti per entrambe, dunque c'è poco in gioco se non il primato del gruppo.
1: Quindi
0: però
1: c'è
0: tanto
1: da una
0: in gioco.
1: Parte.
0: Esatto, e dall'altra? Dai.
1: Kristensson.
2: quasi però.
1: Non lo so.
0: È l'unico dei norvegesi che ha un nome non da norvegese.
1: Olaf.
0: Erling Haaland.
1: Insomma, Haaland so. È scritto con la A?
0: con
1: la
0: due A,
1: col pallino.
0: H-A-A. Si pronuncia Haaland, però davvero sono state stimate tra questi due bomber una cifra di mercato, il valore di mercato dei due è parificato a 380 milioni di euro, vuol dire 200 milioni per il norvegese che è un pelino più giovane, ha 25 anni, e 180 milioni per Mbappé. E poi ci sono delle statistiche davvero impressionanti, e basta queste statistiche per capire l'importanza di questa sfida, perché entrambi con le loro rispettive nazionali hanno fatto sfracelli, 100 presenze per Mbappé, 60 reti realizzate, l'altro ha fatto ancora meglio, 52 presenze, scusate, con 59 reti realizzate con la Norvegia. Dunque,
1: io ho una domanda.
0: Falla Davide,
1: anche a Davide, perché voi entrambi capite di calcio. Un giocatore che vale così tanti milioni deve stare, cioè al mondiale deve stare attento a non farsi male, perché
0: ci sono,
1: potrebbe
0: delle
1: essere,
0: non ti preoccupare, sono non ti preoccupare,
2: sono come dei beni aziendali, di pensare
0: certo.
2: Che un calciatore viene messo a bilancio e poi viene ammortizzato ogni anno che è sotto contratto, sono veramente come dei beni durevoli all'interno
1: di
2: un'azienda.
1: Sì, però per loro stessi, per continuare a giocare, ci deve essere, cioè giocano un po' col freno a mano tirato,
0: mai no. Ci sono
1: okay,
0: però delle clausole assicurative, e anche per esempio stavo pensando, mi hai fatto venire in mente, nell'hockey quando ci sono i mondiali ci sono dei giocatori che giocano nella National Hockey League che non possono venire a difendere la maglia del Canada piuttosto che degli Stati Uniti, ma anche della Svizzera, per questioni assicurative, perché magari non hanno ancora firmato un contratto definitivo con una franchigia, con una squadra, e non possono partecipare ai mondiali per il motivo di cui sopra diceva Francesca.
1: Ha fatto una domanda intelligentissima.
2: No, incredibile, però anche assurdo pensare che possano valere certe cifre, perché effettivamente quando uno poi li paragona alla quotidianità siamo completamente fuori dalla realtà.
0: Questo è un altro, sì, chiaro, questo è un altro tema.
1: Ok, secondo tema,
0: beh, noi parleremo comunque di mondiali, poi c'è una notizia comunque che riguarda l'hockey anche ticinese, perché Paolo Duca, ex giocatore dell'Ambri Piotta, ex capitano dell'Ambri Piotta, ma soprattutto ex direttore sportivo dell'Ambri Piotta, vi ricorderete, chi segue l'hockey se lo ricorda, quel mese di ottobre del 2025, il ribaltone in casa, le 20 fuori dalle scatole, sia Duca, il DS, che l'allenatore Luca Cereda. Ebbene, ci arrivo la notizia: Paolo Duca ha trovato un ingaggio, è diventato il CEO dello Zugo, che è una delle squadre top del nostro campionato. Dunque, a partire dal prossimo campionato, Paolo Duca ricoprerà un ruolo estremamente strategico, importante per una società che vuole tornare ad essere ambiziosa. La particolarità, la curiosità è che ci sono due CEO cinesi che dirigono due aziende grosse, una ha appena vinto il titolo svizzero del Friburgo, e c'è John Gobbi che è il CEO, e adesso abbiamo un nuovo CEO per lo Zugo, che ha vinto dei campionati sì, ma qualche annetto fa, e ambisce a tornare nell'Olimpo dell'hockey svizzero, che non è poco. Dunque auguri a Paolo Duca Lasconese, che torna in sella, insomma, dopo
1: viva gli amministratori
0: mesi.
1: Delegati
0: sì.
1: È tutto, chiudiamo qui Lorenzo?
0: Va bene, possiamo chiudere qui.
2: Vi dico un piccolo dettaglio, una cosa molto bella, perché ho avuto occasione di incontrare Paolo Duca adesso a un evento all'USA Show ad Ascona, dove lui fa parte ovviamente della parte della municipalità, e quando parlavamo di che cosa è importante chiedere ai propri figli quando tornano a casa, lui ha detto sì, sicuramente prima se ti sei divertito e poi se hai dato tutto, e questa cosa mi ha colpito perché è fondamentale sapere se effettivamente tu hai fatto quello, il risultato poi diventa un'altra cosa.

0: Grazie Lorenzo Boscolo.
1: A voi, buona serata.
0: E adesso andiamo a Bien. E a Bien, per dare uno sguardo per noi alle strade, c'è Ilaria Schwegler. Ben arrivata, Ilaria.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, cosa ci dici? Qua oggi è una giornata ancora intensa.
2: Molto intensa, con diverse chiusure prima delle gallerie, ma adesso andiamo subito sul Ticino, dove abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, da Magliaso verso Caslano, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e da Bellinzona verso Arbedo Castione. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 al portale nord della galleria ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschnen è chiusa in direzione della galleria. Code inoltre nell'Oberland Bernese sulla 8 a partire da Leisingen in direzione di Interlaken e a Soletta sulla 1 tra Krickstetten e Erkingen in direzione di Zurigo e in direzione opposta tra Erkingen e Ösingen. Inoltre code anche in Romandia sulla 9 tra Lauzon-Blecherette e Lavers in direzione di Vevey e in direzione opposta tra la galleria di Glion e Chèvre. Infine sulla 1 tra Perlis e la frontiera di Bardonnay in direzione della Francia.
0: Grazie Ilaria, tante cose da affrontare per chi si trova un po' ovunque in auto o con altri mezzi. Ti ringraziamo per il tuo lavoro e ti auguriamo buon proseguimento.
2: Grazie anche a voi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Quanta poesia in questa vocina, quella di Norah Jones.
1: Ha fatto canzoni straordinarie Norah Jones, Come Away With Me, Sunrise, e poi aveva questa voce vellutata, flautata.
0: Sì, ti piace, ti sei innamorato anche su una canzone,
1: sì,
0: di Norah Jones.
1: Sì, ricordo anche il nome della persona. Quindi
0: ma dai!
1: Ricordo che questo album era davvero la colonna sonora delle serate, e quindi mi ricordo con grande piacere. Questa love story.
0: Io invece parlo di una grande love story, perché anche quella è una storia d'amore, quella tra uno sportivo e i suoi fan, come tra una squadra e i suoi tifosi. E qua c'è un po' la lacrimuccia, perché prima abbiamo parlato di sport con Lorenzo Boscolo. Questa è una notizia correlata allo sport, ovviamente. Parla di Stan Wawrinka, grande tennista. Tutti sanno che quest'anno si conclude la sua carriera, ma forse ancora le coordinate precise e la festa non
1: l'ha annunciato.
0: Sarà.
1: Quindi quando?
0: È ufficiale. Ultima apparizione che dovrebbe essere allo Swiss Indoor di Basilea a fine ottobre. Ok, quindi ultimo incontro, lacrimuccia così. Ma sai quanto si piange il 19 dicembre a Ginevra? Perché fanno l'evento speciale, la festa di pensionamento di Stan Wawrinka, che
1: giusto,
0: ha 41 anni.
1: Omaggiarlo nel modo corretto.
0: Tra l'altro è carino il titolo, in inglese, perché chiaramente è più internazionale, anche il tipo di ospiti che avrà. One Last Backhand, l'ultimo rovescio.
1: Anche perché lui ha avuto il rovescio forse migliore del circuito nel periodo in cui era l'apice della sua carriera, quindi veramente molto molto forte. Ha vinto forse non abbastanza rispetto alle sue qualità, però la cosa curiosa dei tennisti è proprio il fatto che parlavi prima dei tifosi: quando perde la tua squadra di calcio tu ti arrabbi contro di lui, contro coloro che hanno giocato, invece quando perde il tuo beniamino tennistico sei dispiaciuto,
0: gli vuoi più bene.
1: È un modo diverso di trasformare la tifoseria, il tifo che tu senti nei confronti di una squadra o di una singola persona.
0: Ed è anche per i tifosi che si fa questa grande festa il 19 dicembre al Palais Expo di Ginevra, proprio pensata per chi lo ha seguito nella sua carriera, un grande evento di tutto il giorno che chiaramente vuole anche degli ospiti blasonati. E vuoi
1: c'è
0: mettere
1: già chi sarà?
0: Beh,
1: Federer,
0: Roger
1: immagino.
0: Federer, certo che c'è anche a quanto pare Andy Murray, Gael Monfils. Tutti i protagonisti di match, di esibizione, sai che fanno sempre le, diciamo, quattro colpi con la racchetta, li danno tra singolare e doppio, musica, momenti celebrativi.
1: Ma l'evento dove verrà fatto?
0: Al Palais Expo di Ginevra, circa 12.000 spettatori, la capienza di questo luogo, e l'evento sarà anche solidale, perché i proventi andranno a due fondazioni benefiche, una di queste due è quella di Roger Federer. Wawrinka ha scelto di non legare il suo addio a un torneo ufficiale, ma di creare un evento tutto suo, proprio per ringraziare il pubblico svizzero che lo ha accompagnato in carriera. Quindi rovesci, abbracci e fiumi di lacrime, perché una cosa tenerina, che poi mi ha fatto anche sempre un po' sorridere, di Roger Federer è che piange un sacco. Sai che Federer è uno emotivo, si commuove tantissimo.
1: Pensa che c'è questo dettaglio che mi raccontavano quando parlavamo una volta in una trasmissione di sport degli errori che si fanno nella valutazione dei giocatori. Federer, quando era un ragazzino, era stato segnalato come troppo impulsivo e incapace di reggere la pressione. Quindi era stato scartato dai dirigenti federali, che poi ovviamente si sono pentiti in base ai risultati.
0: Invece...
1: Ma quella è la dimostrazione pratica che a volte un grande campione ha bisogno di più tempo per maturare.
0: Sì, però ecco, l'abbiamo visto piangere quando perdeva, piangere quando vinceva, piangere quando andavano, si ritiravano i colleghi, piangere quando si è ritirato lui, piangere sicuramente per chissà quanti eventi emozionanti della sua vita a Côté, a due coppie, ricordiamo che Roger Federer ha due coppie di gemelli. Ma comunque torniamo su Stan Wawrinka, perché sarà lui il vero protagonista, quindi fine ottobre sui Swiss Indoors di Basilea. Ma soprattutto, poi adesso non è stato detto come ci si procaccia i biglietti e quanto costeranno eventualmente, perché quella sarà un'altra cosa. Per oggi siamo sazi così.

0: Sono le 17.51, ma noi non abbiamo dimenticato, caro Davide, il momento che tu dedichi, o almeno in questi pomeriggi hai voluto dedicare a una segnalazione che riguarda i libri.
1: Libri destinati all'estate, che sono perfetti, sì, per l'estate. Questo va benissimo anche di fianco a un cammino d'inverno, però è particolare perché ti fa respirare il profumo dei larici che proprio solo d'estate dovresti sentire in quel modo, perché vi porto oggi tra i sentieri di montagna, dei boschi silenziosi e dei paesaggi che invitano a rallentare. Il libro che vi consiglio per quest'estate è Le otto montagne, scritto da Paolo Cognetti, che ha vinto il premio Strega nel 2017. Ed è un romanzo che racconta l'amicizia tra due ragazzi molto diversi. Da una parte Pietro, un bambino di città che trascorre l'estate in una piccola valle ai piedi del Monte Rosa, e Bruno, l'unico bambino rimasto a vivere in quel villaggio di montagna. Tra escursioni, pascoli e giornate all'aria aperta nasce un legame profondo che accompagnerà entrambi per tutta la vita. Ma le otto montagne non è solo una storia di amicizia, è anche un racconto sul rapporto tra padri e figli, sulle scelte che ciascuno di noi compie e sul significato della felicità. Perché Pietro sente il bisogno di partire, di esplorare il mondo, mentre Bruno resta fedele alla sua montagna, alla sua terra e alle sue radici. Due modi completamente diversi di vivere, nessuno dei quali però è presentato come migliore dell'altro. E il titolo si ispira a un'antica leggenda nepalese che si chiede: è più saggio chi conosce le otto montagne o chi ne conosce profondamente una sola? Ed è una domanda che attraversa tutto il romanzo e invita il lettore e ovviamente anche noi a riflettere, perché certo, è una domanda importante. Cioè, è importante nella vita concentrarsi magari su qualcosa di piccolo, prezioso, importante, oppure avere la bramosia di inseguire sempre qualcosa di diverso e avere mille esperienze?
0: Secondo me queste due cose convivono in noi, perché non siamo tutti uguali. Se pensi a un ricercatore che passa la sua vita in un laboratorio concentrandosi magari su alcune molecole, e pensa a chi anche banalmente come noi non è che conosce bene tutto, però si interessa di cose diverse.
1: Lo stesso può essere anche per le vacanze, cioè chi va sempre nello stesso posto e quindi conosce le persone, conosce i dettagli magari di ogni strada, e chi invece cambia ogni volta, si dividono in queste due grandi fazioni.
0: È vero.
1: Sono scelte di vita, non c'è un meglio o un peggio, però ci sono motivazioni che ti portano a fare determinate scelte nella vita, e questo libro ti fa riflettere, ti fa capire quanto è importante ogni tanto fermarsi e chiedersi: queste otto montagne è davvero importante vederle tutte, oppure devo continuare a fare la mia singola salita?
0: Bello, è una scelta personale che può aiutare le persone a interrogarsi di più. Ricordiamo il titolo e l'autore.
1: Le otto montagne, scritto da Paolo Cognetti.

0: E fatti bella per te, fatevi belli per voi stessi, come ci dice Paola Turci. Caro Davide Riva, siamo ai saluti.
1: Ci vediamo lunedì prossimo raccontando altre storie, magari viaggiando in qualche percorso o virtualmente o proprio dal posto in cui vi racconteremo.
0: A lunedì pomeriggio.
1: Buon weekend.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 27 giugno, e vi posso dire che trascorrerà una giornata uguale a quella di oggi e quindi per lo più soleggiata e molto calda, con temporali isolati nelle Alpi. Le minime si manterranno attorno ai 22 gradi, le massime raggiungeranno i 33 gradi al sud e al nord risaliranno fino a 38 gradi. Vi ricordo inoltre che rimangono attive le allerte di livello 3 e 4 in vigore su molte regioni della Svizzera. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Luend. Per ora la situazione di canicola sta impattando di più al nord delle Alpi, sia dal profilo delle temperature che da quello della siccità. In Ticino un solo comune ha emanato disposizioni a favore di un uso parsimonioso dell'acqua, ma le prospettive un po' preoccupano chi gestisce gli acquedotti. Per l'attualità estera commenteremo con il nostro collaboratore in Ucraina la proposta europea e anche svizzera di prorogare lo statuto di protezione S per i rifugiati ucraini, escludendo però coloro che sono in età di servizio militare. Nel paese sono infatti in molti a sottrarsi alla leva. Saremo anche in Messico, dove la presidente Sheinbaum ha incontrato re Felipe VI di Spagna, sullo sfondo un passato coloniale piuttosto ingombrante. Ed oggi è la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. L'associazione Radix Svizzera Italiana, attiva nella prevenzione dalle dipendenze, mette l'accento sulla bontà di vari progetti per e con i giovani. E poi ieri sera in Alta Valle Maggia, nei luoghi colpiti drammaticamente dall'alluvione di 2 anni fa, c'è stato un riabbraccio simbolico, quello fra la popolazione e la troupe del film Becca Aria, la sua prima in Ticino, film del regista Eric Bernasconi, film che fu girato proprio nel mezzo di quella devastazione. E in chiusura approfondiremo il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento. Chiuso un anno scolastico, in Ticino si pensa già al prossimo, con alcune novità proprio in questo ambito. Da settembre verranno considerati alla stessa stregua anche il disturbo dell'attenzione e la casistica degli studenti ad alto potenziale cognitivo.
5: Avere un riconoscimento ufficiale ha sicuramente delle conseguenze molto positive. La prima sarà quella di togliere lo stigma da questi allievi, che fino ad oggi spesso vengono ancora catalogati o come maleducati, come provocatori e di conseguenza sanzionati.
4: Soddisfatta la presidente dell'associazione che si occupa di questo genere di disturbi, Emanuela Di Campi Marzari. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque il gran caldo, nuovo record svizzero per il mese di giugno, è stato raggiunto a Binningen, vicino a Basilea, dove sono stati toccati 38,8 gradi. A preoccupare anche la siccità, perché ieri in buona parte della Svizzera, soprattutto al nord delle Alpi, è stato alzato al grado 4 su 5 l'allarme relativo alla mancanza di acqua. Fanno per ora eccezione parte dei Grigioni e la Svizzera italiana, dove la situazione è al momento sotto controllo. Ma gli addetti ai lavori non sembrano comunque molto fiduciosi su quel che ci riserverà quest'estate. Il contributo è di John Robiani.
6: Da un anno in Svizzera è stata lanciata la piattaforma nazionale sulla siccità, un sistema di allerta e rilevamento precoce per tentare di prevenire e mitigare i danni causati dalla carenza idrica. Per il Ticino la persona di riferimento è Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
7: Vengo interpellato quando si prospettano appunto delle situazioni di penura di acqua.
6: È detto della difficile situazione in Svizzera, cosa si può dire del Ticino?
7: So che il Comune di Acqua Rossa, ad esempio, ha emanato un invito all'uso parsimonioso di acqua, però queste richieste non sono ancora diffuse in tutto il cantone, per cui la situazione al momento non è preoccupante.
6: Situazione che però potrebbe cambiare.
7: Fare delle previsioni è veramente difficile, tutto dipende dalla meteorologia. È ipotizzabile che i comuni comincino ad emanare degli inviti all'uso parsimonioso e più avanti si debba arrivare anche dei divieti per l'utilizzo dell'acqua per scopi non essenziali.
6: Situazione dunque da monitorare con grande attenzione. Ad avere uno sguardo globale sulla situazione in Ticino è anche Maurizio Barro, presidente dell'associazione Acquedotti Ticinesi.
8: Se le riserve idriche scarseggiano, automaticamente ne viene poi a risentire anche la distribuzione dell'acqua potabile.
6: C'è la siccità e c'è la canicola, e la canicola aiuta a prosciugare ulteriormente le riserve d'acqua.
8: Esatto, la canicola ha un influsso sull'acqua potabile legata indirettamente all'aumento dei consumi, 20-30% in più.
6: 20-30% in più, è davvero tantissimo.
8: Acqua che viene utilizzata per il raffrescamento, per l'irrigazione, per le piscine, questi aspetti che portano sollievo alle persone ma anche appunto alla vegetazione.
6: E ci sono già avvisaglie di come sarà questa estate? Si arriverà a regioni del Ticino che imporranno la chiusura dei rubinetti?
8: Ma attualmente la situazione è ancora abbastanza sotto controllo. Grazie agli investimenti che il settore ha fatto negli ultimi 20 anni, se non fossero stati questi investimenti è molto probabile che in una situazione del genere già ad oggi ci sarebbero stati diversi comuni che avrebbero dovuto introdurre delle limitazioni d'uso. Chiaro che le previsioni non ci aiutano.
6: E l'estate è ancora lunga.
8: La scienza comunque ce lo dice da parecchio tempo. La crisi climatica è presente, lo sarà sempre di più e andrà a impattare sulla nostra quotidianità.
6: La Svizzera, anche se soprannominata il serbatoio d'Europa, dovrà sempre più spesso fare i conti con la mancanza di acqua.
8: Eh sì. E la tendenza viene poi amplificata anche da queste ondate di calore che richiedono più acqua.
6: Un gatto che si morde la coda.
4: Tra gli interlocutori di John Robbiani c'era anche Mauro Veronesi, l'abbiamo sentito, lui è capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico. Torniamo da lui perché il caldo sta creando problemi anche ai due principali laghi ticinesi e questo soprattutto a causa della ricomparsa dei cianobatteri. Cianobatteri, ricordiamo, le cui tossine, se presenti in alta densità, possono rivelarsi pericolose per l'uomo e per gli animali.
7: La presenza di cianobatteri è legata direttamente alla temperatura dell'acqua. Generalmente sopra i 25 gradi trovano le loro condizioni ideali di crescita. Se poi c'è una disponibilità di nutrienti, come è il caso in questo periodo dell'anno, queste fioriture potrebbero essere davvero importanti. Abbiamo riscontrato nelle scorse settimane una fioritura che è iniziata sul Verbano. Ci arrivano segnalazioni per quanto concerne il ceresio di inizi di fioriture a Magliaso e non si sa esattamente come evolverà la situazione. Molto dipenderà dall'andamento della meteorologia. I cianobatteri in particolare trovano il loro optimum quando c'è questa alternanza di giornate molto calde e temporali improvvise.
6: Interessante. Ed è, mi corregga se sbaglio, abbastanza precoce come fioritura?
7: È una fioritura precoce, in particolare anche sul Verbano. In passato non si osservavano tante fioriture, era più sul lago di Lugano. Adesso siamo alla fine di giugno e guardando i dati delle temperature in tempo reale che abbiamo a disposizione sono temperature elevate. A Figino abbiamo raggiunto i 29 gradi, sul Verbano siamo intorno ai 25. Nel 2022, quando abbiamo avuto l'ultimo anno molto siccitoso, non ci sono state delle fioriture di cianobatteri proprio perché mancava questa alternanza con i temporali.
4: Le considerazioni di Mauro Veronesi al microfono di John Robbiani. E sono soprattutto le città a registrare le temperature più elevate, con le cosiddette isole di calore che si creano ad esempio nelle piazze ricoperte d'asfalto. Un esempio, l'Europa Platz di Zurigo, vicino alla stazione centrale, piazza che in questi giorni è stata trasformata letteralmente in un campo fiorito. Un'azione che vuole essere un esempio di come la città, come le città possono adattarsi alla canicola. Adattamento da una parte, certo, ma che ne è della lotta ai cambiamenti climatici? Sentiamo Gianluca Olgiati.
9: Banche, bar, ristoranti e da stamattina api selvatiche, querce e aceri. 500 metri quadrati di fiori selvatici in vaschette a ricoprire parte dell'Europa Plus. I passanti sembrano gradire.
10: Das finde ich großartig.
11: Sollte schon lange so sein, ja.
10: Vor allem bei diesen Temperaturen.
9: Un po' di frescura al posto della solita distesa d'asfalto. Non è definitivo, l'oasi scomparirà entro tre giorni, ma è un'azione simbolica promossa tra gli altri dal WWF.
11: Es macht sehr viel aus, weil einfach...
9: L'effetto si nota subito, dice il direttore Thomas Vellacott. I fiori e gli alberi assorbono acqua e la rilasciano rinfrescando l'aria. Facciamo un test. Termometro a infrarossi. Prima di mezzogiorno l'asfalto ha ormai già superato i 40 gradi. Tra alberi e fiori sono 10 gradi in meno. Il potenziale è enorme, dice Vellacott, non solo negli spazi pubblici ma anche nei piazzali davanti alle nostre case. E a ricordare quanto un intervento sia urgente è Reto Knutti, climatologo al Politecnico di Zurigo. Non riusciremo a rispettare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di contenere il riscaldamento climatico a 1,5 gradi. Ci siamo già arrivati e siamo diretti verso un riscaldamento globale di 3 gradi, che per la Svizzera rischiano di essere 5, spiega Knutti. La conseguenza? Ondate di calore, siccità, inondazioni. Per gli esperti non c'è altra scelta, bisogna adattarsi. Più alberi in città, aria condizionata nelle case, e allora sorge una domanda. Puntare l'attenzione sulle misure di adattamento non rischia di far perdere di vista l'obiettivo primario, contenere il riscaldamento climatico? Le due cose vanno di pari passo, secondo Knutti. Finché emetteremo CO2, il clima continuerà a riscaldarsi. L'obiettivo, dice, resta quello di azzerare le emissioni nette, ma nel frattempo siamo costretti ad adattarci. Anche Thomas Vellacott, direttore del WWF, si rifiuta di contrapporre i due aspetti e ricorda i progressi nelle energie rinnovabili, sempre più diffuse e competitive. Gli sforzi ci sono, anche se insufficienti. La sua speranza è che questo caldo torrido ricordi alla gente che il riscaldamento climatico è già realtà e va combattuto.
4: E oggi ricorre il World Drug Day, con cui il 26 giugno le Nazioni Unite richiamano l'attenzione sul problema dell'abuso di droghe e il traffico di stupefacenti. Quest'anno Radix Svizzera Italiana, associazione che si occupa di prevenzione dalle dipendenze, ha scelto di spostare l'attenzione su una parte di questo lavoro di prevenzione che a volte, diciamolo, resta un po' nell'ombra. Parliamo di progetti e iniziative non solo per i giovani, ma che sul territorio si fanno con la loro partecipazione attiva. Il contributo è di Romina Lara.
12: Mi sembrava molto bello sia l'ambiente, poi vedendo anche i miei compagni che volevano sceglierlo, ero molto felice di collaborare con loro. La peer education sicuramente aiuta molto a sensibilizzare nell'ambito delle dipendenze, ma anche in moltissimi ambiti, perché permette a noi giovani di poter parlare con altri giovani di temi che di solito sono tabù o che comunque si evitano per tantissimi motivi e che invece secondo me andrebbero trattati soprattutto tra persone che si capiscono.
13: Nicola ha 17 anni. Fare educazione tra pari a scuola, nel suo caso alle professionali, dice, cambia la percezione di vita, il modo di atteggiarsi, e fa anche curriculum. Lui ha partecipato a uno dei progetti che Radix Svizzera Italiana ha messo in piedi sul territorio con i giovani che aiutano a fare prevenzione tra i loro coetanei. Il direttore di Radix, Marco Coppola.
14: Questi giovani fanno una formazione insieme a noi per cercare di moltiplicare questi messaggi di promozione del benessere, di prevenzione dei rischi e delle dipendenze nelle altre classi. Nel fare questo molto spesso i giovani moltiplicano questi messaggi anche nella loro vita di tutti i giorni e nei rapporti informali.
13: Dati alla mano, sono quasi 4.200 nella Svizzera italiana gli allievi apprendisti che solo l'anno scorso sono stati coinvolti con le loro classi in attività educative e progetti di questo tipo, che hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani sui comportamenti a rischio. Esempi virtuosi che però spesso restano un po' nell'ombra, ha sottolineato il presidente di Radix, Alex Farinelli.
15: Spesso si parla di problemi legati alle dipendenze quando succede un fatto di cronaca che in qualche modo interessa la popolazione, ma non si parla di tutte quelle attività che servono in realtà a prevenire e a migliorare la situazione, questa foresta che cresce, di cui fanno parte anche le attività di Radix.
13: Una foresta che cresce, è stato ricordato, non fa rumore e spesso nemmeno notizia. Eppure diversi progetti di prevenzione sono oggi basati sulla partecipazione attiva dei giovani. L'ultimo in ordine di tempo e che si sta consolidando è la certificazione di qualità It's Ready, destinata a manifestazioni ed eventi, inclusi i carnevali, che si impegnano per proteggere i giovani. Nel campo della sicurezza o contro i consumi a rischio ci sono misure a più livelli.
14: L'idea è proprio quella di dare da una parte valore alle buone pratiche che esistono nel nostro cantone nelle manifestazioni e permettere ad altre manifestazioni di chiedere di aderire e di fare questo percorso insieme a noi per essere quindi più pronti ad avere una manifestazione di qualità.
13: In tutto sono una ventina gli eventi certificati finora, oltre 20 comuni hanno aderito, comuni che si vorrebbe coinvolgere di più, Alex Farinelli.
15: Sempre di più, stiamo lavorando anche sul fatto di entrare maggiormente in contatto con i comuni, dopo bisogna essere consapevoli del fatto che i comuni sono molto variegati, le tematiche e anche le risorse, non solo finanziarie ma anche personale a disposizione sono differenti, con le città chiaramente c'è una collaborazione più intensa, ma stiamo sviluppando anche delle collaborazioni con comuni più piccoli.
13: A Lugano, il Long Lake Festival ha già il label It's Ready, ma non Lugano Marittima, che di recente ha visto rafforzare le misure di sicurezza nell'area della foce proprio dopo alcuni episodi violenti tra giovani. Si sta ultimando anche il primo rilevamento a Lugano su come i giovani si sentono e vivono lo spazio pubblico. Anche qui sono loro a condurre la ricerca, supportati da Radix, un esercizio già condotto 10 anni fa anche a Mendrisio, che ora lo sta replicando con il resto della regione.
4: Il regista Eric Bernasconi, l'autore del romanzo Giorgio Genetelli, da cui è tratto il suo film, e poi ancora gli attori, i sindaci di Lavizzara e Cevio, Gabriele Dazio e Wanda Dadò, ma soprattutto la popolazione. Li sentiremo fra poco nel reportage di Alemme Chionda, che ha partecipato alla festa legata alla proiezione del film Beca Aria, ieri sera a Prato Sornico, nell'alta Valle Maggia. Era il debutto in terra ticinese del film dopo le soddisfazione raccolte alle giornate di Soletta. Parliamo di un film, va ricordato, che è stato realizzato nel mezzo dell'alluvione di 2 anni fa, e anche ieri sera, quasi a chiudere il cerchio, la pioggia non è mancata.
16: Quanti anni hai oggi?
17: 9.
16: Cosa ti ricordi?
17: L'alluvione, che ha devastato un po' tutta la Lavizzara e ci siamo un po' spaventati tutti con quello che è capitato.
18: La loro presenza è stata marcata sul nostro territorio. In primi momenti non si sapeva chi erano, cosa facevano, ma poi ci hanno coinvolto anche loro, perché eravamo curiosi noi.
16: La vedo sorridente.
19: Sì, certo, sono sorridente perché è veramente un bellissimo evento. Non possiamo che ringraziare la produzione del film, perché hanno fatto un gesto veramente di grande solidarietà nei nostri confronti come comune, ma soprattutto nei confronti della popolazione.
16: Grazie al sindaco Dazio. C'è anche la sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
20: Trovo veramente bello essere qua e poter partecipare a questi eventi dove la popolazione si raduna. È un momento bello di felicità.
21: Abbiamo partecipato al film, non sappiamo se alla fine ci siamo nel film.
16: Cosa le torna alla mente?
22: Mi rivedo tutti quei massi lì davanti, mi fa un certo non so che, poi arriva sto temporale e dico ma possibile?
16: Qual è la discussione?
23: Abbiamo delle divergenze sul fatto che fare una festa sotto la frana in un giorno di pioggia potrebbe essere non un segno fausto.
24: Penso che sia la serata che dovevamo avere per partire col Beccaria in Ticino. Ricordare quei momenti pieni di emozione e portare altre emozioni, quelle del film non c'entrano niente con quello che abbiamo vissuto in realtà, e quindi ripartire da qui è un bel segno.
25: Sono della mantellina che non riesce ad adeguarsi alle mie esigenze.
16: Però neanche il tempo riesce
25: a piegare la volontà di assistere a questo film.
16: Cosa racchiude il film per lei?
25: Una rigenerazione territoriale, no? Io la definirei così.
26: Hanno detto mezz'ora di acqua e poi dopo vedremo il film, speriamo.
16: Ma possiamo dire chi è lei?
26: Sono Ellen Bernasconi, sono la mamma di Eric.
27: Allora, ci sono 2 proiezioni, una all'esterno per chi vuole, l'altra alle scuole. Grazie, a più tardi.
0: Si improvvisa un po', ma va bene così.
1: È come un'avventura adesso.
0: Ma di quelle belle.
1: Bella.
2: Io vi auguro una buona proiezione, grazie mille, anche per l'accoglienza di questa sera.
3: Bravi!
5: Piove davvero troppo, è meglio se stiamo qui stanotte.
6: Aspettiamo un attimo, vedi che spiove.
5: Ma secondo me scendere è pericoloso.
6: Ma che pericoloso? Che fai tanto la montanara, poi ti blocchi per due gocce.
5: Guarda che se ci pensi bene, piove davvero, davvero troppo. Ed è meglio che stiamo qua io e te.
7: Ciao Mario, mi sa che il mio ultimo scherzo non ti è piaciuto molto. Per farla breve, non ho mai sopportato che il destino decidesse per me. Così, ho preso in mano le cose.
0: Com'è andata?
8: Ho visto parte della mia Valle Maggia, dei luoghi che conosco, ed è stato molto bello.
28: Vedere certe cose, certe scene, la pelle d'oca. E...
29: bello, ma la nostra scena non c'era, tagliata. Era la scena più bella, va benissimo così.
30: Senza tutte le persone che vivono in questa valle, questo film oggi non sarebbe possibile. Quindi presentarlo questa notte, malgrado un po' di pioggia, ma un cielo bellissimo, è stata un'emozione grandissima.
0: Ha nominato il cielo.
30: C'è stata una grande pioggia e poi ad un certo punto il cielo è diventato giallo, poi era rosa, poi era arancione. È stato come l'inizio, è stato come un benvenuto.
31: Carina due.
32: Fa per Rovana al prossimo.
4: Il reportage da Prato Sornico di Alain Melchionda. Passiamo all'attualità estera. Bruxelles oggi ha proposto di prorogare fino a marzo 2028 la protezione temporanea per i rifugiati ucraini nell'Unione Europea. Gli uomini ucraini in età di obbligo militare però non potranno più richiederla. Anche il governo svizzero pochi giorni fa ha presentato una proposta che va esattamente nella stessa direzione, ovvero limitare l'accesso allo statuto di protezione S agli uomini ucraini appunto in età di leva. Una misura, è bene sottolinearlo, che comunque dovrà ancora essere discussa ed approvata. Ne parliamo ora con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca. Allora, prima di tutto, come sono state accolte queste notizie in Ucraina?
33: Sì, a livello ufficiale ovviamente c'è soddisfazione. Questa mossa della Commissione europea è un primo passo sulla strada che Kiev chiede da tempo all'Europa di intraprendere. Ma tra gli ucraini invece l'opinione è molto divisa. I commenti sui social alla notizia sono quasi tutti negativi. C'è chi definisce ridicolo negare all'Ucraina armi a lungo raggio, ma rimandare indietro i maschi e rispedirli nelle trincee. Altri invece si chiedono se gli europei rispediranno gli ucraini nel paese già legati e ammanettati, pronti a essere spediti in quelle unità considerate unità di carne da cannone della fanteria, che proprio in questi giorni sono finite sulle prime pagine della stampa ucraina per gli abusi che si è scoperto venivano commessi nei confronti delle nuove reclute. Poi ovviamente moltissimi ucraini, soprattutto quelli che servono nell'esercito, ritengono che questa misura sia più che giusta e che sia arrivata piuttosto tardi addirittura.
4: Reazioni dunque piuttosto variegate. Davide, in questi anni sono emerse molte storie di uomini che hanno cercato proprio di evitare l'arruolamento, c'è poi anche la stanchezza sul fronte. Quanto è diffuso questo fenomeno e quali sono gli escamotage più comuni utilizzati proprio per evitare il reclutamento?
33: Sì, si tratta di un fenomeno molto diffuso. Io, come tutti i giornalisti che vivono qui in Ucraina, conosco personalmente diverse persone che si stanno nascondendo attivamente dalla mobilitazione. La strategia più comune che viene utilizzata è quella semplicemente di uscire poco di casa per evitare di incontrare pattuglie di reclutatori. Chi ha le risorse, chi ha il denaro per poterselo permettere, cerca di ottenere un'esenzione medica che può costare anche migliaia di franchi. L'obiettivo più ricercato, la protezione più sicura, è quella di un lavoro in un'azienda che garantisce l'esenzione dalla mobilitazione. E infine c'è anche chi prova a salvarsi, diciamo così, dopo essere stato arruolato. Un mio conoscente, per esempio, ha raccolto tra i suoi amici l'equivalente di oltre 5.000 franchi per corrompere un ufficiale e farsi così assegnare a un'unità non destinata al combattimento. Fino a poche settimane fa sperava di riuscire a passare illegalmente il confine con la Romania alla prima occasione. Ora forse dopo queste nuove decisioni europee dovrà cambiare i suoi piani.
4: E come vengono percepiti questi atti, questi tentativi da parte dell'opinione pubblica e da parte delle autorità ucraine?
33: Sì, come potete immaginare, questa è la frattura più profonda tra quelle che al momento attraversano la società ucraina. A un estremo di questa frattura abbiamo tutti quegli ucraini che non hanno alcuna intenzione di sacrificarsi per il paese e che aspettano solo la prima occasione per poterlo lasciare. All'altro opposto abbiamo invece quegli ucraini patrioti, nazionalisti, che invece considerano chi si imbosca un traditore e che chiedono nei loro confronti pene sempre più severe. E va detto che questo secondo campo ovviamente è molto più visibile sui media ufficiali. In mezzo possiamo dire che c'è quella che è forse la gran parte degli ucraini, che di certo non è entusiasta per la mobilitazione forzata, non è contenta per le condizioni alle quali vivono i soldati nelle forze armate ucraine, ma che per questo non condanna il loro paese, rendendosi conto che tutto questo è causato da una situazione di forza maggiore, ossia una guerra difensiva.
4: Le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca. Il passato coloniale e di conquista continua ad influenzare il dialogo fra Spagna e Messico. I mondiali di calcio potrebbero diventare un'occasione diplomatica importante per ricucire i rapporti. Re Felipe VI di Spagna è infatti in Messico, dove stasera assisterà alla partita della sua nazionale. Ieri, dopo anni di relazioni molto fredde e nessun incontro bilaterale, ha incontrato la presidente messicana Claudia Sheinbaum. È con noi la nostra collaboratrice Laura Daveri. Allora Laura, spiegaci innanzitutto com'è nata questa crisi.
9: L'allontanamento dei due paesi è cominciato nel 2019, quando l'allora presidente López Obrador, che era all'inizio del suo mandato, mandò una lettera al Papa e una al re Felipe VI di Spagna, chiedendo che si scusassero con la popolazione indigena per le atrocità commesse durante il periodo coloniale. Le scuse arrivarono dal Papa, ma non dal re, e da qui cominciò questo raffreddamento delle relazioni. La richiesta da parte di López Obrador si inseriva in una corrente che rivendica il ruolo delle popolazioni indigene, che in alcuni casi si risolveva semplicemente in retorica nazionalista, altre volte ha portato a risultati più concreti, come un maggior riconoscimento nella Costituzione. Bisogna anche dire che la politica più debole di López Obrador fu proprio la politica estera, che invece è diventata una priorità con la presidente Claudia Sheinbaum.
4: Per il Messico, perché è importante questo riavvicinamento?
9: I due paesi sono legati da una lunga storia, oggi da rapporti commerciali, culturali, migratori e di turismo. Sotto pressione dagli Stati Uniti, che continuano a minacciare il Messico di possibili interventi militari, dazi e di non rinnovare il trattato di libero commercio di cui sono in corso le negoziazioni, la presidente Sheinbaum ha cercato di diversificare le relazioni politiche e commerciali almeno con quei paesi non direttamente coinvolti in dispute con gli Stati Uniti. Per esempio, il rapporto con la Cina è molto più ambiguo. I due paesi sono legati dal punto di vista commerciale, con il Messico molto più dipendente dalla Cina, ma il Messico va comunque cauto nel pubblicizzarlo e ha anche imposto nuovi dazi proprio per evitare lo scontro con gli Stati Uniti. Di questa visita è anche interessante notare che il re di Spagna andrà a vedere la partita Spagna-Uruguay a Guadalajara, una città che ha una fama piuttosto negativa per i rapporti con il crimine organizzato, quindi questa visita di alto livello aiuta l'immagine della città e del Messico.
4: E queste erano le spiegazioni di Laura Daverio. La visione del passato coloniale è un tema che spesso fa emergere controversie, non solo politiche ma anche culturali. Uno spettacolo in particolare ha fatto discutere molto, un musical spagnolo che ha avuto un grande successo commerciale anche in Messico. Le reazioni del pubblico ci fanno capire come l'interpretazione della storia sia un tema tutt'altro che risolto. Il reportage che segue, sempre a firma di Laura Daverio, ci porta nel teatro dove si sono tenute centinaia di repliche.
9: Applaude in piedi il pubblico alla fine del musical Malinche. È una produzione spagnola portata in Messico, pubblicizzata come degna di Broadway o Las Vegas. Porta la firma di Nacho Cano, musicista che negli anni '80 raggiunse la fama con il gruppo pop Mecano. Lo spettacolo racconta come il conquistador spagnolo Hernán Cortés sconfisse l'impero azteca nel 1521, dando inizio alla storia coloniale del territorio che diventerà il Messico. Malinche è il nome della traduttrice di Cortés, indigena, da cui avrà anche un figlio. La versione storica presentata è ultraconservatrice. Gli spagnoli avrebbero liberato la popolazione locale dai violenti Azteca e convertita pacificamente al cattolicesimo. Messico grande, libero Messico, magico mondo nostro, è la canzone ricorrente del musical. Sullo sfondo sventolano bandiere digitali del Messico, che però non esisteva nel XVI secolo.
10: Come produzione, che distingue come produzione, una gran produzione.
9: All'uscita Riccardo Della Torre, che era tra il pubblico, dice che ha apprezzato la produzione, non il messaggio.
10: Le premesse sono los indígenas.
9: Come verità storica è molto forzata. La premessa è che gli indigeni fossero assassini, che si uccidessero tra loro. È una premessa che finisce per giustificare la gigantesca carneficina compiuta dagli spagnoli.
10: Grandissima, pues.
11: Che cuentan realmente lo che passò.
9: Sempre all'uscita, Lilia Mejía sposa invece la versione storica presentata. È quello che realmente passò in America. Molti messicani pensano che Hernán Cortés venne a saccheggiare, a derubarci, a distruggerci, ma Cortés venne anche a salvarci. Il successo della produzione, che ha chiuso meno di un mese fa dopo oltre un anno di spettacoli quotidiani, è stato molto discusso, evidenziando una spaccatura culturale sull'eredità storica di quel periodo. La professoressa Martínez Ramírez, studiosa di storia indigena contemporanea all'Università Autonoma del Messico, spiega che l'élite e la destra politica del paese è quella più legata all'eredità coloniale.
12: Me parece que el valor de lo español,
9: tutto quanto si riferisce alla Spagna qui è molto rilevante. Tanto che quando abbiamo accolto molti esiliati spagnoli, abbiamo istituito una scuola, si riferisce

0: Da pochissimo Alan Krameri ospita Giorgia Fontana per discutere di mode, tutorial sui social, applicazioni sul cellulare e quant'altro a proposito di creme e cosmetici per la pelle. C'è chi usa 15 prodotti per il viso al giorno. Ma quanto ci si può fidare? Il nostro podcast qualche risposta la dà.
1: Diciamo, potenzialmente utilissima un'applicazione del genere, dov'è il punto dolente, diciamo così, da quel che hai scoperto?
2: Io mi sono chiesta, dato che spesso i punteggi sono negativi o comunque appena sufficienti, mi sono un attimo spaventata e volevo capire queste affermazioni, se effettivamente il rischio fosse reale, sì, qualificare un po' il rischio.
1: Che cosa hai scoperto?
2: Allora, mi sono rivolta a Nicola Forrer del laboratorio cantonale. Lui mi ha spiegato che queste applicazioni sono sicuramente utili, soprattutto per chi magari ha delle allergie, così può capire subito se nel prodotto è contenuto quell'ingrediente. Che però appunto queste applicazioni ricorrono a delle banche dati che poi bisogna sempre verificare se sono aggiornate, perché vengono continuamente fatti degli studi, vengono continuamente classificate delle sostanze, quindi questo è un altro elemento che bisognerebbe verificare.
1: Banche dati con le singole sostanze contenute in quel prodotto.
2: Esatto, che però appunto danno solo un elenco delle sostanze, cioè non dicono la quantità della sostanza nel prodotto.
1: E questo è rilevante, invece.
2: Assolutamente.
0: Cosa ti metti in faccia? Skincare sotto la lente, questo è il titolo dell'ultima puntata, dell'ultimo episodio del podcast prodotto dalla nostra redazione Il Mondo Là Fuori, che trovate online appunto cercando Il Mondo Là Fuori su sito o applicazione Play della RSI. In studio intanto mi ha raggiunto Veronica Lippi con altre notizie di giornata. Fra poco vi anticipo, ci occuperemo di disturbi specifici della e di misure compensatorie in ambito scolastico. Veronica, a te.
3: Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti del terremoto di 2 giorni fa. Il bilancio ancora provvisorio di quasi 600 morti, migliaia di feriti e un numero imprecisato di dispersi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha visitato nelle scorse ore le aree più colpite, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali. Ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. È stato condannato al carcere a vita l'autore della strage di Magdeburgo in Germania. Nel dicembre 2024 l'uomo si era lanciato con la sua auto sulle persone che affollavano un mercatino di Natale, causando 6 morti e decine di feriti. Il colpevole è un 51enne medico originario dell'Arabia Saudita che era giunto come rifugiato circa 20 anni fa. Di recente aveva postato in rete messaggi nei quali inveiva contro la politica migratoria del governo tedesco e l'ingresso incontrollato di profughi. Sono stati definiti i criteri per la composizione della tavola rotonda voluta dal Consiglio federale sul rogo di Crans-Montana. Saranno rappresentate le vittime e i loro familiari, nonché tutti quei soggetti in grado di contribuire a raggiungere un accordo. I nomi saranno annunciati entro la fine dell'estate. Tutti dovranno avere competenze specifiche ben definite ed essere i più rappresentative possibili delle realtà coinvolte.
0: Scuola ticinese al centro del prossimo e ultimo approfondimento di giornata. Scuole che hanno appena chiuso, ma noi guardiamo già a settembre alle novità che caratterizzeranno un ambito preciso, quello degli allievi dislessici, disortografici e discalculici. Il contesto è quello più ampio dei disturbi specifici dell'apprendimento. Dicevamo delle novità, sono legate all'aggiornamento della cosiddetta direttiva 56 sulle misure compensatorie per gli studenti con DSA. Marcello Jerace, tu in questi giorni hai fatto qualche ricerca. Che cos'è innanzitutto?
4: Beh, la direttiva 56 risale al 2014 e riguarda le misure a sostegno degli allievi con DSA, appunto. Finora le casistiche più frequenti riguardavano fondamentalmente la dislessia e la discalculia. La novità è che con l'aggiornamento, appunto, con l'ultimo aggiornamento, a partire dal prossimo anno scolastico verranno considerati anche i casi di ADHD, il disturbo dell'attenzione, per capirci, così come situazioni legate all'alto potenziale cognitivo. Questo aggiornamento era particolarmente atteso dall'ADAT, l'associazione ticinese che si occupa appunto di

0: promuovere la conoscenza di questi disturbi specifici dell'apprendimento. Alla presidente Emanuela Di Campli Marzari ho chiesto, per cominciare, cosa significa per loro questo riconoscimento.
1: È sicuramente un cambio di paradigma, perché il riconoscimento ufficiale che la DHD è da considerarsi una condizione clinica che può avere un impatto sul disagio scolastico, sull'adattamento e sull'apprendimento dei ragazzi e che quindi va accettata e considerata proprio come tale, è fondamentale per guardare questi ragazzi con la DHD con uno sguardo diverso. Quindi avere un riconoscimento ufficiale ha sicuramente delle conseguenze molto positive. La prima sarà quella di togliere lo stigma da questi allievi che fino ad oggi spesso vengono ancora catalogati o come maleducati, come provocatori e di conseguenza sanzionati.
0: Ma perché si è dovuto attendere più di 10 anni?
1: Ci sono svariati motivi. Essenzialmente in quegli anni conoscevamo già molto bene i disturbi specifici di apprendimento, che sono quelli che sono entrati nella direttiva, quindi dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia, e in quel momento c'era bisogno di dare uno statuto ufficiale a quel tipo di difficoltà che sapevamo molto presenti nella scuola. Bisogna tenere presente che in quegli anni non era altrettanto nota invece la presenza dei ragazzi con la DHD. Le diagnosi erano sporadiche, quindi la presenza di questi ragazzi non era vissuta come qualcosa da prendere in considerazione a livello istituzionale.
0: Oggi reputa che al di là dell'aggiornamento della direttiva si stia facendo abbastanza nelle scuole dell'obbligo ticinesi?
1: Sicuramente in questi 10 anni sono cambiate tantissime cose, la scuola si è aperta moltissimo, siamo passati da proprio questo concetto clinico di sono ragazzi diversi con un disturbo e quindi dobbiamo considerarli in modo diverso dagli altri, all'attuale concetto di scuola inclusiva dove ciascuno viene visto per quello che è, con le sue specificità e con le sue diversità, e questo ha reso anche possibile che ora i ragazzi sono ben inseriti, ricevono quello che gli serve nella stragrande maggioranza dei casi e possono accedere anche al secondario superiore in modo più agevole, e molti di loro raggiungono con buon successo le formazioni accademiche, cosa che 15 anni fa era assolutamente impensabile.
2: Marcello, so che hai altri frammenti dell'intervista con Emanuela Di Campli Marzari. Prima di ascoltarceli, diamo spazio ad una recente sentenza nel Canton Vaud che riguarda proprio il tema di cui stiamo parlando e che ci racconta il nostro corrispondente Aaron Guidotti.
3: Secondo la dottrina della scuola inclusiva, in linea di principio, ogni alunno con bisogni speciali dovrebbe beneficiare di misure di adeguamento volte a compensare le sue difficoltà. Per gli allievi dislessici, nel Canton Vaud veniva concesso un terzo del tempo in più rispetto agli altri per completare le verifiche. In molti istituti, però, si è iniziato a concedere lo stesso tempo supplementare a tutti, tanto che la conferenza dei direttori dei licei vaudesi aveva emanato delle direttive che prevedevano appunto una lunghezza delle verifiche per tutti gli allievi adattata ai bisogni degli allievi dislessici, una misura per semplificare il lavoro dei docenti e sospendere gran parte delle misure individuali. Ma il Tribunale Cantonale in una sentenza ha sconfessato queste misure, sostenendo che, allungando il tempo a disposizione per tutti, la scuola non faceva nient'altro che creare una nuova discriminazione. Risultato, gli allievi senza problemi approfittano di questo tempo per perfezionare il loro compito, rileggere, correggere e puntare a un voto migliore, mentre gli allievi dislessici semplicemente per finire la verifica. Il loro svantaggio iniziale quindi non viene compensato in alcun modo. Inoltre, sempre secondo la sentenza, gli insegnanti tenderebbero a impostare prove più lunghe sapendo che gli allievi avranno più tempo a disposizione, penalizzando ancora una volta gli alunni con bisogni speciali. Le scuole hanno dovuto quindi fare marcia indietro e dare un po' più tempo per le verifiche solo a quegli allievi che effettivamente ne hanno bisogno. La sentenza del Tribunale Cantonale però non si applica alle scuole dell'obbligo, dove, stando a delle testimonianze raccolte dal quotidiano Le Temps, ogni istituto, addirittura ogni professore all'interno dell'istituto, fa un po' come gli pare, tra chi è più sensibile al tema della scuola inclusiva e chi invece è stanco di dover adattare didattica e valutazioni a sempre più bisogni considerati speciali.
2: Marcello, torno da te, lo abbiamo sentito, i licei vaudesi sono stati richiamati all'ordine. In Ticino qual è la situazione?
0: Beh, la direttiva 56 nel suo aggiornamento va a toccare ora anche le scuole del post obbligo e quindi anche i licei, appunto. Però la situazione è un po' più complicata da gestire. Il perché ce lo dice ancora la presidente di ADAT, Emanuela Di Campli Marzari.
1: Perché a livello federale la legislazione è molto più restrittiva rispetto a quello che non è nel Canton Ticino. Quindi ogni provvedimento che desideriamo mettere in atto nel Canton Ticino dobbiamo sempre tenere uno sguardo su quelle che sono le normative federali, in particolar modo per quanto riguarda gli esami finali di maturità, ma anche quelli delle formazioni professionali, ma in particolar modo quelli di maturità. Quindi questo cosa significa? Che è un periodo un po' di transizione, per cui anche i licei in Canton Ticino devono cercare di implementare le misure compensative, però sempre rispettando quelle che sono le direttive superiori federali.
2: Fin qui Emanuela Di Campli Marzari, lo ricordo, presidente di ADAT, che è l'associazione ticinese che promuove una conoscenza migliore dei disturbi specifici di apprendimento e del disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. Ora, cosa comporta esattamente l'aggiornamento della direttiva 56 e come cambia l'approccio della scuola ticinese per i disturbi dell'apprendimento? Le risposte ce le fornisce l'intervista a Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale.
4: È un approccio di totale apertura, quindi in un ambito che riteniamo accessibile a diversi livelli noi dobbiamo interessarci di alunni che hanno dei funzionamenti diversi. Quindi attraverso la differenziazione pedagogica, che è un po' la base, l'intervento, quello che fanno i docenti in tutte le classi, attraverso un approccio di didattica universale cerchiamo di rendere i contesti formativi il più accessibile possibile. Quando per un funzionamento particolare questo non è possibile, si può intervenire con una misura compensativa, una misura dispensativa che ha l'obiettivo di sostenere gli alunni e le alunne nei loro apprendimenti.
0: Il concetto chiave è bisogni differenti.
4: Esatto. Noi sappiamo che bambini con tipologie simili o con diagnosi simili hanno sviluppi diversi e hanno bisogno di risposte diverse. Ci sono alunne e alunni che autocompensano a un funzionamento particolare, ci sono alunne e alunni che non ce la fanno ad autocompensare, ci sono contesti che sono già accessibili per loro stessa organizzazione, contesti che lo sono meno. Quindi l'importante è valutare come un eventuale deficit, un eventuale disturbo compromette il funzionamento in un determinato contesto. E poi da lì intervenire con una misura più legata all'alunno, quindi una misura individuale, oppure una misura più legata al contesto, quindi una misura contestuale.
0: Che tipo di discrezionalità ci sarà per quello che riguarda le singole sedi scolastiche? L'intervento potrà dipendere da sede a sede?
4: Allora, questa è una critica che ci viene mossa sovente, ovvero che le nostre direttive non sono applicate in maniera omogenea sul territorio, perché evidentemente il ruolo del docente o delle direzioni può essere ancora importante. Dal nostro osservatorio noi vediamo un'applicazione corretta, evidentemente la scuola è una dimensione molto complessa e possono esserci anche situazioni dove queste misure non funzionano. L'obiettivo del lavoro che abbiamo promosso è proprio quello anche di offrire un documento teorico che serve per una definizione di una visione, di un approccio a queste tematiche, quindi che va ad accompagnare una direttiva che è valida per tutti gli ordini scolastici e che poi viene declinata in disposizioni per singoli ordini scolastici, dovrebbe permetterci di migliorare nell'applicazione e quindi di avere un'applicazione più omogenea sul territorio.
0: Come si fa a stabilire l'equità di trattamento con gli allievi cosiddetti regolari?
4: Allora, questa è una domanda molto interessante, perché spesso si crea confusione su questo elemento, quindi che fa la differenza è il punto di partenza. Una misura compensativa non deve assolutamente cambiare gli obiettivi e i traguardi formativi, questo non può farlo proprio per sua definizione, e il principio di equità è garantito dal fatto che chi ha un deficit per esempio di attenzione o un disturbo specifico dell'apprendimento parte svantaggiato, quindi c'è una situazione di svantaggio rispetto agli altri, quindi la misura compensativa null'altro fa che compensare questo svantaggio in entrata.
2: Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale. Con lui chiudiamo questa edizione preparata con Veronica Alippi. A seguire c'è lo sport. A tutti l'augurio di stare bene. Mbappé versus Haaland, Paolo Duca allo Zugo. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Prima allora di immergerci nella serata e nottata dei mondiali di calcio, parliamo di hockey su ghiaccio, la rivoluzione innescata a Zugo con il cambiamento dello staff tecnico e dirigenziale, terminata con la nomina del nuovo CEO Paolo Duca, l'ex capitano e direttore sportivo dell'Ambri Piotta. Lasconese 45enne dal 2017 all'inizio di ottobre
5: ottobre del 2025, ha ricoperto, lo sappiamo, il ruolo di direttore sportivo dei bianco-blu. Da giocatore aveva difeso, dopo una breve parentesi a Zurigo, anche la maglia proprio dello Zugo, e per 5 stagioni, dal 2002 al 2007. A livello societario, la società svizzera tedesca in pochi giorni ha sostituito il CEO Patrick Lengwiler con Duca appunto, e lo storico direttore sportivo Reto Clay con Ted Suikkonen. Restiamo al mercato, ma passiamo al nostro calcio, con il Lugano che, stando al portale parmatoday.it, starebbe trattando con il Parma per ottenere in prestito per la prossima stagione l'attaccante polacco Daniel Mikolajewski. Il ventenne è arrivato in Italia 4 anni or sono ed è cresciuto nel settore giovanile del club emiliano. Passiamo ai mondiali di calcio. Alle 21 di scena ci vanno le 4 formazioni del gruppo I, con la grande attesa per Francia, Norvegia ed il confronto soprattutto tra 2 colossi come Mbappé e Haaland. Valore di mercato, stando a delle analisi fondate, 380 milioni, 52 le presenze in nazionale di Haaland, 59 reti realizzate, 100 per Mbappé, 60 gol contabilizzati. In contemporanea si sfidano sempre per lo stesso girone le ultime 2 di gruppo, appaiate a 0 punti, Senegal ed Iraq. Noi ora vogliamo mentalmente, diciamo così, a San Diego in California. Sono le 9:47 del mattino, sapete c'è la campo base della nostra nazionale che si è dedicata, o si dedica, ad un po' di riposo. Paolo Laurenti, ben ritrovato Paolo in diretta. Beh, ci riproveremo con Paolo Laurenti, abbiamo qualche piccolo problema di collegamento, ma ci riproviamo. Intanto andiamo avanti leggendo semplicemente l'intenso programma dei mondiali di calcio, sempre della notte. Beh, intanto alle 2 ci sono le 2 partite, le ultime del gruppo H, tra Uruguay e Spagna, e poi si sfidano anche Capo Verde ed Arabia Saudita. Spagna con 4 punti al comando, 2 per Capo Verde ed Uruguay, e 0 sempre per l'Arabia Saudita. Alle 5 poi, sempre di sabato mattina o della prossima notte se preferite, ci sono le 4 del gruppo G: Egitto contro Iran e Nuova Zelanda contro Belgio. Qui l'Egitto comanda con 4 punti, 2 per Belgio ed Iran, 1 punticino per la Nuova Zelanda. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con San Diego, dove c'è la campo base della nazionale svizzera di calcio. Paolo Laurenti, ci sei?
6: Ci sono.
5: Eccoti.
6: Spero
5: qua
6: che il collegamento
5: funziona,
6: sia di qualità. Sì, no, stavo dicendo che appunto la nazionale è rientrata ieri a San Diego. I giocatori, dopo la partita, hanno potuto infatti trascorrere una notte supplementare a Vancouver in compagnia dei loro familiari, e poi ieri appunto con tutta tranquillità rientrati qui a San Diego, campo base, dove oggi la squadra tornerà ad allenarsi, e come consuetudine 2 giorni dopo la partita squadra dimezzata, ovvero chi ha giocato di meno farà un allenamento più intenso sul campo. Tra l'altro sottolineo il rientro in gruppo A, Miro Muaim, che aveva accusato un problema al polpaccio, si è ristabilito, mentre i titolari, o chi ha giocato maggiormente contro il Canada, beneficerà di un allenamento individuale sul campo, in palestra o quanto meno quanto avranno bisogno. E poi domani, che inizierà la preparazione verso i 16esimi di finale, ci sarà spazio ancora per un giorno libero. Lunedì tutti i giocatori potranno insomma disporre come meglio vorranno qui a San Diego, prima di partire martedì 30 verso Vancouver, dove si trasferirà tutta la carovana, visto che poi, in caso di superamento anche dei 16esimi di finale, Vancouver sarà la sede anche del nostro 8° di finale. Quindi il Canada di diventerà il nostro nuovo campo base. E, come dicevo, tutti sono abili, tutti sono pronti, c'è solamente l'attesa di conoscere chi sarà l'avversaria dei 16esimi di finale. Poco fa ha terminato la conf stampa Gregor Kobel, portiere che insomma nella fase di eliminazione diretta potrebbe assumere avere un'importanza maggiore in caso in cui dovesse arrivare ai calci di evidentemente di poter vincere prima senza attendere appunto l'appendice. È dagli 11 metri e quindi per il momento è tutto. Nei prossimi appuntamenti informativi con Rete 1 Sport altre considerazioni e le voci appunto dei nazionali.
5: Grazie Paolo Laurenti e buona mattinata alla nostra nazionale, buona mattinata a te, sono le 9.50, lo ripeto, di mattina naturalmente a San Diego, California. Usciamo allora dai campionati del mondo di calcio, unico rossocrociato nel tabellone maschile di Wimbledon, Stan Wawrinka, la sua ultima apparizione in carriera al torneo londinese, lo ricordo, dovrà fare subito i conti con Matteo Berrettini, la numero 49 degli avvalori del tennis mondiale. Intanto il 19 dicembre di quest'anno Stan disputerà il suo match d'addio, succederà alla Palexpo di Ginevra il Vodese esattamente un mese dopo il suo ultimo torneo, che sarà quello di Basilea. Scenderà in campo in compagnia di Roger Federer, Andy Murray e Gael Monfils, pure lui all'ultima stagione. I quattro rivali, ma anche amici immagino, si sfideranno in un confronto in singolare e in uno in doppio in una serata intitolata One Last Backhand, il cui ricavato andrà in beneficenza alla fondazione Lehman Hope e Roger Federer Foundation. Era l'ultima notizia. Una buona serata a tutti quanti.
7: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino codo forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e da Bellinzona verso Arbedo Castione. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 al portale nord della galleria ci sono ancora code di 3 km a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta in direzione della galleria. Code anche nell'Oberland Bernese sulla 8 a partire da Spitzwiller in direzione di Interlaken e a Soletta sulla 1 tra Wangen an der Aare e Oesingen in direzione di Zurigo. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Elezione del podestà di Poschiavo. La sfida tra UDC e centrosinistra appare lo scenario più probabile. Oggi le protagoniste delle voci sono le biciclette. Buonasera da Stefano Barbusca. Giochi aperti a sud del Bernina per la nuova composizione di giunta e consiglio comunale. A Poschiavo si va al voto il 27 settembre per l'esecutivo e il 29 novembre per il legislativo. Le candidature vanno presentate entro il 27 luglio, una corsa contro il tempo, considerando il numero di candidati da trovare. Antonia Marsetti.
2: Archiviate le elezioni per il Gran Consiglio che a sud del Bernina hanno riconfermato l'esponente UDC Gabriella Menghini-Nauen, che ha raddoppiato i consensi rispetto a 4 anni fa, e a sorpresa hanno incoronato Davide Vassella, primo esponente socialista locale a sedere nel Parlamento retico, ora non resta che capire chi farà la prima mossa per dichiararsi pronto ad assumersi la carica di podestà. D'obbligo iniziare proprio dai due gran consiglieri eletti, visto che in Valposchiavo c'è una regola non scritta che da oltre 80 anni viene rispettata. Chi va a Coira siede anche in municipio e viceversa. E allora subito la parola alla democentrista Gabriella Menghini-Nauen, vicepresidente del partito locale.
3: Ritengo che una decisione di questo genere debba essere valutata con la dovuta attenzione. Al momento sto quindi riflettendo su come poter mettere al meglio le mie competenze e il mio impegno al servizio della comunità e a tempo debito comunicherò la mia decisione.
2: Posizione attendista anche per il quarantenne Davide Vassella, già membro della direzione cantonale che, sostenuto da Poschiavo Viva, ha incrementato del 10% i consensi, divenendo così la seconda forza politica in valle.
4: Ci sto seriamente pensando, assieme alla mia famiglia, al mio datore di lavoro e assieme al comitato di Poschiavo Viva.
2: E i partiti cosa fanno? L'Alleanza del Centro, che qui non ha ancora cambiato nome, cerca di rialzarsi dopo la sonora batosta che l'ha fatta retrocedere a fanalino di coda. Il presidente Graziano Crameri, anche lui in lizza, non cerca scuse, ma si è già rimboccato le maniche per riconquistare l'elettorato.
5: La prossima settimana il nostro gruppo si riunirà per fare un'analisi approfondita del risultato elettorale, con l'obiettivo di comprendere le dinamiche del voto e individuare i passi necessari per il futuro. Verrà discussa pure la disponibilità degli attuali rappresentanti attivi nelle diverse cariche comunali a proseguire il loro impegno per un ulteriore mandato. Sarà necessario ritrovare motivazione interna e parallelamente lavorare per coinvolgere nuove persone.
2: Appunto, nuove leve. C'è da coprire la posizione del podestà, quella dei 4 consiglieri, la giunta con i suoi 16 membri da reclutare obbligatoriamente rispettando le 5 frazioni. Tra effettivi e supplenti e le varie commissioni parliamo di una 40 di persone che si devono mettere a disposizione. Un problema ogni volta. Ne è cosciente l'UDC, che sente il peso della responsabilità di essere all'altezza del consenso ricevuto con candidature di spessore. Di qui l'appello del presidente Davide Migliacci, che tra pochi giorni siederà in municipio a Brusio e da quest'estate anche in Gran Consiglio dopo essere stato eletto nel suo comune.
6: Una comunità vive e cresce solo se ci sono persone che dedicano un po' del loro tempo e delle loro competenze al bene comune. Per questo voglio lanciare un appello a tutti coloro che hanno a cuore il comune di Poschiavo. Non limitiamoci a criticare quello che non va, chiediamoci invece cosa possiamo fare noi personalmente per dare un contributo.
2: Ma se è vero che è presto per un pronostico e che i partiti si riuniranno solo nei prossimi giorni, sembra di poter dire già ora che tra i nomi che verranno depositati leggeremo quello del luogotenente Davide Vassella, o almeno Poschiavo Viva spinge in questo senso il presidente, che lo è anche dei socialisti, Massimo Tuena.
7: È una figura di primo piano, essendo un luogotenente del comune di Poschiavo, ha esperienza politica nell'esecutivo, è in consiglio comunale da 4 anni e quindi il pedigree politico da questo punto di vista è sicuramente all'altezza anche per la carica di podestà.
2: E i liberali? Bella domanda. La trasparenza di Giovanni Iocum, che ha dichiarato anzitempo di non volersi più ricandidare per il municipio, ha giocato loro un brutto scherzo, tanto da aver quasi dimezzato il consenso. Ma che cosa faranno? Lo abbiamo chiesto al presidente Michele Micheli.
8: Questa onestà e trasparenza è quello che ci aspettiamo ora dai partiti vincenti dall'elezione cantonale, vale dire Davide e Gabriella, che congratuliamo nuovamente, dovranno esporsi a breve e non aspettare l'ultimo giorno.
1: un tesoro musicale dimenticato riscoperto dopo oltre 70 anni. Domenica sera a San Vittore verrà proposto un evento unico, l'esecuzione di brani inediti del compositore poschiavino Renato Maranta, un intero canzoniere dedicato al grigione italiano, rimasto silente per decenni, tornerà finalmente a vivere. Alessandro Tini.
0: Renato Maranta, nato nel 1920 a Poschiavo, è stato musicista, compositore e didatta. Morì a soli 34 anni, lasciando un patrimonio di opere dimenticate. Nel 2020, in occasione del centenario della nascita, un gruppo di studiosi ha riscoperto i suoi lavori, portando alla pubblicazione di 3 volumi tra il 2022 e il 23, editi dalla Progrigione Italiano, con tutti i suoi lavori. Tra i ricercatori, la musicologa Anna Ciocca.
9: Questa è una storia veramente affascinante, e cioè lui lascia in un cassetto un intero canzoniere dedicato al grigione italiano. Giovanissimo, a 18-19 anni, anni 39, però, anni perciò molto delicati per la situazione mondiale e quella svizzera, decide di scrivere un intero canzoniere che racconta la vita delle genti del grigione italiano. Poi la malattia lo spegne nel 1954 e rimane tutto in un cassetto. E abbiamo ritrovato tutto, sono 76 canti ritrovati, e per la prima volta ascolteremo i canti eseguiti da un coro nato ad hoc a San Vittore domenica prossima.
0: Coro che sarà diretto dal maestro Andrea Cupia.
10: Meriterebbe più attenzione, nonostante sia musica comunque con uno stile popolare, si percepisce in più di un momento il tentativo di andare un po' al di fuori dello standard, anche di quello che poteva essere della musica di quel tempo. In più di un brano ci sono dei passaggi veramente tanto interessanti e molte volte strettamente legati al testo. In alcuni punti, proprio in Maranta, la musica supera quello che è il testo. Non mi aspettavo così tanta varietà, passaggi anche particolari, fermo restando nella semplicità della struttura musicale e anche del linguaggio armonico.
0: L'appuntamento è per domenica alle 20:30 nella chiesa collegiata di San Vittore.
1: Con questo per l'attualità è tutto. Ora spazio all'approfondimento. Buona serata.
11: Del grigione italiano.
0: Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera vi portiamo idealmente a fare un giro in bicicletta.
12: Herzlich willkommen zur ersten Etappe der Tour de Suisse 2026 hier in Sondrio!
0: È stata una partenza storica quella in Valtellina per il Tour de Suisse lo scorso 17 giugno. Tour de Suisse che per la prima volta in 89 anni ha posto il primo Grand Départ fuori dai confini elvetici. Sondrio ha infatti ospitato sia la gara femminile al mattino sia quella maschile nel pomeriggio. Entrambe le competizioni si sono sviluppate su un circuito con partenza e arrivo a Sondrio, attraversando le strade della Valtellina, un percorso ben lontano dalle cime che il Giro d'Italia è solito percorrere. Elvio, Gavia, Mortirolo, ma lo spettacolo è stato altrettanto coinvolgente grazie ai grandi nomi del ciclismo presenti alla partenza. Ma sentiamo con Antonio Marsetti il bilancio in cifre e soprattutto come è nata questa storica tappa.
13: Bilancio straordinariamente positivo, va detto, per la Valtellina, anche se lo sforzo organizzativo è stato senza precedenti. Hanno operato sul campo 350 volontari della Protezione Civile, oltre 200 operatori delle forze dell'ordine, con ben 130 motociclette per garantire la sicurezza dei corridori, più di 1000 i mezzi al seguito, e sono stati coinvolti 32 comuni della Valtellina con le relative polizie locali e associazioni. Insomma, un evento che non ha trovato la provincia di Sondrio impreparata e che ha avuto ricadute non solo in Valtellina, visto che alcuni team hanno soggiornato in Val Poschiavo. Pierluigi Negri, responsabile del cicloturismo per la provincia di Sondrio, nonché presidente del consorzio turistico del Tiranese, traccia il suo personale bilancio.
14: La bici ci riserva sempre nuove emozioni. Io pensavo che con le tappe del Giro d'Italia, con lo Stelvio, il Gavia e Mortirolo, diciamo le nostre salite famose, di aver raggiunto il massimo. E invece ecco qui che arriva il Tour de Suisse con una tappa inedita, facendo anche delle salite nuove, e mi ha regalato di nuovo una nuova emozione.
13: E come ha fatto a portare a casa questa tappa?
14: Quando sono riuscito a portare a casa il Tour de Suisse a Piuro, perché era da anni che ci proviamo, ma gli sponsor loro, che sono tutti dalla parte parte in Svizzera, non volevano venire in Italia. La sera di Piuro effettivamente ero soddisfatto e una birra tira l'altra al tavolo. Alla fine io ho fatto una battuta con loro, perché sapevo già che non avrei avuto il Giro d'Italia quest'anno. Le ho fatto una battuta, le ho detto: io non ho il Giro d'Italia, un altro anno se volete, ma voglio fare la grande partenza del Tour de Suisse. Loro mi hanno guardato un po' come di dire: o è matto o è ubriaco, e via, e ci siamo lasciati così. Passato un mesetto, l'organizzatore mi chiama e mi dice: ma sei ancora d'accordo su quello che ci hai detto a Piuro? Perché le ho detto: assolutamente sì. E lui mi ha detto: parliamone. Cosa ho fatto? Le ho detto: ma voi dove siete? A Zurigo. Io domani devo essere a Zurigo, che ho un impegno. Ogni tanto qualche bugia va bene, fatta anche a fin di bene. Mi sono incontrato ed ho chiuso il contratto.
13: Parliamo di un contratto che comporta oneri e onori. Iniziamo dagli oneri.
14: Sicuramente c'è una questione finanziaria, che bisogna pagare una fee, c'è un contratto da rispettare, come è per il Giro d'Italia. La differenza qual è? Che col Giro d'Italia tu paghi questa fee, RCS viene, le liberi posti che loro ne chiedono, e poi fanno tutti. Invece con la Svizzera, oltre alla fee, che costa meno del Giro d'Italia, ma arrivi poi a quelle spese comunque, perché ad esempio devi mettere le transenne, un palco, tante cose che con RCS non ci sono. E il grosso della difficoltà, ma difficoltà che ci ha insegnato anche questo, ogni volta si impara qualcosa. Ad esempio loro non hanno la PEC in Svizzera, non è obbligatoria, quindi tutte le domande a questura, prefettura, tutte le questioni delle dogane abbiamo dovuto farle noi.
13: La PEC è praticamente una mail certificata che vale come una raccomandata, per capirci.
14: Proprio così, quindi tutte queste domande, tutti questi lavori qui abbiamo dovuto farli noi, ecco l'impegno ulteriore, ma questo è servito a che la squadra ha imparato una cosa ulteriore.
13: Giusto per non farle i conti in tasca, in linea generale una tappa, che sia del Tour del Suisse o che sia del Giro d'Italia, che cosa comporta a livello economico?
14: Una tappa del Giro d'Italia, un arrivo, costa 250.000 euro. E io dico, è l'unico evento che si paga in giornata. Perché se pensiamo anche solo tutti gli alberghi che poi loro pagano, quindi la ricaduta sugli alberghi, già quella notte loro lasciano quasi 100.000 euro. Le persone che arrivano, le pagine sui giornali, 199 televisioni al mondo collegate che trasmettono il nostro territorio, quindi è già ripagato. Stessa cosa per la Svizzera, sono qualcosina meno, però con tutte le altre spende circa 300.000 euro. Se pensiamo poi che qui con la grande partenza, 2 giorni, perché abbiamo avuto la presentazione, 2 tappe, perché la fortuna quest'anno che la Svizzera hanno ridotto il tour al posto di una settimana a 5 giorni, quindi abbinato uomini e donne. Secondo me la cosa è stata ripagata.
13: E poi avete avuto degli spot, tra virgolette, non cercati, beh, abbastanza di peso. Pensiamo a un Pogacar che si è fatto immortalare con un piatto di pizzoccheri in mano.
14: Loro hanno detto: facciamo qualcosa di carino. Loro mi hanno chiesto la pizza, perché chiaramente per l'Italia pensano tutti alla pizza e agli spaghetti. Io ho detto: no, facciamo i pizzoccheri. E la cosa è stata veramente riuscita. Questa foto che è andata su tutti i giornali di Pogacar, che ha fatto uno sgarro alla dieta e ha mangiato i pizzoccheri, per noi è già ripagato tutto.
13: Ma voi siete riusciti con l'Accademia del Pizzocchero a far sì che gli atleti impastassero addirittura, cioè in piazza li avete fatto fare i pizzoccheri?
14: Sì, sì, proprio in diretta. Loro scendevano, le squadre, dopo la presentazione c'erano le donne che le facevano vedere come impastare, come tagliare i pizzoccheri, come cucinarli, e in tanti hanno anche mangiato i pizzoccheri.
13: Archiviata la tappa del Tour de Suisse, Gigi Negri, noi facciamo fatica a immaginare che lei sia già al lavoro per l'anno prossimo. Che cosa ci riserva? Un altro Tour de Suisse o torniamo al Giro d'Italia?
14: No, gli amici svizzeri mi hanno detto nel 27 niente, però non lasciamo perdere niente negli anni futuri, visto che è nato un buon rapporto. L'anno prossimo sicuramente stiamo lavorando di nuovo per arrivare con una tappa del Giro d'Italia. Insomma, la candidatura è partita, non sappiamo ancora, perché poi costruire il giro, da dove parte, dove arriva, tutte queste cose qui devono coincidere, ci sono delle questioni tecniche, però io sono convinto che qualcosa porteremo a casa.
0: Il nome della Valtellina è legato a doppio filo con il ciclismo. Non si può pedalare su queste strade senza sentire l'eco delle imprese che hanno scolpito la storia dello sport. Ad esempio, lo Stelvio. È qui che Fausto Coppi, il campionissimo, ha consacrato la sua leggenda, sfidando l'aria rarefatta e la neve, trasformando una salita in un'ascesa al paradiso. Ma il mito valtellinese è fatto anche di sofferenza pura, quella che abbiamo visto stampata sui volti di campioni come Marco Pantani. Ma il ciclismo è sempre in movimento, sempre pronto a cambiare e a regalare nuove emozioni.
13: Oggi quelle strade, quei passi, non sono più solo il terreno di caccia dei campioni. Quei tornanti percorsi dai giganti delle due ruote sono diventati un parco giochi universale del cicloturismo. E c'è un modo speciale, quasi magico, per viverli. L'Enjoy Stelvio Valtellina. Per diverse giornate le salite leggendarie, dallo Stelvio al Gavia, dal Mortirolo al San Marco, vengono chiuse al traffico a motore, restituendo la montagna al suo silenzio originale, rotto solo dal fruscio dei copertoni sull'asfalto e dal battito del cuore in salita. È un appuntamento che non chiede record né iscrizioni, solo voglia di esserci. Per quest'estate il calendario è fitto. Si è partiti a fine maggio con il Passo San Marco e le occasioni proseguono per tutta l'estate. La salita ai laghi di Cancano, l'11 luglio e il 27 agosto, il durissimo Mortirolo, venerdì 28 agosto, e come gran finale il Passo dello Stelvio sabato 29, in concomitanza con la storica scalata Cima Coppi. Per chiudere in bellezza un'ultima grande fatica, quella dello Stelvio, sabato 19 settembre. Ma la Valtellina non è fatta solo di vette che tolgono il fiato. Se i passi alpini sono il tempio della fatica, il fondovalle è il paradiso della scoperta. Qui la pendenza lascia spazio al piacere di pedalare senza fretta. E la prima tappa del Tour de Suisse in Valtellina ha contribuito non poco a dare visibilità a percorsi di mezza costa e di fondovalle, adatti a tutti, anche alle famiglie, come quella che abbiamo incontrato proprio nel parterre del Tour de Suisse.
15: E mamma, papà e bambino.
16: Certo, veniamo da Busto Arsizio e veniamo perché da quando è piccolo, ma anche prima, lo portiamo a tutte le gare ciclistiche. Ma lui piace tanto, si diverte e poi comunque è un momento per stare insieme con positività.
15: E anche la mamma è una grande appassionata.
16: Certo.
15: E il papà?
17: Anche il papà, assolutamente. La mamma, tra l'altro, è tifosa di Roglic.
16: Ci sembra un esempio positivo e è simpatico, è bello seguire il ciclismo e sono bravi tutti in realtà, non c'è tifoseria davvero.
13: Da alcuni anni a questa parte sono diverse le aziende che offrono servizio di noleggio a chi vuole conoscere la Valtellina e la Val Chiavenna in sella ad una bicicletta. Due i sentieri storici che percorrono le vallate, svelando l'aspetto più selvaggio e incontaminato del fondovalle. E alla tappa del Tour de Suisse abbiamo incontrato Stefano Gianatti di Valtelbike.
18: Noi offriamo un servizio di noleggio biciclette su tutto il territorio della Valtellina, che copre praticamente tutto il sentiero Valtellina da Bormio fino a Colico. Sono 114 chilometri, più c'è anche la ciclabile della Val Chiavenna che da Colico porta fino a Chiavenna e al confine svizzero, che sono altri 45 chilometri.
13: Quanto questi sentieri hanno contribuito a diffondere l'amore, la passione per la bicicletta? Certo, non parliamo di bicicletta su strada, ma di mountain bike e di cicloturismo.
18: Esatto, di cicloturismo, di mountain bike, sì, ha contribuito a diffondere l'amore per la bicicletta e ultimamente si vedono molte più persone che percorrono questo tragitto, specialmente anche con l'avvento delle biciclette elettriche.
13: Pedalata assistita.
18: Esatto, pedalata assistita.
13: Una volta si veniva visti come quelli che non volevano fare sforzi, oggi invece si è capito che non è tanto una questione di non voler praticare uno sport, ma è di godersi la natura.
18: Sì, infatti, perché comunque permette di fare percorsi anche più lunghi senza un grosso allenamento.
13: La bicicletta è per antonomasia un mezzo sostenibile come lo è il treno. E allora perché non organizzare una vacanza pensando proprio di sfruttare questa combinata? Ed è in quest'ottica che a Sondrio, grazie ad un progetto Interreg, è nato un servizio, quello della ciclostazione di Sondrio, nota come Valtelbike Tour. Ne abbiamo parlato con il suo gestore Giuseppe Pozzi.
19: La ciclostazione di Sondrio organizza i tour in Valtellina, fa noleggio, ha una ciclofficina, difatti se c'è il proprio sito che si chiama Valtelbike Tour,
13: dove uno può venire e portare la bici ad aggiustare.
19: Uno può portare la bicicletta, lasciarla anche per andare al lavoro, è aperta 24 ore su 24 per il deposito della bicicletta, gli si dà un pass per poter entrare, e durante il giorno c'è questo noleggio e poi organizziamo appunto questi tour per far conoscere il territorio in Valtellina. Sta prendendo piede, adesso lo stiamo facendo conoscere alla meglio, ci sono ancora alcuni passaggi da fare, abbiamo organizzato proprio per dare un servizio a tutte le persone che hanno bisogno di un servizio in Sondrio e limitrofi.
0: Parlando di biciclette, le voci del Grigione Italiano non si possono esimere dal menzionare la lodevole iniziativa che da 8 anni tiene banco in Valposchiavo. Parliamo della Trail Care Week, la settimana dedicata ai sentieri da percorrere in mountain bike.
13: Tutto ha avuto inizio 8 anni fa, quando 3 amici, Matteo Godenzi, Francesco Lanfranchi e Orlando Lardi, si sono resi conto che per diffondere la mountain bike a sud del Bernina occorreva sviluppare una rete di sentieri dedicati, in modo da non interferire con l'attività di trekking. Nasce così la Trail Care Week, una settimana di intenso lavoro a cui partecipano volontari che giungono da ogni dove. L'organizzazione mette a loro disposizione esclusivamente vitto e alloggio e naturalmente esperienze immersive per conoscere la valle. Il format di riferimento è quello della International Mountain Bicycling Association, che da decenni promuove il concetto di trail care in tutto il mondo. L'idea è quella di unire la comunità dei biker per riparare i sentieri, dimostrando alle autorità locali che i ciclisti sono custodi responsabili del territorio. Un'idea che piace un sacco ogni anno, come ci spiega uno dei 3 pilastri di questa iniziativa, Orlando Lardi.
17: Noi facciamo la nostra pubblicità dicendo: avrà luogo anche quest'anno la nostra settimana di cura dei sentieri, ed è incredibile come la gente si annuncia in tempi brevissimi. Noi facciamo pochissima pubblicità e in pochi giorni praticamente siamo già sold out, e questo è bellissimo perché vuol dire che c'è un passaparola, c'è un attaccamento alla cosa, la gente vuole ritornare. Tutti gli anni noi dobbiamo rifiutare persone, e l'esperienza ci insegna che c'è un numero ideale per ovvi motivi di organizzazione. Il numero ideale è sulle 15 unità, quindi arrivano dall'Austria, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Italia, quindi a queste 15 persone che vengono da fuori se ne aggiungono 6-7 local, quindi 6-7 personaggi del posto che anche loro si ritagliano una settimana di ferie per aiutare a fare questi sentieri. E queste persone vengono suddivise in squadre e ogni squadra è monitorata da un responsabile, quindi è una persona di nostra fiducia che conosce bene tutta la nostra realtà, i nostri desideri, i nostri obiettivi. Quindi diventa facile perché si creano per esempio 5 squadre da 4 elementi, ed ecco che sul territorio abbiamo 20 persone che lavorano come dei dannati per fare del loro meglio. Per cui l'obiettivo è rischi zero, non mi ricordo che ci sia mai stato un incidente di percorso, per cui bene anche da questo punto di vista, si lavora con la testa insomma.
13: In 8 anni di lavori ne avete fatto parecchi, ricordiamo i principali.
17: Sono 6 sentieri, 3 sul lato ovest e 3 sul lato est, e non vogliamo andare oltre perché comunque i sentieri non basta crearli, bisogna poi mantenerli e curarli.
13: Siete partiti da zero oppure siete andati a recuperare sentieri già esistenti?
17: Assolutamente recuperare, quindi in Poschiavino si chiamano le vie dalle sclenzole, erano quelle tratte, quelle vie piuttosto ripide che servivano a suo tempo per portare il fieno dai Maggesi, dai monti, quindi servivano sentieri ripidi. Questi sentieri ripidi non sono molto graditi dagli escursionisti e invece sono molto ambiti e seguiti dai ciclisti e dai biker. Ecco che abbiamo creato anche una soluzione per quel contrasto che c'è fra escursionisti e ciclisti, quindi sta funzionando tutto a meraviglia.
13: Questa iniziativa avrà sicuramente una ricaduta da un punto di vista economico.
17: Le ricadute sono difficili da quantificare perché noi che siamo alla testa del progetto sappiamo quanti visitatori abbiamo durante l'anno per questa idea, per questa filosofia, perché questi 15 personaggi che ci hanno aiutato ritengono questi sentieri un po' loro, quindi ecco che tornano con degli ospiti per far vedere quello che loro hanno fatto, cosa loro hanno creato. C'è chi ha preso degli appartamenti qua a Poschiavo perché durante la stagione vogliono ritornare. Un altro esempio di uno che è venuto 2 anni fa a fare una settimana con noi, l'anno scorso ha deciso di sposarsi a Poschiavo, quindi ha invitato 30 persone che arrivavano dalla Germania e dalla Svizzera una settimana intera per stare qua a Poschiavo. Altri tornano per fare i fine settimana, altri tornano per portare altra gente, quindi la macchina funziona. Dall'altra parte noi siamo confrontati ogni anno con una lotta al risparmio, godiamo per fortuna fino ancora l'anno prossimo degli sponsor importanti, no? E questo ci fa enorme piacere, ci fa capire che siamo sulla strada giusta.
13: Funziona così bene che le posso dare una notizia: dalla Valtellina hanno intenzione di copiare il format.
17: Beh, posso capirlo, anche perché l'abbiamo un pochino copiata anche noi, quindi la cosa già esisteva. Chiaramente noi gli abbiamo dato una veste poschiavina andando a rispolverare questi vecchi sentieri, perché L'importante quando si fanno questi interventi sul territorio è non andare a deturpare, per esempio la motosega non viene usata, si lavora a mano, a meno che ci sia proprio l'assoluta necessità, ma altrimenti no. Quindi c'è un forte rispetto verso quello che si trova sul territorio.
13: Una formula vincente, una formula che immagino potrà godere ancora di tanti anni, o avete problemi a mantenere proprio per questione economica?
17: C'è forte entusiasmo, quindi la cosa che ci fa particolare piacere è che sono dei giovani che si sono aggregati alla nostra filosofia, alla nostra idea, e questo dà tanta energia. C'è l'aspetto finanziario che crea sempre dei dubbi. La collaborazione con Valposchiavo Turismo fino ad oggi ha funzionato bene, ma non, magari non benissimo, non ci aspettavamo forse qualcosa di più. Comunque c'è questa collaborazione che ci auguriamo e spieghiamo che possa durare nel tempo.
0: Terminiamo il nostro tour sulle due ruote a sud del San Bernardino e più precisamente alla sede dell'ente turistico del Moesano, dove incontriamo il direttore Cristian Bigne. Anche qui le biciclette si ritagliano uno spazio importante.
20: Diciamo che sono protagoniste in tutta la destinazione, quindi parliamo di Moesano, in particolare dalla bassa Mesolcina proprio fino in cima al passo del San Bernardino. Ci sono quelle da strada, ci sono quelle da gravel che trovano sempre più spazio nelle fasi di divertimento e di scoperta, quindi mista tra asfalto e appunto terreni, le classiche strade bianche, quindi terreni ghiaiosi, e chi appunto ama usare la mountain bike anche per poi fare dei bellissimi downhill da proprio dal passo, magari avventurarsi, visto che è possibile, su alcuni dei sentieri che caratterizzano appunto la destinazione, quindi scendere o cercare anche di salire laddove la diciamo motricità lo permette, ma soprattutto di scendere e scoprire questa natura che chiaramente accompagna questa attività sportiva che caratterizza anche la nostra destinazione, come negli ultimi anni tanto diciamo il settore turistico.
0: Sono più i clienti mordi e fuggi o anche chi ha acquistato magari un appartamento a San Bernardino a fruire di questa rete di percorsi?
20: Diciamo che può essere anche parte di una scelta, come lo era in passato magari il fatto che c'erano degli impianti da sci performanti, piuttosto che anche una rete di sentieri dove tu puoi andare a fare delle escursioni col mountain bike, è sicuramente una componente. Diciamo che quindi direi una buona parte di chi ha le residenze secondarie del Moesano apprezza potersi appunto destreggiare alla scoperta del territorio attraverso la due ruote, ma arriva molta gente da fuori. Noi vediamo anche dei passaggi di cicloturisti che magari fanno la classica nord-sud, quindi arrivano da Oltralpe e attraversano la nostra vallata, fermandosi poi alla scoperta anche dei grotti, delle aree vicino al fiume dove potersi fermare a rinfrescarsi un attimo, piuttosto che anche, lo vediamo spesso anche come feedback, nelle fattorie dove possono anche avvicinarsi ai prodotti e quindi avvicinarsi al territorio.
0: Per conquistare la clientela sulle due ruote servono anche i servizi, ma ci sono effettivamente in valle officine che si occupano di riparazione di biciclette?
20: Allora, ne abbiamo ufficiali, nel senso che ci sono dei negozi che commerciano anche in questo, quindi sia nella bassa che nell'alta valle ci sono, ma abbiamo istituito negli ultimi anni, sia in Mesolcina che in Calacca, quei punti chiamati Doctor Bike. Quindi cosa vuol dire? Lungo la percorrenza della strada principale, la cantonale che è da San Vittore sale appunto fino al passo del San Bernardino, si trovano delle beach flag, quindi queste bandiere visibili lungo il passaggio con scritto Doctor Bike, il simbolo anche turistico San Bernardino, Mesolcina e Calacca, che permettono di capire che lì ci si può fermare e trovare quelle basi di riparazione fatte in modo autonomo, quindi ci sarà una catena di ricambio, una camera d'aria, altre componenti che permettono di proseguire poi il viaggio dopo aver riparato il danno, e quindi garantiamo appunto una buona rete di questo genere. E soprattutto ricordo appunto, come dicevo all'inizio, ci sono quelli più professionali dove magari con un danno maggiore o comunque un'esigenza differente ci si può fermare e trovare chiaramente quindi un ottimo servizio.
0: È una clientela stabile o in crescita?
20: Direi che è in crescita ed è molto interessante. Diciamo che il fenomeno del bike, mountain bike, non è propriamente recente, è da diverso tempo che è sul tavolo, è presente come tematica turistica, la si sviluppa, la si cerca di sviluppare laddove è possibile, perché comunque ha un impatto anche di investimento importante, ma ha una sua maturità lunga, nel senso che l'arco della maturità sta durando diversi anni e questo è molto interessante. interessante. Noi ci stiamo rivolgendo poi sempre sulla parte sportiva a identificare poi negli anni prossimi la destinazione per quello che riguarda più il trail running in aggiunta, quindi cominciamo a essere un po' pionieri in questo settore, ma la mountain bike è veramente interessante. Io ricordo appunto la gravel è questo mix tra biciclette da strada, quindi da corsa, e mountain bike molto interessante, che permette di vivere anche il Moesano in una maniera ibrida ma completa, quindi direi che abbiamo la possibilità di accontentare tutte queste esigenze. Abbiamo anche dei bellissimi pump track sia in alta valle che in bassa mesolcina, che accontentano magari i più piccini nel poter sperimentare la due ruote in un modo più particolare, e quindi direi che siamo per il momento in una buona posizione di offerta.
0: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.
3: Un caro saluto ai grigioni, 19:30, buona serata con Rete 1. Nicola Calotta ed io siamo pronti per l'ultimo appuntamento della settimana con effetto sera. Si parte con Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Cantante, ballerina, imprenditrice, diciamo di se stessa, ma anche attrice. L'abbiamo vista per esempio nel bacio della donna ragno. Era Jennifer Lopez con If You Had My Love. Uno dei suoi soprannomi agli inizi di carriera era The Bottom. E vi lascio immaginare il perché. 0763211113, il nostro numero WhatsApp, è già dai nostri orecchie, ci manda una
1: foto. Perché? The Bottom? Il fondo?
0: Sì, ci siamo capiti. No.
1: Sì, ma non era famoso...
0: Riferito al lato B.
1: Del disco.
0: Sì.
1: Ma non era famoso anche per una mise che aveva indossato a un certo punto, che aveva fatto il giro del web, era lei. C'era una famosa fotografia di lei, insomma, ed è stata una delle foto virali.
0: Sì.
1: Forse sto parlando ancora quasi degli esordi della diffusione di Instagram.
0: Può essere. E lei aveva anche assicurato il suo bottom.
1: Sì.
0: Per una cifra di svariati milioni di dollari.
1: Vabbè, così come molte attrici, ahimè, ma anche attori, sono stati costretti ad assicurarsi gambe,
0: sì,
1: mani, insomma, una commercializzazione dell'estetica che fa parte forse di una stagione ormai superata del cinema, perché verrebbe da dire, ma adesso non parto per una tangente che ci porterebbe lontano. Il problema che si è venuto a creare in questi ultimi anni è quello della sovrapposizione di strumenti legati

0: l'intelligenza artificiale, perché oggi ovviamente tu puoi riprocessare le immagini, sia fisse che in movimento, e eventualmente puoi anche modificare piccole imperfezioni che
1: sì.
0: accade, cosa che accade abbastanza regolarmente nelle fotografie, però mi chiedo se al cinema, per esempio, con l'intelligenza artificiale si potranno riproporre lati B, lati A, lati su, lati giù, di personaggi che insomma sono famosi per la loro avvenenza fisica, ma che hanno bisogno magari di qualche
1: negli anni tocco. Magari hanno bisogno di qualche,
0: però vabbè, adesso
1: invece che ricorrere al lifting,
0: sì, sono digressioni che ci porterebbero lontano, ma mi permetto così di aggiungere un altro spunto di riflessione anche alla luce di notizie che abbiamo sentito e intrasentito in queste ultime ore legate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. È vero che noi pensiamo ancora a un suo utilizzo che per noi utenti singoli può essere abbastanza intuitivo, ma implicazioni di sviluppo di intelligenza artificiale anche di massa stanno creando tutta una serie di domande, quesiti, che ci porterebbero a fare riflessioni. Una di queste mi è venuta dalla recente visione di un film di cui poi ho parlato con un mio contatto, amico, esperto di questioni tecnologiche. Il film è Ex Machina, che ho visto recentemente. Magari faremo qualche piccola considerazione su questo film, perché le domande che si pone legate allo sviluppo di intelligenza artificiale potrebbero avere implicazioni notevoli. E anche qui dico tutto questo perché ci riporterà uno dei temi di cui vorremmo parlare anche questa sera, e cioè le notizie che vediamo in queste ultime ore sulle condizioni climatiche dentro le quali ci stiamo muovendo con tanto sudore e calore.
1: Sì.
0: Ecco, ho finito il mio pistolotto iniziale, veniamo alle cose serie. No, non è che non sono serie quelle di cui stavo parlando, ma quelle che invece ci premono, che sono quelle legate alla musica, perché abbiamo un paio di cose da raccontare che ci porteranno forse un po' a due estremi, ma piacevoli, perché in fondo sì. danno conto della diversità musicale alla quale ci ispiriamo.
1: E con un po' di Amarcord che a noi piace tanto.
0: Sì, non dargli un'impressione troppo vintage, però è vero che questa volta saremo vintage.
1: 19.39, buon appetito vista l'ora, e un saluto a Ore, che c'è di meglio che mangiarsi una pasta fredda con la forchetta griffata a rete 1. Un sole dentro il cuore, 25 anni fa, cantava così Giorgia.

0: L'interno delle nuvole è il nuovo romanzo del premio svizzero di letteratura 2025 Fabio Andina. Una storia di formazione dentro una lunga estate, nella quale ombre di inquietudine si allungano su adulti e bambini. Latte, esordio dell'autrice televisiva e teatrale Marina Zucchelli, è la storia di una balia nell'Italia degli anni 50. Maternità vissute e negate, in un passato che sembra lontanissimo e invece appena dietro l'angolo. Altri genitori, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Effetto Sera sulla Rete 1, anche con Losing My Religion, uno dei più grandi successi dei REM, acronimo che sta per Rapid Eyes Movement, e che così che definisce la fase più profonda del sonno, caratterizzata anche da piccoli movimenti delle palpebre.
1: Sì, grazie per avermelo ricordato, perché la sigla del gruppo musicale REM, è vero che io non l'ho mai associata direttamente alla fase REM, ed è vero che parlando di fase REM non mi torna affatto facilmente in mente che è una sigla, un acronimo,
0: sì,
1: che vuol dire appunto Rapid Eyes Movement, cioè movimento rapido della pupilla dell'occhio, che segna appunto il passaggio alla fase REM, alla quale forse non sarà così facile passare
0: in queste notti tropicali.
1: Perché credo che molti avranno anche qualche difficoltà ad addormentarsi.
0: Forse come accade a me per brevissimi periodi.
1: Sì, diciamo che la notte scorsa qui almeno nella regione del Luganese c'è stata pioggia, quindi insomma nel Basso Ticino un po' di pioggia rinfrescante, però poi oggi
0: è rinfrescato giusto per qualche ora.
1: È ricominciato peggio di prima.
0: Sì.
1: Vabbè, tra l'altro parlando di eyes, occhi, chissà perché, ma quello che stiamo per raccontare con la parola eyes ha a che fare, o almeno con il titolo di un film, però non voglio anticipare nulla, perché tu di cosa vuoi parlare, Marco?
0: Del compleanno di Chris Isaac, all'anagrafe Christopher Joseph Isaac. Passano gli anni anche per lui, ne compie 70 oggi. È passato alla storia per un singolo che ascolteremo. Lui cresce in una famiglia semplice, il padre ha origini tedesche, la mamma ha origini invece italiane, della provincia di Genova. Prima della passione della musica ha una grande passione per lo sport, pratica il pugilato e il surf. Dopo il college fonda un gruppo rockabilly e nell'85 debutta con il suo primo album. Non se lo fila nessuno fino al 1989, pubblica il terzo disco, Heart Shaped, ma anche lì, al momento del lancio, il singolo Wicked Game è un flop commerciale. Ma la sua fortuna cambia grazie a due eventi. David Lynch, il regista David Lynch, inserisce una versione strumentale di questo brano nel film Cuore Selvaggio, che vede protagonisti Nicolas Cage e Laura Dern. Ma sarà la radio a decretare il grande successo internazionale di Chris Isaac. Il direttore di una stazione radiofonica di Atlanta e grande appassionato di David Lynch ascolta nella colonna sonora del film la versione strumentale, riesce a trovare la versione cantata originale e inizia a programmarla in continuazione alla radio. Da quel momento, a partire dall'anno successivo e per l'anno seguente ancora, il brano comincia a scalare le classifiche di mezzo mondo. Grazie anche al video che vede Chris Isaac insieme alla supermodella di allora Elena Christensen mentre si abbracciano e si rotolano sulla spiaggia. MTV lo trasmette.
1: Cose che capitano.
0: Tra l'altro a tutti come i mortali.
1: Leggo che non si è mai sposato e non ha figli, quindi poteva rotolarsi con chi voleva su qualunque spiaggia. Sì. Resta il fatto che alcuni suoi brani sono davvero entrati nella colonna sonora della musica pop di questi ultimi anni. Tra l'altro ho il sospetto che proprio Wicked Game è diventato addirittura anche sigla di alcuni programmi televisivi a un certo punto.
0: Sì, perché è molto riconoscibile sin dalle prime note, quindi può caratterizzare bene alcuni programmi televisivi. Tra l'altro Chris Isaac ha avuto altri legami con il cinema, di cui parleremo dopo il notiziario, ma è stato anche attore, perché comunque diciamolo, l'era un bel film. E ha partecipato per esempio al Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, nei panni del comandante dell'unità SWAT, sempre con David Lynch ha interpretato il ruolo di un agente speciale dell'FBI in Twin Peaks, Fuoco cammina con me. È anche il padre del bambino protagonista del Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci. L'abbiamo visto in The Informers, Vite oltre il limite, di Gregor Jordan, ma anche ha partecipato alla fase finale del film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, di cui parleremo appunto
1: Sì, anche perché tra l'altro stavo guardando nella sua, sì, una filmografia parziale, peraltro, quella della sua scheda biografica che si trova su Wikipedia, ma in realtà non è citato il Eyes Wide Shut, però se effettivamente ha interpretato comunque un ruolo in questo film, beh, Il silenzio degli innocenti decisamente è un grande film, anche aver avuto soltanto la parte di uno che apre la porta.
0: Sì,
1: entri comunque nella storia del cinema. Su Eyes Wide Shut si potrebbero dire tante, tante cose, però è vero che Eyes Wide Shut è molto facilmente riconoscibile per la colonna sonora, perché non c'è soltanto appunto musica moderna, ma c'è ovviamente il riferimento alla tendenza tipicamente kubrickiana di usare la musica classica, e tutti ricordano facilmente il valzer di Shostakovich che fa, diciamo, da accompagnamento a questo film. Poi che ci siano altri film ai quali ha partecipato il nostro cantante in cui ci sono altri riferimenti alla musica classica, magari ne parliamo dopo, perché qui le citazioni si sprecano, verrebbe da dire, pensando soprattutto a brani musicali che hanno, nella storia del cinema, hanno segnato vere e proprie pellicole, perché tu mi ricordavi un altro anniversario oggi, ma anche di questo parliamo magari dopo le 20. Adesso cosa ci ascoltiamo?
0: In buona Wicked sostanza? Game, che ci porta al notiziario delle 20.
1: Ok, che tra l'altro tradotto vorrebbe dire giochi malefici, giochi, come si potrebbe tradurre Wicked Game? Giochi stregati, forse? Potrebbe essere questa la traduzione?
0: Sì, è una storia di un amore un po' maledetto.
1: Ecco, vabbè, ascoltiamoci.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Fabiano Rizzi, nuovo record di caldo per il mese di giugno in Svizzera. A Binningen, vicino a Basilea, oggi si sono toccati i 38,8 gradi, in Ticino a Biasca i 34,6. A preoccupare è anche la siccità. Ieri, soprattutto al nord delle Alpi, è stato innalzato l'allarme per la penuria d'acqua. L'acqua resta invece sufficiente, almeno per ora, in buona parte dei Grigioni e della Svizzera italiana. Incidente mortale sul lavoro questa mattina in Vallese, dove un 63enne è morto per un malore dopo essere stato esposto a esalazioni tossiche mentre con un collega stava fabbricando una campana con tecniche artigianali in un'officina di Champéry. Il secondo artigiano, 53enne, è stato elitrasportato all'ospedale di Ginevra. Incidente aereo letale invece ieri sera nei Grigioni, dove un aliante si è schiantato per cause da stabilire nella zona del passo dello Julier in territorio di Tiefenkastel. Lo ha comunicato oggi la polizia retica. La Rega ha localizzato il relitto del monoposto a circa 2300 metri di quota. Nulla da fare per il pilota 61enne trovato senza vita. E sempre ieri nei Grigioni un altro 61enne è morto in un incidente stradale. A cavallo della sua moto si è schiantato contro un camion che usciva dalla A13 allo svincolo di Rotenbrunnen. Il motociclista è deceduto sul posto malgrado i tentativi di rianimazione. Causa e dinamica dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti. Dall'estero continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare i sopravvissuti dopo il terremoto di 2 giorni fa. Il bilancio ancora provvisorio è di quasi 930 morti, 3.360 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha visitato nelle scorse ore le aree più colpite dal sisma, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. I soldi raccolti andranno alle ONG svizzere attive nel paese. Le donazioni possono essere fatte online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. È stato condannato al carcere a vita il medico originario dell'Arabia Saudita che nel dicembre del 2024 aveva travolto la folla con un'automobile al mercatino di Natale di Magdeburgo, causando 6 morti e decine di feriti. Il 51enne, giunto 20 anni prima in Germania come rifugiato, prima della strage, aveva pubblicato messaggi contro la politica migratoria del governo tedesco e contro l'ingresso incontrollato di profughi. Trovata un'intesa tra Israele e Libano impegnati nei negoziati di pace in corso a Washington. La notizia, anticipata dal quotidiano online Axios, è stata confermata anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'accordo quadro, sottoscritto anche dagli Stati Uniti, è stato firmato dopo 5 giorni di intensi colloqui. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali serali sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 33 gradi al sud e tra 20 e 38 al nord. Almeno fino a fine mese vige l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota. In Valposchiavo la strada del Passo del Bernina è chiusa fino a nuovo avviso nelle 2 direzioni a causa di una frana.
1: Rete 1, buona estate anche se torrida in questa prima parte. Perfetto sera con voi Marco Trovesi e Nicola Colotti. Questi sono i Soul Asylum di Runaway Train.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Over the Clouds, i Wave Flow. Nel 2007 Essi Jazz in salsa ticinese con la voce di Irina Simonetta, in arte Iris Monet.
1: Alla quale mandiamo un affettuoso saluto, perché l'abbiamo conosciuta entrambi, perché sì, è stata molte volte anche alla ospita alla nostra radio.
0: Sì, sì.
1: È un'artista, insomma, di casa nostra, anche se adesso credo che viva negli Stati Uniti.
0: Se non mi ricordo male, a Los Angeles, è venuta a trovarci nei nostri vecchi studi di Lugano Besso qualche anno fa. Era tornata, credo, in vacanza. Oltre a cantante, è anche flautista e percussionista.
1: Allora, un saluto sicuramente affettuoso. Adesso tenetevi forte, perché vi portiamo per la tangente musicale, cinematografica. Potremmo metterci a raccontare storie, riferimenti musicali che ci porterebbero ad attraversare una grande fetta di storia della musica e del cinema, ma cominciamo dalle cose più concrete, perché abbiamo parlato di Chris Isaak,
0: che oggi festeggia i 70 anni, ha partecipato a serie televisive come ospite, per esempio, in Friends, ha condotto un suo show personale sulla televisione americana, in cui presenta una versione di se stesso e racconta dietro le quinte della sua vita artistica, e è legato al cinema per Wicked Game, che abbiamo ascoltato, da Cuore selvaggio di David Lynch, ma anche a un grande del cinema, grande assoluto del cinema, Stanley Kubrick, perché ha utilizzato anche Stanley Kubrick un brano di Chris Isaak, che avremo modo di ascoltare tra qualche istante, Baby Did a Bad Bad Thing.
1: Allora, potremmo aprire il capitolo dedicato a Stanley Kubrick
0: e potremmo andare avanti fino alla mezzanotte
1: e andare a fare mille riferimenti. Forse la domanda che si potrebbe così lanciare nell'etere, e magari qualche nostro ascoltatore ha voglia di raccogliere questa nostra sfida, è se avete apprezzato la filmografia di Stanley Kubrick, vi è piaciuto il suo ultimo film, perché Eyes Wide Shut è veramente l'ultimo film, cioè Kubrick ci ha lavorato fino a pochi giorni prima della sua prematura, diciamolo, perché in fondo non è morto così anziano, scomparsa, giusto Marco?
0: Sì, 4 giorni prima, dopo 400 giorni di riprese.
1: Film complicato, involuto, potremmo dire quasi asfissiante per certi versi, con poi l'accoppiata...
0: Tom Cruise e Nicole Kidman.
1: Sì, marito e moglie, all'epoca, che Kubrick ha quasi preso in ostaggio per girare questo film. Loro due stessi hanno poi raccontato che girare quel film con Kubrick è stato qualcosa di stravolgente a tratti. Poi tutti ricordiamo, sì, sì, la canottiera di una famosa marca di intimo svizzera, per la quale Nicole Kidman è diventata famosa.
0: Ah, quello non lo ricordo.
1: Non la sapevo.
0: No, però non lo ricordo.
1: Tutti.
0: Quel famoso intimo svizzero, quello più famoso?
1: Allora, non dirò la marca, no, per questioni ovvie, ma Nicole Kidman nel film a un certo punto indossa una canottierina che lascia poca, diciamo, spazio all'immaginazione, però molto elegante, e ovviamente questo accresce tutta l'aura anche di sensualità
0: e di erotismo,
1: lei è portatrice come personaggio. E però appunto all'epoca si disse che quella canottiera, che era di una marca svizzera, insomma quella marca svizzera probabilmente di canottiere come quelle poi ne ha vendute sicuramente parecchie. Detto questo, il film può piacere o non piacere, ma è per questo che forse
0: è forte.
1: Ha senso la domanda, cioè per chi ha amato i film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut è un film di quelli che fanno parte, diciamo, della sua produzione migliore, o per taluni invece Eyes Wide Shut è un film un po' diverso, un po' fuori dai suoi schemi, e magari a taluni non è piaciuto.
0: E se vi piace Stanley Kubrick, quale film avete preferito? Perché no? 076-321-1113.
1: Dopo, vabbè, qui di cose da dire, cioè, però resta il fatto che se c'è una cosa importante nei film di Stanley Kubrick è la musica.
0: Sì, ha sempre avuto...
1: Ecco.
0: allora, una certa attenzione.
1: Ed è un buon esempio proprio a Isaac Chat, perché quando tu mi hai detto che Chris Isaak ha, diciamo, dato il suo contributo alla colonna sonora di Isaac Chat, io mi sono detto, no, ma guarda che io di Isaac Chat ricordo prevalentemente il tema principale, il famoso valzer, anche se propriamente definito tale, di Shostakovich, ma ci veniamo dopo. Mentre tu in realtà mi hai segnalato che effettivamente c'è un brano di Chris Isaak che fa parte della colonna sonora, perché in Isaac Chat c'è questo strano accavallarsi di situazioni, di personaggi e di milieu sociali in cui anche la musica ovviamente gioca un ruolo importante. Sì. E la musica di Shostakovich è quasi paradossale per la sua eleganza e anche per un tocco di ironia. E poi c'è la musica invece che deve rendere conto un po' di questa vita strana che conducono i personaggi, in particolare il protagonista che fa la parte del, mi pare che se non mi ricordo lui, se è un medico lui o un, insomma, un professionista,
0: dottore, sì.
1: un medico. Un professionista, sì. d'alto bordo, ecco, quindi c'è uno scontro di livelli sociali quando poi lui incontra una ragazza che vive in un appartamento insieme alla sua compagna, che però è un po', insomma, una ragazza che vive al limite delle condizioni, potremmo dire anche sanitarie, fisiche, però insomma sono storie strane che si accavallano. E quindi io non ammetto che quando tu mi hai detto che Chris Isaak aveva dato il suo contributo, mi sono chiesto che contributo ha dato.
0: Lo
1: illuminaci.
0: Sì, c'è della musica classica, c'è del jazz con l'Oscar Peterson Trio e anche il rock blues appunto di Chris Isaak, al quale ripetiamo e ribadiamo i nostri auguri di buon compleanno per le sue 70 primavere. Baby did a bad, bad thing.

0: Chris Isaak e Baby D, The Bad Bad Thing, dalla colonna sonora di Eyes Wide Shut, film che tra l'altro detiene il record nel Guinness dei primati per la continuità di riprese più lunga della storia del cinema, come dicevamo prima, circa 400 giorni di riprese, al termine di questi 400 giorni, dopo 4 giorni, Stanley Kubrick se ne andrà. A proposito dei vostri gusti su questo grande regista, ora ci scrive Arancia Meccanica, Shining e Full Metal Jacket, che dire? Licia, che incubo Arancia Meccanica, mi ha tormentato per anni, non ho più voluto vedere un suo film, sono troppo sensibile ma non sopporto la violenza. Bella trasmissione, grazie Licia, buona serata a tutti voi e anche a Lucy.
1: Perché nessuno cita mai 2001 Odissea nello spazio?
0: Chissà perché.
1: E perché nessuno cita mai Barry Lyndon? E perché nessuno cita mai...
0: Beh, Barry Lyndon forse è un po' meno famoso degli altri, no?
1: Beh, adesso parlare di film meno famosi con Stanley Kubrick è arduo.
0: Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. Però diciamo commercialmente, nell'immaginario collettivo, come dicono quelli bravi, Arancia Meccanica, Full Metal Jacket, Shining sicuramente.
1: Oppure perché non citare Spartacus? Qui quante cose si potrebbero dire. Allora, dopo è vero che Kubrick è talmente proteiforme e talmente vasto nei modi che ha di raccontare le cose che è anche difficile categorizzarlo, ma qui sta probabilmente anche la sua grande genialità. Dirò un piccolo aneddoto che però non ci allontani da Eyes Wide Shut, che dicevamo appunto porta con sé un marchio di riconoscibilissimo dal punto di vista musicale, perché è appunto la famosa suite di Shostakovich, che fa un po' da tema conduttore, dopo magari ne sentiamo un pezzetto. Ma se ci riferiamo al film Barry Lyndon, che è ambientato nel XVIII secolo, e mi pare che il protagonista è Ryan O'Neill, però vado a memoria. Ma perché lo cito? Perché è il film attorno al quale è stata in parte costruita questa mitologia del fatto che Kubrick avrebbe prestato il suo know-how cinematografico per realizzare un finto sbarco sulla Luna. Perché sapete che tra le molte fole che circolano, soprattutto alimentate dal web, si dice che quelli che non credono che sulla Luna ci siamo arrivati nel 1969 porterebbero, diciamo, come prova probabile di un finto allunaggio il fatto che Stanley Kubrick,
0: la presenza di Kubrick,
1: Stanley Kubrick avrebbe dato la sua capacità, perché era appena uscito 2001 di Odissea nello spazio, e quindi avrebbe prestato la sua capacità. C'è anche un film tra l'altro che è uscito che racconta un po' questo retroscena, ma prendendolo ovviamente al contrario, quindi facendoci dell'ironia. E perché sarebbe nata questa collaborazione con la NASA? Il tutto è stato ricostruito tra l'altro in un finto documentario che rende molto plausibile la cosa, ma in realtà è tutta una narrazione finta per rendere conto, per dare conto di quanto invece tutto questo sia farlocco.
0: Cioè avrebbe detto che il direttore, diciamo, delle riprese solo uno sarebbe stato lui, in realtà lui era stato coinvolto come consulente, dimmi se sbaglio, a livello tecnico per la qualità della fotografia.
1: Sì, dopo sono varie le interpretazioni, perché poteva ricostruire
0: per la scelta
1: l'ambiente,
0: degli obiettivi,
1: l'illuminazione, vabbè, tutte le fole che girano su questa storia. Ma qual è sarebbe stato il motivo per il quale Kubrick avrebbe combinato questa cosa con la NASA? Perché Kubrick aveva chiesto alla NASA di poter avere le lenti della Zeiss che servivano agli astronauti per fare delle riprese con le videocamere sulla superficie lunare, che erano così fotosensibili per, diciamo, poter fare giochi di luce o rispettare anche grandi sbalzi luminosi. E quindi Kubrick, che aveva letto che queste lenti speciali che lui voleva applicare alle sue cineprese, e la NASA le aveva, diciamo, acquistate ed elaborate, e che quindi lui se le sarebbe fatte dare dalla NASA come pagamento per la sua consulenza per poter girare Barry Lyndon, perché aveva deciso che, avrebbe girato Barry Lyndon solo alla luce dei candelabri, visto che il film si svolge nel XVIII secolo e tutte le scene all'interno sono, diciamo, illuminate con luci non artificiali, e quindi per poter girare, lui era così maniaco che dice: io voglio girare il film con le luci dei candelabri, però ho bisogno di lenti fotosensibili, e quindi l'avrebbe chiesto alla Zeiss. Allora, tutto questo è assolutamente falso, cioè è vero che Kubrick si era interessato a queste lenti e che probabilmente è riuscito ad ottenerle direttamente dalla Zeiss, probabilmente anche consultando la NASA, ma sul fatto che lui abbia poi prestato le sue capacità e le sue conoscenze, la sua consulenza per architettare una finta ripresa dello sbarco lunare, lo lascio credere a quelli che vanno cercando fole e fake news online. Chiuso il capitolo, torniamo a Edward Chatt, perché effettivamente il tema di Shostakovich ci dice quanto per Kubrick la musica classica fosse estremamente importante. Tra l'altro, citavo Barry Lyndon, in Barry Lyndon c'è un famoso trio di Schubert splendido, però anche lì Kubrick fa un piccolo errore, perché in realtà il trio di Schubert è stato composto poco dopo
0: l'epoca di Barry Lyndon,
1: l'epoca del film, e qualcuno gliel'ha anche fatto notare. Ma figuratevi,
0: Space a film, come
1: ecco,
0: dici tu.
1: Ma figuratevi a Kubrick cosa importasse ottenere invece la bellezza armoniosa della musica classica che lui mette nei film. E tra l'altro vedo che in Eyes Wide Shut la colonna sonora si compone anche di un brano di Gheorghi Ligeti. E Ligeti deve essere un compositore che piaceva non poco a Kubrick, perché di Ligeti si sentono brani anche in 2001 Odissea nello spazio, così come se ne sentono di Cacciaturian e altri. Questo di Shostakovich, vabbè, lo riconoscerete tutti perché è famosissimo.
0: Dirige Riccardo Chailly, che mi ricordavi ha diretto l'ultima Prima della Scala.

0: Stiamo parlando di Stanley Kubrick e della scelta delle musiche dei suoi film. Devo dire che Stanley Kubrick, dai vostri messaggi, mi sembra sia più amato di quanto mi aspettassi. Eliane ci segnala altre pellicole: Orizzonte di Gloria, Rapina Marmata, oltre a Barry Lyndon, di cui si parlava poco fa.
1: Beh, questo invece era il valzer numero 2 dalla suite per orchestra di Varietà di Dmitri Shostakovich, che è stato un grandissimo compositore del Novecento, è stato il compositore forse ingiustamente connotato come organico al regime sovietico, invece poi ha patito anche, diciamo, l'ostracismo da parte di Stalin. È riconosciuto sicuramente come un grande compositore del Novecento, e io ho salvato tra i miei preferiti un video che si trova facilmente su Instagram di un concerto tenuto negli Stati Uniti, non ricordo più se a New York o Boston, dove a dirigere l'orchestra sul palco c'è un certo Leonard Bernstein.
0: Già sentito.
1: Il quale si rivolge al pubblico, siamo negli anni 50, fine degli anni 50, si rivolge al pubblico e con l'eleganza che era tipica di Leonard Bernstein dice, prima di cominciare l'esecuzione, vorrei salutare un ospite in sala che è qui con noi e che ci fa l'onore di essere presente, ed è Dmitri Shostakovich, che era l'autore della sinfonia che stavano per proporre. Ora, quando tutta la platea si rende conto che seduto in mezzo alla platea c'è anche il grandissimo Dmitri Shostakovich, ovviamente scatta l'applauso. Shostakovich ovviamente non capisce una parola di quello che dice Bernstein in inglese e gliela traducono in russo. E allora portava degli occhialini spessi come culi di bicchiere e fa un cenno quasi di saluto a Bernstein, perché quasi non osa farsi riconoscere dalla folla, perché Shostakovich era un piccoletto, sembrava un funzionario di banca. Quando però si rende conto che tutto il pubblico è in estasi e in piedi per salutare il grande maestro Dmitri Shostakovich, allora Shostakovich si alza, passa in mezzo alle altre persone sedute accanto a lui del pubblico e va con il suo passettino da funzionario sovietico a stringere la mano a Leonard Bernstein, che si abbassa dal palco per potergli stringere la mano. È un momento bellissimo per la sua, perché ci dice una cosa, che la musica non ha connotazioni politiche, non ha connotazioni, diciamo, quando è interpretata da grandi come lo erano Shostakovich e Bernstein, non ci sono divisioni politiche, non ci sono contrapposizioni tra blocchi, quello americano, quello sovietico. Shostakovich era riconosciuto come un grande genio, e questa piccola suite per orchestra in qualche modo ce lo dimostra. Siccome tu mi hai ricordato che oggi ricorre un altro anniversario, mi verrebbe voglia di dire due parole anche su questo, ma ci vediamo tra un attimo, perché ci collega di nuovo comunque al cinema.
0: Sì, tra i film che ci avete segnalato, Full Metal Jacket, una delle mie pellicole preferite sul Vietnam e sicuramente uno dei film più crudi su quel conflitto. Anche qui la colonna sonora è degna di nota, a partire dalla marcia di Topolino nella scena finale, Painted Black dei Rolling Stones, che si ascolta sui titoli di coda, ma c'è un altro brano che mi lega particolarmente, ed è quello praticamente del cambio di situazione, perché il film è diviso in due parti: il primo crudissimo addestramento con sergente Hartman,
1: cattivissimo,
0: una delle persone più cattive secondo me della storia del cinema, che porterà poi al suicidio Palladiardo, e la seconda parte inizia con Saigon e con le note di These Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra.

0: Nancy Sinatra, figlia di Frank, These Boots Are Made For Walking, era il 1966, quindi brano di 60 anni fa. Diventerà tra l'altro un inno di emancipazione e di stile. Poi con papà avrà modo di cantare Something Stupid e saranno famosi tra l'altro i suoi stivaletti bianchi sulla copertina di un suo celebre disco. Un saluto, un caro saluto a Danilo, grazie ancora. A Eliane che scrive di Barry Lyndon, visto una ventina di volte, conosco i dialoghi a memoria.
1: Chapeau,
0: sarei contento, dice, Nicola.
1: Come si dice in questi casi?
0: Di colonne sonore legate al film sul Vietnam, da ricordare sicuramente la cavalcata delle Valchirie, scelta per una delle scene simbolo di Apocalypse Now.
1: Sì, Francis Ford Coppola.
0: Però
1: stranamente c'è questo connubio tra film di guerra, musica, che comunque rimane anche tra i brani più celebri. Io sto pensando, per esempio, l'inizio di Apocalypse Now con il famoso brano dei Doors. La prima scena di Apocalypse Now, c'è un famoso brano dei Doors che adesso il titolo non me lo ricordo, ma si vedono queste pale di elicotteri che continuano a girare e poi si vede girare anche la ventola.
0: This is the end.
1: Ecco.
0: Inizia così.
1: È forse uno degli inizi più straordinari della storia del cinema, soprattutto straordinario per quanto riguarda film che hanno attinenza con il Vietnam, e sappiamo quanto il Vietnam è diventato un tormento, non un tormentone, per molti registi americani che l'hanno rivisitato in molti modi. Poi è vero che Apocalypse Now tutti se lo ricordano, al di là del fatto che è un film comunque straordinario, per un tema musicale che invece ci riporta in pieno alle citazioni classiche. Ora, tu mi hai avuto la bontà di ricordarmi, tra l'altro che tu ricordi a me questa cosa, mi ha fatto anche sorridere. Mi dice, guarda che se vuoi ti potrei
0: ci
1: ricordare
0: anche
1: nel 1870, no?
0: Oggi, esatto, il 26 giugno del 1870, l'opera La Valchiria di Richard Wagner viene rappresentata per la prima volta al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera.
1: Allora, La Valchiria, e tutti ovviamente ricordano la cavalcata delle Valchirie, che in Apocalypse Now è una delle scene topiche, perché per chi l'ha visto, ma penso che pochi non sappiano a cosa mi riferisco, è la famosa scena dell'attacco degli elicotteri.
0: Sì.
1: Come si chiamano gli elicotteri dell'esercito americano, che sono famosi proprio perché sono facilmente riconoscibili, attaccano questi villaggi Vietcong e, per fare la cosiddetta guerra psicologica, sparano a manetta con gli altoparlanti la cavalcata delle Valchirie. Sì. Ma in realtà, più che per fare la guerra psicologica ai poveri Vietcong, vietnamiti, che poi in realtà quasi non si accorgono, non capiscono, in realtà è per gasarsi loro con il tema della cavalcata delle Valchirie, e quindi questa scena ovviamente fa parte un po' della storia del cinema. E qui l'uso della musica classica diventa persino paradossale, se pensiamo al significato che ha invece la cavalcata delle Valchirie nell'opera di Wagner, che, lo dico solo così per ricordarlo, è una delle quattro opere della famosa tetralogia di Richard Wagner, che si intitola L'anello del Nibelungo, che è formato da quattro opere. La prima è L'oro del Reno, la seconda è La Valchiria, appunto, la terza è Siegfriedo e la quarta è Il Crepuscolo degli Dèi. E se pensate all'uso che è stato fatto nel cinema del tema, che diciamo è famosissimo, nel Crepuscolo degli Dèi, della morte di Siegfriedo, che è stato ripreso in tantissime versioni cinematografiche, vi accorgete quanto la musica classica può diventare drammaturgica e drammaturgia pura, quando poi viene comunque scelta da registi che con la musica classica, insomma, hanno una certa dimestichezza. Chiudo citando, visto che parlavamo di film legati al Vietnam, che che non si può non citare l'uso che viene fatto del famoso adagio di Samuel Barber, che è uno dei motivi musicali più famosi del XX secolo, nel film Platoon di Oliver Stone, dove il tema struggente dell'adagio di Samuel Barber diventa il tema veramente lancinante rispetto alla sorte dei protagonisti di Platoon, primo dei quali è William Dafoe nella parte del sergente Elias. Quindi vedete questi giochi di rimando, ma il fatto per esempio di utilizzare un brano come quello dei Doors per l'inizio di Apocalypse Now, ma te lo fissa eternamente nella storia del cinema e della musica. E l'uso che fa invece Kubrick della musica classica, sempre così raffinato, beh, immaginate in Arancia Meccanica. Ora, io capisco che chi ha visto Arancia Meccanica ha qualche difficoltà a riguardarlo, perché è comunque un film duro, violento, può essere anche disturbante. Penso che ancora oggi, per vederlo al cinema, forse viene vietato ai minori di 15, 16 anni. 17.
0: Penso almeno, sì.
1: Perché ci sono comunque scene scabrose. Ma l'uso che fa della musica di Rossini e della musica di Beethoven, ci sono citazioni anche dalla Nona Sinfonia di Beethoven, ma Rossini con la Gazza Ladra diventa veramente una specie di ossimoro cinematografico, no? Una musica leggiadra che viene usata invece in scene che sono di una crudezza e di una cruenza anche inenarrabili. Però è la grande maestria del saper usare la musica classica nei film. Non dirò di 2000 Odissea nello spazio, perché vedo che non è tra i film, diciamo, della top 10 dei nostri ascoltatori, ma direi che comunque anche qui l'uso che ne fa di musica classica Kubrick è straordinario.
0: Ora ci chiede se parliamo anche della figlia Vivian. Sì, un breve accenno: compositrice, regista e attrice. Che tra l'altro ha diretto un documentario sul dietro le quinte di Shining, e sotto uno pseudonimo ha composto buona parte della colonna sonora di Full Metal Jacket, che comunque comprende anche dei brani appunto pop rock. Apparsa anche in un cameo in 2001 di Odissea nello spazio, come nella parte di un ospite.
1: Sì, della ragazza, della bambina con la quale il professor Freud fa una telefonata, sì, a un certo punto dalla base lunare, e lei è lì piccolina che guarda il papà, ma finto papà, perché poi è un attore, e si capisce benissimo che quella povera bimba è stata messa lì un po' a sbalzo. Comunque è molto divertente. Però vedi, adesso qui arrivano le provocazioni, perché vogliamo parlare della figlia. Io parlerei della moglie di Stanley Kubrick.
0: Magari ne parliamo più tardi.
1: Dopo ti dico perché ho pensato alla moglie di Stanley.
0: Torniamo alla musica di questo secolo e torniamo in Italia? Torniamo un po' sulla terra?
1: Torniamo dove vuoi, io potrei andare avanti, guarda, per ore a fare queste digressioni.
0: Allora, in scaletta potevo avere gli 883, ma non mi sembra il caso. Il Coyote di Eugenio Finardi anche. Un artista, secondo me, raffinato nella musica pop è Mario Venuti. Inizia la sua carriera coi De Novo nella sua Sicilia. Lo ascoltiamo quasi ormai più di 20 anni fa.

0: Boy from New York City, la versione originale, se non ricordo male, degli anni 50 degli Ad Libs, erano i Manhattan Transfer che hanno dato voce ad alcuni pezzi diventati poi dei classici. Ricordiamo anche Birdland dei Weather Report.
1: Ah beh, qui siamo ad altissimi livelli. Allora, per chiudere il cerchio, visto che abbiamo ricordato la figlia di Stanley Kubrick, volevo ricordare brevemente anche la moglie, o meglio l'ultima moglie, Christian Susan Harlan Kubrick, che è stata moglie di Kubrick dal 1958 fino alla morte di quest'ultimo nel 99, che tra l'altro era sorella di Jan Harlan, che è stato produttore di Barry Lyndon, di Shining, di Full Metal Jacket, di Eyes Wide Shut, per. Ma perché ricordo Christian Kubrick? Perché è Christian Kubrick che si è prestata per un cosiddetto mockumentary, cioè un finto documentario a valenza giornalistica, a raccontare nel salotto di casa della villa, della grande casa di Stanley Kubrick vicino a Londra, dove peraltro è sotterrato, la famosa storia delle lenti Zeiss. E le racconta seduta sul divano insieme al fratello Jan Harlan, dicendo: sì sì, è vero, Stanley aveva chiesto alla NASA di farsi dare le famose lenti Zeiss per girare Barry Lyndon.
0: Quindi si è prestata al gioco.
1: Si è prestata al gioco, ma poi alla fine si è scoperto che questo documentario era costruito semplicemente per rendere verosimile una storia assolutamente fasulla, perché non è assolutamente vero, tant'è che poi a un certo punto Christian Kubrick dice: ah, ma allora ho recitato bene? Sono stata brava? Ecco, così vanno le cose nel mondo del cinema, ma soprattutto così vanno le cose nel mondo delle fake news, che poi giornalisticamente non passano al vaglio.
0: E parleremo
1: storia.
0: Ancora un pochino della settima arte dopo il notiziario delle 21, che raggiungiamo con la musica svizzera di Adrian Weyermann e Don't Look Back. Effetto sera sulla Rete 1.

0: Nei grigioni la strada tra La Rosa e Sfazù è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.
1: Rete 1.
0: Sono le 21.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare i sopravvissuti dopo il terremoto. L'ultimo bilancio provvisorio di quasi 1000 morti e migliaia di feriti. Il numero dei dispersi potrebbe però essere superiore alle 50.000 persone. Ricordiamo che la catena della solidarietà svizzera ha aperto una raccolta fondi a favore della popolazione colpita. È possibile donare online o tramite gli uffici postali. Sul fronte medio orientale si registra un passo avanti sul piano diplomatico. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato un accordo quadro tra Israele e Libano, raggiunto dopo i negoziati di Washington, che prevede un ritiro parziale delle forze israeliane dal sud del Libano e il passaggio del controllo all'esercito libanese sotto supervisione statunitense. Restano però aperti diversi nodi. È stato sospeso il piano dell'ONU per evacuare gli oltre 11.000 marittimi bloccati nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre chiesto al Congresso quasi 88 miliardi di dollari aggiuntivi, in gran parte destinati alle operazioni militari legate alla guerra con l'Iran. Sul dossier nucleare, infine, Teheran ha ribadito che non consentirà per ora ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti colpiti dai bombardamenti. In Svizzera ora, perché sono stati definiti i criteri per la tavola rotonda voluta dal Consiglio federale dopo il rogo di Crans-Montana. Ne faranno parte rappresentanti delle vittime e dei loro familiari, insieme ad altri attori coinvolti nella vicenda. I nomi saranno resi noti entro la fine dell'estate. In Argovia, a Beznau, i due reattori della centrale nucleare sono stati temporaneamente spenti perché l'acqua dell'area utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto i 25 gradi, il limite fissato per proteggere l'ecosistema del fiume. Axpo, proprietaria dell'impianto, riaccenderà i reattori solo quando le temperature torneranno a scendere dopo il via libera delle autorità federali. E oggi oltre 150 milioni di europei hanno vissuto con temperature superiori ai 35 gradi. Gli ospedali, soprattutto in Francia e Gran Bretagna, sono sotto forte pressione per l'aumento delle emergenze legate al caldo. E c'è anche un nuovo record di caldo per il mese di giugno in Svizzera. A Basilea oggi il termometro ha sfiorato i 39 gradi, mentre in Ticino, a Biasca, si sono toccati i 34,6 gradi. Oltre alla canicola preoccupa anche la siccità. Al nord delle Alpi resta l'allerta per la penuria d'acqua, mentre in Ticino e in buona parte dei Grigioni la situazione è per ora meno critica. Per i mondiali di calcio del Nord America potete seguire ora in diretta su RSI La 2 Norvegia-Francia e in diretta streaming su rsi.ch Senegal-Iraq. Domani ancora sole e afa con possibili temporali serali sulle Alpi, temperature fino a 33 gradi al sud e 38 al nord. L'allerta canicola di grado 4 resterà in vigore almeno fino alla fine del mese.
1: Rete

bella abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Bill Coyote, Eugenio Finardi, 21 e 12 minuti, lui nel Coracolotti, io sono Marco Trovesi, al microfono di Effetto Musica qui sulla Rete 1. Buona serata a tutti voi.
1: Vi sballiamo ancora fino alle 22.
0: Sì,
1: che cosa raccontare per sballarsi tra cinema, riferimenti storico-musicali? Ne abbiamo ancora quanti ne volete.
0: Un leggermento sul calcio, Norvegia Francia, come dice Corinne, Vichinghi contro Galli. La Francia al sesto minuto ha segnato il primo gol, siamo all'undicesimo minuto di gioco.
1: Parliamo dei mondiali di calcio, mi sembra una citazione alta quella di Corinne, perché poi si direbbe i Vichinghi contro i Galletti, no? Perché la rappresentazione dei francesi di solito sono i Galletti di Francia.
0: Sì.
1: Però se si vuole, diciamo, avventurarsi in citazioni latine, Gallia omnia divisa est in parte stress, quarum una incolunt belge, alia quitani, terza qui sorum lingue Gallia appellantur, che è l'inizio del De Bello Gallico di Giulio Cesare. I Galli poi li trovate facilmente invece nelle strisce di Asterix e Obelix.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso non parleremo di fumetti, ma parliamo però di un personaggio che è anche entrato forse nell'immaginario, se non fumettistico, cinematografico, fotografico, anzi due, diremmo, personaggi, perché uno si concatena all'altro.
0: Allora, in più si concatena anche a un discorso che facevamo in questi ultimi minuti tra te e me sui sosia, perché forse tutti quanti
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: un angelo.
1: Non anticipare le cose che dopo li confondiamo. Allora, andiamo con ordine. Di chi parliamo adesso?
0: Di Alberto Ramagliati, considerato il vero primo divo della musica leggera italiana. Che ha introdotto...
1: Avete presente chi è Alberto Ramagliati?
0: Vabbè,
1: insomma, quel Alberto Ramagliati, ecco, per il quale folle oceaniche di festanti, festaioli, siamo nell'Italia, diciamo, degli anni 50 e 60.
0: No, prima 30 e 40.
1: Sì, però dopo lui diventa
0: anche
1: un cantante famoso.
0: Continuerà.
1: Certo. Insomma, è stato un protagonista della canzone italiana, che però anche... io non sapevo avesse dei pregressi americani.
0: Sì, perché nel 1926 aveva 20 anni, ricordiamo che è nato il 26 giugno del 1906, quindi ne avrebbe 120 oggi.
1: Auguri, anche se postumi, al grande Alberto Ramagliati.
0: E che a lui si deve tra l'altro il fatto di aver introdotto certe sonorità americane in quell'Italia.
1: Ricordiamolo che poi è scomparso nel marzo del 74 a Roma, giusto per dare un arco, diciamo, temporale della sua vita.
0: Lui milanese, a 20 anni, vince un concorso internazionale indetto dalla Fox, casa cinematografica, per trovare un sosia ufficiale, da qui il discorso dei sosia che affronteremo più tardi, di Rodolfo Valentino, scomparso da poco tempo.
1: Quindi si trasferisce. Che anni siamo?
0: Negli anni 20, metà degli anni 20. Nel 27 quindi si trasferisce a Hollywood. Avrà qualche esperienza nel cinema, ma non avrà successo. Però in quegli anni di permanenza oltreoceano entra in contatto con i nuovi generi musicali, il jazz e lo swing. Quindi rientra in Europa, lavora a Parigi con un'orchestra cubana. Nel 1937 è ingaggiato dalla EIAR, questo era il nome della RAI in quel periodo.
1: Grazie. Ente italiano, radiodiffusione...
0: Lavora con Pippo Barzizza, nome
1: altro nome famoso
0: dell'epoca, e diventa nel 41 una star in prima serata alla radio con un programma intitolato Cantare Bagliati. Mattinata fiorentina, silenzioso slow, ma l'amore no, sono alcuni dei suoi classici, ma adesso sentiremo la sua canzone più famosa. E parallelamente alla musica sarà anche attore, recitando in oltre 20 film, tra cui La vita è bella, che non c'entra con Benigni, Il vedovo di Dino Risi nel 59.
1: Poi ha avuto comunque anche una sua presenza televisiva, perché io mi ricordo programmi televisivi in bianco e nero della RAI in cui Alberto Ramagliati comunque presenziava
0: c'era.
1: E forse ha anche recitato se stesso in qualche pellicola cinematografica, perché comunque era un personaggio davvero che faceva parte del jet set musicale di quegli anni. Non sapevo che in età giovanile potesse addirittura ambire ad essere il sosia di Rodolfo Valentino. Poi su Rodolfo Valentino dirò una piccola cosa aggiuntiva ai nostalgici dei film muti in bianco e nero di quegli anni e ai belli per antonomasia, quale era considerato Rodolfo Valentino, forse qualche nostalgico ricordo, qualche lacrimuccia potrebbe anche suscitarla.
0: Andiamo al 1940, diciamo che Rabagliati introduce lo swing e questo stile vocale di cui abbiamo avuto modo di parlare più di una volta, che è lo scat.
1: Quel modo di cantare con dei suoni
0: che
1: ritmici,
0: simulano degli strumenti musicali. Sì. Ba, ba, bacio e medicina.

0: sicuramente molto avanti per l'epoca, 1940, Alberto Ravagliati che nasceva 120 anni fa.
1: E il mito al quale in fondo avrebbe potuto somigliare, ma che poi non fu quella via che seguì, è il grande Rodolfo Valentino, Rudy Valentino, che è stato un'icona del cinema degli anni 20, morto giovanissimo all'età di 31 anni.
0: E forse grazie anche a questo è entrato nel mito.
1: Beh certo, lo è entrato perché era considerato il bello per antonomasia del cinema di quegli anni. Ma chi ricorda che Rodolfo Valentino era nato in una cittadina delle Puglie, Castellaneta, che si trova a pochi chilometri da Taranto ed è sulla costa ionica che segna il passaggio tra la Puglia, la Basilicata e la Calabria, e sono zone che conosco perché ci sono passato diverse volte andando verso la Calabria, che nel cuor mi sta. E Castellaneta è una cittadina davvero che forse non molti citerebbero se non avesse dato i natali a Rodolfo Valentino. E peraltro nella piazza principale di Castellaneta sorge anche un monumento che ci ricorda il grande sceicco bianco. Beh, insomma, Rodolfo Valentino è stato un mito del cinema di quegli anni. La morte prematura lo ha reso sicuramente immortale. E si disse che quando morì inaspettatamente i cortei funebri che furono organizzati per celebrare la sua scomparsa provocarono un'ondata di emozione negli Stati Uniti tale che ci furono addirittura dei suicidi dovuti alla fine di questo mito. Così come rimane mitica la figura di una donna vestita di nero che si sarebbe recata praticamente ogni anno sulla tomba di Rodolfo Valentino a posare dei fiori per ricordarlo, e non si è mai saputo se questa donna vestita e velata di nero fosse forse una sua figlia illegittima o forse qualcuno che poi questo rito di portare dei fiori sulla tomba di Rodolfo Valentino si è protratto negli anni con altre donne velate di nero che si sono sempre recate sulla tomba dove è sepolto Rodolfo Valentino. Sono miti che in fondo non scolorano mai nel tempo, e forse anche questo che ce li rende cari e immortali, un po' così come la voce, certo che oggi suona molto antica, quella di Alberto Ravagliati, però insomma per chi ha un po' di primavere e un po' di conoscenza della storia della musica, di una certa musica popolare che è chiaramente legata anche a una stagione culturale e politica che è molto distante da noi, beh, in fondo questi miti li conservano nella propria memoria. Poi non so quanti di voi abbiano visto dei film di Rodolfo Valentino, io ammetto che lo sceicco bianco, il figlio dello sceicco bianco, devo averlo intravisto.
0: Ne fece una parodia anche Alberto Sordi.
1: E non dimentichiamo che poi appunto ne fece anche un'ottima parodia Alberto Sordi. Però fammi dire una cosa e chiudo il riferimento. Castellaneta si trova su una strada che è denominata strada statale 106 e che attraversa praticamente tutta la costa ionica partendo da Taranto e si potrebbe arrivare fino a Reggio Calabria. Ora, non molti chilometri più a sud di Castellaneta, forse una settantina, o forse anche meno, sempre su quella strada, nella località di Amendolara, che è provincia di Cosenza, quindi si è già entrati in Calabria, è dove purtroppo è avvenuto questo fatto terribile dei quattro braccianti pakistani che sono stati uccisi provocando l'incendio del piccolo furgone sul quale si trovavano. Ecco, pensare a due estremi come questi. Ecco, Castellaneta, un po' più a nord, luogo di ricordo della bellezza del cinema, della bellezza, diciamo, della gioventù, in questo caso pugliese, poi emigrata negli Stati Uniti, che ha fatto successo, e tra l'altro non dimentichiamo che non siamo neanche lontani dalle zone delle quali era originaria la famiglia di Fiorello La Guardia, perché i nonni di Fiorello Laguardia o i genitori di Fiorello Laguardia credo che erano di origini pugliesi anche loro. Fiorello Laguardia andò negli Stati Uniti e divenne poi il sindaco di New York.
0: Sì.
1: E siamo un po' prima di Rodolfo Valentino, ma neanche tanto. Ecco, pensare che da questi luoghi siano stati esportati personaggi che hanno poi contribuito alla storia di un grande paese, ammesso che lo si possa ancora definire tale, come gli Stati Uniti d'America, e poi però a pochi chilometri di distanza più a sud, ecco che ci troviamo invece confrontati con una miseria quasi schiavistica che oggi ci fa venire anche qualche brivido nella schiena. Io ho chiuso la mia riflessione su questo piccolo tratto di strada sul mare Ionio.
0: Torniamo a una certa leggerezza. Allora, Alberto Rabagliati, che abbiamo appena ascoltato, aveva partecipato, anzi ha vinto il concorso indetto dalla Fox per diventare il sosia ufficiale di Rodolfo Valentino. E noi di sosia, del tutto casualmente, parlavamo circa 20 minuti fa.
1: Allora, sì,
0: tra di noi.
1: Il domandone vi è, perché tutti noi abbiamo visto prima o poi o il sosia di qualcuno, mentre a te è capitato anche un caso estremo, perché vedere il sosia di qualcuno è un'esperienza che ti può, diciamo, un po' squinternare, ma se vedi il tuo di sosia, allora sì che ti squinterna.
0: Non l'ho visto di persona, ma la mia fidanzata, insomma,
1: adesso non raccontiamo troppi fatti personali.
0: No, non troppo, mia fidanzata di una trentina d'anni fa.
1: Ah, sì. Si era stufata di te e si è trovata il sostituto con il tuo sosia.
0: No, partecipando a una gara sportiva si trova di fronte
1: a uno che era il tuo sosia.
0: È rimasta allibita, è rimasta senza parole, me lo raccontò e per darmene la prova lo fotografò. Io vidi quella foto
1: e rimanesti, insomma, abbastanza scioccato.
0: Non più tardi dell'anno scorso, due colleghi che conosco da 30 anni mi hanno detto, eravamo ad un, non so se a un concerto,
1: e abbiamo incontrato,
0: e abbiamo detto, ciao Marco, come stai?
1: E non era un tuo gemello, tu non hai gemelli.
0: No, sono figlio unico. E mi ha assicurato che era esattamente identico a me.
1: Allora, questo è un aspetto interessante.
0: Due persone con cui ho lavorato per 30 anni, quindi mi conoscevano parecchio bene. Una cosa molto simile è capitata anche a te.
1: Sì, allora c'è la vulgata che dice che tutti potrebbero avere un sosia da qualche parte. Io ammetto, non sono molto propenso a credere che sia vero. Sono più propenso a credere che mi è capitato ancora recentemente, tra l'altro, di incontrare un sosia di un nostro collega e dire, accidenti, è uguale, è identico. Avrei voluto fermarlo e dirgli, ma lo sa che lei assomiglia molto a un nostro collega della televisione? Chissà come avrebbe reagito costui. Però è anche vero che c'è un fenomeno che si potrebbe quasi un po' ampliare, di un fenomeno che noi chiamiamo anche la pareidolia, cioè quella nozione per cui vediamo delle figure che ci sono familiari in oggetti o manifestazioni della natura che ce le possono ricordare. Ecco, facendo una sorta di traslazione del concetto di pareidolia, potremmo dire che ci può venire facile avere la sensazione di avere a che fare con un sosia, perché abbiamo in mente ovviamente i tratti della persona che questo potenziale sosia ci ricorda, e quindi tendiamo forse a vederlo. Poi è vero che nel momento in cui facciamo il confronto, bisognerebbe sempre fare il confronto, cioè prendere una fotografia della persona a cui noi pensiamo di aver trovato il sosia e mettergli accanto il sosia e vedere se davvero le due persone si somigliano. È capitato anche a me, mi è capitato anche con persone a me molto vicine di avere... Sarebbe interessante sapere se anche ai nostri ascoltatori è capitato di incontrare o il sosia di una persona che gli è particolarmente cara, o appunto
0: o se
1: magari
0: gli è stato detto di aver visto
1: il proprio sosia.
0: C'è un giornalista, credo americano, che ha lanciato a livello mondiale questa cosa,
1: il convegno dei sosia,
0: proprio per avere delle prove, non dico scientifiche, ma per sapere quante persone al mondo si sono trovate in questa situazione.
1: Sì, ripeto, credo che secondo me sia un fenomeno appunto un po' di proiezione dell'immagine che noi abbiamo della persona di riferimento, poi ne vediamo una che le somiglia molto e quindi vediamo una sorta di diciamo che è un po' più delicato quando ti capita con i gemelli. Allora anche certo. A me questo è capitato, di incontrare una persona che in realtà era la persona gemella della persona di riferimento.
0: Vabbè, questo è un altro discorso,
1: e dire
0: però.
1: Wow, è lui, è lei. Quindi se ti capita rischi anche di prendere delle cantonate pazzesche,
0: sì.
1: O quando incontri i due gemelli insieme e quasi non distingui. Tra l'altro il caso è anche questo di un nostro collega, di un nostro ex collega, e che se in questo momento fosse all'ascolto e si riconoscesse gli manderei i nostri affettuosi saluti. E lui ha un fratello sosia, perché sono fratelli gemelli. Ed è vero che quando io ho incontrato il fratello ho detto, ma è pazzesco, sono due gocce d'acqua. Sì. Però gli ho detto, io riconosco la differenza tra voi due. Anche questa è una bella sfida, avere una coppia di gemelli e saper distinguere i due, perché uno lo conosci meglio dell'altro. Sono sfide, diciamo.

0: Questa sera in cui si è parlato tanto di cinema, colonna sonora dei Tre Moschettieri, film del 93. I Tre Moschettieri erano Charlie Sheen, Kiefer Sutherland e Chris O'Donnell. La colonna sonora firmata da, diciamo, insomma, il tema principale da altri tre bei moschettieri della musica: Bryan Adams, Rod Stewart e Sting. Grande successo internazionale.
1: Tra l'altro, io ho visto recentemente. Dicevo che ho visto recentemente una versione di Tre Moschettieri invece con Leonardo DiCaprio e con Jeremy Irons, forse. Un'altra delle versioni che sono state realizzate cinematograficamente.
0: Sì, allora io vedo i Tre Moschettieri d'Artagnan del 2023. Mm-hmm. Ci sono François Civil, Vincent Cassel e Eva Green.
1: Ah sì, forse era quello. Ma c'è anche Leonardo DiCaprio, mi pare. Un giovanissimo Leonardo DiCaprio che fa la parte di... interpreta la parte di Luigi XIV e del suo fratello gemello Sosia.
0: Sempre il tema di Sosia.
1: Parlando sì, perché appunto qui la vicenda ruota attorno alla famosa maschera di ferro.
0: Sì. E qui mi cogli abbastanza, abbastanza impreparato. Sì, no, non ho mai seguito particolarmente la saga.
1: Comunque sì, mi pare che è proprio Leonardo DiCaprio, La maschera di ferro, film del 1998. In cui appunto Leonardo DiCaprio interpreta la parte di Luigi XIV e anche del suo fratello gemello che è stato debitamente occultato. Ed effettivamente c'è Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu.
0: Beh, insomma, bel cast. Un saluto a Marcello o Marcella, perché...
1: sarà comunque bello e bella.
0: C'è scritto Marcello / O. Grazie per i saluti. Franco invece ci manda
1: un geco
0: sulla parete esterna di casa è venuto per il jazz a scuola.
1: Fantastico. E sì, che i gechi probabilmente, che non so se si trovano facilmente anche da noi, però sono comunque animali simpaticissimi. E poi ovviamente speriamo che con questo caldo, insomma, non soffrano eccessivamente. Complimenti anche a Ore, che vediamo sempre il piglio fotografico verso la luna.
0: Ecco, è venuto per il jazz Ascona, che ha preso il via proprio ieri ed entra nel vivo questa sera e questa notte.
1: Vabbè, con sto caldo ci sarà di che godersela. Allora, siamo arrivati alle 21:46. Io avevo ancora mille cose da raccontare, ma volevamo tornare a dire due parole sui Sosia per chiudere l'argomento.
0: Sì, perché ne abbiamo parlato intanto che andava un po' di musica.
1: Allora,
0: fatto delle digressioni.
1: Nel caso del film della Maschera di Ferro, il gemello nascosto, perché tra l'altro al cinema capita spesso che a un attore venga chiesto di interpretare se stesso e il suo sosia, il suo gemello.
0: Grandissimo Jeremy Irons
1: in
0: quel film di Cronenberg.
1: Adesso qui sei tu che mi becchi impreparato.
0: Sì, interpreta magistralmente le due parti.
1: Sì, quindi questo...
0: Credo sia proprio Gemelli il titolo del film.
1: È un topos cinematografico, cioè che poi tra l'altro immaginatevi i piani di stacco, no? tra i due personaggi che magari poi a un certo punto si incontrano e tu devi girare la stessa scena da entrambe le parti.
0: Inseparabili era il titolo del film.
1: Inseparabili, sì. Però sulla mitologia dei Sosia c'è tutta una letteratura legata anche a ipotetici Sosia nel mondo della politica, della storia politica, perché si è detto...
0: Dei capi politici soprattutto.
1: Sì, si è detto... E qui è,
0: presidenti di Stato, primi ministri.
1: Allora, c'è tutta una mitologia legata soprattutto a... tendenzialmente dittatori autocrati,
0: esatto.
1: Non tanto, non è che trovate in giro facilmente il sosia di Guy Parmelin che va al suo posto ad inaugurare una mostra o a tagliare un nastro o a proporre un progetto di legge davanti al Consiglio Nazionale o al Consiglio degli Stati. Ecco, difficile che si trovino i sosia dei consiglieri federali o anche soltanto del capo del governo in Italia. Dubito che ci sia una sosia di Giorgia Meloni che va in giro fingendo di essere Giorgia Meloni.
0: Ma si è narrato spesso di una sosia di Putin, per
1: ecco,
0: esempio.
1: Invece lo si è detto a proposito di leader politici tendenzialmente piuttosto autocrati e tendenzialmente anche a rischio di essere oggetto di potenziali attentati.
0: Sì.
1: E quindi qualcuno favoleggia che Vladimir Putin avesse uno o più sosia da mandare fuori dal Cremlino. Pare che adesso, proprio anche qui, sono tutte cose che andrebbero verificate, Putin viva in una specie di condizione quasi di paranoia di essere in pericolo e che quindi qualsiasi persona che entra in contatto con lui, che non faccia parte della sua cerchia più ristretta, potrebbe essere considerato un potenziale pericolo di avvelenamento, eccetera. Non è finta invece la voce secondo la quale questi leader particolarmente, diciamo, a rischio di essere oggetto di attenzioni indesiderate, di qualunque genere esse siano, facciano molta attenzione a non lasciare nessuna traccia di sé. Si dice, ho letto, che addirittura alcuni di questi leader, e tanto appunto per non citare quello che abbiamo già nominato, lo stesso Vladimir Putin, ma non solo lui, non lasciano neanche le proprie tracce biologiche quando vanno, per esempio, a incontri internazionali, e che si portino via anche le loro, diciamo, le loro deiezioni per evitare che qualcuno possa trarne, diciamo, notizie che poi venissero divulgate alla stampa o venissero
0: utilizzate. Questa è una pratica di Xi Jinping.
1: Si diceva anche lui che appunto non lasciasse
0: si porta dietro,
1: tracce,
0: si riporta a casa le idee.
1: Ecco, allora mi sono sempre chiesto i poveretti che devono occuparsi di questo aspetto probabilmente non fanno, diciamo, il lavoro più facile, più simpatico, però insomma, quando si arriva a un grado che appunto definirei forse impropriamente di paranoia così elevato da non avere neanche neanche la possibilità, la voglia, il desiderio di non volere in nessun modo lasciare alcuna traccia di sé in giro, questo ci dice da un lato quali possono essere i potenziali pericoli nel lasciare appunto delle tracce e a quale livello di ipercontrollo si arriva quando si parla di questi personaggi. Se poi siano esistiti davvero dei sosia che hanno interpretato la parte di questi personaggi, beh, allora qui entriamo quasi nella fantapolitica. Ricordo un film molto simpatico con Sigourney Weaver, ma non ricordo chi era l'attore protagonista maschile, in cui lei fa la parte della moglie del presidente degli Stati Uniti. E a un certo punto questo presidente, che è abbastanza odioso, subisce un attacco apoplettico e insomma deve essere ricoverato in cure intensive, e però hanno trovato un candidato per caso, una cosa del genere, in cui poi alla fine trovano un sempliciotto che farà la parte, interpreterà la parte del presidente degli Stati Uniti, e neanche lei lo riconosce all'inizio, perché effettivamente è lui che fa il doppio ruolo, ma effettivamente nella fiction del film sarebbe un sosia, e lei si finisce per innamorarsi del sosia.
0: Presidente per un giorno.
1: È una storiella divertente, sempre molto affascinante, Sigourney Weaver, ed è la storia che è divertente. Non vi svelo come va a finire, perché ovviamente sarebbe fare spoiler, ma magari qualcuno di voi lo ha visto.
0: Si potrebbe continuare con la bufala, poi rivelatasi bufala, del sosia di Paul McCartney, che sarebbe
1: Quella
0: si è rivelata una
1: certo, volta. Qui poi è la mitologia che sconfina quasi nel complottismo più becero, e cioè che a un certo punto questi personaggi sono scomparsi per qualche motivo, ma non si poteva rivelare che fossero scomparsi, e quindi si è creato il sosia ipotetico che avrebbe interpretato il loro ruolo. E poi non citeremo i casi invece di star che sono scomparse, ma si è detto che non erano scomparse, che quindi sono state immaginate ancora vive
0: e viste addirittura.
1: Ce n'è piena.
0: Se ne è parlato di Michael Jackson, di cui ieri ricorreva l'anniversario della morte. Ma se sì. Ne è parlato di Elvis, che è stato visto in giro nel mondo per decenni.
1: È sfibrante questa cosa, è sfibrante, perché poi si va veramente in una specie di complottismo becero, che sì, è quello per cui appunto neanche Adolf Hitler sarebbe mai morto, vivrebbe tranquillamente o avrebbe vissuto tranquillamente, perché adesso probabilmente non sarebbe più biologicamente possibile che fosse in vita per lungo tempo in una qualche sperduta località dell'America Latina, in particolare in Argentina.
0: C'era stata una serie TV addirittura, sì, dedicata a un gruppo di giornalisti che sono andati alla ricerca delle tracce, avrebbero trovato questo sì, edificio fantomatico in mezzo alla foresta amazzonica e quant'altro.
1: E non dirò di strani convegni organizzati al Senato della Repubblica Italiana sulla possibilità che esistesse ancora in vita, perché scoperto dopo decenni di ricerche, il famoso fisico Ettore Majorana, scomparso improvvisamente nel 1934, mi pare, e poi si è detto ah no, ma in realtà non era scomparso, si è ritirato in un convento, ha continuato a fare le sue ricerche, avrebbe scoperto una macchina straordinaria per produrre dal nulla non si sa bene che cosa, e ci hanno pure fatto un convegno su sta cosa.
0: Sì, ma in tempi recenti
1: segno che il mito del personaggio scomparso da una parte ma che riemerge dall'altra, che implica comunque magari di aver trovato un suo sosia, però un suo sosia non contemporaneo, cioè praticamente traslato nel tempo, che è anche questa una cosa molto letteraria.
0: Comunque nessuno dei nostri ascoltatori ha notizia di suoi sosia o ha incontrato dei sosia di conoscenti.
1: Vabbè, allora adesso a questo
0: nessuno
1: punto
0: di loro ce ne ha dato notizie.
1: Va bene, allora a questo punto potremo in chiusura rivelare il nostro segreto inconfessabile,
0: che saremo insieme la prossima settimana.
1: No, che il segreto inconfessabile che dobbiamo rivelare è che
0: saremo insieme la prossima settimana per Effetto Sera tra le 19 e le 21, ma in realtà manderemo i nostri sosia.
1: Ma no, Marco, mi hai rovinato il gioco. No, dovevi dire che questa sera non eravamo noi, ma erano i nostri sosia.
0: È vero.
1: Sì, perché sennò sgami il gioco, invece dovevamo tenercelo per la fine. Vabbè, sì, ci abbiamo provato, in realtà eravamo noi, accontentatevi, non erano i nostri sosia.
0: Rassegnatevi.
1: Se avete preferito i sosia, ditecelo, o se preferite che mandiamo in onda dei sosia, tanto non vi accorgereste della differenza fisionomica. Quanto alle voci, oggi con l'intelligenza artificiale si potrebbe fare qualunque cosa, sì, ma vi assicuro che no, siamo noi, siamo in carne ed ossa, siamo sempre noi, e quindi direi che con questo tocco così un po' paradossale possiamo anche salutarci, giusto?
0: Sì, un saluto, una serena serata e buon weekend, visto che è venerdì. A presto.
1: Da Marco Trovesi
0: e Nicola Colotti.
1: A risentirci presto, grazie di essere stati con noi.
0: A lunedì.

0: Sono le 22. In studio Fabiano Rizzi. Sono stati definiti i criteri per la composizione della tavola rotonda voluta dal Consiglio federale sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana. I partecipanti dovranno avere competenze specifiche e rappresentare al meglio le vittime, i loro familiari, le istituzioni e tutti i soggetti in grado di propiziare accordi extragiudiziali. I due reattori della centrale nucleare argoviese di Betznau, raffreddati con l'acqua dell'Are, sono stati staccati dalla rete per evitare l'eccessivo riscaldamento dell'acqua del fiume, lo ha comunicato il gestore Axpo. La temperatura dell'Are da ieri ha raggiunto i 25 gradi, soglia di guardia fissata dall'Ufficio federale dell'energia. Martedì la potenza dei due reattori era già stata ridotta del 50%. Incidente mortale sul lavoro questa mattina in Vallese, dove un 63enne è morto per un malore dopo essere stato esposto a esalazioni tossiche mentre con un collega stava fabbricando una campana con tecniche artigianali in un'officina di Champéry. Il secondo artigiano, 53enne, è stato elitrasportato all'ospedale di Ginevra. Dall'estero continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare i sopravvissuti dopo il terremoto di due giorni fa. Il bilancio ancora provvisorio è di quasi 930 morti, 3.360 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha visitato nelle scorse ore le aree più colpite dal sisma, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. I soldi raccolti andranno alle ONG svizzere attive nel paese. Le donazioni possono essere fatte online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Trovata un'intesa tra Israele e Libano ai negoziati di pace di Washington dopo 5 giorni di intensi colloqui, lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando di un primo passo verso la pace e la sicurezza che i due paesi meritano. L'accordo quadro, sottoscritto anche dagli Stati Uniti, prevede la sostituzione delle forze di difesa israeliane da parte dell'esercito libanese nella zona cuscinetto istituita nel sud del Libano. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha precisato che Israele resterà in Libano fino a quando Hezbollah non avrà deposto le armi. Il Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia, accusando Parigi di ingerenze negli affari dello Stato. I rapporti tra il Burkina Faso e l'ex potenza coloniale si sono deteriorati dal colpo di Stato del 2022, con il quale l'attuale giunta militare, guidata dal capitano Ibrahim Traoré, ha preso il potere a Ouagadougou. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali serali sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 33 gradi al sud e tra 20 e 38 al nord. Almeno fino a fine mese vige l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.
1: Lo sport.
2: Mondiale di calcio, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Siamo alla pausa, due partite, quelle finali del gruppo I, con la Francia che sta battendo 3-1 la Norvegia, doppietta di Dembélé con doppio assist di Mbappé al 7° e al 20°. La risposta dei norvegesi al 21° minuto con la rete di Telo Asgard, l'attaccante dei Rangers, e ancora Dembélé per la tripletta incredibile per l'attaccante del Paris Saint-Germain, che ha fissato il 3-1 al 32° minuto. Da notare, la Norvegia ha cambiato 10 uomini, Haaland compreso, è in panchina e la bomber norvegese. La Francia sta schierando invece i suoi titolari. Il Senegal, nell'altra sfida di questo girone, sta battendo 1-0 l'Iraq grazie ad una rete realizzata già all'inizio della sfida da Diarra. Passiamo al nuoto per segnalare che Noè Ponti ha conquistato il podio nei 100 delfino nella 62esima edizione del Sette Colli di Roma, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 50.89. A trionfare è stato invece l'ungherese Milak in 50.47.
0: In Valposchiavo è ancora chiusa la strada del passo del Bernina tra San Carlo e la Rosa nelle due direzioni a causa di una frana.
1: Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Nei Grigioni, in Valposchiavo, la strada del Bernina, precedentemente chiusa tra San Carlo e la Rosa a causa di una frana, è stata riaperta.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. Buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con un grave incidente questa sera sull'autostrada A2 all'altezza di Gnosca in direzione nord. Poco prima delle 20 un motociclista ha perso il controllo del mezzo che per cause ancora da chiarire è caduto a terra. L'uomo, nonostante i primi soccorsi della Croce Verde di Bellinzona, è deceduto sul posto. Canicola e siccità continuano a mettere sotto pressione la Svizzera. Dopo il record di quasi 39 gradi registrato a Basilea, resta in vigore l'allerta di grado 4 per il caldo e per la penuria d'acqua in gran parte del paese. Le conseguenze si fanno infatti sentire anche sui corsi d'acqua e sulle riserve idriche. Aumentano i divieti di prelievo e di accendere fuochi, mentre gli esperti invitano un uso parsimonioso dell'acqua in vista di un'estate che si annuncia particolarmente difficile. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato un accordo quadro tra Israele e Libano che prevede un ritiro parziale delle truppe israeliane dal sud del paese e il passaggio del controllo all'esercito libanese. Restano però tuttavia aperti diversi fronti. L'ONU ha sospeso il piano di evacuazione dei marittimi bloccati nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno chiesto nuovi fondi per le operazioni militari contro l'Iran e Teheran continua a rifiutare le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti bombardati. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria in Venezuela dopo il terremoto e a crescere soprattutto il numero degli sfollati. Migliaia di famiglie non possono rientrare nelle proprie case, mentre l'ONU stima che fino a 6 milioni di persone siano state colpite direttamente o indirettamente dal sisma. Il governo parla di 383 edifici distrutti e continua la distribuzione di aiuti, mentre proseguono le verifiche sulla stabilità degli immobili, rese ancora più difficili dalle oltre 300 scosse di assestamento registrate finora. Nelle ultime 24 ore l'Ucraina ha scagliato oltre 700 droni contro diverse regioni, compresa Mosca e la Crimea, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per la grave carenza di carburante ed elettricità provocata dai continui bombardamenti. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, con 160 militari liberati da entrambe le parti. Cresce ancora il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono almeno 321 e i casi confermati hanno superato quota 1200. Il focolaio è concentrato soprattutto nella provincia orientale del paese, dove guerra e sfollamenti stanno ostacolando gli interventi sanitari. Alcuni contagi sono stati segnalati anche in Uganda, mentre la Francia ha confermato un caso importato in un medico rientrato da una missione umanitaria nel paese africano. Domani ancora sole e afa su gran parte della Svizzera. Nel pomeriggio e in serata sono attesi temporali sulle Alpi. Temperature tra 22 e 33 gradi al sud e fino a 38 al nord. Resta in vigore almeno fino a fine mese l'allerta canicola di grado 4 sotto gli 800 metri.
2: Lo sport.
3: Campionati del mondo di calcio, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Francia ha vinto, ha battuto anche la Norvegia per 4-0 con doppietta nel primo tempo di Dembélé, con la doppio assist di Mbappé al 7° e al 20°, la risposta dei norvegesi al 21° con la rete di Telo Asgard e ancora Dembélé per la tripletta incredibile dell'attaccante del Paris Saint-Germain al 32°. Nel secondo tempo la Norvegia ha sbagliato un rigore con Strand Larsen, 2 al 94°, ha definito il risultato finale di 4-1 per la Francia, che ha schierato i suoi titolari. La Norvegia, lo ricordo, ha schierato ben 10 riserve. Haaland ad esempio non è entrato in scena. Il Senegal a poco dalla termine sta battendo nettamente l'Iraq per 5-0, di conseguenza Conference. Un dato certo: la Norvegia, seconda di questo gruppo nei sedicesimi, affronterà la Costa d'Avorio. La Francia deve ancora attendere la propria avversario nei sedicesimi, il Senegal, come miglior terza, deve sperare. C'è una notizia anche che riguarda Noè Ponti, dunque passiamo velocemente al nuoto. Ponti che ha conquistato il podio nei 100 metri delfino alla Sette Colli di Roma, chiudendo in seconda posizione, tempo di 50 e 89. Il trionfatore è stato invece l'ungherese Christoph Milak, che ha stabilito il successo con il tempo di 50 e 47.
0: Rete 1.
2: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni. Quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini. Sabato alle 11:00.

In Romandia, sulla A1 Ginevra-Losanna, si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sull'autostrada tra l'aeroporto di Ginevra e il Gran Saconè. Prestate attenzione ad entrambi i sensi di marcia e buon viaggio.

0: Rete 1.
1: Would you dance?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: RG 24, benvenuti, vediamo i titoli. Caldo da record in Svizzera, sfiorati 39 gradi a Basilea e cresce l'allarme siccità in gran parte del paese, vige l'allerta 4. Sale ad almeno 1000 morti il bilancio del terremoto del Venezuela. Proseguono le ricerche tra le macerie mentre arrivano i primi aiuti internazionali, compresi quelli della Svizzera. L'Unione Europea vuole prorogare la protezione temporanea fino al 2028 dei profughi ucraini, una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche sulla Svizzera. RG 24, sabato 27 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Parliamo del grande anomalo caldo che sta colpendo la Svizzera con un nuovo record per il mese di giugno. A Binningen, vicino a Basilea, oggi sono stati sfiorati i 39 gradi e domani si potrebbero registrare un nuovo record con un termometro che segnerà fino a 40 gradi. A preoccupare anche però la siccità, perché ieri in buona parte della Svizzera, soprattutto al nord delle Alpi, è stato alzato al grado 4 su 5 l'allarme relativo alla mancanza di acqua. Fanno per ora eccezione buona parte dei grigioni e la Svizzera italiana, dove la situazione è al momento sotto controllo, ma gli addetti ai lavori non sembrano molto fiduciosi su quel che ci riserverà quest'estate. Gian Robbiani ne ha parlato con Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
2: Da un anno in Svizzera è stata lanciata la piattaforma nazionale sulla siccità, un sistema di allerta e rilevamento precoce per tentare di prevenire e mitigare i danni causati dalla carenza idrica. Per il Ticino la persona di riferimento è Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
3: Vengo interpellato quando si prospettano appunto delle situazioni di penura di acqua.
2: È detto della difficile situazione in Svizzera, cosa si può dire del Ticino?
3: So che il comune di Acquarossa, ad esempio, ha emanato un invito all'uso parsimonioso di acqua, però queste richieste non sono ancora diffuse in tutto il cantone, per cui la situazione al momento non è preoccupante.
2: Situazione che però potrebbe cambiare.
3: Fare delle previsioni è veramente difficile, tutto dipende dalla meteorologia. È ipotizzabile che i comuni comincino ad emanare degli inviti all'uso parsimonioso e più avanti si debba arrivare anche dei divieti per l'utilizzo dell'acqua per scopi non essenziali, come era successo nel 2022 nel Mendrisiotto.
2: L'estate è ancora lunga, tutti attendono le notizie in arrivo da Meteo Svizzera, ma è chiaro che se non pioverà in modo davvero importante, la situazione non migliorerà.
3: È vero, se penso in particolare alle riserve di neve sulle montagne, quest'inverno è stato povero di nevicate, quindi anche per quanto concerne le riserve abbiamo una situazione già sfavorevole in partenza, quindi ecco, questo potrebbe acuire la situazione di penura di acqua.
1: Oltre 150 milioni di europei hanno affrontato venerdì 26 giugno temperature superiori ai 35 gradi e la canicola che non darà tregua almeno fino alla fine di questo mese. Gli esperti ricordano che non è soltanto un'ondata di caldo eccezionale, ma un chiaro fenomeno riconducibile al cambiamento climatico. In Germania le temperature hanno superato i 41 gradi, mentre ospedali e servizi di emergenza, soprattutto in Francia e nel Regno Unito, sono sotto forte pressione per l'aumento dei malori legati al caldo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto gli anziani, i bambini, chi lavora all'aperto e le fasce più vulnerabili della popolazione, che spesso vivono in abitazioni poco isolate e senza sistemi di raffrescamento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 morti in Europa. In Venezuela, ora, dove si intensificano le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti del terremoto che ha colpito il paese 2 giorni fa e che, secondo quanto riferiscono le autorità, ha registrato finora 1000 morti e 3000 feriti. Iniziano ad arrivare gli aiuti internazionali e anche la Confederazione si è da subito attivata per fornire i primi soccorsi al Venezuela. Coordinati dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, giovedì sera personale e materiali hanno lasciato Zurigo e 12 ore dopo erano alla base aerea militare di Maracay, 50 km a ovest di Caracas. Sentiamo Alessio Veronelli.
4: Primo ieri sera a lasciare la Svizzera un velivolo della Rega con a bordo 7 specialisti dell'Unità Svizzera di Aiuto Umanitario, con il compito di chiarire le esigenze sul campo e garantire un ingresso rapido della catena di soccorso inviata da Berna. poco più tardi il decollo del volo Swiss, atterrato da qualche ora a Caracas, con a bordo 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi, 8 cani e 18 tonnellate di materiale, medicinali e macchinari di soccorso, e per garantire il sostentamento in autonomia del team per una decina di giorni. Prima cosa contattare i responsabili sul posto, avere a disposizione dei mezzi di trasporto e capire dove possiamo essere d'aiuto, spiega Regina Guyan, responsabile del coordinamento con le altre squadre. Poi inizieremo a lavorare in relazione anche a chi dovrà fare cosa. Il coordinamento internazionale è essenziale. Salvare vite è ancora possibile, ma il tempo stringe. Diversi esperti del team inviato dalla Confederazione non sono comunque alla prima esperienza di questo genere. Ci conosciamo un po' tutti, dice Fabien Valterio, ci esercitiamo regolarmente per questo tipo di partenze improvvise e poi soprattutto per quello che può presentarcisi davanti. A Berna per ora non ci sono informazioni su vittime di nazionalità svizzera.
5: Wir haben eine Botschaft inklusive humanitäres Personal vor Ort in Caracas. Und ja, die haben eine ziemlich chaotische Situation beschrieben.
4: Abbiamo del personale umanitario legato all'ambasciata, ci ha spiegato Dominik Stilhart, capo della divisione aiuto umanitario della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. Ci hanno descritto una situazione piuttosto caotica. Ci sono diverse centinaia di svizzeri residenti in Venezuela e il consiglio che diamo è seguire le direttive delle autorità e contattare l'ambasciata elvetica. L'edificio è stato danneggiato, ma il personale continua a lavorare.
5: Die Botschaft selbst anscheinend hat Schaden erlitten, aber unsere Leute sind vor Ort, arbeiten von der Residenz aus, ja.
1: L'Unione Europea intende prorogare di un anno, fino a fine marzo 2028, lo statuto di protezione temporanea per i rifugiati ucraini. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Berna probabilmente si conformerà al quadro europeo. Da Bruxelles sentiamo Andrea Ostinelli.
6: Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha annunciato stamattina l'intenzione di Bruxelles di mantenere la protezione temporanea per gli ucraini che fuggono dalla guerra, una protezione assicurata sin dall'inizio del conflitto e di cui beneficiano quasi 4,4 milioni di rifugiati nell'UE. Al tempo stesso, la Commissione prevede una modifica di rilievo. La protezione non sarà garantita ai nuovi arrivati, ai quali non si è consentito lasciare l'Ucraina in ragione degli obblighi militari. Questo è ciò che l'Ucraina ci ha chiesto, ha specificato Brunner, ed è quello che stiamo facendo. Insomma, Bruxelles considera che Kiev abbia un interesse legittimo a difendersi e a ricostruire il paese, ragione per cui ha consentito a questa limitazione per il futuro per mantenere gli uomini in età di servizio militare, un'eccezione considerata discriminatoria e lesiva dei diritti umani da un'altra organizzazione, il Consiglio d'Europa. Bruxelles invece reputa tutto regolare, essendo previsto un criterio oggettivo, l'obbligo militare che riguarda soprattutto uomini fra i 23 e i 60 anni di età. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti già avviato una consultazione su vari aspetti dello Statuto S per gli ucraini e dovrebbe determinarsi entro l'estate. Verosimilmente Berna si allineerà alle nuove regole europee. Non farlo significherebbe diventare meta di una migrazione secondaria da altri paesi europei.
1: E prima delle notizie sportive, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato un accordo quadro tra Israele e Libano che prevede un ritiro parziale delle truppe israeliane dal sud del paese e anche il passaggio del controllo all'esercito libanese. Restano però aperti diversi fronti, tra cui Teheran, che continua a rifiutare le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ormai giunti alla pagina sportiva, gli ultimi aggiornamenti con Lorenzo Boscolo.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Moscolo. Iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio con il successo, il terzo di fila della Francia, battuta anche la Norvegia delle riserve 4-1, doppietta iniziale di Dembélé con doppio assist di Mbappé alla settimo e alla ventesimo, la risposta degli norvegesi alla ventunesimo con la rete di Asgard e ancora Dembélé per la tripletta incredibile dell'attaccante della Paris Saint-Germain al 32esimo. Dembélé salito a quota 4 4 reti. Nel secondo tempo la Norvegia ha sbagliato un rigore, 2 al 94esimo ha definito il risultato di 4-1. Da segnalare, la Norvegia ha cambiato 10 uomini, Holland compreso, non è entrato in scena. Il Senegal dal canto suo ha vinto nettamente 5-0 contro l'Iraq. Di conseguenza, un dato certo, la Norvegia, seconda di gruppo, nei sedicesimi affronterà la Costa d'Avorio. La Francia deve aspettare, il Senegal deve sperare. Alle 2, le due sfide del gruppo H, Uruguay, Spagna e Capoverde contro Arabia Saudita. Alle 5, nel gruppo G, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Noè Ponti ha conquistato il podio nei 100 metri delfino nella Sette Colli di Roma, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 50-89. A vincere è stato l'ungherese Milak. Sarà un fine settimana di motori, Gran Premio d'Austria in Formula 1 in programma domenica alle 15, oggi sul circuito di Spielberg, in programma le qualifiche. Nelle libere segnalo, le Mercedes hanno dominato con Antonelli, la più veloce anche di Russell. Il moto mondiale fa tappa invece ad Assen con il Gran Premio d'Olanda e la gara sprint nelle MotoGP previste questo sabato alle 15.
1: E prima di concludere, uno sguardo alle previsioni di oggi, sabato 27 giugno 2026. Tempo per lo più soleggiato e molto caldo, verso sera nelle Alpi possibili temporali isolati. Al nord massime di 39 gradi, al sud di 33. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento è però fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è davvero tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Mauro Benzoni in regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. In Ticino, grave incidente della circolazione poco prima delle 20 a Gnosca sulla A2, dove un motociclista 64enne della Leventina ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava in direzione nord, cadendo a terra e urtando il guardrail. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. E in mattinata in Vallese un 63enne è morto per un malore dopo essere stato esposto a esalazioni tossiche mentre con un collega stava fabbricando una campana con tecniche artigianali in un'officina di Champéry. Inutili per lui i soccorsi, il collega della vittima, un 53enne, è stato invece trasportato in elicottero all'ospedale di Ginevra. Nuovo record di caldo per il mese di giugno in Svizzera. A Binningen, vicino a Basilea, ieri si sono sfiorati i 39 gradi. In Ticino Biasca i 34,6. A preoccupare è anche la siccità. Giovedì, soprattutto al nord delle Alpi, è stato innalzato l'allarme per la penuria d'acqua, acqua che resta per ora sufficiente nella Svizzera italiana. Dall'estero continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare i sopravvissuti dopo il terremoto di 3 giorni fa. Il bilancio ancora provvisorio è di quasi 930 morti, 3.360 feriti e 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. I soldi andranno alle ONG svizzere attive nel paese. Le donazioni possono essere fatte online sul sito della catena della solidarietà oppure con bollettini negli uffici postali. Trovata un'intesa tra Israele e Libano ai negoziati di pace di Washington, l'accordo quadro per il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano, sottoscritto anche dagli Stati Uniti, prevede il dispiegamento progressivo dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha precisato che Israele resterà in Libano fino a quando Hezbollah non avrà deposto le armi. Ancora dall'estero, in breve, gli Stati Uniti hanno bombardato arsenali e radar costieri iraniani in risposta a un attacco sferrato da Teheran giovedì contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il comando delle forze americane in Medio Oriente. Il Texas rende obbligatoria la lettura di brani della Bibbia nelle scuole pubbliche. Toccati dal provvedimento oltre 5 milioni di studenti. L'attuazione della decisione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Il Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia, accusando Parigi di ingerenze. I rapporti tra il paese africano e l'ex potenza coloniale si sono deteriorati da quando nel 2022 una giunta militare ha preso il potere con un golpe. Sport calcio con i risultati delle ultime partite del campionato mondiale nordamericano. Il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0, la Francia si è imposta sulla Norvegia per 4-1. Tra un'ora in campo Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. Alle 5 si affronteranno invece Nuova Zelanda-Belgio e Croazia-Ghana. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 27 giugno. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e afoso, con temporali serali sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 33 gradi al sud e tra 20 e 38 al nord. Almeno fino a fine mese vige l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni. Quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.